0: E chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi a molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Vogliamo pregare di nuovo. Signor Gesù, credo che ognuno di noi in questa sala vogliamo essere pronti quando Tu tornerai in gloria. Che saremo lì aspettando, guardando in su, Signore. Che Tu ci dirai ben fatto, servo fedele, serva fedele. E spero, Signore, che nessuno di noi sarà come questo servo malvagio, Signore, che scorderà che Tu sei colui che guarda e vede ogni cosa che è nel cuore dell'uomo. E vedi ogni parola che esce dalla nostra bocca e ogni nostro atteggiamento ogni giorno. Aiutaci, Signore, di vivere per l'eternità anche qui a Montebelluna. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù qui ci racconta questa storia di questi servi, alcuni beati, alcuni che stanno aspettando il ritorno del loro padrone, e alcuni altri che cominciano a dimenticare non solo il fatto che il loro padrone tornerà, ma non come un padrone umano che quando è via, no? Voi avete un detto, no? Quando il gatto è via, i topi ballano, no? Perché il gatto non vede quello che fanno i topi, no? Anche in inglese diciamo così: when the cat's away, the mice will play. Ma il Signore non è mai via, e Lui vede ogni giorno, anche se noi magari scordiamo che Lui ci guarda, che Lui ci guarda quando siamo a casa, Lui ci guarda quando siamo in macchina, Lui ci guarda quando siamo in fabbrica, e vede ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni pensiero che abbiamo nella mente, e non possiamo nascondere niente da Lui. In versetto 35 Gesù ci descrive un po' le caratteristiche di un servo che sta aspettando il ritorno del suo Signore, e quindi possiamo anche noi confrontare la propria vita e vedere: sono un servo che sto aspettando il ritorno del mio Signore, o sono un Signore che comincia a comportarmi in modo non degno di mio padrone? In 35, i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Le nozze nel mondo ebraico nei tempi di Gesù venivano celebrate sempre di notte, no? Lo sposo andava, anche c'è il parabolo delle vergini, no? Lo sposo viene, il migliore amico dello sposo andava avanti a lui alla casa della sposa, e lui faceva un grido: lo sposo sta per arrivare. E la sposa, le vergini dovevano essere lì pronti con loro veste nuziale, con le loro lampade piene di olio, pronto per accogliere il loro sposo, per uscire con lui. E poi lo sposo prendeva la sua sposa e tornava a casa sua. E quindi Gesù parla di questi servi dello sposo, che loro... loro padrone è uscito di casa per prendere la sua sposa, e loro stanno lì aspettando, stanno lì alla porta, hanno i lombi cinti, no? Voi conoscete i vestiti che avevano a quei tempi, no? Non avevano i pantaloni e la camicia, avevano queste tuniche, come a volte vediamo i fratelli africani, no? Che hanno queste tuniche lunghe, un vestito di un pezzo, no? In alcune chiese si scandalizzerebbero se fosse venivo vestito così. Ma come? Il fratello Craig viene vestito come una donna? No. Ma a quei tempi si vestivano diverso. E quindi questo vestito andava fino ai piedi, era ingombrante, no? Per uno che doveva servire. E quindi i servi cingevano questo vestito, lo tiravano su, lo legavano intorno ai fianchi, in modo che potevano muoversi e servire meglio. In Giovanni capitolo 13, versetto 12, voi conoscete la storia. Gesù ha cinto i lombi, lui ha preso il vestito, lo ha legato come un servo per servire i suoi fratelli. In versetto 12, così dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise a nuova tavola e disse a loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che ha mandato. Se sapete queste cose, e notate quello che il Signore dice in versetto 17, se sapete queste cose, siete beate se le fate. Avete notato quello che Gesù ha detto? Se sapete queste cose, è una cosa. Ma la beatitudine, la benedizione, la felicità di un cristiano, lui dice, non viene non solo conoscere questi fatti. Sì, Signore, abbiamo visto l'esempio che l'hai dato, è bello questo esempio che hai dato, tu sei il figlio di Dio, eppure ti sei cinto i lombi per servire i suoi discepoli. Ah, conosciamo bene questo fatto. Ma Gesù ha detto, non sei beato se tu conosci mentalmente questo. Sei beato se tu lo fai. E voi conoscete, credo, il beato nella Bibbia non vuol dire uno che è dentro una foto, no, che ha la mano così e ha questo anello di luce sopra la testa. Questo non è il beatitudine, secondo la parola di Dio. Qualcuno sa cosa vuol dire beato? Felice. Vuol dire solo felice. I beatitudini, felici sono quelle che fanno la pace, felici sono quelle che fanno questo e fanno quello. Vuoi il segreto della felicità? Mettiti a servire. La felicità per un credente è in questo. Non troverai in un Mercedes o un Ferrari, la felicità non troverai in queste cose. Gesù aveva felicità, Gesù non ha lavato i piedi solo per farsi vedere, no? Guarda me, io sono un servo, no? Anche in Germania un fratello ha predicato del fatto che Jonathan aveva vinto una battaglia, il figlio di Saul, e dopo Saul è andato a suonare la tromba davanti a sé e i messaggeri dicevano: Saul ha vinto una grande vittoria, quando lui non c'era neanche, no? Ma con il Signore non è stato così, non è che lui suonava la tromba, guarda me, io sono un servo, avete visto che ho fatto questo? Lui faceva perché lui trovava felicità in questo. Il libro di Ebrei ci racconta che Gesù, per la gioia che era posto davanti, soffrì l'umiliazione della croce. Gesù ha subito i chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi, la corona di spine in testa, per la gioia di vedere noi qui questa mattina a Montebelluna, figlioli di Dio. Gesù serviva perché portava una grande gioia al suo cuore a servire. E Gesù disse che il buon servo ha due caratteristiche, secondo Luca 12:35, prima ai lombi cinti, è un credente che sta servendo la Chiesa. Sicuramente alcuni di voi siete insoddisfatti nel vostro cammino cristiano e io posso scommettere 100.000 euro e perché non stai servendo. Tu sei un spettatore, quindi il tuo cristianesimo non ti dà soddisfazione. La felicità per un credente viene nel servire, quindi una caratteristica di un servo che sta aspettando il ritorno del suo Signore è che sta servendo gli altri. Notate che il padrone non era presente quando lui doveva cingere i lombi. Gli altri servi erano presenti della casa. Il servo buono aveva i lombi cinti e stava servendo gli altri servi. Il servo cattivo cosa faceva con gli altri servi? Li picchiava, li maltrattava, si ubriacava. E poi la seconda cosa vediamo, versetto 35, le vostre lampade accese. Come si aumentavano le lampade a quei tempi? Con olio di oliva. E l'olio nella Bibbia cosa raffigura, cosa rappresenta? L'unzione e lo Spirito Santo, no? In Efesini 5:18, non siate ubriachi, no? Ma siate pieni di Spirito. Quindi un servo che sta aspettando il suo ritorno sta facendo due cose. Lui sta servendo gli altri e lui è pieno di Spirito Santo. E questo non vuol dire solo che ha parlato in lingue 20 anni fa. Perché la pienezza dello Spirito Santo è una cosa che dobbiamo sperimentare ogni giorno. Amen. Se tu vivi in un'esperienza, mi ricordo, avevo tanta emozione, c'erano i brividi, avevo la pelle di oca e ho parlato in lingue. Bello! Gloria a Dio! Ma se vivi ancora in quell'esperienza, povero te, la pienezza dello Spirito Santo è per oggi, questa mattina. La pienezza dello Spirito Santo è per nel tuo lavoro. Che tu possa essere pieno di Spirito Santo. E questo non vuol dire avere qualche dono. La pienezza dello Spirito Santo non è altro che la pienezza di Gesù Cristo. Amen. Di essere pieno di Gesù. E che altri possono guardarci e dire quella persona è diversa, è pieno del Signore. Quindi un servo fedele è uno che sta servendo. C'hai i lombi cinti, non importa se altri vedono o no, e ha le lampade non solo piene ma accese. E sta lì, in versetto 36, e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa. Quindi un altro atteggiamento, no? Che uno sta veramente aspettando. E voglio che ognuno di noi ci chiediamo questa mattina questa domanda. Ogni giorno sto aspettando che il Signore potrebbe tornare. Sto vivendo con questo pensiero davanti. Magari il rapimento della Chiesa verrà fra 50 anni. Non sappiamo, perché Gesù ha detto l'ora e il giorno nessuno sa. Quindi chi dice, il Signore tornerà in questo giorno è un eretico, perché Gesù stesso ha detto, nessuno saprà. Possiamo sapere i tempi, perché l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi dice, voi non siete come coloro che vivono nelle tenebre, che quel giorno vi venga come un ladro di notte. Noi possiamo vedere i segni. Il primo segno che Israele nel 48 è tornato di essere una nazione. Il profeta Ezechiele ha profetizzato, se avete letto questo libro, lui ha visto questi ossi morti che erano lì in questa valle, avete letto questi passi? Magari tu hai letto e detto, ma cosa vuol dire questo, no? Questi ossi raffiguravano la nazione di Israele che dopo 70 dopo Cristo, quando Tito, un italiano, ha distrutto Gerusalemme, il popolo ebraico è stato disperso in tutto il mondo, la diaspora. Diaspora. Esatto, la diaspora. Se tu, una cosa che mi ha colpito è quando sono arrivato in India, no, tu pensi India, mamma mia, quanto lontano India. Un giorno ho fatto una passeggiata vicino alla spiaggia in questa area remota, ma remota nella giungla persa nel sud dell'India. E sapete che cosa ho trovato? Una sinagoga antica, antichissimo, avevo migliaia di anni questa sinagoga. E ho detto, mamma mia, ma gli ebrei, veramente come dice la Bibbia, Dio li ha mandati in tutti i paesi. E se tu vai in Cina, se tu vai in Africa, vai dovunque, vedi tracce di questo popolo che Dio ha disperso in tutto il mondo. No? E queste erano queste ossa morte lì in questa valle. E Dio ha fatto vedere a Ezechiele che questi ossi si sono tornati, che il cartilagine, la carne si è tornata su questi ossi e sono diventati di nuovo esseri viventi. E il Signore poi ha dato a Ezechiele il significato di questo. Lui dice: io riporterò il mio popolo da tutte le nazioni del mondo e di nuovo loro dimoreranno nella terra di Israele. È un miracolo. È un grande miracolo. Noi che siamo nati, tutti siamo nati dopo l'avvenimento, credo. Qualcuno è nato prima del 48? Non alzare la mano. Qualcuno? No, ma eravate bambini, sicuramente non vi ricordate questo avvenimento, no? Ma un popolo che è stato disperso per 2000 anni, non 20 anni, no? Non profughi, che c'è la guerra in Afghanistan, no? Quando ero in Pakistan c'erano i profughi afghani che abitavano in Pakistan perché c'era la guerra nel loro paese, ma adesso la guerra è finita e sono tornati nel loro paese dopo 20 anni di guerra. Quindi quello non è così miracoloso, no? È normale. Ma un popolo che è stato disperso per 2000 anni, 2000 anni, a tornare di nuovo di essere una nazione, è un miracolo. E questo è solo uno dei segni che Dio ha detto: negli ultimi tempi, prima che io tornerà, Israele tornerà nella sua terra. E Dio disse attraverso il profeta Geremia: Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutto il mondo. No? Secondo voi Gerusalemme è un colpo di stordimento per il mondo oggi? Certo lo è. Sapete che un terzo della risoluzione nell'ONU, nelle Nazioni Unite, riguardano Israele. Un terzo dell'affare delle Nazioni Unite riguarda Israele. Eppure gli israeliti sono, fra la popolazione mondiale, solo un millesimo della popolazione mondiale. Ci sono guerre e conflitti in tutto il mondo. Perché l'ONU non è preoccupato delle guerre in Africa, le guerre qui e le guerre lì? Perché? Perché Dio ha detto: Gerusalemme negli ultimi tempi sarà un colpo di stordimento per tutto il mondo. E non passa una settimana che noi non abbiamo notizia da Gerusalemme. Non è così? Tutte cose che Dio ha detto prima di Cristo, ha detto Geremia, Ezechiele, erano molto prima di Gesù, hanno profetizzato. E quindi noi che vediamo queste cose, quanto dovremmo essere preparati e aspettando, no? Questo servo in versetto 36 non solo è cinto e ha la lampada piena di olio, ma lui è lì alla porta. Tutta la sua vita è consumata con il ritorno del suo padrone. Lui non ha altri pensieri. Non sta pensando quanto vino c'è nella botte lì sotto in cantina. Lui è lì alla porta, il suo orecchio è attento. E il Signore vuole comunicarci questo atteggiamento, no? Di anche nella nostra quotidianità, nel lavoro, nella nostra famiglia, di avere questa conoscenza che Gesù, anche se tornerà fra 50 anni per tutta la Chiesa, o quegli anni che saranno, potrebbe tornare per noi domani. Non è scontato che voi vivrete fino a domani. Non toccate il ferro. Questa è una cosa pagana e noi non facciamo queste cose. La nostra speranza è in qualcosa molto più grande di toccare un pezzo di ferro. Ma la gente che non conosce il Signore ha paura della morte e perciò fanno certi atteggiamenti. Ma il Signore ci chiama di essere pronti, servi pronti. Signore, la mia vita è consumata per te. Che questa parabola è solo una continuazione di quello che abbiamo visto domenica scorsa, no? Gesù ha detto in versetto 34, poiché dove il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi il servo fedele, il servo buono, il servo che sarà beato quando Gesù tornerà, è quello che questo mondo non è la sua patria. Che lui ha una veduta per il regno di Dio e che la mia vita, io, Signore, non vedo l'ora che torni, io sto aspettando il tuo ritorno. Voglio servire i miei fratelli, voglio essere pieno dell'olio. Quando tu busserai, io sarò lì. Eccomi, Signore, pronto per venire con te, Gesù. Sono pronto, sono vestito. No? Questo è l'atteggiamento che un credente dovrebbe avere. Non vuol dire che non deve avere una casa, un lavoro, o non deve occuparsi della famiglia. No, non stiamo parlando di andare su una montagna e vivere in meditazione. Il cristianesimo è una cosa che si vive ogni giorno, no? La nostra testimonianza, quotidiano. A volte pensiamo, ma la mia vita che impatto ha sugli altri? Ma ha un grande impatto perché i non credenti ti osservano, ti guardano. Questa persona, no? È diverso, perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Anche ieri sera sono andato a trovare la sorella Antonella a Padova e c'erano altre quattro donne lì nella osticceria, no, dove hanno donne incinte. Questi nomi medici non riesco, neanche quello riesco a pronunciare. Infatti io chiedevo dove è la ginecologia? E la mia mente va in tilt. Comunque sono entrato lì e abbiamo parlato un po', ho detto posso leggere un passo della parola, abbiamo cominciato a leggere la Bibbia, sei tutti zitti, tutti, cosa sta facendo, no? Forse è come ho tirato una spada, un fucile, no? E la gente erano scioccati, no? Sta leggendo la Bibbia, tutti erano silenziosi, scioccati, no? Cosa scandaloso, no? Poi abbiamo pregato insieme, perché noi non ci vergogniamo di Gesù. Amen. Anzi, lui dovrebbe vergognarsi di me, ma non è. Non si vergogna di identificarsi con me, e questo mi stupisce ogni giorno. Quindi quanto di più non dovremmo noi vergognarsi di lui. E sono convinto che in quei piccoli gesti sicuramente le donne nella stanza di Antonella, magari, sai, uno è chiuso nella stanza tutto il giorno, ma sai, leggete la Bibbia, ma chi sei? Cosa siete? Alien? Siete di un altro pianeta? E il Signore vuole che noi nel quotidiano, nella fabbrica, nella scuola che frequentiamo, che la gente vede che il nostro lampada è accesa, no? Non che dopo 10 anni che ci conoscono, no? Che magari qualcuno della chiesa va a evangelizzare con la persona e dice, ah, c'è anche il nostro fratello che lavora con te. E quella persona dice, cosa? Quello è un credente? No? No, dopo 10 anni dovrebbero sapere la gente che tu sei un credente. E se non lo sanno, c'è qualcosa che non va. Beati, versetto 37, quei servi che il padrone troverà vigilante quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. Anche qui una cosa... Cosa? Ho letto bene questo. Se io sarò pronto aspettando il mio Signore a servire Lui, troverò che Lui sta aspettando a servire me. In Paradiso c'è un canto in italiano che dice che, non mi ricordo come, ma il senso del canto è che ci sarà questa mensa grande in cielo e Gesù ci servirà. E questa è una meraviglia, no? Come ho detto prima, Gesù non serve per show. per mettersi in mostra è il suo carattere. Perché lui è un Dio di amore, un Dio che dà se stesso. E anche in cielo. Cioè, a pensarlo mi viene la vergogna di dire: Signore, tu servirai me in cielo? Tu dirai a me: Craig, siediti e ti servirò? Mi viene da dire come Pietro: mai sia, no? Ma il Signore ci servirà, chi è fedele. E se verrà la seconda, la terza vigilia, quindi vari tempi della notte, e li troverà così: beati quel servo. Or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Vi ho raccontato domenica scorsa, no, di questo imprenditore, e io spero che lui abbia fatto la pace col Signore prima di morire. Ma un uomo giovane, qualche anno più di me, stava bene, non aveva nessun problema fisico. Un pomeriggio si è sentito male, crollato a terra, morto. Ha lasciato tutta la sua fabbrica, la sua villa, i suoi miliardi. Non so se avevo figli o no, moglie o no. Avevo due figli, una moglie, dice Silvana. Ma lui non godrà niente di quello che lui ha guadagnato. Lui non aveva il tesoro in cielo e non sta vivendo per il tesoro in cielo. Ma noi dobbiamo essere diversi. La nostra vita deve essere: Signore, prima il tuo regno. E sapete la cosa bella? Che se noi come credenti metteremo il Signore prima nella nostra vita, Lui ci darà anche le altre cose. Non dice dovete vivere in un monastero poveri, con niente, a mendicare. Lui dice: se tu cercherai il mio regno, io prenderò cura di ogni tuo bisogno. Magari non sarai ricco, ma tu puoi svegliare ogni mattina e come gli uccelli cantare le lodi di Dio e dire: mio papà prenderà cura anche di oggi, perché Lui mi ha promesso. Noi non sappiamo. Io potrei morire fra 5 minuti. Non è dato a me controllo su questo. In America c'è un detto che ci sono due cose sicure nella vita. Due cose solo in questa vita sono sicure: la morte e le tasse. Due cose sicure: la morte e le tasse. E la morte è un appuntamento che nessuno di noi potremmo evitare. Howard Hughes, magari avete visto il film L'Aviatore. Io non l'ho visto, però conosco un po' la storia di questo uomo. Howard Hughes ai suoi tempi era l'uomo più ricco nel mondo. Sapete come è morto questo uomo? Lui è morto in un ospedale nello stato di Utah, nella città di Salt Lake City, da solo. Che triste. Non c'era né un parente, né un amico, nessuno era lì al suo fianco quando è morto. Lui era con Greta Garbo, non so, lui era con tutti questi stelle, Marilyn Monroe, tutti, perché avevo anche una ditta che faceva i film, no? E tutta la gente lo guardava: oh, Howard Hughes, no? Ricco, potente, c'ha la ragazza che è movie star. Lui è morto da solo. Noi non sappiamo. Nessuno può evitare questo appuntamento con la morte. Ognuno di voi, ognuno di noi, un giorno moriremo. È inevitabile. Non importa quanti soldi hai, di quale pedigree, se hai sangue reale o sei un barbone, un giorno morirai e un giorno starai davanti a Dio. E poi in versetto 41, e Pietro gli disse: Signore, questa parabola la dice per noi soli o per tutti? E il Signore disse: chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro al suo tempo la porzione di vivere? Beato quel servo che il suo padrone, arrivando, troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Quindi Dio non ci chiama magari di essere i più grandi predicatori nel mondo o i più carismatici cristiani nel mondo, ma ci chiama di essere fedeli in quello che Lui ci ha affidato. Noi saremo giudicati su questo, ognuno di noi. La fedeltà in quello che Dio ci ha affidato. Se ti ha affidato la cura dei tuoi figli, la cura di tua casa, gloria a Dio, è una cosa meravigliosa. E se tu sarai fedele in quello, Dio ti costituirà custode di tutti i suoi beni. Un giorno noi regneremo con Dio su tutto l'universo. Quindi non avere invidia per quello che guida il Ferrari in mezzo al Monte Belluna. Non avere invidia di quello che vive in una villa, no, miliardaria. Queste ville qua che vediamo che sono belli, ma quello sarà la mia casetta di giardino in paradiso. Amen. In confronto, il Signore dice: io vado a preparare una dimora per voi, un palazzo. Ma non è il palazzo che io aspetto, è di vedere il Padre sul suo trono in tutta la sua gloria, di inchinarmi davanti a Lui come col canto che amo, grande sei tu, di apparire davanti a Lui e sentirlo dire: Craig, ben fatto, vieni qui vicino a tuo papà. E poi purtroppo abbiamo qui questo esempio del servo cattivo. Versetto 45, il padrone di quel servo, ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le servi, a mangiare, a bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non si aspetta e nell'ora che egli non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Quando tu perdi una cosa, è una cosa che non fai con intenzione. Ma puoi rifiutare la salvezza? Sì. Dio ci ha creato con un libero arbitrio. Come noi dal libero arbitrio abbiamo scelto di ricevere il dono della salvezza, noi dal libero arbitrio, come questo servo malvagio, possiamo anche scegliere di gettarla via. Dio non costringerà nessuno di andare in paradiso. Non so per voi, ma io non ho intenzione di gettare via niente che il Signore mi ha dato. Amen. A volte qualcuno mi viene e dice: ma Craig, posso fare questo peccato ancora andare in paradiso? Posso andare con una prostituta? No, parlando ipoteticamente, non che magari uno vuole fare questo. E io dico: ma se tu sei un figlio di Dio, perché vuoi fare queste cose? Se tu sei un figlio di Dio, vuoi piacere tuo papà. Vuoi vivere una vita consacrata a Lui. Quindi noi come figlio di Dio non vediamo dove posso arrivare senza essere cacciato via. Noi vogliamo dire: Signore, cosa posso fare per stare più vicino a Te? Perché vicino a Te sarò protetto, sarò amato, sarò curato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Monte Belluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

piaghe terribili avevano devastato l'Egitto, ma il Signore aveva avuto cura del suo popolo. Gli israeliti non avevano risentito, ad esempio, del flagello della grandine, e quando sul paese erano calate quelle tenebre spaventose, tanto fitte da potersi toccare, nella regione di Goshen il sole aveva continuato a risplendere. Di fronte a questi grandi prodigi, il disprezzo degli egiziani si era mutato quasi in favore verso gli israeliti, ed anche Mosè era ora tenuto in grande considerazione in tutto l'Egitto. Il Signore disse al suo popolo che al momento di lasciare il paese avrebbe dovuto chiedere doni d'oro ed argento ai vicini egiziani. Così non sarebbe uscito dall'Egitto in condizioni di estrema povertà. Ordinò a Mosè di rendere noto che stava per iniziare un periodo nuovo e che Israele doveva prepararsi a partire. L'Eterno avrebbe mandato ancora una piaga sull'Egitto, poi avrebbero ottenuto il permesso di andarsene. Questa sciagura avrebbe colpito ogni famiglia egiziana con la morte del primogenito, cioè del figlio maggiore, dalla casa di Faraone a quella dell'ultimo dei suoi sudditi. Le famiglie ebree ne sarebbero state risparmiate, a condizione che seguissero tutte le istruzioni dell'Eterno a tale riguardo. Mosè spiegò che ogni famiglia doveva scegliersi un agnello senza alcun difetto, ucciderlo e spruzzarne il sangue sugli stipiti e sull'architrave della porta di casa. Dovevano poi arrostire l'agnello e mangiarlo con una specie di lattuga selvatica, di sapore amaro, e pane senza lievito. Tutto ciò doveva essere fatto in piedi, in abito da viaggio, per poter partire subito dopo il pasto. Mosè precisò che se ne sarebbero andati in gran fretta. Ordinò pure che nessuno uscisse di casa durante quella notte, perché se l'avessero fatto sarebbero morti certamente. Gli israeliti seguirono in ogni dettaglio le disposizioni del Signore, uccisero l'agnello, ne spruzzarono il sangue sulla porta, lo arrostirono e consumarono la cena durante la notte, così come il Signore aveva ordinato. Quella cena fu chiamata Pasqua, che significa passare oltre, perché fu mangiata nelle case che avevano il sangue sulla porta, e quando l'angelo del Signore venne a spargere la morte in tutto l'Egitto, nel vedere il sangue sulle porte di certune case, passò oltre quelle case senza entrarvi. In ricordo di quella notte memorabile che vide il Signore risparmiare il suo popolo dalla morte, fu stabilito che gli israeliti consumassero una cena come quella tutti gli anni. Divenne un'istituzione perenne in Israele e fu chiamata appunto la festa della Pasqua. L'agnello ucciso, il cui sangue risparmiò la vita degli israeliti, è una chiara figura dell'agnello di Dio, il Signore Gesù Cristo, che prese su di sé i nostri peccati e si lasciò crocifiggere spargendo il suo sangue per salvarci. La quiete di quella notte fu turbata in tutto l'Egitto da grida strazianti, perché in tutte le case egiziane vi fu un morto. Non una scampò a questo giudizio. Ogni famiglia ebbe un morto da piangere. Questa sciagura era stata certamente più terribile di tutte le altre. Faraone si vide costretto a cedere e mandò a dire a Mosè e ad Aronne: «Su, levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate a servire l'Eterno come avete detto, prendete le vostre greggi, tutto quel che vi appartiene, andatevene, e benedite anche me». Gli egiziani stessi cominciarono a sollecitarli a partire. Così gli israeliti, dopo un soggiorno di circa 400 anni, lasciarono l'Egitto, non senza prima aver chiesto ai loro vicini egiziani degli oggetti d'oro e d'argento, come aveva detto il Signore. Partirono in tanta fretta che dovettero portar via la pasta del pane prima ancor che fosse lievitata, e nei giorni che seguirono dovettero cuocerlo così com'era e mangiare il pane senza lievito, chiamato anche pane azzimo. Per ricordare questo avvenimento venne stabilita un'altra festa annua della durata di 7 giorni, chiamata festa degli azzimi. Essa seguiva immediatamente la Pasqua e per tutta la sua durata si doveva mangiare pane senza lievito. Come la Pasqua, essa è tuttora osservata dagli ebrei. La prima Pasqua diede origine ad un altro ordinamento divino. Poiché in quella notte tremenda tutti i primogeniti delle famiglie ebree erano stati risparmiati dal giudizio di Dio, il Signore stabilì che tutti i primi nati degli uomini e degli animali appartenessero a Lui in un modo particolare. Essi dovevano poi venire riscattati individualmente mediante un sacrificio al Signore. Dio stesso si mise alla testa del suo popolo per guidarlo nel viaggio intrapreso, durante il giorno in forma di colonna di nuvola,
durante la notte in forma di colonna di fuoco. Il bagliore delle fiamme rischiarava il cammino, così potevano marciare anche di notte. Quando la colonna si fermava, anche il popolo si arrestava. Quando si alzava, anche il popolo si rimetteva in viaggio. Il Signore evitò di guidare il popolo per la via più breve, perché avrebbe rischiato di metterlo in conflitto coi Filistei, mentre egli non voleva che Israele si scoraggiasse. Lo condusse perciò per una via più lunga, attraverso il deserto. Molti anni prima, quando gli ebrei vivevano felicemente in Egitto, Giuseppe, sentendosi prossimo a morire, aveva chiesto ai suoi fratelli di portar via i resti del suo corpo quando il Signore li avesse condotti fuori dal paese. Essi avevano voluto rispettare la sua volontà e, quando erano partiti, avevano preso con sé la bara di Giuseppe.

Gli egiziani avevano guardato con favore la partenza degli israeliti. L'Iddio di Israele aveva seminato il lutto in tutto il paese. Ogni famiglia si era trovata con un morto da seppellire e il popolo aveva avuto paura. Tuttavia, come più volte in precedenza Faraone aveva dato ad Israele il permesso di andarsene e poi aveva cambiato parere, così anche in questa occasione il re si pentì di averli lasciati partire. Naturalmente il Signore conosceva i pensieri di Faraone, ma ciò nonostante condusse il popolo in una strettoia tra due montagne, di fronte al mare, un punto che non sembrava offrire via di scampo nel caso di un attacco nemico. Come abbiamo detto in precedenza, il Signore marciava alla testa del suo popolo in una colonna di nuvola di giorno e di fuoco di notte, e lo stava guidando verso sud, una via più lunga per giungere in Canaan, ma certamente più sicura. Gli israeliti si erano dunque accampati nel punto che abbiamo descritto, con le montagne ai fianchi e il mare di fronte. Faraone lo venne a sapere e, rammaricato di aver lasciato andare gli israeliti perché non li avrebbe più avuti al suo servizio, fece preparare in fretta i carri da guerra, mise insieme un esercito e partì all'inseguimento del popolo di Dio. Quando gli israeliti si accorsero di avere gli egiziani alle spalle, le montagne ai lati e il mare di fronte, si lasciarono prendere dal terrore e cominciarono ad inveire contro Mosè. «Mancavano forse dei sepolcri in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché ci hai portati fuori dal paese? Non ti avevamo detto di lasciarci stare, che volevamo servire gli egiziani? O certo, sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto!» «Non temete, abbiate fiducia», li rassicurò Mosè, «e vedrete come il Signore saprà liberarvi oggi. Quegli egiziani che ora vedete non li rivedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi. State tranquilli». Il Signore istruì Mosè su tutto ciò che doveva fare. Al calar della notte la colonna di fuoco si spostò e andò a porsi alle spalle degli israeliti, in modo da creare una barriera tra essi e gli egiziani. Dalla parte che guardava verso gli israeliti

e il popolo passò tra le due gigantesche masse d'acqua che si ergevano come muri possenti ai loro fianchi. Quando gli egiziani si accorsero che gli israeliti stavano attraversando il mare camminando sull'asciutto, partirono al loro inseguimento ed imboccarono anch'essi il passaggio tra le acque. Il Signore però, come Mosè aveva detto al popolo che si lamentava, si stava preparando a combattere per Israele. Quando gli egiziani si furono addentrati nel mare per un buon tratto, i loro carri da guerra cominciarono ad avanzare con difficoltà. L'uno dopo l'altro cominciarono a perdere le ruote schiantandosi al suolo. Impauriti, i soldati di Faraone esclamarono: «Fuggiamo di fronte agli israeliti, perché l'Eterno combatte per loro contro di noi!» Ma non ebbero il tempo di mettersi in salvo, perché il Signore ordinò a Mosè di stendere nuovamente la sua mano sul mare. Mosè obbedì, e alle prime luci dell'alba il mare tornò con violenza al suo stato normale, travolgendo ed inghiottendo l'esercito di Faraone. L'acqua si richiuse sopra carri, cavalieri, cavalli, tutto. Neppure un uomo riuscì a scampare. Gli israeliti intanto avevano proseguito il loro cammino all'asciutto fino alla sponda opposta. Saliti a riva, avevano potuto osservare come il Signore li aveva liberati in quel giorno dagli egiziani ed avevano visto i corpi senza vita dei loro nemici respinti sul lido dalle acque del mare. Ammirarono allora la potenza che il Signore aveva spiegato in loro favore. Ebbero timore di Lui e credettero in Lui. La terribile e completa distruzione dell'esercito egiziano dovette apparire necessaria agli occhi del Signore. Il cuore dell'uomo non ha misteri per Lui, perciò conosceva bene la caparbietà di Faraone e probabilmente sapeva che, finché avesse potuto disporre di un esercito, non avrebbe rinunciato all'idea di riportare indietro Israele con la forza. E se questo fosse avvenuto, il popolo di Dio non avrebbe potuto proseguire il suo viaggio verso Canaan e il Signore non avrebbe potuto attuare i piani che aveva predisposto fin dai tempi dei primi patriarchi. Dopo queste cose, Mosè e i figli di Israele cantarono un meraviglioso inno di lode al Signore, che dice: «Io canterò all'Eterno perché è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre, io lo esalterò». E Miriam, una profetessa sorella di Mosè ed Aaronne, prese degli strumenti musicali e guidò le donne del popolo in canti e danze per dar lode e gloria a Dio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

come va la vista, non la vita ma la vista. Sì, perché oggi parleremo di un paio di persone che hanno incontrato Gesù, le quali erano cieche, cieche fisicamente e, come impareremo, anche cieche, bisognose anche della vista spirituale. La prima persona non aveva mai visto la luce del sole né il volto della mamma. Era nato cieco ed era costretto a mendicare da un angolo all'altro nei posti che ormai sapeva a memoria. Gli amici di Gesù avevano una domanda che tutti si chiedono da sempre: di chi è la colpa, sua o dei suoi genitori? Nessuno dei due, fu la risposta di Gesù. Ciò è avvenuto perché si manifestino le opere di Dio. Questo fu un miracolo segnale, cioè come una indicazione che portava un messaggio. Perciò Gesù proseguì dicendo: io sono la luce del mondo. E fatto del fango con la saliva e spalmatolo sugli occhi del cieco, gli disse di andarsi a lavare. E quello tornò che ci vedeva. La sua gioia era immensa, come pure i grattacapi dai parenti e dai capi religiosi, i quali continuavano ad avere sedute ed inchieste per rendersi conto come mai questo cieco nato ci vedesse. Benché quest'uomo avesse acquistato la luce attorno, non aveva ancora la vista spirituale. Gesù infatti lo rivide e gli chiese: credi tu nel Figlio di Dio? E chi è? Perché io credo in lui. E gli rispose: ti sta parlando ora. E l'uomo disse: io credo. E si prostrò, adorò Gesù. Più importante della vista fisica era che lui avesse la giusta visione di chi Gesù fosse. E anche noi, amici, per natura siamo in un duplice guaio: nelle tenebre e ciechi. Nelle tenebre perché viviamo in un mondo di male, di odio, di sozzure, di morte. Ed anche ciechi perché con le nostre piccole menti non riusciamo a vedere al di là del naso. E spesso si dice: io credo solo a ciò che si vede. Siamo ciechi al meraviglioso mondo dell'invisibile che Gesù è venuto a rivelarci. Il mondo di Dio, di Gesù, dell'eternità, della parola di Dio. Orgogliosamente ci ereggiamo come padroni assoluti dell'universo, ma di fatto continuiamo a barcollare nel buio, vivendo con la paura di fare un passo falso o di cadere nel vuoto, sempre schiavi della solita routine quotidiana, dove i nostri sensi ci offrono sicurezza. Come i discepoli, anche noi siamo pronti ad accusare: è colpa del governo, della chiesa, della società, del diavolo, di Adamo ed Eva, di Dio. Tutte queste diverse accuse sulla causa del male altro non mostrano che la nostra completa confusione. Per questo Gesù si presenta e con autorità ci dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre della confusione, ma avrà la luce della vita. Per secoli in Italia non abbiamo avuto la luce della parola di Dio. Ora essa è liberamente a portata di mano. Ma a che cosa serve la luce ad un cieco? Abbiamo bisogno di vista, amici, quella vista che Gesù vuole darci. Ma a tanti di noi, come ai suoi tempi, Gesù dice: voi avete le scritture, ma non volete venire a me per avere la vita. Gesù vuole darci vista, vista per avanzare con coraggio nella vita invece che a tastoni, e con coraggio andare contro i modi di vita in netto contrasto con la volontà di Dio. Vista per vedere le realtà spirituali per mezzo degli occhi della fede, la bellezza della natura e del Creatore, come espressa anche dal Manzoni, che diceva: per tutto ti nascondi, per tutto ti riveli, nei vertici dei cieli, nel calice di un fior. È vista ancora per vedere il Salvatore in croce per il mio peccato e risorto per rendermi giusto dinanzi a Dio. Non dire: è colpa di Dio, sei in ritardo. Lui l'ha detto già 2000 anni fa e si è addossato tutta la colpa del male nel mondo al Calvario e di conseguenza ha inaugurato il regno della luce. Egli ti chiama a lasciare il tuo peccato alla croce e passare dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Apri la sua parola che irradia luce alla tua vita e alla tua anima e vedrai cose meravigliose
che Dio ti farà vedere. Ebbene amici, continueremo a parlare di un'altra persona cieca che ha incontrato Gesù, ma vogliamo prima ascoltare un canto del nostro amico Tonino che ci parla della luce della vita. Gesù che disse: io sono la luce del mondo.

Bene, parliamo adesso, amici, di un caso troppo difficile per Gesù, tanto difficile che quasi quasi fallì. Si tratta di un cieco che egli incontrò in riva al lago. Gesù lo condusse fuori del villaggio, gli sputò negli occhi, lo toccò e gli chiese se vedesse. L'uomo rispose di scorgere gli uomini come alberi. Gesù ripeté l'operazione ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Prima di criticare l'apparente debolezza di Cristo, stiamo attenti che non abbiamo a rimangiare tutto. E prima di condannarlo per aver toccato due volte o per aver usato della saliva, esaminiamo bene il risultato. Ci vedeva chiaramente. Gesù guarì molti nella sua vita ed in modi alquanto diversi. Egli conosce appieno i nostri bisogni umani ed il miglior modo per farci rispondere al suo richiamo. Siamo tutti diversi e non c'è da meravigliarsi se uno afferra una cosa prima di un altro o impiega più tempo o Dio si usa di un metodo diverso per parlare al suo cuore. Spesso inoltre c'è da considerare che è l'uomo che è molto più lento a ricevere tutto quello che Dio vuole offrire. Così oggi Dio vuole guarire la nostra vista spirituale, aprendoci il mondo dell'invisibile per mezzo della sua parola, la Sacra Bibbia. Ma l'uomo chiude gli occhi o disprezza tale santo libro come disprezzano la saliva usata nel guarire questo cieco. Un'altra lezione per noi da questo passo è di non prendere per scontato quello che Dio opera. Dal racconto evangelico sembra che gli altri avessero portato questo cieco a Gesù perché lo toccasse, come se un semplice tocco di Gesù bastasse. Ma non si trattava di un tocco magico, ma un tocco che costava molto a Gesù. Era duro e vero lavoro per lui. Non sia mai, quindi, che tu o Dio trattiamo leggermente la salvezza dalla condanna eterna che ci è offerta sì gratuitamente, ma che costò gran prezzo al nostro Signore. Essa esige da noi un'attenta riflessione ed una chiara risposta. Notiamo anche che per questo uomo era necessario che Gesù lo portasse fuori città per guarirlo. Betsaida era una cittadina bella, ma incredula ed impenitente, e Gesù volle che l'uomo si separasse del tutto da tali persone. Forse anche fra voi ascoltatori c'è qualcuno che vorrebbe vedere meglio nelle cose spirituali, ma resta aggrappato a qualche gruppo o della compagnia cattiva che lo tiene lontano da ciò che potrebbe aprire i suoi occhi, la parola di Dio. Lasciati condurre in disparte da Gesù e ascolta quello che ha da dirti. Prendi un Vangelo, se non ce l'hai, scrivici, te lo manderemo gratuitamente. E parla, prega Dio che apre i tuoi occhi e si rivela a te. Ebbene, Gesù non fallì neanche quella volta. L'uomo vedeva ogni cosa chiaramente, altro che lenti a contatto. Ma anche in questo Dio ha voluto insegnarci qualcosa. Posso, amici, in conclusione chiedervi: come vedi tu gli uomini? Li vedi come carne e ossa e basta? Li vedi come oggetti da cui trarre piacere o come fonte di guadagno? Li vedi forse come Ezechiele, il lupo cattivo, vede i tre porcellini, cioè come cose da sbranare per farti un bel pasto? Oppure li vedi come alberi? Sta attento di non sbattere la testa contro. Chieda a Gesù di darti una vista, quella vista per vederli come lui li vede, uomini, donne, bambini, giovani, anziani, per cui egli è morto per salvarli dalla morte eterna. Leggi la sua parola che dà luce e che rischiara i passi al tuo cammino. E come sempre, nel chiudere vi invito a scriverti.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio, verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Il giorno iniziava alle 6 del mattino, quando sorgeva il sole, e quindi l'ora nona erano le 3 del pomeriggio, e alle 2:30 del pomeriggio c'erano i sacrifici della sera, ma Pietro e Giovanni non stavano andando al Tempio per i sacrifici della sera, ma per la preghiera. Infatti, dopo i sacrifici, mentre il fumo del sacrificio ancora saliva in cielo, c'era l'ora della preghiera. Quella era considerata l'ora della preghiera. La gente andava ad adorare Dio o a pregare, mentre c'era il fumo dei sacrifici che saliva in cielo. Credo che sia significativo il fatto che non stavano andando per l'ora dei sacrifici, ma dopo, perché sapevano che quei sacrifici non erano più validi, ma aspettarono l'ora della preghiera e andarono al Tempio. Nella prima chiesa a Gerusalemme, il cristianesimo non era considerato separato dal giudaismo, se non per il fatto che credevano che Gesù fosse il Messia. C'è un'idea sbagliata, molto comune tra gli ebrei oggi, cioè che essere cristiani significa essere non ebreo, ma non era così nella prima chiesa. Essi rimasero ebrei, andavano al Tempio, osservavano le feste, anche se queste avevano per loro un significato totalmente diverso. Essi non cercarono mai una separazione radicale, una frattura, con il giudaismo, ma volevano solo proclamare che Gesù era davvero il Messia che Dio aveva promesso. Ora, Pietro e Giovanni, due personalità contrastanti. Pietro, un tipo pratico, Giovanni un sognatore. Pietro che trasforma tutto in attività da fare. Vi ricordate la domanda che fa Gesù riguardo a Giovanni? Che farà lui? Che ne sarà di lui? Pietro pensava sempre a fare qualcosa, mentre Giovanni non era così. Lui era un sognatore. E così il Signore disse a Pietro: «Se voglio che rimanga finché io torni, cosa ti importa?» Immagino che Pietro si arrabbiasse spesso con Giovanni, perché Giovanni era il sognatore. Ed è anche possibile che Giovanni a sua volta fosse spesso arrabbiato con Pietro e con il suo grande affare, perché al sognatore piace la calma, un'atmosfera tranquilla intorno. Personalità contrastanti, ma rese uno in Cristo. Ed è sempre così. Cristo è il terreno su cui si incontrano tutti gli uomini. Anche se abbiamo personalità contrastanti, ugualmente c'è una meravigliosa unità in Cristo. E così li vediamo andare insieme al Tempio per l'ora della preghiera, l'ora nona. La prima caratteristica di questi uomini è che sono uomini di preghiera. È davvero molto importante che noi siamo uomini e donne di preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. La porta Bella è ritenuta essere la porta orientale del Tempio. E qui c'è un certo contrasto. Questo uomo zoppo fin dalla nascita, una cosa spiacevole da vedere, che giace presso la porta Bella a fare l'elemosina. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: «Guarda noi!» Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro, e forse ha pure allungato la mano, il tipico gesto di chi chiede l'elemosina. Ma Pietro disse: «Io non ho né argento né oro», e credo che l'uomo a quel punto sia rimasto deluso e si sia chiesto: «Allora perché vuoi la mia attenzione?» E Pietro continua: «Ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. I termini usati in greco per descrivere i suoi piedi, le sue caviglie, e la parola saltare, rizzarsi in piedi, sono termini medici. Sono usati solo qui, da Luca, che era un medico. E in realtà quella che sta descrivendo è una caviglia completamente storta e sconnessa, zoppo probabilmente con le caviglie completamente rigirate. Perché quando dice che le caviglie si rafforzarono, in realtà significa che rientrarono nella loro cavità e si raddrizzarono. Questo è quello che significa il termine medico: riportata nella sua cavità e addrizzata. E quindi questo uomo zoppo, incapace di camminare fin dalla nascita a causa del suo problema, con le ossa delle caviglie non sviluppate correttamente, e dall'altro lato Pietro, con quella fede che il Signore aveva piantato nel suo cuore, che lo prende per mano e lo solleva, lo alza in piedi, e subito i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono, e quell'uomo iniziò a saltare e a lodare Dio. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando Dio. Posso immaginare il trambusto e l'entusiasmo che ciò deve aver creato. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo attonito accorse verso loro, al portico detto di Salomone. Così qui c'è questo miracolo interessante che attrae immediatamente l'attenzione di tutti, perché quest'uomo sicuramente stava là da anni ed era qualcosa che chi andava ad adorare al tempio era abituato a vedere, una faccia conosciuta, e avevano visto questa condizione terribile, questi piedi prima deformati, ed ora eccoli raddrizzati. Ora quest'uomo cammina e salta e loda Dio ed è abbracciato a Pietro e a Giovanni, in modo che tutti possano ricollegare il miracolo a loro, a Pietro e a Giovanni. E la gente si rende conto che Pietro e Giovanni sono in qualche modo responsabili per l'acquisita abilità di camminare di quest'uomo. E così una grande folla di almeno 5.000 uomini si riunisce là al portico di Salomone, tutti incuriositi per ciò che è successo. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo?» Si meravigliarono perché avevano perso la concezione della grandezza dell'Iddio che servivano. Se avessero veramente creduto nell'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quell'Iddio che faceva cose di questo genere, non sarebbero rimasti meravigliati, perché avrebbero dovuto sapere che Lui è l'Iddio dei miracoli. L'avrebbero dovuto sapere leggendo l'Antico Testamento. La domanda è: perché vi meravigliate di ciò? Ora, altri potevano meravigliarsi di questo. I gentili, i pagani potevano meravigliarsi, ma voi siete figli di Israele. Voi siete il popolo dell'Iddio Altissimo. Perché dovreste meravigliarvi di ciò? E la seconda domanda è: o perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? La gente spesso collega l'opera di Dio con lo strumento mediante il quale Dio opera. Questo è sbagliato. Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. Purtroppo ci sono molti evangelisti e predicatori e ministri che dicono di avere il dono della guarigione e che incoraggiano gli altri a credere che questo è il risultato della loro giustizia o santità. È per questo che possono fare tutto ciò. Sono stanco di queste persone che fanno queste riunioni di guarigione e di miracoli spettacolari. E molti mi chiedono: che ne pensi dell'evangelista tal dei tali o del fratello tal dei tali? So che ha avuto una riunione da queste parti e delle persone sono state guarite, dei ciechi hanno recuperato la vista e cose di questo tipo. Ricordo che tempo fa mi sono venuti a parlare di uno di questi evangelisti che è apparso in TV e molti mi sono venuti a fare domande su di lui e io credevo che sarei riuscito ad ascoltarle, che non sarebbe stato un problema soltanto sentire le loro domande, ma sono riuscito a resistere solo 5 minuti e in quei 5 minuti credo di aver ascoltato abbastanza, perché questo evangelista, che ora sta scontando una pena in un penitenziario federale per diversi crimini, questo evangelista diceva: avete fede in me? Io ho la potenza di Dio e tutto quello che dovete fare è credere in me. Non mi è servito sapere di più per capire che quel tale era un impostore. Dio non ha mai chiesto a qualcuno di avere fede nello strumento, ma solo di avere fede in Dio. E ogni volta che un uomo inizia a innalzare se stesso, a esaltare lo strumento, so che c'è qualcosa di sbagliato, di terribilmente sbagliato. Diversi anni fa mia moglie ed io siamo andati ad una riunione nell'area di Buena Park, un posto dove tutti gli evangelisti mettevano la tenda per le riunioni qui ad Orange County. Un altro evangelista con il dono di guarigione e alcune altre persone volevano che andassimo alla riunione. E così li abbiamo accontentati e non sono mai stato in un simile circo in tutta la mia vita. Tutti i trucchi del mondo per impressionare la gente, farla scaldare, farla entusiasmare. Si vantavano di ogni tipo di miracolo. Infatti si chiamava la riunione dei miracoli. Quell'evangelista alla fine è morto alcolizzato nella stanza di un albergo a San Francisco. Gente che attira l'attenzione su se stessa. Non guardo mai di buon occhio le persone che danno il proprio nome agli edifici, o alle università, o ad associazioni evangelistiche. Prego Dio che quando mi prenderà con sé, il mio nome verrà dimenticato velocemente, e se qualcuno osa mettere il mio nome ad un edificio, come un memoriale, sappiate che chiederò al Signore di mandare un terremoto e buttarlo giù. Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria. Questi uomini non stavano cercando fama per loro stessi. Perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Questa è spesso l'implicazione che viene fatta. Ho questa potenza perché sono così santo, così giusto, e che ne è di noi, il resto di noi che è consapevole di non essere né giusto né santo? Noi pensiamo: non posso aspettarmi che Dio faccia qualcosa per me, perché non sono santo o giusto. Ma non è così, perché Dio risponde alla tua preghiera e alla tua supplica, allo stesso modo in cui risponde a qualsiasi altro che si rivolge a Dio. Dio non fa differenze. Non ha favoritismi, non guarda la qualità delle persone. L'uomo sì, l'uomo fa distinzioni tra le persone, ma Dio no. E quando sarò in cielo non potrò dire: beh, Signore, tu sai chi sono io. Sono Chuck Smith. Dopotutto ero un pastore della Calvary Chapel. Oh sì, c'è un posto speciale per te laggiù. Vai, siediti lì, figliolo. No, l'uomo ha riguardi personali, Dio no. Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Come se è per qualcosa che è in noi, qualcosa che noi abbiamo. Non è qualcosa che viene da noi. Non c'è niente di nostro. Pietro sta dicendo: io non sono nessuno non ho niente. Questa è opera di Dio, e noi la vediamo come risposta alla fede che Lui ci ha dato, perché neanche questa ho da solo. Pietro è molto attento a non ricevere gloria per un'opera che ha fatto Dio, perché è da folli innalzare lo strumento. Quando vivevamo a Los Serranos e io facevo il pastore in una chiesa là, c'era una donna che aveva iniziato a venire a uno dei corsi biblici che facevo ad Upland, e una volta disse: «Chuck, vorrei che tu testimoniassi a mio marito. Lui è il migliore psichiatra di tutta Pomona Valley. È riconosciuto come uno dei più grandi neopsichiatri di tutta questa zona. Ma ha bisogno d'aiuto, ha bisogno del Signore. E vorrei che tu gli testimoniassi». Così un venerdì sera invitò a cena me e mia moglie Kay. Poi dopo cena lei e mia moglie sono scomparse in cucina e ci hanno lasciati soli a parlare, io e Bud. Siamo state diverse ore a parlare di Dio e della vita. Lui si dichiarava ateo, era un uomo davvero brillante, e così abbiamo piantato il seme. E poi ci ha invitato ancora un altro venerdì sera. Disse che suo marito stava iniziando a leggere delle cose e a fare delle ricerche, a cercare. Così siamo andati di nuovo, e dopo cena lei e Kay sono scomparse in cucina e ci hanno lasciato soli a parlare. Alla fine ho detto: «Bud, tu sei uno psichiatra e probabilmente mi stai esaminando, mi stai valutando, e ormai hai capito bene chi sono e come sono fatto. A questo punto conosci la mia attitudine e i miei atteggiamenti circa la vita. Sai che tipo di persona sono. Sai che ho gioia. Sai che ho pace. Dimmi, cosa accadrebbe se Gesù non fosse il Figlio di Dio? Se tutto ciò in cui io credo non fosse vero, e la gioia e la pace che provo fossero basate su false promesse, e tu sai che gioia e che pace ho come persona. Cosa credi che avrei perso, credendo a quello in cui credo?» E lui mi ha guardato fisso negli occhi, mi ha studiato per un attimo ancora, ha riflettuto sulla domanda, e infine ha detto: «Proprio niente, non avresti perso niente. Magari fossi felice e sereno come te». E io dissi: «Dimmi ancora questo, Bud. Cosa accadrebbe se invece quello in cui credo fosse vero? Cosa perderesti tu, non credendo?» E lui mi ha incastrato. E io: «No, credo che il Signore ti abbia incastrato». Così ci siamo messi in ginocchio e lui ha chiesto al Signore di entrare nella sua vita. E la sua è stata una bellissima conversione. Dio ha cambiato completamente la sua vita. La mattina seguente, tornando in ufficio, ho trovato sua moglie che mi aspettava. È una che lascia vedere le emozioni. Mi ha abbracciato e mi ha cominciato a dire: «Chuck, Chuck, sapevo che potevi farcela, lo sapevo. Oh, Chuck, è meraviglioso. Stamattina Bud stava leggendo la Bibbia. Oh, Chuck, sapevo che potevi farcela. Oh, Chuck, sei meraviglioso, sei fantastico». Allora io ho detto: «Aspetta un attimo, tuo marito è un neuropsichiatra, vero?» E lei: «Oh sì, è dei migliori». E io: «Che penseresti se dopo un'operazione il paziente venisse in ufficio a dire che tuo marito gli ha aperto il cranio, gli ha trattato un aneurisma? Così il paziente entra, prende il bisturi e dice: "Oh, tu sei un fantastico bisturi, hai fatto davvero un ottimo lavoro nel fare quella incisione nel mio cranio. Oh, sei meraviglioso. Hai fatto davvero un ottimo lavoro". Poi dissi: "Tuo marito penserebbe che quel paziente è ora pronto per accomodarsi sul divano, per fare una seduta, perché nessuno esalta lo strumento, ma si esalta colui che usa lo strumento. Perciò, Idi, dai gloria a Dio, è stato lo Spirito Santo che ha convinto Bud. È stato lo Spirito Santo che lo ha attirato. È stata l'opera dello Spirito di Dio nella sua vita. Dio si è solo usato di me come suo strumento, e questo è tutto quello che sono stato, uno strumento nelle mani di Dio. Non attribuirmi nessun merito, non dirmi quanto sono meraviglioso, solo riconosci che Dio è meraviglioso». La gente ha la tendenza ad esaltare lo strumento, perché lo strumento lo possono vedere, lo possono toccare, lo possono percepire, e anche se possiamo sentire la presenza del Signore, non è possibile vederlo o toccarlo, tranne che con gli occhi dello Spirito. E quindi l'uomo ha la tendenza ad esaltare lo strumento invece che Dio che lo ha usato. Ma se tu sei uno strumento che Dio usa, fai attenzione a non prenderti la gloria per l'opera di Dio. O perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. E continua dicendo: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri. In questo messaggio Pietro inizia dal livello in cui la gente si trova, dal livello in cui le persone lo possono capire. Credo che questo sia qualcosa da cui dovremmo imparare. Quando a Paolo fu chiesto di parlare là nell'Areopago, ad Atene, Paolo non ha iniziato il suo discorso ai filosofi epicurei con la dottrina della giustificazione per fede, ma ha iniziato ad un livello in cui quelli potevano capirlo, al loro livello. Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Ha iniziato al loro livello, con cose a loro familiari, e poi li ha portati avanti. E Pietro qui inizia con cose a loro vicine, familiari. Anche noi, sforziamoci di iniziare ad un livello in cui le persone che abbiamo davanti ci possano capire, e poi a portarli pian piano ben addentro alle realtà spirituali. Ma iniziamo dal loro livello. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Sapevano tutti ciò che era successo in quell'anno a Gerusalemme. Sapevano tutti della crocifissione di Gesù. Ed è interessante che Pietro qui attribuisce la responsabilità direttamente a loro. Pilato voleva liberarlo. E nel Vangelo di Giovanni questo è ben evidenziato. Pilato desiderava liberare Gesù, ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino, e uccideste l'autore della vita. La parola autore della vita, dove è detto che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. E questa parola significa letteralmente capofila, e cioè il primo di un nuovo ordine, di una nuova fila, di una fila ordinata di persone. Uno che è davanti a tutti, Gesù, l'autore di una nuova vita, o come leggiamo altrove, il primogenito dai morti, o di coloro che risuscitano dai morti. Così Gesù è l'autore, il principe, il capofila della vita, quella nuova vita che ci è stata promessa a noi che crediamo in Lui. È l'autore della vita eterna, così come è l'autore e il compitore della nostra fede. Allo stesso modo è l'autore di questa vita che abbiamo per mezzo di Lui. Che contraddizione, vero? Voi uccideste l'autore della vita. È davvero una sentenza paradossale. Che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Ora ricordatevi che il primo sermone che Pietro ha predicato era centrato sulla resurrezione. E ora qui di nuovo concentra il suo messaggio sulla resurrezione. Anche quando Paolo stava predicando lì ad Atene, ad un certo punto è arrivato al messaggio della resurrezione, perché è lì che voleva arrivare, ma è stato a quel punto che il suo messaggio è stato interrotto. Essi dissero: «Ah, questo sì che è strano, nessuno risuscita dalla morte». Questo ha interrotto il suo discorso con i filosofi epicurei. E Pietro di nuovo predica sulla resurrezione. Questo era il cuore del messaggio nella prima chiesa, che c'è speranza di vita eterna perché Gesù è risorto dalla morte. E se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana, siamo ancora nei nostri peccati, non abbiamo alcuna speranza, quelli che sono morti sono finiti per sempre. e noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma la resurrezione di Gesù Cristo è il fondamento dell'Evangelo nel Nuovo Testamento. La nostra fede poggia sul fatto che Gesù è risorto. E Pietro dice altrove: «Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Questo è il centro del messaggio dell'Evangelo. Non puoi metterlo da parte. Se lo neghi, non hai più un Evangelo. E così Pietro arriva al suo argomento preferito. Dio lo ha risuscitato dai morti e noi siamo suoi testimoni. O noi ne siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù c'è potenza nel nome di Gesù. Gesù disse: «Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete in modo che possiate ricevere e la vostra gioia sia completa». C'è potenza, un'enorme potenza nel nome di Gesù, anche quando esce dalla bocca del più debole dei credenti. Forse stai pensando: «Oh sì, il nome di Gesù, ma io non sono abbastanza santo o giusto da pronunciare quel nome». Non importa quanto tu sia debole, la potenza non è in te, ma è nel nome di Gesù. Puoi essere debole, ma ciò non fa differenza. La potenza non è in te, è nel suo nome. E Pietro disse: «E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome». Ora, non guardate noi. Gesù Cristo, colui che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, è nel suo nome, e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. È Gesù che gli ha drizzato i piedi, è Gesù che gli ha dato capacità di camminare, è Lui che ha operato questa completa guarigione in presenza di voi tutti. Sì, la fede che si ha per mezzo suo. E notate la preposizione. Pietro non sta dicendo: «È stata la mia grande fede», ma la fede che si ha per mezzo suo. È Lui che mi ha dato questa fede. Cristo è l'autore e il compitore della nostra fede. Spesso parliamo della fede come di qualcosa che noi possiamo sviluppare, qualcosa su cui lavorare, e ci ritroviamo spesso in questi tentativi di aumentare la nostra fede, e proviamo vari metodi: meditazione, ipnosi, eccetera. Sto cercando di aumentare la mia fede, ma la fede è un dono. Salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, non è in voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Persino la fede è un dono. E quando Paolo elenca le manifestazioni dello Spirito in Prima Corinzi al capitolo 12, ad un altro fede, il dono di fede che Dio dà in certi momenti particolari, per certe situazioni particolari. È interessante che ci sia un dono di fede. A volte ci sono delle situazioni particolari e io sento di avere piena fede che si risolverà. Non ho dubbi né preoccupazioni. Il Signore mi ha dato fede e io sono semplicemente sicuro che avverrà. Ora ci sono altre volte che affronto situazioni simili e Dio non mi dà fede, e mi preoccupo, e mi chiedo come andrà, e se non succede niente, e se è tutto così fastidioso perché Dio non mi ha dato fede in quella situazione particolare. È un dono, non è qualcosa che possiedo e che posso usare ogni volta che voglio. Non è un abracadabra, una parola magica che fa accadere tutto quello che desidero. È qualcosa che Dio mette nel mio cuore certe volte, per certe situazioni. Ed è glorioso quando succede, ed è un disastro quando non c'è. Il dono di fede, la fede che viene da Lui, Lui è quello che me l'ha data. Mentre Pietro andava al Tempio, ha visto quell'uomo, e Dio gli ha dato fede. Gli ha detto: «Dagli quello che hai». E che cosa aveva? Dio gli ha dato in quel momento la fede per quella guarigione. E quindi Pietro ha detto: «Ehi, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. Potenza nel nome di Gesù. Fede nel nome di Gesù. Fede che Dio gli ha dato in quel momento. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi. Ora Pietro si rivolge a loro più personalmente

Gesù stesso l'ha detto. C'è un'altra cosa interessante. Tra un po' leggeremo che 5.000 persone si convertono tra quelli di questa folla. 5.000 persone colpevoli di aver crocifisso Gesù, quando però non sapevano quello che facevano. Ora vengono condotte a Gesù e credono in Lui come il loro Signore e Salvatore. Così la preghiera di Gesù sulla croce viene esaudita. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La sua preghiera è stata esaudita quel giorno, quando Pietro disse: «So che lo avete fatto per ignoranza». Ma Dio ha così adempiuto le cose che aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. In altre parole, quello che sembrava essere stato un incidente, un tragico incidente, la crocifissione di Gesù Cristo, invece era qualcosa che Dio aveva stabilito, perché era profetizzato nelle Scritture, la sofferenza del Messia, era stato annunciato dai profeti. A questo punto Pietro giunge all'applicazione. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Così li chiama al ravvedimento e alla conversione, in modo da ricevere il perdono per i loro peccati e quell'opera meravigliosa dello Spirito Santo. Tempi di refrigerio. Ed egli, cioè Dio, vi mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi. Gesù tornerà, il Padre lo manderà di nuovo. Gesù disse: «Io vado via, ma tornerò». Abbiamo visto nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli che quando Gesù è asceso al cielo e tutti i discepoli erano là che guardavano in alto al cielo, alla nuvola in cui Gesù era sparito, due uomini in bianche vesti si presentarono e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». Gesù tornerà. Dio manderà Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Su questo breve versetto della Scrittura si è sviluppata un'intera dottrina, la dottrina della restituzione, della riparazione di tutte le cose, o restaurazione. E questa riparazione avverrà quando Satana finalmente si inginocchierà e confesserà la sua colpa e sarà ristabilito come figlio di Dio. E così Dio alla fine avrà riparato ogni cosa, avrà riparato tutto e tutti, tutti i peccatori, e così tutti saranno salvati. La restituzione, la riparazione finale di tutte le cose. Questa eresia è basata solo su questo breve passo, ma che non si riferisca alla restaurazione degli empi in futuro è chiaro, perché Pietro dice: «È qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato». E se andiamo ai profeti dell'Antico Testamento, quando loro parlano della restaurazione di tutte le cose, a cosa si riferiscono? Si riferiscono alla restaurazione della nazione di Israele nel favore di Dio. Israele, a causa del suo rifiuto verso Dio, è stato tagliato. I figli di Israele saranno dispersi, saranno sparsi per tutto il mondo e diventeranno una maledizione, un proverbio, un detto. Saranno bruciati in forni, come i profeti hanno predetto. Ma tutti i profeti che hanno predetto questa terribile miseria che i giudei avrebbero vissuto durante la dispersione, tutti pure hanno visto la luce oltre le tenebre, quando Dio ancora una volta si riprenderà la sua sposa infedele, la laverà, la pulirà, la rivestirà e la accoglierà di nuovo come sua sposa. E Dio restituirà alla sua sposa infedele la sua antica posizione. E Osea e gli altri profeti parlano di questa restaurazione dell'opera di Dio verso la nazione di Israele.

0: E questo è quello di cui si parla qui. E non certo che Dio restaurerà tutti gli empi e gli iniqui, compreso Satana. Questo è quello di cui parlano i profeti. E questa dottrina della restituzione di tutte le cose, che alla fine tutti saranno salvati, non ha fondamento nella scrittura. È qualcosa che riguarda in modo specifico la nazione di Israele. E ricordiamo che qui Pietro si rivolge agli uomini di Israele. Quindi questa è la restaurazione dell'opera di Dio con Israele, che avverrà in futuro. Paolo nel capitolo 11 di Romani dice: «Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'empietà da Giacobbe». Quindi si parla di un indurimento parziale che ha colto Israele finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'empietà di Giacobbe. Si parla della restaurazione di Israele. Gesù ha detto: «Non mi vedrete di nuovo finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore». La terra ha un altro periodo di 7 anni da osservare per Israele. Perché 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per sigillare la profezia e per ungere il luogo santissimo. Daniele capitolo 9. Ma questo lascia un periodo di 7 anni non ancora adempiuto, ed è per il futuro. E durante questi 7 anni Dio tratterà di nuovo con la nazione di Israele. E quella cecità, quell'indurimento che li ha riguardati per ormai quasi 2000 anni, sarà rimosso. Un indurimento ha colto Israele, parzialmente, cioè per la maggior parte degli ebrei. Ma ci sono alcuni ebrei che non sono induriti, non sono ciechi. C'è una parte di Israele oggi che ha riconosciuto la verità, perché Dio ha aperto loro gli occhi, e hanno aperto gli occhi e hanno riconosciuto che Gesù era veramente il Messia. Ma è incredibile quanto siano duri e ciechi tutti gli altri, e non conoscono veramente le loro scritture, non le conoscono bene, invece conoscono bene le loro tradizioni, le leggi sul cosa mangiare e cosa non mangiare, sul sabato, eccetera. Ma sono totalmente ciechi davanti alla vera opera di Dio. E hanno dimenticato l'opera di Dio. E hanno stabilito una giustizia mediante le opere, le buone opere. La Bibbia dice: «Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui. E senza spargimento di sangue non c'è remissione per i peccati». Ma Dio restaurerà Israele. Opererà di nuovo in loro, metterà di nuovo il suo spirito su Israele. E secondo Ezechiele, quando Dio distruggerà l'esercito che invaderà il Medio Oriente negli ultimi tempi, forse un esercito che viene dall'area della Russia, in quel tempo Dio distruggerà questo esercito, e quando lo farà metterà pure il suo spirito sulla nazione di Israele, e sarà il principio della fine. Gli ultimi 7 anni, quando Dio farà l'opera sua con Israele. E durante questo periodo il mondo intorno passerà per una sorta di olocausto, o almeno per gli ultimi 3 anni e mezzo di questo periodo. Un periodo di disastri e catastrofi come il mondo non ha mai visto o vedrà mai. Il tempo della grande tribolazione. E durante questo tempo, in cui Dio ha a che fare con la nazione di Israele, inizieranno a piangere per la loro cecità, come una donna piange per la perdita del suo unico figlio. Piangeranno per essere stati ciechi verso la grazia e la misericordia di Dio e verso il Messia che Dio ha mandato, perché riconosceranno che Gesù è davvero il Messia, quando vedranno le scritture adempiersi così come era stato detto. Si renderanno conto di aver commesso un terribile errore, rigettando come nazione Gesù, e lo accetteranno, e diranno: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». e a quel punto Gesù tornerà con miriadi dei suoi santi per stabilire il suo regno sulla terra. Ecco, il re viene con le sue sante miriadi. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche voi apparirete con Lui in gloria. E noi verremo con Lui a stabilire il suo regno sulla terra. E quindi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Indietro, fino al giardino dell'Eden, quando Dio ha promesso che il seme della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente, e il serpente gli avrebbe ferito il calcagno. Mosè stesso infatti disse ai padri: «Il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me, in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo». E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: «E nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette». A voi per primi Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, lo ha mandato per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità. E così Dio ha mantenuto la sua promessa, fatta ai profeti dell'Antico Testamento. Essi hanno parlato di questi giorni, hanno parlato del Messia, e Lui è venuto. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio ha fatto con i nostri padri. E quindi a voi per primi Dio si è rivelato. Paolo, parlando dell'Evangelo, dice: «Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». L'Evangelo è arrivato ai giudei per primi. «E mi sarete testimoni a Gerusalemme e in Giudea e Samaria, ai giudei per primi e fino all'estremità della terra». E quando i giudei hanno rigettato l'Evangelo, Paolo si rigira e dice: «D'ora in poi andrò ai gentili. Dato che non vi reputate degni della vita eterna, io vado dai gentili». E così si è aperta la porta per noi. Noi che eravamo nelle tenebre, si è aperta la porta per entrare nella luce gloriosa dell'amore e della verità di Dio. Ora, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei piombarono su di loro, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Vediamo i sadducei, che erano tra i capi spirituali dell'epoca. Il sacerdozio era fatto prevalentemente di sadducei, e i sadducei non credevano nella risurrezione, e neanche negli angeli e negli spiriti, e quindi erano irritati per la predicazione della risurrezione. Questo è quello che li ha irritati. C'era una grande discussione tra i giudei, tra sadducei e farisei, e i farisei credevano negli angeli, credevano negli spiriti. E quando l'apostolo Paolo più avanti sarà accusato e portato davanti al Sinedrio, si accorgerà che c'erano sadducei da un lato e farisei dall'altro. L'apostolo Paolo userà questa contrapposizione per sfuggire al loro giudizio e dirà: «Sono qui oggi accusato perché credo nella resurrezione dei morti». E così i farisei: «Beh, non c'è niente di male in ciò, è corretto», mentre i sadducei si arrabbiarono. Così sadducei e farisei iniziarono a discutere tra di loro. E ci sarà un gran caos, e Paolo sarà fatto uscire mentre questi litigano tra di loro. Questa sì che è una mossa intelligente. E così i sadducei piombarono su di loro. Erano furiosi, perché mediante Gesù stavano predicando la resurrezione dai morti. E misero loro le mani addosso, e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ora tutto era iniziato alle 3 del pomeriggio, e ora si era fatta sera. E così li hanno messi in prigione tutta la notte. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero. E il numero degli uomini raggiunse circa 5.000, quindi quelli erano dei gran belli incontri di evangelizzazione. Il giorno dopo i capi, gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme, insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caiafa, gli stessi menzionati nei Vangeli, che erano in giudizio contro Gesù. E con Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela dei sommi sacerdoti, e fatti comparire là in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono loro: «Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?» Ora questa domanda, senza dubbio, è fatta da un uomo molto attento, un procuratore sagace, perché nella legge è detto che se qualcuno viene e fa segni e prodigi davanti a tutti, in modo che la gente rimane meravigliata, e se questa persona prova a convincere qualcuno ad adorare un altro Dio rispetto a Yahweh, il tuo Dio, quella persona deve essere messa a morte, perché è un falso profeta. Deuteronomio 13, se non sbaglio. E così, con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Ora Pietro poteva dire: «Mi appello al quinto emendamento, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, oppure mi appello al mio diritto di non testimoniare contro me stesso», perché sapete, avevano questo diritto nella loro legge. A quei tempi non potevi obbligare qualcuno a testimoniare contro se stesso. Pietro poteva fare così, poteva dire di non essere obbligato a rispondere, a testimoniare contro se stesso, ma non lo fece. Preferì invece cogliere l'opportunità per parlare di Gesù, nonostante sapesse che quella domanda era un tranello e nonostante sapesse bene quali sarebbero state le conseguenze di pronunciare un altro nome. Beh, in realtà non è proprio un altro nome, perché Gesù significa Yahweh salva e contiene il nome Yahweh, Yahweh Shua. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani di Israele». Ragazzi, che persone aveva davanti? Erano tutti là riuniti, tutti i capi religiosi, Anna, Caiafa e tutti gli altri, tutti là in quel luogo. Se oggi noi siamo giudicati intorno a un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come egli è stato guarito, in altre parole Pietro sta dicendo: non è tutto questo ridicolo, tutto questo baccano e questo clamore solo perché uno che era zoppo da più di 40 anni ora è stato guarito e può camminare? È per questo che ci accusate? È questo il capo d'accusa? Solo perché abbiamo fatto un beneficio a quest'uomo? Che cosa strana per cui essere arrabbiati. Volete saperlo? E credo che Pietro abbia scandito bene e con forza: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Volete sapere com'è successo? Ecco com'è successo. E va diritto al punto, senza mezzi termini, senza paura o esitazione. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo, o pietra angolare. Salmo 118, un grande salmo messianico. E tutti sapevano che questo salmo parlava del Cristo, del Messia. Leggiamo il Salmo 118 dal versetto 22 al 26. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dè Eterno, soccorrici ora. Deo Eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. E loro sapevano che questo era un salmo messianico. E quindi, quando Pietro cita questo salmo, loro sapevano bene di cosa stesse parlando. Sapevano che quello era riferito al Messia. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza. Aspetta un attimo. Questa è un'eresia per un giudeo. Per loro la salvezza era mediante i sacrifici, e oggi per loro la salvezza è mediante le buone opere che fanno. Ma Pietro dichiara energicamente, con franchezza, in nessun altro è la salvezza. Scrivetevelo, segnatevelo, oggi che subiamo un'enorme pressione per diventare più liberali nel nostro pensiero. Oggi che siamo accusati di essere ristretti di vedute e bigotti. La Bibbia dichiara che in nessun altro è la salvezza. Non sarai salvato cantando mentre mediti sul tuo ombelico. Non serve a niente. O non è questo un po' troppo chiuso e bigotto? Guarda quanto è sincera questa persona che fa In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Per quale nome dobbiamo essere salvati? Per il quale dobbiamo essere salvati. Imperativo divino. Gesù è la via. Gesù disse: stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. Entrate per la porta stretta. Quando la gente dice: oh, smetti, sei troppo stretto, rispondo: va bene allora, sono nella giusta via. Oh, ma tu devi essere più aperto, più liberale, devi accettare le altre religioni, le altre fedi religiose. In nessun altro è la salvezza. Ora essi, vista la franchezza di Pietro, certo Pietro è coraggioso, non è vero? Questi erano gli stessi davanti a cui era comparso Gesù e che lo avevano accusato e consegnato ai Romani per essere ucciso. E Pietro era rimasto fuori a scaldarsi al fuoco quando la donna disse: non sei tu uno dei suoi discepoli? E lui rispose: no, no, non sono io. Ti stai sbagliando, donna. Oh sì, invece, sono sicura che sei uno dei suoi. Ti ho visto con lui. No, no, no, no, no, no, non ero io. E poi i soldati: oh sì, tu sei uno dei suoi, sei un Galileo, abbiamo riconosciuto l'accento. E Pietro iniziò ad imprecare e a dire: non conosco quell'uomo. È un altro uomo ora. A cosa attribuisci la differenza? Cosa è cambiato? È scritto qui nella Bibbia: Pietro, ripieno di Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E qui Pietro è pieno di potenza, mentre testimonia di Gesù, con franchezza, davanti a tutto il Sinedrio, tutti i capi, tutte le persone importanti. E con franchezza dichiara loro che hanno fatto un terribile errore. Hanno crocifisso il Signore della Gloria. Sono loro gli edificatori che hanno rigettato la pietra che è diventata la pietra angolare, la testata d'angolo. Oressi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Ora molte volte quelli di fuori hanno opinioni sbagliate dei cristiani. E qui vediamo due o tre di queste opinioni sbagliate. È detto che avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Ma la loro comprensione era sbagliata. Forse non avevano la laurea dell'università ebraica, ma non erano certo illetterati e senza istruzione. Questi uomini avevano avuto 3 anni di intensi insegnamenti, di intensa formazione da parte del migliore insegnante che abbia mai vissuto. Per loro erano illetterati e senza istruzione, ma probabilmente erano assai più istruiti di tutti loro. Conoscevano le scritture molto bene, avevano una vasta comprensione della parola di Dio, e questa è la prima opinione sbagliata. Si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Questa è la seconda opinione sbagliata, perché li hanno messi in relazione con Gesù al passato. Erano stati con Gesù. Ma Gesù anche in quel momento stesso, era con loro. Gesù disse, dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E Gesù aveva detto loro, vi porteranno davanti ai tribunali, ma non vi preoccupate di quello che dovete dire, perché in quell'ora stessa lo Spirito Santo vi darà le parole da dire. E Gesù disse, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ed ecco io sono con voi sempre. Gesù era con loro in quel momento, per aiutarli. E pensare che erano stati con Gesù era sbagliato. Pietro e Giovanni stavano camminando con Gesù quando salivano al Tempio per pregare. La presenza del Signore era con loro in ogni istante, così come è con noi in ogni istante. E possiamo confidare in Lui in ogni momento e invocarlo quando abbiamo bisogno d'aiuto. Il nome di Gesù e la potenza che c'è in questo nome ha la stessa efficacia oggi di quella che aveva in quel giorno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La seconda idea sbagliata. Credevano che erano stati con Gesù, ma in realtà loro erano con Gesù, anche in quel momento. E ascoltate perché questa è bella. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. Che potevi dire? Quest'uomo è lì, uno che era stato per tutta la vita zoppo. È ora là, in piedi, davanti a loro, e sorride tutto contento. Che puoi dire in questi casi? Non puoi dire nulla contro questo. Qui c'è una prova evidente che nessuno può negare. Non puoi negare la potenza che c'è nel nome di Gesù quando ti trovi davanti uno zoppo che è stato guarito per quel nome. E tu sai che quello era davvero zoppo. Lo era fin dalla nascita. Lo era stato per tutta la vita. E tutti lo sapevano. Quello di cui la Chiesa ha bisogno oggi è questo, più zoppi guariti nel suo interno. Queste sono le prove che non possono essere negate. E ringraziamo il Signore che ci sono queste testimonianze qui oggi. Alcuni di voi eravate così paralitici come risultato dei vostri peccati, rovinati dalla droga, dall'alcol, dal sesso. Vivevate una vita da paralitici, ma quando siete venuti a Gesù Cristo, Lui vi ha ripulito da tutta quella sporcizia del passato e ora state davanti a Lui come figli di Dio, sanati. E quelli che vi conoscevano come eravate, ora vedono come siete diventati e non possono dire nulla davanti a questo cambiamento radicale. Così evidente, siete stati sanati. Che puoi dire? Funziona. Che puoi dire contro questo? Quando c'è un paralitico che sta là davanti a loro, completamente sanato, non c'è niente che possono dire per negare l'evidenza. E questa è sempre la più grande testimonianza che una chiesa può avere. Paralitici, zoppi, che ora stanno in chiesa completamente sanati. Tutti noi eravamo così, ma siamo stati sanati attraverso la potenza di Gesù Cristo. Che cosa gloriosa! E dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro, dicendo, «Che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro, e noi non lo possiamo negare. Non possiamo dire no, quell'uomo non cammina. Tutti in città sanno quello che è successo. Non possiamo negare questo miracolo. Che facciamo allora? Che facciamo con questi uomini?» Che facciamo per fermarli, per evitare che tutto questo si spanda ancora di più? Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. Questo nome non deve essere più menzionato. Questo è il terzo errore che hanno fatto. Pensare che con le minacce sarebbero riusciti a fermarli, che spaventandoli o picchiandoli avrebbero fermato la loro testimonianza. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero: «Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio». Giudicate voi stessi. È qualcosa che dovete giudicare voi, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Così li hanno minacciati: «Non parlate più in questo nome». E loro: «Giudicate voi se è giusto ubbidire agli uomini o a Dio». Questa è una cosa personale che ogni uomo dovrebbe giudicare e valutare per se stesso. Ma noi, per quanto riguarda noi, noi vogliamo ubbidire a Dio. Dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ci potrebbe essere un tempo in cui, come figlioli di Dio, se le leggi del paese in cui ti trovi sono diverse dalle leggi di Dio, come figliolo di Dio devo ubbidire a Dio anziché all'uomo. La parola di Dio e la volontà di Dio nella mia vita sono superiori. Sono seriamente preoccupato per i chiari tentativi da parte del governo di limitare la nostra libertà. Sono seriamente preoccupato quando il governo chiude una chiesa perché il pastore ha una convinzione religiosa di non dover registrare la sua scuola presso lo Stato. Questo non mi piace. Ma quel pastore ha torto, forse. Ma quando lo Stato inizia ad esercitare potere e autorità sopra le convinzioni religiose di qualcuno, questo è un andamento pericoloso. E sono seriamente preoccupato di quel movimento di umanisti nel governo che vogliono far tacere la voce della Chiesa. Questi umanisti, e sono davvero tanti, direttori di giornali e riviste, parlano continuamente contro la libertà che la Chiesa ha avuto di partecipare alle attività dello Stato, e dicono che perché le Chiese sono esenti dal pagare le tasse di proprietà, allora ciò significa che lo Stato le sostiene finanziariamente, ma non considerano l'enorme lavoro sociale delle Chiese. Se la Chiesa non lo facesse più, allora dovrebbe farlo lo Stato. Molti credenti erano un peso per lo Stato, finché le loro vite non sono state trasformate da Gesù Cristo. Lo Stato risparmia, grazie al contributo delle Chiese, molto di più di quanto guadagnerebbe tassando le loro proprietà. Ora, se una Chiesa ha delle attività diverse dall'adorare Dio, dal culto, attività commerciali, attività che portano guadagni, allora sì, è giusto. Ma se la proprietà è usata unicamente per scopi religiosi, per adorare Dio, allora no. Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Il profeta Geremia una volta si è arrabbiato con il Signore per essere stato messo in prigione, solo perché aveva riferito il suo messaggio, e disse: «È così che tratti il tuo servo? Sono andato e ho detto quello che tu mi hai comandato di dire, e ora lasci che mi mettano in prigione? Basta, do le dimissioni, non parlerò più nel tuo nome». E poi aggiunge: «Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Ed è quello che dice Pietro: «Ehi, c'è qualcosa che brucia dentro. Non posso non parlare delle cose che ho visto e sentito». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire, a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Non è interessante? Tutti glorificavano chi? Non Pietro, non Giovanni. Tutti glorificavano Dio. In Matteo 5,16 è scritto: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Ora, tu puoi fare le cose in modo che gli altri glorifichino te, attirando l'attenzione su di te. Ma tutti glorificavano Dio per quello che era stato fatto. Infatti l'uomo in cui si era prodotta quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro. Erano stati in questo ambiente ostile, ma ora ritornano nel loro ambiente, dai loro fratelli e compagni, la Chiesa. Ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: «E sentite cosa dicono. Questo per me è un eccellente modello di preghiera». Credo che sia davvero eccellente studiare le preghiere nella Bibbia. Credo che le troverete estremamente affascinanti, studiarne la forma, il contenuto, in queste preghiere. E in questa preghiera iniziano così: «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Prima di tutto riconoscono chi è colui al quale stanno pregando. «Signore, tu sei al di sopra di ogni cosa, tu hai fatto ogni cosa». Certe volte quando andiamo a Dio, penso che non siamo consapevoli della sua grandezza e della sua potenza. Siamo invece consapevoli dei nostri problemi, di quanto quelli siano grandi e insormontabili. «Oddio, non so proprio che fare. È la fine. Questo è troppo per me». I nostri occhi sono fissi sul problema e non vediamo la grandezza di Dio. La prima cosa nella preghiera è: prenditi del tempo per meditare sulla grandezza di Dio e nel riconoscere la grandezza dell'Iddio a cui stai parlando. Pensa: io sono seduto qui e sto parlando con il Creatore dell'universo. Tu hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E se inizio riconoscendo la grandezza di Dio e la potenza di Dio, scopro che il mio bisogno non è poi così disperato. Siamo disperati solo quando perdiamo di vista il Signore, quando la nostra vista è sui nostri problemi. Questi bloccano la visione di Dio, perché perdiamo la giusta prospettiva. E quindi è buono iniziare con calma la preghiera, riconoscendo chi è colui al quale stiamo parlando. «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Seconda cosa, ancora relativa a riconoscere Dio, «e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo: perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, con i gentili e il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Signore, tu sai perfettamente cosa sta succedendo». Queste cose non ti prendono alla sprovvista. Tu hai parlato di queste cose prima che avvenissero. Signore, tu sei a conoscenza di tutte le circostanze che circondano la mia vita, perfettamente. Questo per me è confortante. Dio, che è il mio Padre Celeste, ha creato l'universo ed è perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze che affronto e che circondano la mia vita. Tu hai parlato in anticipo di queste cose. Non ti hanno preso alla sprovvista. Hai parlato di queste cose per bocca del tuo servo Davide, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Dio, tu hai il controllo. Tu sei colui che ha determinato che queste cose si realizzassero. Tu avevi il controllo di tutto. E questo è di nuovo un pensiero confortante. Dio ha il controllo sulla mia vita. Dio ha il controllo delle circostanze che circondano la mia vita. Noi ci spaventiamo perché crediamo che Lui non abbia il controllo, ma non è così. Dio ha il pieno controllo delle circostanze che ti circondano, anche in questo momento. Ed ora, Signore, vedete, non vanno subito alla richiesta, ma spendono un po' di tempo in preghiera nel tranquillizzare i loro cuori, parlando di Dio, della sua grandezza, della sua potenza, della sua saggezza, della sua sovranità. Ed ora, Signore, veniamo alla richiesta. Considera le loro minacce. Guarda come ci hanno minacciati. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Ora, era stato appena impedito loro di parlare nel nome di Gesù. E per cosa hanno pregato? Per avere la forza di fare esattamente ciò che gli era stato detto di non fare. Non permettere che stiamo zitti solo perché ci hanno minacciato. Non permettere che rimaniamo intimoriti dalle loro minacce, ma dacci franchezza in modo da poter annunciare la tua parola, stendendo la mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Ecco la risposta immediata alla loro preghiera. Il luogo inizia a tremare e tutti ricevettero franchezza. Anni fa, quando ero alla scuola biblica, mentre studiavo questo versetto sono rimasto colpito che quel luogo abbia iniziato a tremare mentre pregavano. E ho pensato, questo è meraviglioso. E ho passato tutta la serata riflettendo sull'enorme potenza della preghiera di questi uomini. A quel tempo io ero responsabile degli studenti e avevo il compito di condurre la riunione di preghiera del mattino, e generalmente ero io che chiudevo in preghiera prima che gli studenti andassero in classe, e c'era un pulpito simile a questo. E ad un certo punto, mentre chiudevo la riunione con la preghiera finale, improvvisamente il pulpito ha iniziato a tremare e la mia prima impressione fu: qualcuno deve essere proprio benedetto dall'altro lato. E ho alzato la testa per vedere se c'era qualcuno che spingeva il pulpito dall'altro lato, ma non c'era nessuno. Allora mi sono guardato intorno e tutti i ragazzi si stavano guardando intorno con gli occhi spalancati e tutta la sala tremava. Era il terremoto. E ho pensato, che interessante coincidenza. Proprio la sera prima avevo riflettuto su questo. Probabilmente lo Spirito Santo mi ci aveva fatto pensare per prepararmi in modo che non mi spaventassi durante il terremoto. È stata un'esperienza interessante. Mentre pregavo tutto tremava, ma non credo si sia trattato della potenza della mia preghiera, solo di una interessante coincidenza. E se vivi in California a lungo, fai molte esperienze di questo tipo. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Con grande potenza, cioè con segni e prodigi, con guarigioni e miracoli, essi rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro, la gloriosa grazia di Dio. Alla luce di questo, l'inizio del prossimo capitolo è molto interessante, perché nonostante questa grande grazia fosse sopra tutti loro, nonostante questo, anche il giudizio potente di Dio era in mezzo a loro, come testimonia il caso di Anania e Saffira, che vedremo presto. Grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non vi era alcuno bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Ora Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, un bellissimo nome, Barnaba, senza dubbio per il suo carattere, e ciò sarà evidente continuando a studiare il libro degli Atti e leggendo di più circa Barnaba. Lui era veramente figlio di consolazione, era un grande mediatore. Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro, avendo un campo lo vendette e portò il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. Ora, in un certo senso, questo è un tentativo da parte della prima chiesa di applicare una forma di comunismo, cioè condividere i loro beni, metterli in comune, per dividere, ridistribuire i beni, le ricchezze, tra tutti i membri del corpo. Bisogna dire però che questo è stato un fallimento, perché dopo qualche tempo la Chiesa di Gerusalemme rimase senza soldi e in uno stato di indigenza. E l'Apostolo Paolo va tra i gentili, tra le chiese dei gentili, per accogliere un'offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme. E scrive pure dell'importanza del lavoro. Se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla, ma occupandosi di cose vane, parassiti. Non li sostenete economicamente. Se non vogliono lavorare, non date voi loro da mangiare. Che ognuno lavori con le sue proprie mani, in modo da provvedere le cose che sono oneste. Ora, questo tentativo era motivato dall'amore. Era molto apprezzabile, e non li condanno per questo. Credo che sia stata una cosa bella e ammirevole, che veniva dal desiderio di uguaglianza tra i fratelli. Ma purtroppo non ha funzionato, anzi è finito in modo disastroso. Anche se la motivazione era buona, Dio ha stabilito che l'uomo si deve guadagnare il suo pane con il sudore della fronte. E non possiamo semplicemente dire: non andremo più a lavorare, ma serviremo solo il Signore. Ci santificheremo e Dio provvederà per noi. Dio ci darà da mangiare. Dio provvederà per noi. Non dobbiamo più lavorare, ma solo confidare nel Signore. Dopotutto il nostro Padre dà cibo agli uccelli e provvederà Lui. No. La Bibbia non insegna a vivere in questo modo. Gesù dice: trafficate fino al mio ritorno, che ogni uomo lavori con le sue proprie mani. Quindi era bello e la motivazione era buona. È stata una cosa bella quella che hanno provato a fare. Ha avuto però i suoi problemi, e lo scopriremo nel prossimo capitolo, con Anania e Saffira, ma sicuramente i loro cuori erano sinceri.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti da 28 a 30.

0: Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
1: Le scritture sante, principalmente quelle del Nuovo Testamento, insegnano la dottrina della resurrezione dei morti. È qualcosa che riguarda tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, perché tutti, proprio tutti, dovranno comparire davanti a Dio per rendere conto della loro vita, delle azioni compiute e della propria relazione con il Signore. Il nostro testo ci riporta le parole di Gesù sull'argomento, mettendo in luce che il Signore non si limitò a parlare di resurrezione, ma citò il giudizio divino che seguirà. I diversi verbi nel greco suggeriscono l'idea, per quanto riguarda l'agire male, di una pratica naturale, di una pratica spontanea legata alla nostra natura malvagia. Mentre per ciò che si riferisce all'agire bene è evidenziata la fatica, l'impegno, lo sforzo della santificazione e dell'ubbidienza. Pertanto le opere che saranno valutate nel giudizio universale verranno considerate alla luce delle intenzioni del cuore, della natura da cui provengono, empia o pia, e dall'effettiva volontà di compierle. Solo Dio, che possiede la facoltà di conoscere profondamente i cuori, potrà esprimere un giudizio giusto e vero. Molti sono i pensieri che l'uomo ha escogitato intorno a ciò che riguarda il dopo la morte e il giudizio divino. Poiché Dio è amore, grande verità, qualcuno pensa che alla fine perdonerà tutti. Altri credono che accoglierà i salvati nel suo regno celeste, distruggendo e annientando coloro che non hanno ubbidito la sua parola. Altri ancora sperano in una possibilità di salvezza che venga offerta loro dopo la morte. Ma le chiare parole del Signore Gesù, che sono sempre autorevoli in ogni campo, indicano in questa terra, in questa esistenza, il teatro e il tempo del nostro umano operare in vista del giudizio, per la salvezza o per la perdizione eterna. Dio non perdonerà tutti, altrimenti non avrebbe senso parlare di giudizio. Non offrirà altre possibilità, perché in Cristo c'è l'opportunità unica e migliore. Non distruggerà gli empi, anche se gli sarebbe facile farlo, perché ogni essere umano creato per la gloria di Dio dovrà, suo malgrado, giungere al suo fine nella salvezza eterna oppure nell'eterna punizione. Dio sarà esaltato dai santi nella gloria e glorificato dai reprobi nel giudizio. Alla resurrezione finale l'intera umanità sarà divisa in due parti, da un lato i salvati e dall'altro i perduti, e non c'è via di mezzo. E tu, caro amico, da che parte sarai?

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

miei cari ascoltatori, sono tanto contento di essere giunto anche oggi al nostro angolino dedicato allo studio biblico. Anche questa volta io vorrei iniziare, come nel passato, leggendo un versetto esattamente dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 16. Gesù disse agli apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe». Dopo aver trattato la situazione del momento, il Signore fornisce a questi uomini dei grandi principi a cui devono attenersi. Ebbene, questi principi sono validi sia per quel tempo, ma anche per oggi. Il Figlio di Dio deve essere prudente come un serpente e nello stesso tempo semplice come una colomba. È pericoloso essere l'uno senza essere l'altro. Ho incontrato persone che sono sì prudenti come i serpenti, direi dei veri furbi, ma non sono innocenti come colombe. E ne conosco poi altri che sono troppo ingenui, semplici come colombe, ma non sono prudenti come serpenti. Un serpente è pericoloso, mentre una colomba è in pericolo. Perciò dobbiamo equilibrare giustamente queste due qualità. Poi Gesù dice ancora: «Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano di tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete menati davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza dinanzi a loro e dinanzi ai pagani». Questo è scritto in Matteo capitolo 10, versetti 17 e 18. A quei tempi queste cose accadevano con molta facilità a quelli che erano cristiani, e anche in seguito ciò accadrà ripetutamente nella storia della Chiesa. «Ma quando vi metteranno nelle loro mani», disse Gesù, «non siate in ansietà di come parlerete o di quello che avrete a dire, perché in quell'ora stessa vi sarà dato quello che avrete a rispondere. Poiché non siete voi che parlerete, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 10, versetti 19 e 20. Credo che questi versetti siano per quegli uomini che non hanno modo di preparare una risposta quando vengono arrestati, e questo quando succede per amore del Signore. Se poi collochiamo questi versetti nel contesto dell'epoca, non avremo dubbi. «Ora», disse Gesù, «il fratello darà il fratello a morte, e il padre darà la morte al figlio, e i figlioli si leveranno contro i genitori e li faranno morire». Queste terribili parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 21. È chiaro da queste parole che la venuta di Cristo nel mondo divide gli uomini, invece di portarli all'unità. Infatti, quando uno si converte a Cristo e gli altri magari della sua famiglia non si convertono, avviene che questi altri lo respingono, perciò succede una divisione in quella casa. L'Apostolo Paolo spiega questa situazione nel modo seguente: «La parola della croce è pazzia per quelli che periscono, cioè per quelli che vanno all'inferno, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio». Poi Gesù disse ancora: «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E quando vi perseguiteranno in una città», disse Gesù, «fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto». Queste parole sono scritte in Matteo capitolo 10, versetto 22 e 23. Ora Gesù fornisce le regole, i principi che governeranno la vita di tutti i discepoli. Si tratta di istruzioni generali che certamente sia voi che io dobbiamo fare nostre, benché in quella precisa circostanza fossero dirette agli apostoli. Gesù dunque dice queste parole: «Un discepolo non è da più del maestro, e neanche un servo è da più del suo signore». Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 24. Teniamo sempre in mente che noi credenti rappresentiamo il Signore Gesù agli occhi dei non credenti, e che egli, il Signore Gesù, deve venire sempre al primo posto nella vita di chi si definisce cristiano. Se non lo mettiamo al primo posto, certamente avremo delle difficoltà, soprattutto

soprattutto nel nostro rapporto con Cristo e con gli altri. Poi Gesù continuò il suo discorso dicendo: «Basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo di essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, disse Gesù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua». Così è scritto in Matteo, capitolo 10, versetto 25. In parole povere, non preoccupatevi, dice Gesù, di quello che la gente dirà di voi. La cosa più importante, dice ancora il Signore, è che siate fedeli a me. Poi Gesù, nel versetto 26 di questo stesso capitolo 10, ci incoraggia a non temere nessuno. Infatti dice queste parole: «Non li temete dunque, poiché non vi è niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, non c'è niente di occulto che non abbia a venire a conoscenza». Amico mio, la nostra vita può subire svolte negative da un momento all'altro, ma non dobbiamo mai lasciarci cogliere dal panico, dalla paura. Deve invece consolarci il pensiero che un giorno il definitivo giudizio di Dio renderà giustizia ai credenti e punirà giustamente i loro persecutori. Perciò facciamo sì che la nostra vita interiore sia più bella, più onesta, più pulita, più limpida di quella esteriore, soprattutto se ci fregiamo del titolo di cristiani. Gesù poi continuò il suo discorso dicendo ancora: «Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce, e quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 10, versetto 27. Ho sempre pensato che la radio sia il mezzo di predicare sui tetti, in un certo senso. Questo è uno dei tanti modi in cui predichiamo al giorno d'oggi, avvalendoci dei cosiddetti mass media, e penso che sia un modo molto efficace di diffondere la parola di Dio. Ma continuiamo con il versetto 28 di questo capitolo 10. Gesù disse: «Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire, può far morire sia l'anima che il corpo nella Geenna, nell'inferno». In altre parole, disse Gesù, temete Dio sopra ogni cosa. Un giorno, tempo fa, qualcuno chiese al famoso Cromwell come mai fosse così coraggioso, e lui rispose: «Ho imparato che, temendo Dio, non si temono gli uomini». Ed eccoci ora a un versetto meraviglioso che mi ha sempre commosso. Gesù disse: «Due passeri, non si vendono essi per un soldo? Eppure non uno ne cade in terra senza il volere del Padre vostro, senza che lui lo sappia». Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 29. Che concetto meraviglioso esprimono queste parole. Il Signore si prende cura persino dei passerotti. Avete mai osservato da vicino un passero? È una piccola vita indifesa. Una volta mi trovavo in un albergo e, affacciandomi dalla finestra, vidi intorno alla fontana del giardino centinaia e centinaia di passeri. Un pensiero si fece strada nella mia mente. Dissi fra me e me: «Non c'è nessuno di quei passeri che il Signore e Dio non conosca fino in fondo». E questo è molto importante che ce lo ricordiamo. Amici, Dio ci ama, e le parole del prossimo versetto lo dimostrano in pieno. Gesù disse: «Ma per quanto riguarda voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati». Così è scritto in Matteo, capitolo 10, versetto 30. Vedi, il Signore Gesù ti ama più di tua madre, di tuo padre. Il Signore Gesù ti ama più di qualsiasi altra persona che esista a questo mondo. Gesù ti ama tanto da conoscere ogni cosa di te, da conoscere addirittura, e ti sembrerà superfluo, ma questo dimostra quanto veramente ti ama. Gesù ti conosce al punto, ti ama e ti conosce al punto che sa benissimo anche il numero dei capelli che hai. Perciò, nel versetto 31, Gesù dice le seguenti parole, parole estremamente importanti: «Non temete dunque queste persone, perché voi siete da più di molti passeri». Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 31. Rifletti un momento, amico.
Se Dio conosce così bene ogni uccellino, ancora meglio, conoscerà te, conoscerà me, conoscerà i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, sa dove sei e niente, nessuno possono nasconderti agli occhi suoi. E ancora leggiamo, chiunque, disse Gesù, mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, disse Gesù, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. È ovvio che se hai accettato il Signore Gesù Cristo come tuo personale Salvatore, come colui che ti ha salvato dal peccato, lo riconoscerai pubblicamente e ovunque si dimostrerà necessario, sarai pronto a dare la tua testimonianza di credente. E io spero sinceramente che tu sia già un credente, una persona nato di nuovo. E con tale speranza ti saluto. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Amici ascoltatori, è con piacere che anche quest'oggi veniamo a voi con la buona novella, una quieta mezz'ora scevra di pubblicità, di sponsor, è atta a presentarvi con la dignità e il decoro che le si conviene e la parola di Dio come ci è pervenuta negli infallibili e negli indistruggibili sacri scritti. Quest'oggi abbiamo un messaggio assai stimolante, una meditazione che siano certi vi porterà più vicini a Dio. Così lasciate ora per questi pochi minuti le faccende, la ressa del mondo e abbandonatevi alla calma e alla serenità della meditazione. E per cominciare ascoltate con noi il prossimo inno.

Ed ora alcune osservazioni tratte dal bel libro di Giovanni Rostagno. È detto da antichissime tradizioni che, diventato nonagenario in Efeso, l'apostolo Giovanni soleva farsi trasportare nelle assemblee cristiane, dove egli si limitava ormai ad ammonire: figlioletti miei, amatevi gli uni gli altri. I fedeli ascoltavano, e poi, desiderosi di altre parole, o tu, dicevano, che hai seguito i passi dell'agnello e hai contemplato la sua gloria, parlaci ancora. E il vegliardo ripeteva: figlioletti miei, amatevi gli uni gli altri. Orbene, l'apostolo non aveva sempre parlato così, né dato per il primo l'esempio dell'amore. Un giorno, oh, com'era lontano, eppure il ricordo non si era cancellato in lui. Un giorno egli aveva chiesto a Gesù di poter far scendere il fuoco dal cielo perché consumasse i samaritani che non li avevano voluti albergare. Che cosa era dunque mai accaduto di poi? Che cosa mai aveva potuto operare nell'apostolo una cotale trasformazione? Onde aveva egli attinto la virtù dell'amore dopo aver tanto odiato? Voi lo sapete? Ricordatevi della scena commovente la sera di Giovedì Santo nella stanza dove il Maestro celebrava coi discepoli l'ultima Pasqua. Giovanni era andato a posare la sua fronte sul seno del Redentore. Ed ora son persuaso che avete compreso. Se volete avere la forza di amare, dovete andare anche voi a cercare le fonti della carità. Dovete andare anche voi a chinare la fonte sul seno di Gesù. Il seno di Gesù, ecco la sorgente della quale scaturiscono in eterno le energie e la costanza e le gioie supreme dell'amore.

Ed ora per la nostra meditazione quest'oggi vogliamo aprire le Sacre Scritture al Libro dei Salmi e vogliamo leggere uno dei più bei salmi scritti, il Salmo numero 24. Se avete una Bibbia leggete con noi, se no seguite attentamente la lettura della parola di Dio. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Egli riceve benedizioni dall'Eterno e giustizia dall'Iddio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il Re di Gloria. Il Salmo che abbiamo appena letto fu scritto dal profeta Davide nella circostanza della trionfale entrata dell'Arca dell'Eterno nella città di Gerusalemme. Quella era un'occasione di gloria, un momento grandioso nella vita della giovane nazione giudaica, un'occasione gioiosa per il re Davide che, trattolo da dietro al gregge, Dio lo aveva fatto divenire re, dando a lui tutto il territorio promesso ai loro padri e facendolo forte e vittorioso su tutti i suoi nemici. Certo, il cuore di Davide giubilava in quel momento e sotto l'impulso del suo genuino amore per l'Eterno e con il suo eccellente estro poetico, egli con questo salmo cercava di lodare Dio meglio che poteva, chiamandolo il Re di Gloria. Ma ecco che nel leggere questo salmo a me sembra di aver trovato in esso una stonatura, una stridente contraddizione quando Davide chiama Dio un Dio di gloria e poi lo chiama anche il Dio di Giacobbe. Se avesse detto il Dio di Abramo, l'uomo della fede, se avesse detto il Dio di Mosè, il grande legislatore, se avesse detto il Dio di Giuseppe, il giusto, ecco che tutti questi personaggi avrebbero in verità aggiunto lustro e onore agli attributi che Davide cercava di dargli. Ma Dio di Giacobbe? Come può un Dio d'un imbroglione come Giacobbe essere allo stesso tempo un Dio di gloria? Se in una famiglia ci sono 10 figli e uno riesce male e diventa la pecora nera, quando si parla e si fa gli elogi della famiglia si rammentano tutti, ma si cerca di evitare di parlare di quello che è mal riuscito. Ora, di tutti i personaggi che troviamo nel Vecchio Testamento, fra così tante persone sante e virtuose, perché mai Davide doveva proprio andare in occasione come quella a tirare in ballo quello scandalo di Giacobbe? Uno che truffò il proprio vecchio padre approfittando della sua cecità, uno che ingannò persino il proprio fratello gemello, e poi per ricompensa ingannò pure il suo zio e suocero Lebano, dopo che egli lo aveva accolto fuggiasco e gli aveva offerto scampo dall'ire di suo fratello. Ma perché proprio lui doveva menzionare? In verità qui sembra che Davide, portato dal suo entusiasmo senza accorgersene, abbia toccato una corda sbagliata. Ma amici, se noi per un momento sorpassiamo dal modo di pensare comune nei tempi del Vecchio Testamento e ci lasciamo guidare non dalla teologia giudaica ma da quella neotestamentaria, ecco che ci accorgiamo che Davide non fece uno sbaglio, ma anzi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, egli in quel modo ascrisse all'Eterno un'indescrivibile gloria e onore.
Perché, vedete amici, non è Giacobbe a cui si deve guardare in questo caso, ma a quello che Dio fece di Giacobbe. È l'abbinamento della sua santissima perfezione accanto alla sfrenata scelleratezza di Giacobbe che fanno risaltare, risplendere qualità e attributi meravigliosi della natura di Dio. Come un diamante riluce e risalta meglio quando è messo sullo sfondo di un velluto nero, così qui questa frase ci permette di godere meglio e di meglio capire la perfetta gloria di Dio. Infatti contrastate, come abbiamo detto, con Giacobbe questo nostro Dio di gloria. Ed ecco che ci mostra differenti aspetti, tanti e così abbaglianti che possiamo appena tenerci ad enumerarne e a considerarne solo alcuni. Il primo che risulta evidente è che questo Dio non ha riguardi personali, che non discrimina. Come vi ricordate, Rebecca aveva generato a Isacco due gemelli, Esaù e Giacobbe. Esaù era nato il primo e così, per regola, Giacobbe non avrebbe avuto troppi diritti. Su Esaù erano caduti i diritti di primogenitura, di eredità e di sacerdozio. Egli era consacrato all'Eterno e Giacobbe, essendo il secondo, inferiore a lui, da essere scartato secondo il mondo, ma non secondo il Dio. Amici, secondo il mondo, che siamo noi? Che qualifiche il mondo ci dà? Siamo noi annoverati fra i primi? Siamo noi considerati fra i meglio? Abbiamo noi diritto a qualche cosa? Se dovessimo dipendere dal titolo di nobiltà pervenutici dai nostri antenati o dalla nostra posizione sociale, economica o accademica, potremmo noi aspettarci qualche cosa, qualche riconoscimento, qualche carica, qualche privilegio dal mondo? Certo no. Se il governo volesse nominare qualcuno a qualche carica, pensate che sceglierebbe uno di noi? Il governo italiano dà ogni anno titoli onorifici a diversi cittadini sia in Italia che all'estero. Avete mai udito che uno sia stato assegnato ad un attivo cristiano evangelico? No, anzi noi siamo una minoranza rigettata, derisa e discriminata. Ma non sgomentatevi, questo Dio di gloria non agisce così. Non discrimina, non ha riguardi personali, non riguarda né alla denominazione a cui apparteniamo, né al portafoglio, né al titolo accademico, né alla croce di cavaliere. Anzi, Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, Dio ha scelto le cose deboli per far cadere le forti, Dio ha scelto le cose ignobili, le cose sprezzate del mondo, anzi, le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono. Egli trae giù dai troni possenti e innalza gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandato a vuoto i ricchi. Per il Signore non ci sono né nobili né ricchi né primi né secondi, per Lui siamo tutti uguali. Egli ugualmente ama tutti, ugualmente salva tutti. Grazie siano resi al nome suo santo, perché non guardò alla condizione di Giacobbe, perché non guarda ai nostri meriti, ma a tutti dà copiosamente dalla sua grazia. La seconda cosa che qui ben risalta è che non solo il Dio non ci scarta a causa della nostra natura, ma che neppure ci abbandona malgrado la nostra continua ribellione e pecaminosità. Giacobbe, come abbiamo detto, si approfittò del suo fratello, si travestì con pelli di montone per ingannare suo padre, ne fece di tutte ed ecco che quando deve andarsene da Canaan per salvarsi la pelle, quando deve fuggire dalla giusta ira di Esaù, ecco che a Betel mentre dorme Dio gli appare e cosa fa? Lo scomunica? Lo minaccia? Lo condanna? Lo spaventa? No! Gli fa una promessa di salvezza e gli dice: io sarò con te ovunque andrai e genererò da te una moltitudine e a loro darò questa terra. Amici, questo è il nostro Dio. Egli non guarda la nostra natura, anzi egli si ricorda che siamo polvere e ci ricopre di misericordia giorno dopo giorno.
Oh, come non possiamo ma glorificare questo grande, amabile, benefico, adorabile Dio! Dove troveremo noi le parole per cantarne le lodi? Tempo fa, nella nostra chiesetta, studiamo assieme il soggetto della perseveranza dei salvati e se è possibile o no cadere dalla grazia divina, se possiamo insomma essere salvi ora e perduti domani. E vedemo come la salvezza di Cristo è per sempre, non può essere perduta. E qui eccovene un'altra prova. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Amici, l'apostolo Giovanni ci dice che se noi pecchiamo, egli non ci abbandona, non ci scarta, non ci rigetta, ma ci ricorda che abbiamo presso il Padre un avvocato che intercede per noi. Egli ci dice che se noi confessiamo a Dio i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. Amici, anche se noi peccassimo quanto peccò Giacobbe, se noi avessimo bestemmiato, ingiuriato, vilipeso il santissimo nome di Dio, egli ci resta fedeli, egli ci ama, la sua misericordia è sempre su di noi. Egli non è solo il Dio dei buoni, dei bravi, dei religiosi, ma è soprattutto il Dio dei peccatori. Vi siete ancora rifugiati sotto le ali della sua misericordia? Ma forse la qualità più bella, quella che risalta e riluce più di ogni altra, è che questo Dio è un Dio che mantiene le sue promesse sempre. Notate le promesse fatte a Giacobbe. Notate nella Genesi le sue peregrinazioni, i suoi inganni perpetrati alle spalle di suo suocero. Osservatelo a Paniel quando ritorna indietro fuggendo. Certo, non si era meritato né guadagnato alcuna cosa. Era stato infedele, aveva persino permesso l'idolatria. Ma Dio fu fedele e lo stesso mantenne le sue promesse a Giacobbe. E oggi il suo nome è sulla carta geografica. La Palestina si chiama Israele e il suo popolo numeroso è trovato ovunque. Amici, pensate con me per un momento. Dio vi ha fatto delle promesse? Ve ne vengono in mente alcune? Pensateci bene. Io ve ne posso menzionare qui alcune. Vi posso menzionarne poche qui. Giovanni, per esempio, 5:24 dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Poi possiamo leggere ancora nel capitolo che segue, Giovanni 6:37, ecco un'altra bella promessa qui. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Oh, che belle promesse che il Signore ci fa. Menzioniamone un'altra, Romani 10:9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Ascoltatori, dite, pensate voi che colui che mantenne le promesse a Giacobbe, che non meritò niente, non le manterrà anche a voi? Pensate voi che Gesù promise queste cose, ma che poi non ve le manterrà? L'apostolo Paolo, infatti, enfatizza bene questo punto dicendo: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Amici ascoltatori, voi fate la vostra parte, obbedite al comando del Vangelo e arrendetevi a lui e credete alla sua parola. Ed io vi dico che Gesù farà la sua parte e sarete per sempre salvati. Ma ora, come ogni volta che noi citiamo le promesse del Vangelo, qualcuno porta sempre un'obiezione. È troppo facile, ci dicono, e in tal maniera tutti potrebbero essere salvati. Io non lo capisco e, amici, neppure io posso capire come Dio ci possa amare così tanto e mantenere le sue promesse a una canaglia come Giacobbe. Ma lo fece.
Io non posso capire perché Dio mandò a morire il suo amato figliuolo per me su una croce. Non lo capisco, ma Dio l'ha fatto. Sì, amici, Dio ci ama tutti e vuole che tutti siamo salvati. E notate, Egli non richiede che noi comprendiamo il suo amore, il suo motivo, vuole solo che crediamo. E infine troviamo che il Dio è pure un Dio di gloria, perché è un Dio che trasforma gli individui. Questa è per me la qualità più grande, più meravigliosa, più benefica che questo Dio ha. Abbiamo visto che tipo di uomo era questo Giacobbe, lo abbiamo visto fuggire da Cana, poi di lì va a Padan Aram, là Giacobbe resta quello che era, non impara la sua lezione ed eccolo che deve fuggirsene via anche di là. E così ecco che se leggiamo la Genesi lo troviamo al ruscello di Jabot, come preso fra due fuochi, quando vede che non c'è altra via di scampo, ecco che Giacobbe si ricorda allora delle promesse fattegli da Dio e lo invoca e le reclama e prega. E cosa fa Dio? Viene nella sua tenda, lotta con lui, lo tocca e lo trasforma e gli cambia persino il nome. Vedete, ascoltatori, il Dio voleva fare del bene a Giacobbe, voleva mantenergli tutte le promesse, ma prima dove egli stesso cambiare Giacobbe, cambiare la sua intera natura, e quella notte là lo ridusse zoppicante, e da quella notte in poi Giacobbe non correrà più baldo ai suoi inganni, ma dovrà tenersi al Signore e camminare appoggiandosi al suo bastone. Da quel giorno in poi mai più egli si comporterà come prima. Da quel giorno Giacobbe divenne Israele e il soppiantatore divenne il principe di Dio, una nuova creatura. Amici, nessuno di noi, provi pure quanto vuole, mai riuscirà a vincere la tendenza peccaminosa della propria natura. Il peccato ci domina tutti quanti e malgrado tutto quello che possiamo fare, noi riusciremo mai ad essere trasformati. Noi non possiamo cambiare, ma Dio può cambiarci se noi reclamiamo le sue promesse, ci sottomettiamo a Lui e riceviamo i suoi doni. Amici, questa è la promessa del Signore e questa trasformazione Dio ce la dà, ed è in questa trasformazione che Dio trova la gloria. È la vita trasformata di un individuo che fa esclamare agli uomini dalla meraviglia. La mia vita, la vostra vita spesa al suo servizio che glorificherà Dio più di tutte le stelle del creato. Abbiamo, amici, noi fatto questo passo. Vogliamo noi che il Signore ci cambi? Vogliamo noi rinascere in Lui? Oh, ebbene, allora aprite le porte del vostro cuore. Aprite il vostro cuore e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno degli eserciti, Egli è il Re di Gloria. Oh, magnificate il suo nome con me, magnificatelo con la bocca e col cuore, aprite il vostro cuore a Lui e che il Signore vi benedica.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Questa sera siamo nel libro di Primo Re, capitolo 18 e 19. E come titolo del messaggio abbiamo il profeta e la sua depressione. Non so per voi, ma a volte ci viene a pensare che i cristiani non dovrebbero mai soffrire la depressione. Se io fossi un vero uomo, una vera donna di Dio, non avrei mai problemi del genere. E c'è qualcosa di sbagliato con me se io provo un momento di depressione nella mia vita. E tenderei di pensare, Dio, dove sei? Cosa ho fatto di sbagliato? Non sono abbastanza nei tuoi confronti per non essere toccato di questa esperienza? Però come vedremo, anche il grande Elia fu toccato di un grande momento di crisi nella depressione. Grande Elia, noi abbiamo lasciato la storia, Primo Re 17:24, con questa donna che riceve il suo figlio nuovamente in vita. E lei disse ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità. Ora ho visto questo miracolo, ma questo miracolo è segno che mi spinge verso un credere nella parola di Dio. E credo che Dio è con te ed è con la tua bocca. E abbiamo detto che Elia, va bene, lui era profeta, certo che poteva compiere grandi miracoli, ma io chi sono? Ma Elia era una tishbita, non sappiamo nemmeno dove era questa città, non sappiamo da dove era questa provenienza, ma da dove vieni tu? E Dio usa i deboli per svergognare le forti, Paolo dice ai Corinzi, in 1 Corinzi 1. E abbiamo letto in Giacomo 5:17 che Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente. E quindi nel bene e nel male noi possiamo fare grandi cose come Elia, e Elia possa essere toccato dalla depressione nostra. Cioè, quello che ci accomuna è l'esperienza umana, ma Dio è nel business di riscattare l'umanità e per renderci fruttiferi per la sua gloria. Amen. Nonostante il tuo e il mio, il nostro passato. E quindi Primo Re 18... Elia, dalla casa di questa vedova per molto tempo, sostenuto da uccelli impuri e da una donna gentile, Primo Re 18:1, molto tempo dopo, durante il terzo anno, qual è il terzo anno? Lui pregò intensamente e non piove sulla terra per 3 anni e mezzo. E quindi durante il terzo anno la parola dell'Eterno fu indirizzata ad Elia dicendo: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. È ora che tu preghi ed è ora che la pioggia torni sul territorio. Elia, versetto 2, andò a presentarsi ad Acab. Ora in Samaria c'era una grande carestia. Anche il ruscello, il torrente dove lui era collocato per primo, si seccò. E anche questa esperienza di carestia toccò la vita stessa di Elia. Lui, nonostante un profeta di Dio, non poteva fuggire dall'esperienza umana qualsiasi, qualunque. E versetto 3, Acab mandò a chiamare Abdia, che era il suo maggiordomo. E mi piace questo Abdia, magari dopo un po' di anni verrà il profeta minore Abdia, magari nominato per quest'uomo, chissà. Ma questo Abdia, maggiordomo, temeva grandemente l'Eterno. E a me piace anche questa piccola narrativa nel contesto di Abdia, perché magari tu dici: io non sono pastore, non sono evangelista, non sono chissà chi, ma un semplice maggiordomo, un semplice barista, un semplice donna di pulizia, qualunque può essere usato grandemente per la gloria di Dio nel nostro momento. Un maggiordomo, Abdia, temeva grandemente l'Eterno, e cosa fece? Versetto 4, guardate con me. Così quando Jezebel sterminava i profeti, vedi anche questa esperienza, i profeti di Dio vengono uccisi, sì, Dio permette anche la morte ai suoi cari. Sterminavi i profeti dell'Eterno. Abdia prese 100 profeti e li nascose 50 in una caverna e provvede loro pane e acqua. E potete guardare versetto 13, poi 50 da un'altra parte. Non ha dimenticato la metà a mezzo della strada. Versetto 13, 50 in una caverna e 50 in un'altra. In una caverna, poi, Dio non ha mai promesso magari un eccesso, ma Dio ha promesso di prendere cura dei nostri momenti, dei nostri bisogni, finché abbiamo un piano da eseguire per la sua gloria. Lui provvederà il necessario per tenerci in vita nella sua volontà. E questo Abdia, un maggiordomo nella casa del re, fu utilizzato da Dio per salvare la vita di 100 profeti. Poi versetto 5, se Acab disse ad Abdia, va attraverso il paese, verso tutte le sorgenti e tutti i corsi d'acqua, forse troveremo erba sufficiente per poter conservare in vita i cavalli e i muli e non dovremo uccidere nessuno dei nostri animali. Allora, il contesto della cultura stanno cercando di non ammazzare gli animali, però gli umani, i profeti, va bene, no? Ammazziamo i profeti, ma guai a chi tocca gli animali. E Paolo dice in Romani 1 che gli uomini tendono di onorare la creatura e non adorare il creatore. Neanche noi, la società perde sempre di più il valore della vita umana, ma guai a chi tocca gli animali, no? Cioè, e quindi c'è anche questo contrasto strano a versetto 5. Versetto 6 poi, così si divisero il paese da percorrere, Acab se ne andò da solo da una parte, Abdia da solo da un'altra parte. E mentre Abdia, questo maggiordomo, era in viaggio, ecco, venirgli incontro Elia. E Abdia riconobbe e si prostrò con la faccia a terra dicendo, sei tu il mio signore Elia? Ho sentito di te, ti ho sentito magari 3 anni fa quando hai profetizzato al re. Sei tu Elia? E versetto 8 gli rispose, sono io, va a dire al tuo signore, c'è qui Elia. E Abdia qui da versetto 9 a versetto 14 inizia a sentire una grande ansia e toccato dalla paura e inizia a viaggiare il suo cervello facendo un grande film mentale. Succede a noi mai di fare i film mentali? Io sì, io a volte faccio, poi se faccio questo, poi se dico questo, poi allora io gioco scacchi con le relazioni e giochiamo scacchi mentali. E questo Abdia rispose ad Elia, che peccato ho fatto perché tu consegni il tuo servo nelle mani di Acab per farmi morire? Allora, se io torno da Acab dicendo che ho visto Elia, forse lui penserà che io sia in unione con te. Inizia a correre questo pensiero. Versetto 10. Com'è vero che l'Eterno, il tuo Dio, vive? Non c'è nazione e regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti. E quando dicevano non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che non avevano potuto trovarti. E ora tu dici, va a dire al tuo signore qui c'è Elia. Lui mi farà fuori, cioè lui penserà che io ti ho nascosto come ho nascosto gli altri 100 profeti magari. Versetto 12, ma avverrà che appena mi sarò allontanato da te, vedi lui sta, che se vado via, appena vado lontano da te, lo spirito dell'Eterno ti trasporterà in un luogo a me sconosciuto, così io andrò a riferirlo ad Acab ed egli non trovandoti mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme l'Eterno fin dalla sua giovinezza. E questo Abdia, maggiordomo, sta soffrendo dello stesso problema di cui Elia soffrirà tra poco. Io sono sempre stato fedele a Dio. E perché mai dovrebbe capitarmi la morte? È ingiusto. Io sono sempre stato quello bravo. Io merito di essere salvaguardato. E non so per voi, ma succede per tutti noi, penso, ogni tanto di prendercela con Dio perché noi ci riteniamo fedeli, persone fedeli. Mica ho mai ammazzato qualcuno, mica, e anche noi percorriamo questi dialoghi con Dio dicendo: ma io però, e sono forme di autogiustificazioni, mica sono così cattivo. E Abdia, come vedremo con Elia, davanti a Dio vogliono essere visti per la loro giustizia. Non dovrei essere toccato dalla morte, dall'uccisione, dal problema qui, cioè mica merito questo. Come mai? E versetto 13: non hanno riferito al mio Signore ciò che io feci quando Jezebel uccideva i profeti dell'Eterno? Elia, non sai quel atto di nascondere 100 profeti? Come io nascosi 100 di quei profeti dell'Eterno, 50 in una caverna e 50 in un altro, e provvedì loro pane e acqua? E ora tu dici: va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia, ma egli mi ucciderà. Ma sei fuori. Però il problema di Abdia, versetto 12, è il stesso problema a volte anche nostro. Versetto 12: io so che appena sarò allontanato da te, lo Spirito dell'Eterno farà qualcosa in modo che io sia quello dimenticato. Dio non ha riguardo a me, Dio non mi sta tutelando come penso che dovrebbe fare, specialmente in base alle mie fedeltà, perché io ho fatto qua, ho fatto lì, sono stato fedele dalla mia giovinezza. E quindi anche noi a volte possiamo cadere nell'ansia e nella depressione facendo queste storie, dimenticando la fedeltà di Dio nelle nostre vite, pensando che domani lo Spirito dell'Eterno non sarà più fedele. E Abdia sta lasciando spazio a tutto questo film, ma non si sta fortificando nella fedeltà di Dio. E a me piace versetto 15 la risposta di Elia. Allora Elia rispose: come è vero che vive l'Eterno degli eserciti, alla cui presenza io sto, mi piace, per la seconda volta, alla sua presenza io sto, in mezzo al torrente, casa della vedova, per strada, ovunque vado, non solo in chiesa la domenica, alla cui presenza io sto, non stavo. Oggi mi prostrerò ad Acab. Non ti preoccupare, Abdia. Ti do la mia parola. Non devi scendere nell'ansia e del tanto pensare di qua, poi di qua, poi di qua, poi di qua. E quindi Elia dice: non ti preoccupare. Versetto 16 e 17: Abdia dunque andò a trovare Acab e gli riferì la cosa, e Acab andò incontro ad Elia. Non appena Acab vide Elia, gli disse: sei proprio tu che metti su sopra Israele? Mi piace questa frase, perché anche gli apostoli in Atti 4 erano uomini illiterati e senza istruzione. Atti 4:13: e la leadership spirituale del momento a Gerusalemme si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù, e anche loro hanno messo sopra Gerusalemme e il mondo intero. Atti 17 dice: stando nella presenza di Dio potremo avere un impatto nel mondo presente, perché è Cristo in noi che porta un cambiamento. E quindi Acab dice ad Elia: sei proprio tu che metti sopra Israele? E Elia rispose: non sono io che metto sopra Israele, sopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro ai Baal. E quindi Acab viene da Elia con un esempio perfetto di gaslighting, no? Cioè lui dice ad Elia: sei tu che stai creando problemi qua. E Elia dice: no, in realtà sei tu colui che sta disonorando l'Eterno e io ti sto facendo vedere soltanto. E Acab cerca di esternare la colpa dei suoi stessi misfatti mettendoli su qualcun altro. E noi non vogliamo fare questo. Assumere la nostra colpa. Versetto 19: perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me. Basta con i vostri profeti di Baal. Presso di me sul Monte Carmel, è un po' nel territorio nord-mezzo di Israele, diciamo. questo Monte Carmel si affaccia sulla valle di Jezreel o la valle di Armageddon. Da una parte Carmel, dall'altra parte la collina dove c'è Nazareth. Infatti dove c'è questo Monte Carmel, in cima a questa collina alta, vedi la collina di Nazareth e la valle di Armageddon in mezzo. Quindi chiama a Monte Carmel tutto Israele insieme ai 450 profeti di Baal e anche ai 400 profeti di Asherah che mangiano alla mensa di Jezebel. Tutta la nazione con i vostri 850 profeti, venite tutti quanti in collina e vediamo quello che succede. Versetto 20 o 22, Acab mandò a chiamare tutti i figli d'Israele e radunò i profeti su Monte Carmel. E versetto 21, a me piace tanto questo versetto, è da nascondere nei nostri cuori se dimentichiamo tutto quello che va da... Pensate a questo versetto, allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando tententerete fra due opinioni? O la Nuova Riveduta dice: fino a quando zoppicherete dai due lati. E quindi Elia sfida tutta la nazione dopo 3 anni di nascondiglio e carestia nel paese. E lui dice: quanto tempo volete ancora restare in mezzo a due pensieri, nell'indecisione? E magari c'è qualcuno che ancora non ha dato la loro vita a Cristo, non so, perché non conosco i cuori. Magari qualcuno che già conosce il Signore, ma deve prendere una decisione di essere ubbidiente a Cristo. E Elia ti incoraggerebbe di non rimanere più tra due pensieri, avere il cuore diviso. Giacomo, io credo che Giacomo ha scritto la sua lettera mentre leggeva la vita di Elia, perché anche lui dice, parlando di Elia, poi Giacomo dice: un uomo con una doppia mente non pensa di ricevere mai nulla dall'Eterno. Giacomo, secondo me, pesca questo pensiero da Elia: avere una doppia mente, avere il cuore diviso, avere due signori, non giove, perché non posso godermi il mondo a pieno, perché conoscendo Cristo non posso, e non posso essere ubbidiente a Cristo se io voglio ancora piacere al mondo. E quindi Elia sfida il popolo di non rimanere più tra due opinioni. Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Basta abbandonare ogni altro amore.

film che è partito è qualcosa che iniziava a credere riguardo alla sua vita. E ora anche Elia vediamo per la prima volta spuntare questo pensiero che non è sottoposto all'ubbidienza di Dio, che lui sia l'unico profeta ancora rimasto nel territorio. Abdia però aveva già risparmiato le vite di 100 profeti fedeli a Dio. Quindi Elia non sei da solo. E non so se capiti mai a voi. Sono solo io che mi capitano queste robe? Ti dici mai questa frase? Se tu dici questa frase alzi la mano. Siate onesti. Capiti solo a me tutte queste cose? Quindi guarda in giro, non capita solo a te. Sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno? Come vedremo più avanti, sono rimasto solo io, lo ripeterà ancora. Ma non è vero, Elia. Versetto 23 e 24, poi Elia suggerisce una prova effettiva per vedere se Baal è Dio. Baal, che era una divinità maggiormente della tempesta, della pioggia, e ci sono 3 anni di carestia. E lui vuole mettere alla prova se Baal è Dio o se l'Eterno è Dio. E quindi, versetto 23-24, ci siano dunque dati 2 torelli. Essi scelgono un torello per loro, lo facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro torello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete quindi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome dell'Eterno. Il Dio che risponderà mediante il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose e disse, ben detto. Vediamo chi vince. E versetto 25 è una scena buffa. Se pensiamo a migliaia di persone, 450 profeti di Baal. Monte Carmel, per chi è mai stato in Israele, non so se avete visto Carmel, ma non è una collina così grande. Infatti la cima, c'è una piccola piazza sopra una chiesa e una statua di Elia che uccide i profeti di Baal. Ma non c'è così tanto spazio per tutta la nazione, figuriamoci centinaia di profeti di Baal. E quindi lo spazio è poco. E allora Elia, versetto 25, disse ai profeti di Baal, sceglietevi un torello e preparatelo per primi, perché siete più numerosi. Poi invocate il vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Così essi presero il torello, che fu dato loro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dal mattino fino al mezzogiorno dicendo, oh Baal, rispondici! Ma non si udì alcuna voce, nessuna rispose. Intanto essi saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia incominciò a beffarsi di loro e a dire, gridate più forte, perché egli è Dio, forse sta meditando o è indaffarato. Alcune tradizioni dicono che è in bagno. Forse il vostro Dio è preoccupato altrove. O forse il vostro Dio è in viaggio, o magari si è addormentato e deve essere svegliato. Però i salmi dicono del nostro Dio che lui non sonnecchia. E quindi Elia li prende in giro e c'è tutto questo casino, gente che salta, torna all'altare, 450 profeti, e non finisce lì. Versetto 28, così essi si misero a gridare più forte e farsi incisioni con spade e lance secondo le loro usanze, finché grondavano sangue. Tagliarsi e farsi del male, mamma mia. L'opera del diavolo, chiesa, è sempre un'opera di un ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. Ma Gesù è venuto affinché abbiamo la vita in abbondanza. E quindi quando noi siamo tentati dai demoni, da Satana, dal nemico, di farci del male, riprendi quella voce e dire no. Questa non è la voce di Dio che ti spinge a farti del male. Satana vuole che tu ti autodistruggi. I profeti di Baal si misero a tagliare i loro stessi corpi. In versetto 29, passato mezzogiorno, essi profetizzarono fino al tempo di offrire l'oblazione, ma non si udì alcuna voce. Nessuno rispose, nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi.

me. Così tutto il popolo si avvicinò a lui ed egli restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. In tutto questo di ore, di gridare, di tagliarsi, di girare, hanno anche messo giù l'altare dell'Eterno. E io questa immagine di Elia per diverse ore che aspetta, che guarda e dice: ora venite. E lui rimette l'altare su che aveva già edificato. E poi Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto: il tuo nome sarà Israele. E con le pietre edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano, quindi una grande fossa tutto attorno. E versetto 33, poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 brocche d'acqua e versatela sull'olocausto. Quindi non solo ha l'audacità di pregare che Dio consumi questo torello con il fuoco, ma anche l'audacità di bagnarla con l'acqua. Che ormai da 3 anni di carestia senza pioggia, anche questo è una risorsa cara, importante, versata e sprecata, no? Cioè, potremmo immaginare, non c'è cibo nel paese, un torello ammazzato e acqua versato. E versetto 34 di nuovo dice: fatelo una seconda volta, quindi di nuovo le 4 brocche d'acqua. E per la terza volta ancora 4 brocche d'acqua, quindi 12 brocche d'acqua, il torello, la legna, tutto bagnato. Legna bagnata non brucia bene, giusto? È controproducente per la preghiera che farà. Elia ha fatto in modo che la sua situazione diventi ancora più impossibile. Figuriamoci l'impossibilità già della sua situazione. Non c'è acqua nel paese, vabbè, sprechiamo ancora dell'acqua qui per questo sacrificio. Affinché la gente sapesse che l'Eterno è Dio. Anche per noi, Chiesa, le nostre vite. Qualunque cosa che andremo a fare individualmente o come gruppo, vogliamo avere la sicurezza che è Dio all'opera nelle nostre vite e non l'uomo. Io voglio che Dio operi nel mio matrimonio, voglio che Dio operi nelle mie finanze, voglio che Dio operi con il mio tempo, i miei impegni, le nostre relazioni, la nostra chiesa, voglio che sia Dio ad operare con chiarezza. E non solo 3 volte con le brocche, ma versetto 35, l'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Quindi vediamo chi è Dio. In versetto 36, allora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse una preghiera di 2 versetti, molto semplice. Anche Giacomo, la preghiera efficace del giusto, un sol giusto, non dei giusti, ma una sola persona e una preghiera efficace, 2 versetti. E a volte anche noi come cristiani sbagliatamente ci comportiamo come i profeti di Baal. Ma Signore, ma tu, ma devi ascoltarmi, e per 3 ore, e salto, e a volte questo è più un segno della mia mancanza di fede nell'Eterno, il creatore dell'universo. Basta una semplice parola dalla parte di Dio, e se Lui vuole, può fare qualunque cosa. E io ho la fede anche di una preghiera di 2 versetti. Anzi, forse c'è più presenza di fede nella semplicità. Padre, operi tu per noi. Magari in un momento di depressione, in un momento di lite in famiglia, di soffermarci e pregare una preghiera di 2 versetti. Signore, aiutaci oggi. Elia prega: o eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. La preghiera guidata dal comando di Dio è una preghiera efficace nella volontà, nel suo nome, secondo il suo carattere. Una preghiera non secondo il suo comando è una preghiera sprecata sulla nostra carne, Giacomo dice. Versetto 37, rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che io sono... No, che tu sei.
che tu, o Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te. Padre, intervieni affinché la gente conosca che tu ci sei. Il versetto 38, una preghiera semplice, in linea con il comando di Dio, il cuore di Dio, è una preghiera efficace. 38, allora cade il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Così non c'era dubbio di un intervento di Dio importante. Anche le pietre, anche la polvere e l'acqua stessa dalla fossa. Wow. Versetto 39, a tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Quindi Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, non lasciatene scappare neppure uno. Così essi li presero ed Elia li fece scendere al torrente Kishon, dove li scanò. Cioè, Elia in questo momento ha un grande momento di vittoria, un grande momento di vetta del colle. In l'inglese spesso noi diciamo come cristiani, nel nostro linguaggio cristiano, sto veramente vivendo un momento di altura, a mountaintop experience. E a volte dopo un grande momento di successo scendiamo nella valle. E poi le valli magari sono stagioni di depressione, di ripensamento, di depressione. E potremmo metterci nei panni di Elia dopo 3 anni di nascondiglio, torrenti, la vedova, giorno per giorno confidare in Dio. Ora vedere la morte di 450 profeti, fratelli tuoi, cioè fa impressione vedere tutta questa morte. È pesante l'esperienza. Magari Elia stesso potrebbe dire: ma chi me la fa fare sta roba? Non penso che Elia prendeva piacere nell'uccisione di 450 profeti. Già 3 anni di vita da cane, in mezzo a nulla, con niente, e ora è alle teste di questo momento di giudizio, di fuoco, di spada. È un momento particolare, tosto nella sua vita, difficile. Versetto 41, poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Così Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel, dopo il giudizio di questi profeti, sale di nuovo in vetta, si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia. E disse al suo servo: ora sali e guarda dalla parte del mare. Egli salì, guardò e disse: non c'è niente. Elia gli disse: ritorna a vedere per 7 volte. La 7ª volta il servo disse: c'è una nuvoletta grossa come la palma di una mano che sale dal mare. Quindi dopo 3 anni e mezzo abbiamo questa nuvoletta che viene dal Mediterraneo. Speranza di pioggia, una piccola nuvoletta. Allora Elia disse: sali e di ad Acab, attacchi i cavalli al carro e scendi prima che la pioggia ti sorprenda. In breve tempo il cielo si oscurò a motivo delle nuvole e del vento e cadde una grande pioggia. Così Acab salì sul carro e andò a Jezreel. La mano dell'Eterno fu sopra Elia, che si cinse i lombi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Jezreel. E non so dove siamo tutti quanti nel nostro percorso di vita e cammino con Cristo. Magari qualcuno ancora non conosce Cristo. Però Elia è un uomo qualunque, chiamato da un paese qualunque, che viene utilizzato per predicare una semplice parola a re Acab e poi va a nascondersi per 3 anni. È un fuggitivo. Non può tornare a casa. Acab lo sta cercando ovunque, anche tra le altre nazioni. E arriva questo grande momento in cui viene utilizzato per portare un giudizio tra i profeti di Baal. E poi la sua vita sarà messa a rischio in capitolo 19.
Come Abdia, Elia anche avrà un grande momento di depressione dove lui chiederà: ma Signore, non merito.

Capitolo 12, versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Beh, in questo caso, i vostri corpi è un modo per indicare l'intera persona, non solo la materia. Ma affinché questo culto spirituale, gradito a Dio, sia possibile, occorre una mente rinnovata dallo Spirito di Dio, come leggiamo nel versetto che segue, cioè Romani capitolo 12, versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi, è vero che Paolo parla di carnale e spirituale, ma non lo fa in un senso dualista, differenziando la materia dallo spirito, ma piuttosto differenziando, lo ripeto, due modi di vivere. L'uomo carnale è un uomo che segue i propri istinti naturali, e beh, anche perché non ha alternative, mentre l'uomo spirituale è un uomo che ha anche un rapporto con Dio e quindi può lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Allora Paolo scrive in Romani capitolo 8, versetti 8 e 9, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se davvero lo spirito di Dio abita in voi. Ma se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Allora, qui è chiaro che essere nella carne non si riferisce alla parte materiale, ma piuttosto ad un modo di vivere senza Dio, alla vita naturale delle persone prima di avere un rapporto con Dio. Lo sappiamo perché, pensiamoci un attimo, gli interlocutori di Paolo sono degli esseri umani vivi. Quindi, quando Paolo dice loro che non sono nella carne, beh, evidentemente non intende dire che non hanno un corpo materiale. Ma Paolo distingue tra chi è semplicemente nella carne, ovvero ha una vita naturale in questo mondo, senza avere un rapporto con Dio, e chi ha una vita nello spirito, ovvero vivificata dallo spirito di Dio. Questo dualismo lo troviamo in varie forme negli scritti di Paolo. Lui parlava di uomo naturale e uomo spirituale, di vecchio uomo e di uomo nuovo, di essere in Adamo e di essere in Cristo, di carne e di spirito, come dicevamo. Pur essendo espressioni diverse, con significati leggermente diversi in base al contesto in cui sono inserite, mettono comunque tutte in luce la stessa contrapposizione tra la vita naturale nel tempo presente, indipendente da Dio, e la vita dopo la conversione, trasformata dallo Spirito Santo, vissuta nel tempo presente, ma con un piede nel futuro. Ora, cerco di spiegare meglio che cosa intendo. Ho usato non a caso l'espressione tempo presente. L'espressione tempo presente o età presente è quella che nella Bibbia spesso distingue la vita attuale in questo mondo da quella futura, eterna. Leggendo il Nuovo Testamento si incontrano le espressioni età presente e mondo a venire o mondo futuro. Gesù stesso in Matteo 13:39 si riferisce, ad esempio, alla fine dell'età presente per indicare la fine di questo mondo, come lo conosciamo, per entrare nella pienezza del regno di Dio nel mondo a venire o mondo futuro. Capire questa distinzione tra età presente e mondo futuro può aiutare a capire le espressioni riguardanti carne e spirito che Paolo utilizza nelle sue lettere. All'inizio di Galati, ad esempio, Paolo in Galati 1, versetto 4, si riferisce all'età presente indicandola proprio come malvagia. L'età presente non è malvagia perché è materiale. Non c'è alcuna indicazione in proposito. L'età presente è malvagia nel senso che la vita attuale che viviamo in questo mondo è, secondo la teologia biblica, una vita che si svolge in un sistema influenzato da forze spirituali ostili a Dio e soprattutto un sistema influenzato dal peccato dell'uomo. In questa età presente gli esseri umani vivono in un mondo sostanzialmente estraneo a Dio. E ne è la dimostrazione il fatto che una persona può vivere tranquillamente in questo mondo senza nemmeno avere contatto con Dio, senza nemmeno credere in Dio. Per Paolo vivere nella carne è normalmente una scorciatoia
per parlare

vita comune nel tempo presente. Pensare quindi alle cose della carne, in alcuni casi può avere a che fare con cose peccaminose, ma in generale ha piuttosto a che vedere con cose temporanee, transitorie, inutili nel mondo futuro, relative soltanto all'età presente. Questa considerazione su età presente e futura ci permette di comprendere alcuni brani specifici in cui Paolo mette in guardia i cristiani invitandoli a camminare per lo Spirito. Ora, uno dei brani più conosciuti in questo senso è Galati 5. Quindi leggo ora Galati capitolo 5, versetti 16 a 18. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Allora, questi brani sono scritti in modo specifico per i cristiani, non dimentichiamolo. Eppure Paolo esorta a camminare secondo lo Spirito, il che implica che non è una cosa automatica, ma richiede una certa intenzione da parte del cristiano. Anche coloro che sono nati di nuovo si trovano infatti continuamente di fronte a delle scelte, e non è scontato che facciano sempre scelte corrette nella loro vita. Paolo era conscio di una battaglia interiore tra quelle che sono le inclinazioni naturali e quelle che sono le indicazioni dello Spirito Santo. E quando il cristiano segue le proprie inclinazioni, rischia di fare ciò che farebbe qualunque persona che non abbia Dio nella propria vita. Ora, non tutto ciò che le persone fanno in questo mondo è cattivo o peccaminoso in sé, ma Paolo sapeva bene che nel lungo termine i risultati non possono che essere negativi, i risultati di una vita senza Dio. A questo proposito, ricorda ai cristiani quanto leggiamo in Galati capitolo 5, versetti 19 a 21. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Allora, qui Paolo fa un elenco assolutamente non esaustivo, è un elenco esemplificativo di ciò che può produrre normalmente una vita naturale lontano da Dio. In sostanza, Paolo vuole mettere in guardia i cristiani da ciò che può accadere nella loro vita se si lasciano anch'essi guidare dai propri istinti naturali. Infatti, leggendo questo elenco, ognuno di noi, se è onesto, potrebbe vedere delle cose che hanno caratterizzato la sua vita in qualche momento specifico, talvolta anche già da credenti. Ma quello che Paolo vuole fare capire qui è che, benché ogni persona possa cadere in queste cose in qualche momento della sua vita, queste cose non dovrebbero costituire il suo abituale modo di vivere come cristiano. A differenza di quanto potrebbe fare una persona che non ha Dio nella sua vita, Paolo si aspettava che una persona con lo Spirito Santo, se fosse caduto in quelle cose, le avrebbe percepite come peccati e quindi le avrebbe confessate e abbandonate con l'aiuto di Dio. Infatti Paolo sa che i cristiani hanno lo Spirito Santo nella loro vita e lo Spirito Santo può produrre una vita diversa. Così, a titolo esemplificativo di nuovo, Paolo fa un breve elenco in Galati capitolo 5, versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Come dicevo, anche in questo caso non è un elenco esaustivo. Ci sono molte cose che lo Spirito Santo produce in noi, cose buone, che non sono in questo elenco. Per fare un esempio dico, ad esempio, la misericordia. Ma anche in questo caso il punto di Paolo non è fare un elenco esauriente, ma fare piuttosto capire che il cristiano ha la possibilità di vivere una vita diversa guidato dallo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo produce un frutto e quando ci affidiamo alla sua guida, le cose che produce in noi sono buone, non condannabili da alcuna legge, sia essa umana o divina. E allora, ripeto, Paolo era cosciente che non c'erano automatismi. Gesù, per intenderci, non ci obbliga a seguirlo e allo stesso modo lo Spirito Santo non ci fa violenza, non ci impedisce, purtroppo, potremmo dire, di fare scelte diverse e di ignorare la sua voce. Infatti, pochi versetti prima, in Galati 5, versetto 13, Paolo aveva scritto così: «Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri». Lo Spirito Santo ci spinge ad amare, produce il suo frutto, ma non ci obbliga a farlo. Noi scegliamo di amare e di mostrare tale amore tramite il nostro servizio, ma, come Paolo scrive, possiamo anche usare male la nostra libertà e vivere appunto secondo la carne, ovvero vivere influenzati dai medesimi valori che avevamo prima di conoscere il Signore. Qualunque cristiano onesto ammetterà di aver usato male questa libertà molte volte. Ecco perché Paolo insiste con questa contrapposizione tra carne e spirito, come una lotta interiore nel cristiano tra due modi di vivere. Paolo sapeva che il cristiano ogni giorno, in ogni istante, si trova a fare delle scelte. Può lasciarsi influenzare dai valori di questo mondo nelle sue scelte o può camminare per lo spirito, facendo le cose obiettivamente buone che il Signore ci mostra nella scrittura. Parliamoci chiaro, sappiamo che amare è giusto, ma se decidiamo di tradire qualcuno o di trattare male qualcuno, chi ce lo impedirà? Lo spirito produce un frutto e ci indica la strada, ma ahimè non ci obbliga a seguirla. Paolo da una parte aveva fatto una scelta precisa e la dichiara in modo aperto in Galati capitolo 2 versetto 20. Vediamo la scelta precisa di Paolo. «Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Paolo non parla di una crocifissione reale, è ovvio, perché egli è ancora lì, vivo e vegeto. Parla invece di un cambiamento di vita che segue l'incontro con Gesù. La vita che vivo ora nella carne, ovvero la mia vita nel tempo presente, la mia vita transitoria in vista del mondo a venire, la vivo in modo diverso dopo aver conosciuto Cristo. In effetti è come se quando Lui è stato crocifisso, io sono stato crocifisso con Lui per rinascere a una nuova vita. E allora questa vita la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Lascio che sia la sua vita a plasmare la mia attraverso lo Spirito Santo. Ecco cosa intende dire Paolo con questo linguaggio. E lui in qualche modo si aspettava che tutti i cristiani facessero questa scelta con coraggio e coerenza. Ecco perché li esorta ancora a camminare per lo Spirito in Galati capitolo 5, versetti 24 e 25. «Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri». Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Vedete, ancora una volta è evidente che non c'è alcun riferimento alla carne in un senso materiale. Infatti la crocifissione della carne a cui Paolo si riferisce non può essere che metaforica. Si riferisce al fatto che il vecchio sistema dell'età presente non dovrebbe più destare l'interesse dell'uomo rinato dallo Spirito, perché, beh, pensateci bene, egli è proteso verso il mondo futuro, quindi le sue azioni qui ed ora dovrebbero essere più rivolte al mondo futuro che non alle cose transitorie di questo mondo. L'uomo naturale, non ha obiettivi che riguardano la vita eterna, il mondo a venire, e quindi ciò che fa è più o meno fine a se stesso, per questa vita soltanto. Non sono i nostri corpi materiali ad essere peccaminosi o cattivi, lo ripeto, ma sono le nostre menti che conservano certi modelli carnali che abbiamo imparato prima di venire a Cristo. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare la lotta spirituale di cui parla la Bibbia, con le forze spirituali nemiche di Dio
che tentano in qualche modo di influenzarci e di indurci a vivere in modo indipendente da Dio. L'uomo spirituale, l'uomo che ha un rapporto con Dio, può invece fare delle scelte diverse perché ha per obiettivo la vita eterna e vive la sua vita sapendo che c'è un futuro. I due modi di vivere hanno risultati diversi. E lo leggiamo in Galati capitolo 6, versetto 8. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. È evidente che non ci sia una contrapposizione tra materiale e immateriale qui, ma piuttosto una contrapposizione tra età presente, transitoria, destinata a finire, e l'età futura, la vita eterna. In sostanza, una vita vissuta per la carne ha per esito che cosa? Corruzione, ovvero deperimento, morte, nulla che possa avere significato nel mondo futuro. Al contrario, chi semina per lo spirito è l'equivalente di colui che si fa un tesoro in cielo, per usare le parole di Gesù in Matteo capitolo 6, versetto 20. Cioè qualcuno che investe in vista del mondo a venire, vive la sua vita in funzione di ciò che Gesù ha promesso. E allora è questo il tipo di vita che Paolo si aspettava che un cristiano potesse vivere camminando per lo spirito e non vivendo semplicemente per la carne, ovvero per le cose temporanee che non hanno alcuna influenza sul nostro destino eterno. Anzi, talvolta sono anche dannose. In conclusione, quando Paolo utilizza i termini carne e spirito, non li usa nel senso in cui lo intendevano gli gnostici. L'idea che Paolo fosse un gnostico non viene presa sul serio da nessuno tra gli studiosi del Nuovo Testamento. Normalmente gli studiosi, cristiani o non cristiani, che si interessano di gnosticismo, si concentrano sul modo in cui gli gnostici interpretarono le lettere di Paolo nei secoli seguenti, piuttosto che affermare che Paolo stesso fosse un gnostico. Coloro che oggi vogliono vedere un Paolo gnostico lo fanno solo estrapolando le sue parole dal contesto giudaico di Paolo e reinterpretandole alla luce dell'interpretazione gnostica. Però non è questo il modo corretto di interpretare le lettere di Paolo, come abbiamo visto. Una conferma di tutto questo, tra l'altro, è il concetto stesso di risurrezione alla fine dei tempi, che sia per gli ebrei che per i cristiani non è un evento che riguarda solo lo spirito, la parte immateriale, ma è un evento che coinvolge tutto l'essere umano. Nella risurrezione gli esseri umani non avranno ovviamente il corpo precedente, per ovvie ragioni, ma avranno comunque un corpo materiale, tangibile. Se la materia fosse inerentemente cattiva, pensateci bene, la risurrezione non avrebbe alcun senso. La Bibbia non insegna mai la necessità di fuggire dal corpo. Anzi, quando si parla del futuro, ci si riferisce ad una redenzione completa del corpo, ad una risurrezione del corpo, ad un nuovo corpo. La vita nuova che lo Spirito di Dio produce nell'essere umano è in qualche modo un anticipo della nuova creazione in attesa del mondo a venire. Ed è normalmente a questa vita nuova che Paolo si riferisce quando parla di una vita guidata dallo Spirito. Quando una persona si converte, leggiamo nel Nuovo Testamento il concetto di nuova creatura e leggiamo il concetto di spirito che vivifica. In qualche modo la presenza dello Spirito di Dio nella vita dell'uomo gli dà la possibilità di essere cosciente della presenza di Dio e di vivere in questo mondo in modo diverso dal modo in cui viveva in precedenza. Allora, a questo punto, chiedo a te, proprio a te, che mi stai ascoltando. A che punto sei nella tua vita? Sei una nuova creatura? Lo Spirito di Dio ha trasformato la tua vita, dandoti la gioia di sapere che c'è una vita eterna per la quale vale la pena spendere questa vita in un modo che onori Dio, al servizio di Dio e del prossimo? Come sempre, come dico sempre, la palla è nel tuo campo adesso. Oggi stesso puoi credere in Gesù, puoi credere in ciò che Lui ha fatto per te. Lui ha dato la sua vita per te affinché tu possa avere questa nuova vita. Ci credi tu? Io ti dico che puoi fidarti delle sue promesse e puoi chiedergli di cambiare la tua vita. E io sono sicuro che Egli possa farlo perché lo ha fatto nella vita di
migliaia, milioni di persone. Confido che possa farlo anche in te.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. Eccoci qui, insieme con il dottor Labanchi, anche questa settimana, per continuare a ragionare e a riflettere sulle caratteristiche e le pecche del neo-induismo. Nella puntata precedente, nel considerare l'aspetto della forma soprannaturale di Brahman, il dottor Labanchi ci aveva detto, tra l'altro, che in base alla descrizione del libro sacro Bhagavad Gita, la forma di Brahman è fornita di molteplici volti e occhi, di molteplici aspetti e divini ornamenti, di molteplici armi divine, ma si presenta anche sotto aspetti terrificanti. Per esempio, il Brahman non solo emana gli esseri, ma anche li riassorbe in sé. Questo però genera il problema della distinzione o dell'assenza di distinzione tra i singoli individui, tra i singoli devoti e il Brahman stesso. Allora, dottor Labanchi, come interpretare, alla luce dei testi sacri degli Hare Krishna che stiamo considerando in questi numeri del nostro programma, ecco, come interpretare questo aspetto del rapporto devoto-divinità, del rapporto fedele-divinità? Non risulta un po' complicato e difficile?
2: A mio avviso, tutte le difficoltà nell'interpretare testi quali la Bhagavad Gita, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la divinità e gli altri esseri, che poi, in ultima analisi, non sembrano essere altri, perché sono in realtà parte del Brahman, tutte queste difficoltà, dico, tutte le contraddizioni che si trovano in opere come la Bhagavad Gita e nei relativi commentari, sorgono dal fatto che nel pensiero indiano manca il concetto di una vera e propria creazione dal nulla, cioè una creazione da parte di Dio senza un materiale preesistente, concetto che invece è presente nell'ebraismo e nel cristianesimo, come fa fede la Bibbia. Se invece l'unica vera realtà è il Brahman, nulla può esistere davvero al di fuori di lui. I singoli individui, tutta la natura nelle sue manifestazioni non sarebbero altro che un'illusione, un'apparenza, mentre l'unica realtà sarebbe il Brahman.
1: Ma, dottor Labanchi, c'è qualche altro aspetto particolare o interessante, diciamo, della fede degli Hare Krishna che ci possa aiutare in questa fase iniziale a inquadrare meglio il loro movimento? Per esempio, quale sarebbe lo scopo dichiarato di questo movimento degli Hare Krishna?
2: È interessante che Prabhupada, il fondatore degli Hare Krishna, ha affermato che lo scopo del suo movimento è quello di diffondere il nome di Dio, le sue glorie, i suoi divertimenti, la sua bellezza e il suo amore. Tutto ciò che esiste in questo mondo si trova in origine nella persona di Krishna. La sessualità, per esempio, gioca un ruolo predominante nel mondo materiale ed essa è ugualmente presente in Krishna. Noi dedichiamo la nostra adorazione a Radha e Krishna, che sono anch'essi uniti da questa attrazione. Ma poiché la loro attrazione spirituale non è dello stesso tipo di quella che conosciamo nel mondo materiale. In Krishna la sessualità è reale, mentre in questo mondo è illusoria.
1: Ecco, lasciano quantomeno perplessi queste parole. L'ambiguità, la mancanza di chiarezza, ma soprattutto la grande confusione fra i supposti aspetti divini e quelli umani di Krishna basterebbero da soli, penso, a far dubitare della validità di questo movimento religioso. Comunque, la strada davanti a noi è ancora lunga e sarà interessante continuare a rilevare, insieme con il dottor Labanchi, le caratteristiche degli Hare Krishna per sapere che cosa aspettarci e quindi anche per sapere come evitare di rimanere vittime di pericolose illusioni. Quindi lascio volentieri la parola al nostro ospite ed esperto in materia, però prima vi propongo, amici ed amiche, di fare con noi una pausa musicale. Nel frattempo cercate di procurarvi carta e penna, così sarete già pronti ad annotare più avanti il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci.

La volta scorsa ho parlato della grandiosa e terrificante visione che, secondo la Bhagavad Gita, Arjuna ebbe della Divinità Suprema. Un problema però rimane insoluto nel neo-induismo basato sulla Bhagavad Gita: il problema della distinzione o meno dei singoli individui dal Brahman. A tal proposito, nell'ultimo capitolo della Bhagavad Gita, il 18, leggiamo tale affermazione: chi, liberatosi dal senso dell'io, dalla violenza, dall'orgoglio, dal desiderio, dall'ira e dal possesso, ha superata l'idea del mio ed è pieno di pace, costui è idoneo a diventare Brahman, Brahma Bhutaya. Divenuto che sia il Brahman, Brahma Bhuta, sereno, egli più non si rattrista, né più desidera. Uguale verso tutti gli esseri, egli ottiene una suprema devozione per me. Grazie a questa devozione, egli arriva a riconoscermi per quello che veramente sono, chi e quale sono. E conosciuto che m'abbia, secondo verità, penetra immediatamente dentro di me. Prabhupada però traduce a modo suo questo passo per salvare la distinzione tra l'individuo ed il Brahman. Ascoltate. Chi, distaccato, senza falso ego, senza vana potenza o vanagloria, senza cupidigia né collera, che si chiude alle cose materiali, libero da ogni senso di possesso, sereno, quest'uomo si trova certamente elevato al livello della realizzazione spirituale. Colui che raggiunge il livello spirituale realizza subito il Brahman supremo e vi trova una gioia infinita. Non si affligge mai e non aspira mai a niente. Si mostra uguale verso tutti gli esseri. Egli può allora servirmi con un amore ed una devozione pura. Questa interpretazione è certamente addomesticata, nel senso che si cerca ancora una volta di salvare il devoto dal perdersi nel Brahman. Difatti, tra l'altro, Prabhupada afferma che quando si parla di raggiungere la liberazione, il livello di Brahman, non significa perdere la propria identità. Non mi sembra però che questa affermazione renda ragione delle espressioni Brahma Bhutaya, idoneo a divenire Brahman, e Brahma Bhuta, divenuto Brahman, che sembrano indicare una completa identificazione con la Divinità Suprema. E francamente mi sembra incomprensibile ciò che dice Prabhupada commentando il versetto 54. Cito testualmente: a livello assoluto non esiste certamente nessuna distinzione tra il servitore e colui che è servito, cioè il Brahman. Tuttavia, egli aggiunge, in un senso spirituale più profondo la differenza c'è. Insomma, questa differenza tra il devoto altamente spiritualizzato ed il Brahman c'è o non c'è? A mio avviso, tutte le difficoltà nell'interpretare testi quali la Bhagavad Gita, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la divinità e gli altri esseri, che poi, in ultima analisi, non sembrano essere altri, perché sono in realtà parte del Brahman, tutte queste difficoltà, dico, tutte le contraddizioni che si trovano in opere come la Bhagavad Gita e nei relativi commentari, sorgono dal fatto che nel pensiero indiano manca il concetto di una vera e propria creazione dal nulla, cioè una creazione da parte di Dio senza un materiale preesistente, concetto che invece è presente nell'ebraismo e nel cristianesimo, come fa fede la Bibbia. Se invece l'unica vera realtà è il Brahman, nulla può esistere davvero al di fuori di lui.
i singoli individui, tutta la natura nelle sue manifestazioni non sarebbero altro che un'illusione, un'apparenza, mentre l'unica realtà sarebbe il Brahman. E sempre a tal proposito, Prabhupada, nell'opera La scienza della realizzazione spirituale, che ho già avuto occasione di citare in queste trasmissioni, a pagina 61 afferma che la Bhagavad Gita ci permette di comprendere che non solo l'uomo, ma tutti gli esseri viventi sono parti integranti di Dio. La parte ha il dovere di servire il tutto, come le gambe, le mani, le dita e gli orecchi servono il corpo intero. Come esseri individuali che fanno parte integrante di Dio, è nostro dovere servire il Dio. Come queste affermazioni possono salvare l'individualità degli esseri umani nei confronti della divinità è davvero difficile da comprendere. Anche nel cristianesimo troviamo un concetto che di primo acchito può sembrare simile alla concezione di Prabhupada. È il concetto di Chiesa vista come corpo di Cristo. Come sanno bene coloro che hanno familiarità con la Bibbia, l'Apostolo Paolo ne parla particolarmente nella sua prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12. Al versetto 12 leggiamo: «Siccome il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così è di Cristo». Ma l'Apostolo Paolo non era certamente un panteista e quindi non riteneva che i cristiani fossero delle parti di Cristo. Ogni cristiano mantiene la sua identità come Cristo stesso ha sempre mantenuto e mantiene la propria identità. Si tratta di legami e connessioni di carattere spirituale, anche se ogni cristiano è come animato dallo stesso Spirito Santo che tiene insieme spiritualmente appunto, ma realmente, tutti i credenti in Cristo, che con Lui formano una sola entità che è la Chiesa, chiamata giustamente corpo di Cristo. Come afferma lo stesso Apostolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 4 e 5, vi è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Si può quindi avere il legittimo sospetto che anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una scimmiottatura del cristianesimo, che non era infrequente nell'insegnamento di Prabhupada, che, come i suoi adepti, ha cercato di vendere la sua merce in Europa.

0: Se in una trasmissione precedente il dottor Labanchi aveva messo bene in risalto un'evidente e interessante somiglianza fra il pensiero espresso dalla Bhagavad Gita intorno al Brahman e quello del sistema di pensiero di Plotino, noto rappresentante della filosofia greca del secondo secolo d.C., ci siamo accorti poco fa che si può avere anche il legittimo sospetto che, pur di diffondere o di vendere, come diceva il dottor Labanchi, le loro dottrine nell'Europa cristianizzata, gli Hare Krishna hanno in qualche modo scimmiottato il cristianesimo. Ma a questo punto la parola torna nuovamente al dottor Labanchi perché prosegua le sue riflessioni su questo tema.
1: Come abbiamo accennato in qualche trasmissione precedente, il movimento per la coscienza di Krishna, o Hare Krishna, come è meglio conosciuto in Italia, basa tutte le sue concezioni sul fatto, ritenuto storico dai suoi adepti, che Dio si è manifestato visibilmente sulla terra in un determinato periodo storico. È questo il concetto di avatar. Krishna è considerato l'ottavo avatar nella storia dell'umanità e, come abbiamo visto, il suo insegnamento esposto nella Bhagavad Gita è considerato come assoluto e definitivo, almeno nella sua essenza. Tuttavia vi è un altro testo considerato sacro dagli Hare Krishna, è lo Srimad Bhagavatam. Secondo Prabhupada, il fondatore del movimento, questo testo è la scienza di Krishna, l'assoluta persona divina di cui la Bhagavad Gita dà una conoscenza preliminare. A tal proposito si può consultare lo Srimad Bhagavatam con il testo sanscrito e traduzione italiana, edito a Roma nel 1977. Quest'opera è in fondo una specie di biografia di Krishna, ma è meno conosciuta della Bhagavad Gita. L'ambiente in cui ci introduce quest'opera è chiaramente mitologica. Lo stesso Prabhupada, riassumendo alcune caratteristiche dell'avatar, ci dice che il nome Krishna è il più adatto alla suprema manifestazione divina perché significa infinitamente affascinante. In realtà Krishna in sanscrito significa nero o blu scuro, perché secondo la leggenda il Dio, quando nacque come uomo, aveva la pelle scura. Non so francamente da dove Prabhupada abbia derivato la sua etimologia, ma gli errori e le inesattezze sono frequenti nei suoi discorsi e scritti, in quanto il maestro tendeva a far combaciare tutto con le sue teorie. Secondo il mito, un certo Vasudeva aveva due mogli, Rohini e Devaki. Quest'ultima ebbe 8 figli, di cui l'ottavo era Krishna. Prima che questi bambini nascessero, Kamsa, re di Mathura e cugino di Devaki, mediante una profezia, venne a sapere che uno dei figli di Devaki l'avrebbe ucciso. Perciò il re tenne confinati Vasudeva e sua moglie e uccise ad uno, al momento della nascita, 6 bambini. Il settimo, Balarama, scampò alla morte perché miracolosamente fu trasferito dal seno di Devaki a quello di Rohini. L'ottavo figlio fu appunto Krishna, che nacque con la pelle scura ed un segno particolare sul petto. Suo padre però riuscì a salvare il bambino. Infatti, con l'aiuto delle divinità, trovò un pastore di nome Nanda, la cui moglie Yasoda aveva dato alla luce una bella bambina. Vasudeva quindi fece in modo che la bambina figurasse come figlia di Devaki ed, essendo femmina, non fu uccisa, mentre affidò Krishna a Nanda e Yasoda. Questi vissero prima a Gokula e poi a Vrindavana. Krishna quindi visse in un ambiente pastorale, arcadico si potrebbe dire, e difatti spesso è rappresentato mentre suona il flauto, classico strumento pastorale appunto. Si manifestò però sempre come un essere eccezionale, vincendo nemici e demoni, e particolarmente il terribile serpente Kaliya. L'episodio della Bhagavad Gita, di cui ho trattato a lungo, fa parte delle grandi imprese di Krishna e ne parla anche lo Srimad Bhagavatam. Amoreggiò non poco con le pastorelle, le gopi, che danzavano al suono del suo flauto. Ebbe migliaia di mogli, tra cui la preferita fu Radha. Come afferma lo stesso Prabhupada, lo Srimad Bhagavatam ci informa che Krishna, durante il suo soggiorno sulla terra, aveva 16.108 mogli e ciascuna di loro abitava in un palazzo di marmo incastonato di pietre preziose. Le stanze erano arredate con mobili in oro e in avorio e vi era ovunque grande opulenza. Questa favolosa ricchezza è descritta con abbondanza di particolari nelle pagine dello Srimad Bhagavatam. Mai nella storia del mondo si è sentito parlare di qualcuno che abbia sposato 16.108 mogli in 16.108 palazzi. Inoltre Krishna non visitava le sue spose separatamente, una dopo l'altra, ma viveva simultaneamente in ognuno dei suoi 16.108 palazzi. Ciò significa che egli doveva moltiplicarsi in 16.108 forme, cosa impossibile per un essere umano, ma che non presenta alcuna difficoltà per Dio. Se Dio è illimitato, può moltiplicarsi in un numero infinito di forme, altrimenti il termine illimitato perderebbe il suo significato. Dio onnipotente può dunque sposare non solo 16.000 regine, ma anche 16 milioni se lo desidera, altrimenti il termine onnipotente perderebbe tutto il significato. In ciò risiede il suo fascino. Non si può negare, continua Prabhupada, che la ricchezza conferisca a chi la possiede un notevole potere di attrazione. In America, per esempio, Rockefeller e Ford godono di un grande prestigio grazie alla loro fortuna economica, eppure sono ben lontani dal possedere tutte le ricchezze del mondo. Possiamo quindi immaginare il fascino infinito che può esercitare il Signore Supremo che possiede tutte le ricchezze dell'universo. Naturalmente tutte queste osservazioni si trovano nella Scienza della Realizzazione Spirituale alle pagine 140 e 141. Ora è interessante che Prabhupada, il fondatore degli Hare Krishna, ha affermato che lo scopo del suo movimento è quello di diffondere il nome di Dio, le sue glorie, i suoi divertimenti, la sua bellezza e il suo amore. Tutto ciò che esiste in questo mondo si trova in origine nella persona di Krishna. La sessualità, per esempio, gioca un ruolo predominante nel mondo materiale ed essa è ugualmente presente in Krishna. Noi dedichiamo la nostra adorazione a Radha e Krishna, che sono anch'essi uniti da questa attrazione. Ma poiché la loro attrazione spirituale non è dello stesso tipo di quella che conosciamo nel mondo materiale. In Krishna la sessualità è reale, mentre in questo mondo è illusoria. Questo è un passo quanto mai ambiguo, soprattutto per quanto riguarda la realtà della sessualità di Krishna. Una sessualità senz'altro reale ed esuberante, stando a quelli che sono considerati dagli Hare Krishna veri episodi della vita terrena del Dio Supremo. Come ha affermato lo studioso indiano Acharya Parambil, i devoti di Krishna interpretano in senso esoterico e mistico la sua relazione amorosa con le pastorelle ed altri episodi meno decenti della sua vita. Ci fermiamo qui per oggi, cari ascoltatori. La prossima volta approfondiremo questo argomento istituendo un paragone tra Krishna e Cristo.

E così siamo ormai molto vicini alla conclusione della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco e che il Signore vi benedica.

0: passo dopo passo.
1: Ci portiamo oggi nel libro dei Proverbi per leggere quanto segue. Chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Se considero attentamente gli altri, Dio considererà me e in qualche modo mi ricompenserà. Se avrò considerazione dei poveri, il Signore avrà considerazione per me. Se ho cura dei bimbi, il Signore mi tratterà come suo figlio. Se alimento il suo gregge, egli alimenterà me. Se annaffio il suo orto, egli renderà l'anima mia come un giardino annaffiato. Questa è la promessa del Signore, che diventi parte della nostra esperienza per adempiere la condizione richiesta e poi attenderne la realizzazione. Posso avere tanta cura di me stesso fino al punto che diventi morbosa. Posso controllare i miei sentimenti al punto di diventare insensibile e posso lamentarmi delle mie debolezze fino al punto di divenire tanto debole da lamentarmi sempre. È molto più vantaggioso per me essere altruista e per amore del mio Signore Gesù cominciare a prendere cura delle anime che sono intorno a me, non trovi? Il mio deposito spirituale contiene poca acqua, nessuna nuova pioggia viene a riempirlo. E allora che farò? Toglierò il tappo e permetterò al contenuto di fuoriuscire per annaffiare le piante aride intorno a me. Ma che vedo? Il mio deposito sembra riempirsi mentre l'acqua scorre via. È scaturita una sorgente segreta. Mentre tutto sembrava stagnante, la fresca sorgente si era apparentemente prosciugata. Ma ora, mentre il contenuto del mio deposito scorre per annaffiare altri, il Signore provvede per me.

Mi ricordo di quella volta che mia sorella Jay ed io andammo con la vecchia Route 40 dalla fattoria ad un'asta che si teneva al mercato del bestiame di Baltimora. Avevamo sentito che un allevamento di cavalli vicino aveva intenzione di cedere il bestiame e pensammo che forse avremmo potuto acquistare un buon cavallo a poco prezzo. Essendo arrivate presto, girammo attorno per esaminare gli animali all'asta. Posai lo sguardo su un grande purosangue rosso che nessun altro sembrava aver notato, ma non volevamo dare al venditore l'impressione di esserne troppo interessate. Facendo del mio meglio per apparire distaccata e professionale, passai la mano sulle gambe del cavallo per sentire se aveva dei sopraossi. Mi abbassai a mettere il dito negli zoccoli, cercando spaccature o crepe. Accarezzammo il suo petto, il garrese, esaminammo i denti e alzammo la coda. E poi ci spostammo di qualche passo per stabilire le sue condizioni generali. Dopo quel po' di tempo passato col puro sangue, avevamo capito tutti i suoi punti deboli. Sapevamo esattamente quanto potesse valere. Eravamo più che pronti ad indicare quelle debolezze al venditore nell'eventualità che non avesse accettato la nostra offerta. Punti deboli. È preoccupante pensare che i nostri punti deboli siano esposti, vero? Le debolezze aumentano o diminuiscono il nostro valore agli occhi degli altri. Mi viene in mente una citazione di Corrie ten Boom. Il diavolo è come un buon commerciante di bestiame che, dopo aver fatto un giro attorno ad una mucca, ne conosce tutti i punti deboli. Ci conosce e sa esattamente dove colpirci. Il diavolo non è ancora andato in pensione, sa di avere poco tempo ed è estremamente attivo. Ma Gesù è presente ed è molto più forte del diavolo. Un bel avvertimento. Puoi pensare che le tue debolezze siano nascoste, ma il tuo nemico vorrebbe fare l'offerta più bassa possibile per la tua vita. Per farlo, si assicurerà di averti esaminato per bene, su e giù, a destra e a sinistra, davanti e dietro. Satana è molto interessato ai tuoi punti deboli, che si tratti di una tendenza a temere, la propensione a dubitare, la spinta a fantasticare, l'attitudine di crogiolarsi nell'orgoglio. Egli conosce tutto ciò con esattezza. Se avverti un'intensa lotta nella tua vita proprio ora, faresti meglio a renderti conto che il diavolo continuerà a farti pressione dove fa più male. Egli conosce i tuoi lati nascosti e non è per niente riluttante ad approfittare al massimo di questa conoscenza. Ma, come Corrie diceva, Gesù è sempre presente e molto più potente del diavolo. Anche egli conosce i tuoi punti deboli, ma vuole che quei punti vulnerabili diventino i suoi punti di forza nella tua vita. Capendo questo, Paolo fu in grado di scrivere: «Quando son debole, allora son forte». Nonostante tutti i tuoi fallimenti e le tue lotte, il Signore Gesù non ha acquistato la tua vita per un prezzo ridicolo. Non poteva aver pagato un prezzo più alto. Dal suo punto di vista, vali quanto pesi in debolezza.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui di nuovo con voi per raccontarvi qualche cosa sui nostri figli e la nostra vita di famiglia quando i figli erano ancora a casa ed erano teenagers. Devo dire che a casa nostra non andavamo sempre d'accordo. Dove passeremo le vacanze? Come ci si veste? Una ragazza cristiana fa bene a truccarsi? A che ora si deve tornare a casa la sera? Quasi ogni giorno si presentava un nuovo problema. Secondo me non c'è niente di male a mettersi il trucco, se lo mettono tutte, diceva la figlia. Poi un altro: ma fatemi il favore, non mi succede niente se arrivo tardi la sera, che sono Cenerentola o Cappuccetto Rosso? Un altro: i nostri, ne avevamo quattro di figli, i nostri compagni il motorino ce l'hanno, perché non lo possiamo avere anche noi? A mettere d'accordo quattro teenagers e due adulti, cioè genitori, come si fa? A prendere di petto i figli a quell'età non ci si guadagna. A fare regole puritani e a sparare divieti neppure. A pontificare e fare le prediche cominciando ai miei tempi ancora meno. E allora, si lasciano fare per paura di rendersi gli nemici? Neppure. Noi abbiamo cercato di seguire un certo schema e fino a un certo punto ci siamo trovati bene. Abbiamo ascoltato i figli per prima cosa e abbiamo cercato di capire il loro punto di vista. In genere si fa presto perché i giovani non hanno peli sulla lingua e in genere ti fanno sapere bianco su nero quello che pensano e sparano a zero. Secondo luogo, abbiamo discusso il problema insieme e abbiamo cercato di confrontare le loro opinioni e le nostre con i principi stabiliti dalla Bibbia. La Bibbia parla di tutto e parla anche di molte cose particolari a cui non si potrebbe pensare. Era un po' complesso fare questo lavoro perché, se si è onesti, si fa la grande scoperta che la Bibbia di regole precise ne enuncia poche e soprattutto stabilisce dei principi, ma lascia anche una grande misura di libertà agli individui. In terzo luogo, dopo aver ascoltato, esaminato, discusso, valutato, si valuta in maniera generale, si decide e si pronuncia la sentenza. Questa di solito toccava a mio marito ed era il compito più arduo, perché non è detto che l'ultima parola fosse in accordo con la prima pronunciata dai figli. Ma alla fine una conclusione ci voleva. I ragazzi

0: Devo ricordare che non era sempre facile e a volte ci sono stati alcuni musi lunghi, alcune impuntature, però con queste tre regole semplici di ascoltare, cercare di capire, discutere e poi decidere, abbiamo attraversato il periodo dell'adolescenza abbastanza bene e ringraziamo Dio che i nostri figli oggi fanno la stessa cosa coi loro.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 11. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Il titolo del commento di oggi è Dalle tenebre alla luce. Nato in una famiglia non cristiana, mi sono tuttavia sempre interessato al mondo soprannaturale, occultismo, veggenza, parapsicologia. Ero convinto che quelle teorie e quelle pratiche venissero da Dio. Ma benché avessi raggiunto una buona conoscenza in quel campo, mi sentivo sempre turbato e avvertivo dentro di me un vuoto che non riuscivo a colmare e non capivo il perché. Mi sentivo senza uno scopo. Un giorno, in preda alla disperazione, ho pregato così: Dio, se esisti veramente, fammi vedere la strada da seguire e ciò che posso fare per te. Ho ricevuto subito la risposta, come una voce interiore che diceva: leggi la Bibbia. Avevo già qualche conoscenza biblica dovuta al mio passato interesse per le religioni, ma non avevo mai letto tutto il Nuovo Testamento e non conoscevo il senso reale del Vangelo. Ho dunque obbedito e mi sono messo a leggere la Bibbia. Nonostante avessi compiuto questo passo verso il Signore, sentivo dentro di me come una forza che mi impediva di impegnarmi per Lui. Avevo capito che la Bibbia è la parola di Dio, che è la verità, ma non riuscivo a metterla in pratica. Perché tanta resistenza, tanta diffidenza, tanti dubbi? Una volta di più il Signore mi ha dato la risposta. Praticando l'occultismo, avevo aperto la porta a potenze spirituali malvagie ed ora dovevo assolutamente confessare questo come un peccato e rifiutare con convinzione tutte quelle pratiche per esserne liberato. Così Gesù mi ha liberato dalla potenza delle tenebre e mi ha salvato. Ecco perché ora Lui è il mio Salvatore, la mia guida e il Signore della mia vita. Questa testimonianza è di

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nahson, Nahson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie d'Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Menasse, Menasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconiah e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zerobabel, Zerobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazero, Eleazero generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prender te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi». E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E siamo di nuovo insieme. Ancora una volta Maurizio è felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta ti sono grato per aver scelto questa emittente, questa frequenza. Grazie che fra tutte le cose che avrai da fare sicuramente scegli di mettere tutto da parte e trascorrere insieme a me 30 minuti. Insieme a me, per modo di dire, perché in effetti il vero protagonista di questi nostri incontri non sono certo io, ma il libro più letto. Benvenuto all'ascolto del libro più letto.

Siamo alle prese, come sicuramente saprai se sei mio fedele compagno di viaggio, o compagna, naturalmente. Siamo alle prese, dicevo, con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 34esimo capitolo. Nell'incontro precedente abbiamo esaminato l'ultima parte del capitolo precedente, dove Mosè chiede di poter vedere Dio. Dio risponde in un certo qual modo, e da adesso in poi il dialogo in un certo senso continua, ma continua anche il cammino. Alla fine di questa sigla di apertura aspetteremo la sigla della lettura, dopodiché ci addentreremo nel 34esimo capitolo del libro dell'Esodo.

Il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come quelle che hai spezzato. Io scriverò su queste tavole i comandamenti che avevo scritto sulle prime. Tieniti pronto per domattina. All'alba salirai sul monte Sinai e starai davanti a me lassù in cima al monte. Nessuno ti accompagni, nessuno si faccia vedere sulla montagna e neppure il vostro bestiame venga a pascolare nei suoi dintorni. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Il mattino dopo, molto presto, salì sul monte Sinai, secondo l'ordine del Signore. Portava con sé le due tavole di pietra. Allora il Signore si manifestò con una nube, si fermò là vicino a Mosè e proclamò il suo nome: Signore. Poi il Signore passò ancora davanti a lui e disse: io sono il Signore, l'Iddio misericordioso e clemente. Sono paziente, sempre ben disposto e fedele. Conservo la mia benevolenza verso gli uomini per migliaia di generazioni. Tollero le disubbidienze, i delitti e i peccati, ma non lascio senza punizione chi pecca, e lo castigo sui suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione. Subito Mosè si inchinò fino a terra per adorare il Signore. Poi disse: Signore, tu m'hai dato fiducia. Ti prego perciò, vieni insieme a noi. Riconosco che è gente dalla testa dura, dal collo duro, ma tu perdona le nostre disubbidienze, i nostri peccati, e prendici come tua proprietà. Il Signore dichiarò a Mosè: io voglio concludere un'alleanza con voi. Alla presenza di tutto il popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà come sono straordinarie le mie opere e quello che io ho intenzione di fare per mezzo di te. Osservate dunque tutto quello che io ti comando in questo giorno, e scaccerò davanti a voi gli Amorrei, i Cananei, gli Ittiti, i Perizziti, gli Evei e i Giebusei. State ben attenti a non scendere a patti con gli abitanti della terra nella quale entrerete. Sarebbe una trappola per voi. Anzi, dovrete distruggere i loro altari, spezzare le loro stele e tagliare i loro pali sacri. Non dovete adorare un Dio straniero, perché io, il Signore, mi chiamo anche il Dio geloso. Non sopporto di avere rivali. Dunque non scendete a patti con gli abitanti di quella terra, altrimenti quando celebreranno il culto ai loro idoli e faranno sacrifici ai loro dei, vi inviteranno a partecipare e voi finireste per mangiare la carne degli animali offerti ai loro dei. Poi scegliereste tra di loro mogli per i vostri figli, e quando esse celebreranno il culto ai loro idoli, indurreranno anche i vostri figli a vendersi ai loro dei. Non fatevi la statua di nessun dio. Osservate la festa degli azimi. Ogni primogenito appartiene a me, anche quelli del vostro bestiame. Lavorate 6 giorni ed il settimo riposatevi. Osserverete questo riposo anche nel tempo dell'aratura e della mietitura. Celebrate anche la festa delle settimane. In queste feste annuali gli uomini si presenteranno a me, il Signore Dio, l'Iddio di Israele. Il sangue dei sacrifici non potete offrirlo insieme a pane lievitato. Offrite nel tempio del Signore vostro Dio il meglio dei vostri raccolti. E ancora il Signore ordinò a Mosè: scrivi questi comandamenti
perché essi stanno alla base dell'alleanza che concludo con te e con il popolo di Israele. Mosè rimase sul monte con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiare e senza bere. Il Signore scrisse sulle tavole di pietra le parole dell'alleanza, i 10 comandamenti. Mosè poi scese dal monte Sinai. Teneva in mano le due tavole su cui erano scritti gli insegnamenti del Signore. Egli non sapeva che la pelle del suo viso era diventata splendente perché aveva parlato con Dio. Aronne e tutti gli abitanti notarono che la pelle della faccia era splendente ed ebbero paura di avvicinarsi a lui. Mosè li chiamò. Allora Aronne e tutti i capi della comunità andarono da lui e Mosè parlò loro. Dopo si avvicinarono tutti gli israeliti ed egli comunicò loro tutto quello che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare, si coprì la faccia con un velo. Da allora, ogni volta che si presentava al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo. Quando usciva e riferiva agli israeliti gli ordini ricevuti, gli israeliti lo guardavano in faccia e vedevano che la pelle del suo volto era splendente. Poi Mosè metteva ancora il velo sulla faccia e lo teneva fino al momento di incontrarsi di nuovo con il Signore.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice e contento di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti. Fra pochi istanti inizieremo le riflessioni sul capitolo 35 del libro dell'Esodo che abbiamo appena letto.

Dio dice quindi a Mosè di preparare altre due tavole della legge. Perché? Beh, perché ricorderai che le prime due tavole Mosè le spezzò, le gettò a terra e si frantumarono allorché, scendendo dal monte Sinai, dopo aver ricevuto la legge, le 10 parole, i 10 comandamenti e altri regolamenti e altre regole, Mosè, vedendo il popolo che era tutto preso dall'adorare un vitello d'oro, fu acceso d'ira, e quest'ira provocò appunto questa reazione. Dio gli dice quindi: portami altre due tavole, perché devo darti non solo quelle regole che ti avevo già dato, ma aggiungerò anche altre cose. Mosè fa dunque come gli viene detto. Dio poi discese nella nuvola, si presentò in una nuvola, si fermò con lui, con Mosè, e proclamò il nome dell'Eterno. Cosa significa il Signore proclama il suo nome? Beh, ogni nome ha un significato. Questo è ancora più vero nelle civiltà antiche, dove o tuttora nelle civiltà orientali, non tanto nei paesi occidentali come il nostro, ma una volta il nome che veniva dato ad una persona veniva dato per una ragione particolare, o perché si voleva vedere in questa persona, in questo bambino, in questa bambina, certe qualità, oppure perché si sperava che questo bambino o bambina possedesse, crescesse possedendo quelle qualità racchiuse nel nome che si dava. Quindi per loro non era soltanto un modo per riconoscere quella persona o per chiamarla quando era insieme ad altri, ma, ripeto, era perché c'era qualcosa di più nel nome. Tuttora, quando qualcuno cita il nome di una persona, subito nella nostra mente vediamo un'immagine, il viso di questa persona, magari sentiamo anche la voce, sentiamo frasi che magari ha pronunciate poco tempo fa, oppure vediamo delle foto, delle immagini e così via. Se io dovessi dire il nome Garibaldi, scommetto che ti viene in mente subito quel famoso dipinto che è un po' in tutti i libri di storia, questo bel viso pieno di barba, un viso abbastanza piacevole, eccetera eccetera. Insomma, hai capito cosa voglio dire. Dio proclama il suo nome affinché gli israeliti si ricordino delle esperienze fatte nei loro rapporti con questo Dio da quando hanno lasciato l'Egitto. Ma c'è anche un altro significato in questo "io proclamerò il mio nome". In altre parole, Dio vuol dire: io sono tutto quello che voi avete visto fin qui e nessuno è uguale a me. Questo discorso poi viene ampliato di lì a poco. C'è un solo Eterno, e questo naturalmente è alla base della, se mi permetti il termine, della teologia del popolo di Israele. Popolo, come sappiamo, unico a quel tempo ad adorare un solo Dio, Yahweh, l'Eterno. Ecco, Dio dice: in questo modo io proclamo la mia identità, la mia esistenza, io sono l'unico Dio. L'Eterno passò davanti a Mosè e gridò: l'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità o la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Avevamo già letto queste frasi durante la nostra lettura, ma ho scelto di rileggerle in un'altra traduzione, che credo sia più accurata in questo frangente, in questo contesto.
Ora nota diverse cose dalle frasi che abbiamo letto. Dio proclama il suo nome, cioè si presenta, e presentandosi dà l'immagine delle sue qualità. Quando Dio dice l'Eterno, l'Eterno, non vuole dire che egli possiede l'eternità, ma che egli è eternità. Quando Dio dice di essere misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di benignità, non vuole soltanto dire che questi sono delle qualità che egli possiede. Egli è l'espressione più alta, più assoluta e più completa, più perfetta della misericordia, della pietà, della pazienza, della bontà e della fedeltà. Egli è fedeltà, egli è bontà, egli è amore. Quindi quando gli israeliti dicono egli è l'Eterno, con quest'unica parola, con quest'unico nome, vogliono intendere tutto quello che Dio dice di essere. Quando io dico Dio, non voglio solo contraddistinguere un essere superiore, supremo, nel quale alcuni dicono di credere e altri no. Ma quando dico Dio, io intendo ed egli intende tutto ciò che abbiamo detto fin qui. Ora un'altra cosa nota. Questo passo, questa breve frase che voglio rileggerti, viene spesso citata. Dio punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. In altre parole, l'Eterno è sì misericordioso, è misericordia e pietà e amore e pazienza, fedeltà, bontà, è tutto questo, ma è anche giustizia. Egli è l'Iddio giusto per eccellenza, e la giustizia di Dio richiede che il peccato paghi la pena. Chi pecca deve pagare. Una realtà del peccato, uno dei risvolti del peccato, è che spesso porta con sé conseguenze non solo per chi commette il peccato in prima persona, ma anche per i figli dei figli, fino alla terza e quarta generazione. Un caso che mi viene in mente, così, senza pensarci troppo, è l'attaccamento alle droghe. Quanti bambini, purtroppo, nascono drogati? L'abitudine, il vizio, il legame della madre, per ragioni, in questo caso, fisiologiche, ma sta di fatto che anche il bebè, che ella porta in grembo, paga le conseguenze del vizio, dell'abitudine, del peccato della madre. Ma quello che voglio farti notare è questo. Questa è una faccia della medaglia, c'è un'altra faccia, c'è il risvolto. Nota quello che dice Dio. Egli punisce l'iniquità dei padri fino alla terza e quarta generazione, ma la frase precedente cosa dice? Che conserva la sua benignità, cioè la sua bontà, fino alla quale generazione? Alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione del peccato fino alla millesima generazione. In altre parole, se da parte mia c'è pentimento, se io dico ho peccato, riconosco di aver sbagliato, riconosco di aver infranto la legge di Dio, la legge morale di Dio, riconosco che le conseguenze di questa mia azione non sono negative solo per me, ma anche per chi mi sta attorno, e molto probabilmente anche per chi mi seguirà. Se piego le mie ginocchia in sincero pentimento e chiedo perdono, bene, Dio, nella sua fedeltà,
nella sua bontà, nella sua misericordia, nel suo amore, mi perdona. Fino alla millesima generazione, in altre parole, non c'è misura. Alla forza o alla volontà del suo perdono. Egli è ancora più pronto a perdonare di quanto io non sia pronto a chiedere questo suo perdono. E la dinamica di queste frasi mi dice che Dio è molto più pronto a perdonare. O, no, forse dovrei esprimermi in questo modo: Dio desidera molto, ma molto, ma molto di più perdonare di quanto non desideri punire. Infatti credo che non desidera affatto punire il peccatore. Lo fa perché la sua giustizia lo richiede, lo esige. Ma il suo cuore di padre vorrebbe molto, ma molto di più perdonare che non condannare.

Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Dio in questi termini. Vorremmo, se ce lo permetti, approfondire questo dialogo, questa tematica. Ricorda, in Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio fatto carne, Dio che appunto si è identificato con te e con me, Gesù che ha dato la sua vita al mio posto, al tuo posto, in Lui c'è perdono. Dio vuole perdonare. Il suo cuore di padre è proteso verso il perdono. Ma non può farlo, a meno che tu non glielo chieda.

Purtroppo è arrivato il momento di doverci salutare. Dobbiamo lasciarci almeno per un po'. Ci risentiremo alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Per adesso Maurizio ti abbraccia con tanto affetto come sempre e con tanta riconoscenza. Grazie della tua piacevolissima compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto. A presto.

0: Centro Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Nell'ultima nostra trasmissione cominciamo a parlare sul soggetto dell'ubriachezza e se c'era o no speranza per un ubriaco. Allora io dissi che al di fuori di Cristo non c'è speranza, perché quando Cristo è escluso, l'ubriachezza viene scusata come una malattia, come qualche cosa di generico e cose simili. E allora io dimostrai che le scritture considerano l'ubriachezza un peccato, come Paolo ci dice in 1 Corinzi 6:9. Ora, il fatto stesso che la Bibbia tratta l'ubriachezza come un peccato è proprio ciò che ci dà speranza. E non è crudele chiamare l'ubriachezza un peccato, non è crudele dire ad un ubriaco: tu ti stai ribellando e peccando contro il tuo creatore. Questa è la miglior cortesia che potete usargli, perché il Signore Gesù Cristo non venne per trattare con i nostri genis o per cambiarli, non venne per portar via le nostre malattie, ma venne per liberarci dai nostri peccati. E così sappiamo che Gesù può liberarci dall'ubriachezza, come detto in 1 Corinzi 6:11: e tali eravate certi di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo. Gesù può mettere l'ubriachezza nel passato per un ubriaco che va a lui e fa tutto quello che egli gli chiede. Ora, la prima cosa che una persona deve fare è di affidarsi a Gesù Cristo, di riceverlo come suo salvatore. Se uno non è cristiano ed è un ubriacone, non ha alcuna speranza al di là di quella che può affidarsi a lui, riconoscendosi per quello che è un peccatore, e come tale andare a Cristo e dire: Signore, io so che sono un peccatore, che mi sono ribellato contro di te, io credo che hai mandato il tuo figliuolo a morire per me sulla croce, portandoci le colpe e le punizioni che io mi meritavo per i miei peccati. Quando un uomo dice questo sinceramente e lo crede, si affida e dipende sulla risurrezione di Gesù dai morti qual segno che quel suo sacrificio fu accettato da Dio, allora quel tale, al momento che così esprime la sua fede in tale maniera in Cristo, i suoi peccati gli sono rimessi ed egli viene in una posizione in cui lo Spirito Santo può abitare in lui e dove la parola di Dio diventa per lui viva. E per la prima volta la sua lettura diventa significativa, e questa lo porta al punto dove la potenza di Dio nella persona dello Spirito Santo vivente in lui lo rende abile di nascere di nuovo. A questo punto egli può seguire quello che Efesini 5:18 gli dice, un programma ben chiaro contro l'ubriachezza. E infatti qui è enunciato dall'Apostolo Paolo, che dice così: non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Qui abbiamo dunque un diretto comando a non ubriacarci. Un cristiano che si ubriaca disubbidisce il comando di Dio, disonora lo Spirito Santo, portando dissolutezza, come questo passaggio ci dice, al tempio dello Spirito che è il suo corpo. Il passaggio fa pure assai chiaro che il risultato finale dell'ubriachezza è la dissolutezza del corpo, e chiunque è capitato sotto l'influenza dell'alcol e che ha sperimentato ciò che vuol dire andare giù per quel sentiero sa che è sempre inequivocabilmente più presto o più tardi lo porterà alla dissolutezza, alla completa rovina di se stesso e della sua famiglia e dei suoi affari e di tutto. La Bibbia è molto realistica quando parla dell'ubriachezza. Ma notate quello che dice: non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. La soluzione dell'ubriachezza non è semplicemente di togliersi il vizio di bere, non è questione di fissare il nostro sguardo solo sulla bottiglia. La maggior parte di coloro che hanno fallito nell'aiutare un ubriaco, o la maggior parte degli ubriachi che hanno fallito nel cercare di levarsi il vizio, hanno fallito perché hanno solo cercato di levarsi il vizio. La Bibbia non insegna che un vizio va levato, ma insegna che un vizio deve essere sempre rimpiazzato. Così dunque
non abbiamo soltanto il levare, ma anche un mettere, un riempire. Qui abbiamo di nuovo i due lati di una medaglia. Non vi inebriate di vino, ma, e qui troviamo il lato positivo, siate ripieni dello Spirito Santo. C'è un lato negativo e c'è un lato positivo. C'è uno spogliarsi e un rivestirci. C'è qualche cosa che deve essere tolto e qualche cosa che deve essere messo. E troppe persone che hanno provato semplicemente di smettere di bere hanno trovato che, come dice la Scrittura, il pulire, l'adornare la propria casa e lasciarla poi vuota ci attira dentro dei demoni peggio di quelli che c'erano prima. Questo passaggio ci dice quindi che quando noi abbiamo spazzato via dal nostro corpo l'ubriachezza, questa deve essere poi riempita della presenza dello Spirito Santo. E cosa vuol dire questo? Che qualche cosa di magico deve prendere luogo? No, assolutamente no. Cerchiamo di capire quello che qui Paolo ci dice. Prima di tutto, quando uno si ubriaca di vino, è dominato dal vino. Essere ubriaco significa essere sotto il controllo, sotto la dominazione, sotto l'influenza, come spesso viene detto oggigiorno, del vino o dell'alcol. Esso ha tale controllo, tale potenza, tale dominio nella vita di una persona che questa diventa la sua dominante caratteristica. Il bere ha effetto su ogni cosa che fa, influisce sul suo modo di parlare, sul suo modo di camminare, influisce sulle sue opinioni, sul modo che guida la sua automobile, su tutto, insomma. La sua ubriachezza penetra in ogni area della sua vita. Si ubriaca e la sua moglie lo sgrida per bene, così si sente un po' giù di giri e va e cerca di ritirarsi su con un altro bicchiere e beve. Poi il giorno dopo, quando va a lavorare con un terribile mal di testa, non è efficiente come dovrebbe, il suo principale se ne rende conto e gli dà un'altra lavata di testa. E così diventa depresso, torna a casa, picchia di nuovo nella bottiglia, si riubriaca, la moglie lo sgrida di nuovo, lui corre via di casa, va al bar con i suoi amiconi e beve dell'altro. E così la sua vita diventa sempre più intricata, l'effetto del bere si associa a lui e questo effetto cade su tutti coloro con cui lui si associa. La sua vita ne viene influenzata, i suoi affari ne risentono, la sua famiglia ne soffre, la sua chiesa e ogni area della sua esistenza ne viene influenzata ed egli diventa sempre più soggetto al bere, alla bottiglia e all'ubriachezza. Ora, se le cose devono cambiare, egli deve riempirsi dello Spirito Santo. Come il vino ha influenzato la sua vita dominandone ogni parte, così lo Spirito Santo deve dominare ogni parte della sua vita. E lo Spirito di Dio non fa questo in una maniera misteriosa o magica, lo fa per mezzo della sua parola, la Bibbia che egli ci ha dato. Così se un uomo vuol disfarsi dell'ubriachezza, se è un cristiano e crede in Gesù Cristo e vuole disfarsi di questo terribile vizio, egli non deve solo smettere di bere, ma deve pure cominciare a considerare la sua relazione con la sua moglie. E questo lo fa lasciando che l'influenza dello Spirito lo guidi facendo quello che la Bibbia dice di fare in tale relazione. Lo fa in relazione con i suoi figli, con il suo stesso

e risplenderanno come il sole quando esce nella sua forza. In contrasto, la via del malvagio, quella via che c'è detto di evitare, che c'è detto di schivare, d'allontanarsi da essa, è una via di tenebre, è una via di tenebre sempre più fitte, una via di tenebre sempre più fitte, al punto che coloro che vi camminano cadranno senza accorgersene, si troveranno dinanzi ad una catastrofe inattesa. E forse è giusto riprendere di nuovo il Salmo 1, dove è detto: l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. È inevitabile, quindi, che secondo la scelta che l'individuo fa, raggiunge o la gloria e la luce perfetta, o le tenebre e la rovina eterne. Dio aiuti ciascuno di noi a fare la giusta scelta. Viviamo in giorni di grande opportunità. Gesù è venuto per distruggere la morte e mettere in luce la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Egli è la via, la verità e la vita. Egli è per eccellenza la via luminosa che ci conduce al Padre. E allora per noi sarà questo sentiero il sentiero da seguire, un sentiero che vediamo chiaramente al momento che accettiamo Cristo e che va sempre di più illuminandosi e sempre di più risplendendo, finché sia il giorno eterno perfetto, quando vedremo Gesù faccia a faccia. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Stiamo parlando del libro più letto, Genesi, il libro della Genesi, perché il libro più letto è suddiviso in tanti libri diversi, e quindi Genesi ancora, spiegata maestralmente da Enzo. Questo libro ci insegna tante cose a vivere, ci dà anche suggerimenti, ci dà risposte. Daremo recapiti telefonici. Se la prima volta non sai cosa vuol dire, resta con noi, perché piano piano incomincerai a capire quante cose può offrirti il libro più letto. E con la conclusione del libro della Genesi, Enzo parlerà della morte di Giuseppe. Anche questo è contemplato nella vita. Ascoltiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati al nostro consueto appuntamento. Cosa abbiamo visto fino a ieri? Abbiamo visto come Giacobbe dà le 12 benedizioni, le 12 profezie riguardanti ai suoi figli. Dopo le benedizioni singole, Giacobbe diede alcune disposizioni generali. Poi diede loro i suoi ordini e disse: «Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron, l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron, l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara, furono sepolti Isacco e Rebecca, sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet». Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo. Abbiamo letto dal capitolo 49 i versetti dal 29 al 33. Vediamo che la morte di Giacobbe non era la fine di tutto. Egli stava per andare con il suo popolo. Egli voleva essere sepolto nella spelonca che Abramo aveva comprato. Voleva la certezza di essere in quella terra fino al giorno in cui sarebbe risorto dai morti. Quanto conosceva bene la storia della vita della sua famiglia. Sicuramente non aveva con lui nulla di scritto a quel tempo, ma aveva tutto quanto nella sua mente. Non era tanto il fatto che voleva essere sepolto vicino a Lea, dopotutto Rachele era stata sepolta a Betlemme, ma voleva essere sepolto là, dove sarebbe risuscitato dai morti alla resurrezione, per cui sarebbe stato lì quando Dio avrebbe compiuto le sue promesse sulla nazione di Israele.

È interessante vedere che fino all'ultimo minuto Giacobbe ha tenuto i suoi piedi per terra. Egli aveva iniziato il suo cammino come un uomo carnale. Alla nascita teneva per mano il calcagno di suo fratello e per questo fu chiamato Giacobbe, il soppiantatore. Egli visse coerentemente al nome che portava, si aggrappava a tutto ciò che poteva trovare e cercava sempre di essere il primo. Partiva in quarta e prendeva ciò che voleva con ogni mezzo. Da giovane contava solo sulla sua forza e sulla sua abilità. Si fidava della sua intelligenza, della sua ingegnosità. Pensava di poter badare a se stesso senza aver bisogno di Dio. Era presuntuoso, arrogante, caparbio, aggressivo, offensivo e meschino. A Peniel Dio lo rese zoppo. Dio ha dovuto spezzarlo per averlo e credo che Dio fosse preparato anche a rompergli l'osso del collo. Dopo quell'episodio Giacobbe rimase zoppo per tutta la vita. Fu costretto sempre ad usare il bastone perché non riusciva a camminare senza. Anche qui, prima di morire, era seduto sul suo letto appoggiato al suo bastone. Ora è giunto il tempo. Rimette i piedi sul letto, posa il bastone, si distende, pronto a morire. Questo è Giacobbe. Ha fatto un lungo cammino in tutta la sua vita. Egli conclude la sua vita in un ultimo atto di fede, non vedendo l'ora di essere risorto un giorno dei morti in quella terra, secondo la promessa di Dio. Ebrei, capitolo 11, versetto 13, ci dice: «In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra».

E così possiamo finalmente concludere questo libro passando all'ultimo capitolo, il capitolo 50 di Genesi. Quest'ultimo capitolo ci parla della sepoltura di Giacobbe in Canaan e della morte e sepoltura di Giuseppe in Egitto. La Genesi si chiude quindi con un velo di tristezza. Abbiamo già evidenziato l'enfasi data alla morte nel libro della Genesi. Dio disse ad Adamo: perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Genesi capitolo 2, versetto 17. Paolo scrisse più tardi: e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Il libro della Genesi è un esempio chiaro della verità del peccato e della realtà della morte. Inizia con Dio e l'uomo nel giardino dell'Eden e termina in una bara in Egitto. Questo libro ci ha descritto l'entrata del peccato nel genere umano, ma si ricollega alla fedeltà di Dio nel dare all'uomo una via che porta alla vita. Iniziamo ora la nostra lettura con i primi tre versetti. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare, e gli egiziani lo piansero 70 giorni.

È ovvio ed umanamente comprensibile che Giuseppe piangesse. Egli amava suo padre, per questo, seguendo le usanze egizie, diede ordine di farlo imbalsamare. Sappiamo che gli egiziani erano molto esperti in questo tipo di cose. Sappiamo delle mummie d'Egitto, ma non abbiamo ancora scoperto che metodo usassero per preservare i corpi. Quindi Giuseppe chiamò i medici per far imbalsamare suo padre. Di solito non sorridiamo a un funerale, ma non posso far altro che sorridere quando penso alla imbalsamazione del vecchio Giacobbe. Egli fu ridotto ad una mummia e credo che la sua mummia sia oggi in Hebron. Ricordate, era stata sua la richiesta di essere portato e sepolto nella spelonca di Macpela. La sua speranza era una speranza terrena. Pensava che quando fosse risuscitato dai morti, egli sarebbe restato nella terra promessa insieme a tutta la sua nazione, Israele. La speranza del credente di oggi, invece, e di chi fa parte della Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo, è di essere rapito con il Signore nell'aria e di andare in un luogo chiamato Nuova Gerusalemme. Questo è quanto dice e promette la parola di Dio e questo è quanto crediamo. Ci sono quindi due diverse speranze ed entrambe sono gloriose. Interessante dal punto di vista storico è poi il fatto che ci vollero 40 giorni per imbalsamarlo. Probabilmente erano necessari tutta una serie di procedimenti per fare ciò. Ci viene detto anche che gli egiziani piansero per lui. Non credo fosse un pianto professionale, credo fosse diventato un vero personaggio, spiritualmente parlando, nella terra d'Egitto ed era probabilmente rispettato in quanto padre di Giuseppe. Questi era il liberatore, ma credo che suo padre, Giacobbe, fu a quel tempo un vero santo di Dio.

0: Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: «Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io muoio. Seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Abbiamo letto dal capitolo 50 di Genesi i versetti dal 4 all'8. Notate come quest'uomo sia molto rispettato, amato e onorato in tutto l'Egitto. Questo è forse il funerale più duraturo del mondo. Durò per tutto il viaggio dall'Egitto a Hebron in Canaan. Ci si potrebbe chiedere se fosse stato il faraone a richiedere loro di lasciare i loro figli e il loro bestiame. Probabilmente sì, in questo modo sarebbe stato sicuro del loro ritorno. Il faraone infatti non voleva perdere Giuseppe perché aveva ancora bisogno di lui.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Andiamo avanti con la lettura con il versetto 9. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: «Questo è un grave lutto per gli egiziani». Perciò fu messo il nome di Abel Mizraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron, l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà di fronte a Mamre. E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 13. Potremmo chiederci perché Giacobbe non fu sepolto con Rachele a Betlemme, che era lontana solo una 30 chilometri più a nord. Credo che la ragione sia citata qui. Abramo aveva comprato questa spelonca e Giacobbe voleva essere sepolto con i suoi padri in un luogo di sua proprietà per essere sicuro di restare in quella terra. Quindi egli fu sepolto con gli altri patriarchi. Tutti loro avevano la stessa speranza di resurrezione. Il nome Abel Mizraim, dato dai cananei al luogo di quell'imponente funerale, significa proprio «lutto degli egiziani».

cosa accadde dopo le esequie di Giacobbe? Giuseppe e i suoi fratelli tornarono in Egitto. Così ci riporta il versetto 14. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto». Perciò mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine: dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Ovviamente i fratelli di Giuseppe erano andati da Giacobbe prima della sua morte ed avevano espresso i loro timori riguardo a ciò che sarebbe accaduto loro quando egli non ci sarebbe stato più. Avevano paura che Giuseppe potesse alla morte del padre vendicarsi su di loro. Nei fratelli erano subentrati il pentimento e la paura. Quindi Giacobbe diede loro un messaggio da dare a Giuseppe ed era sicuro che questi non si sarebbe vendicato affatto. Quando i suoi fratelli si recarono da Giuseppe con questa confessione, Giuseppe scoppiò a piangere.

Nei versetti 18 e 19 leggiamo che i suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe disse loro: «Non temete, sono io forse al posto di Dio?» Vedete, la profezia dei fratelli che si inginocchiano davanti a lui si è ripetutamente avverata. È giusto inoltre notare che Giuseppe dà a Dio la gloria in qualunque circostanza. Ecco poi di seguito un versetto straordinario. «Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso». Caro ascoltatore, Dio ha dei piani che tu ed io non riusciamo a vedere e non riusciamo a capire fino in fondo. Devo confessare che anch'io non riesco a vedere al di là del mio naso quando ho dei problemi e mi chiedo perché Dio permette queste cose. Dobbiamo ricordarci che Dio ha uno scopo particolare in vista. Egli non permetterà che nulla accada ad un suo figliolo se non per un suo piano ben preciso riguardante la sua vita.

Ascoltiamo allora quanto disse Giuseppe. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre e gli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Così ci riportano i versetti dal 21 al 23. Dunque Giuseppe tranquillizzò i suoi fratelli e garantì per loro un tranquillo futuro. Questi versetti inoltre ci dicono che Giuseppe visse a lungo e vide nascere i suoi nipoti fino alla terza generazione. Colgo l'occasione con questo per dire che Giuseppe era un grande, grande nonno nel vero senso del termine. Negli ultimi tre versetti di questo libro leggiamo che Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato, deposto in un sarcofago in Egitto. E questo è il modo in cui termina il libro della Genesi. Iniziò con la creazione del cielo e della terra e termina con una bara in Egitto. Cos'è accaduto all'uomo? Il peccato si è introdotto nella creazione di Dio.

0: Possiamo chiederci, ma perché Giuseppe non fu trasportato in Canaan e sepolto là? Credo sia chiaro che Giuseppe fu a suo modo un eroe dell'Egitto e la sua famiglia non avrebbe certo permesso di rimuovere il suo corpo dall'Egitto al momento della sua morte. Credo che egli fosse uno degli uomini più rispettati dagli egiziani. Ma Giuseppe disse al suo popolo: «Quando tornerete a Canaan, non lasciate le mie ossa qui». Vediamo in Giuseppe la stessa speranza che abbiamo già visto in Giacobbe, cioè la fiducia, la certezza che Dio avrebbe dato loro la terra di Canaan come possedimento eterno, ed essi volevano essere resuscitati dai morti nella loro terra. Giuseppe credeva che Dio avrebbe risorto il suo popolo terreno per ereditare la terra della promessa. La lettera agli Ebrei parla di questo fatto come l'atto supremo della fede nella vita di Giuseppe. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figliuoli di Israele e diede ordini intorno alle sue ossa. Ebrei 11, versetto 22. Nel capitolo 13 del libro dell'Esodo vedremo poi come Dio abbia onorato Giuseppe in un modo meraviglioso e di come abbia risposto alla sua richiesta. Mosè e i figliuoli di Israele presero le ossa di Giuseppe con loro quando lasciarono l'Egitto. E così finisce questo capitolo, finisce il libro della Genesi e finisce a questo punto anche il nostro programma. Bene, io vi saluto e vi invito a risentirci alla prossima settimana.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

0: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti da 28 a 30.

0: Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
1: Le scritture sante, principalmente quelle del Nuovo Testamento, insegnano la dottrina della resurrezione dei morti. È qualcosa che riguarda tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, perché tutti, proprio tutti, dovranno comparire davanti a Dio per rendere conto della loro vita, delle azioni compiute e della propria relazione con il Signore. Il nostro testo ci riporta le parole di Gesù sull'argomento, mettendo in luce che il Signore non si limitò a parlare di resurrezione, ma citò il giudizio divino che seguirà. I diversi verbi nel greco suggeriscono l'idea, per quanto riguarda l'agire male, di una pratica naturale, di una pratica spontanea legata alla nostra natura malvagia. Mentre per ciò che si riferisce all'agire bene è evidenziata la fatica, l'impegno, lo sforzo della santificazione e dell'ubbidienza. Pertanto le opere che saranno valutate nel giudizio universale verranno considerate alla luce delle intenzioni del cuore, della natura da cui provengono, empia o pia, e dall'effettiva volontà di compierle. Solo Dio, che possiede la facoltà di conoscere profondamente i cuori, potrà esprimere un giudizio giusto e vero. Molti sono i pensieri che l'uomo ha escogitato intorno a ciò che riguarda il dopo la morte e il giudizio divino. Poiché Dio è amore, grande verità, qualcuno pensa che alla fine perdonerà tutti. Altri credono che accoglierà i salvati nel suo regno celeste, distruggendo e annientando coloro che non hanno ubbidito la sua parola. Altri ancora sperano in una possibilità di salvezza che venga offerta loro dopo la morte. Ma le chiare parole del Signore Gesù, che sono sempre autorevoli in ogni campo, indicano in questa terra, in questa esistenza, il teatro e il tempo del nostro umano operare in vista del giudizio, per la salvezza o per la perdizione eterna. Dio non perdonerà tutti, altrimenti non avrebbe senso parlare di giudizio. Non offrirà altre possibilità, perché in Cristo c'è l'opportunità unica e migliore. Non distruggerà gli empi, anche se gli sarebbe facile farlo, perché ogni essere umano creato per la gloria di Dio dovrà, suo malgrado, giungere al suo fine nella salvezza eterna oppure nell'eterna punizione. Dio sarà esaltato dai santi nella gloria e glorificato dai reprobi nel giudizio. Alla resurrezione finale, l'intera umanità sarà divisa in due parti, da un lato i salvati e dall'altro i perduti, e non c'è via di mezzo. E tu, caro amico, da che parte sarai?

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Dai microfoni di Radio Evangelo auguriamo a tutti gli amici in ascolto una buona giornata. Anche questa mattina, prima di dare inizio alla nostra programmazione, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

La lettura del brano biblico di oggi è fatta dall'Antico Testamento, più precisamente dal libro del profeta Gioele, un profeta vissuto circa 9 secoli prima della nascita di Cristo. Da questo libro leggerò al capitolo 2, dal versetto 12. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che Egli torni e si penta, e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore vostro Dio. Abbiamo letto al verso 12, non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me. Condivideremo qualche semplice pensiero su questo versetto. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Molte persone, guardando al loro passato, alle azioni e alle opere che hanno commesso, ai sentimenti negativi che hanno provato e alla vita che hanno condotto, pensano che ormai per loro sia troppo tardi e non ci sia più niente da fare. Se questo è il punto di vista dell'uomo, non è certamente quello di Dio. Quando il profeta Gioele, nel IX secolo avanti Cristo, si rivolse al regno di Giuda, gli abitanti di quel paese non stavano vivendo un momento fiorente dal punto di vista spirituale. Idolatria, corruzione, violenza, ingiustizia dilagavano nel regno. Nonostante ciò, attraverso il profeta il Signore disse loro: non di meno, anche adesso, tornate a me. Che parole confortanti e rassicuranti. Non era troppo tardi. Nonostante i peccati commessi, Dio era ancora ben disposto verso di loro, era ancora pronto ad accoglierli, qualora si fossero sinceramente ravveduti. Poiché Dio non muta, neanche per te è troppo tardi. Se sei disposto a tornare al Signore con tutto il cuore, Egli è pronto ad accoglierti, a riabilitarti e a darti una nuova speranza. Chi riconoscendo il proprio peccato, chi riconoscendo che a motivo della propria disubbidienza ha offeso Dio ed è pronto ad abbandonare ogni trasgressione, attuando un taglio netto con la vecchia vita, sperimenta la grazia e la misericordia del Signore. Non lasciare, caro amico, che il tuo passato condizioni il tuo futuro. Il Signore, nonostante tutto, ti tende ancora la sua mano amorevole. Il Signore anche adesso ti invita ad andare a Lui. Non è troppo tardi. Accogli il suo invito. Rivolgiti a Lui con tutto il cuore. Troverai perdono, troverai salvezza e troverai benedizione.

Come abbiamo avuto modo di considerare, leggendo e meditando la parola di Dio, non è troppo tardi. E quindi anche tu questa mattina puoi rivolgerti al Signore e chiedergli perdono, chiedergli di entrare nel tuo cuore, nella tua vita. Preghiamo il Signore insieme. Padre Celeste, nel nome di Gesù ci presentiamo a te. Tu sei un Dio amorevole e pieno di grazia, per questo hai mandato Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati. Nonostante il nostro passato, nonostante le nostre azioni, le nostre opere, i nostri sentimenti ti abbiano offeso e indignato, in virtù dell'opera di Cristo c'è speranza per ogni persona. Grazie perché ti sei fatto conoscere da noi e hai portato salvezza. Ti presentiamo in questo momento i nostri amici che si trovano forse ancora lontani da te e che pensano che a motivo del loro passato per loro sia troppo tardi per ricominciare. Signore, compungi il loro cuore in modo che possano comprendere che tu vuoi dare loro una nuova mente, un nuovo cuore, una nuova vita. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per l'ascolto e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad ascoltare il lieto messaggio della parola di Dio. Signore vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Amici ascoltatori, è con piacere che anche quest'oggi veniamo a voi con la buona novella, una quieta mezz'ora scevra di pubblicità, di sponsor, è atta a presentarvi con la dignità e il decoro che le si conviene e la parola di Dio come ci è pervenuta negli infallibili e negli indistruggibili sacri scritti. Quest'oggi abbiamo un messaggio assai stimolante, una meditazione che siano certi vi porterà più vicini a Dio. Così lasciate ora per questi pochi minuti le faccende, la ressa del mondo e abbandonatevi alla calma e alla serenità della meditazione. E per cominciare ascoltate con noi il prossimo

Ed ora alcune osservazioni tratte dal bel libro di Giovanni Rostagno. È detto da antichissime tradizioni che, diventato nonagenario in Efeso, l'apostolo Giovanni soleva farsi trasportare nelle assemblee cristiane, dove egli si limitava ormai ad ammonire: figlioletti miei, amatevi gli uni gli altri. I fedeli ascoltavano e poi, desiderosi di altre parole, o tu, dicevano, che hai seguito i passi dell'agnello e hai contemplato la sua gloria, parlaci ancora. E il vegliardo ripeteva: figlioletti miei, amatevi gli uni gli altri. Orbene, l'apostolo non aveva sempre parlato così, né dato per il primo l'esempio dell'amore. Un giorno, oh, com'era lontano, eppure il ricordo non si era cancellato in lui. Un giorno egli aveva chiesto a Gesù di poter far scendere il fuoco dal cielo perché consumasse i samaritani che non li avevano voluti albergare. Che cosa era dunque mai accaduto di poi? Che cosa mai aveva potuto operare nell'apostolo una cotale trasformazione? Onde aveva egli attinto la virtù dell'amore dopo aver tanto odiato? Voi lo sapete? Ricordatevi della scena commovente la sera di Giovedì Santo nella stanza dove il Maestro celebrava coi discepoli l'ultima Pasqua. Giovanni era andato a posare la sua fronte sul seno del Redentore. Ed ora son persuaso che avete compreso. Se volete avere la forza di amare, dovete andare anche voi a cercare le fonti della carità. Dovete andare anche voi a chinare la fonte sul seno di Gesù. Il seno di Gesù, ecco la sorgente della quale scaturiscano in eterno le energie e la costanza e le gioie supreme dell'amore.

Ed ora per la nostra meditazione quest'oggi vogliamo aprire le Sacre Scritture al Libro dei Salmi e vogliamo leggere uno dei più bei salmi scritti, il Salmo numero 24. Se avete una Bibbia leggete con noi, se no seguite attentamente la lettura della parola di Dio. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Egli riceve benedizioni dall'Eterno e giustizia dall'Iddio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il Re di Gloria. Il Salmo che abbiamo appena letto fu scritto dal profeta Davide nella circostanza della trionfale entrata dell'Arca dell'Eterno nella città di Gerusalemme. Quella era un'occasione di gloria, un momento grandioso nella vita della giovane nazione giudaica, un'occasione gioiosa per il re Davide che, trattolo da dietro al gregge, Dio lo aveva fatto divenire re, dando a lui tutto il territorio promesso ai loro padri e facendolo forte e vittorioso su tutti i suoi nemici. Certo, il cuore di Davide giubilava in quel momento e sotto l'impulso del suo genuino amore per l'Eterno e con il suo eccellente estro poetico, egli con questo salmo cercava di lodare Dio meglio che poteva, chiamandolo il Re di Gloria. Ma ecco che nel leggere questo salmo a me sembra di aver trovato in esso una stonatura, una stridente contraddizione quando Davide chiama Dio un Dio di gloria e poi lo chiama anche il Dio di Giacobbe. Se avesse detto il Dio di Abramo, l'uomo della fede, se avesse detto il Dio di Mosè, il grande legislatore, se avesse detto il Dio di Giuseppe, il giusto, ecco che tutti questi personaggi avrebbero in verità aggiunto lustro e onore agli attributi che Davide cercava di dargli. Ma Dio di Giacobbe, come può un Dio d'un imbroglione come Giacobbe essere allo stesso tempo un Dio di gloria? Se in una famiglia ci sono 10 figli e uno riesce male e diventa la pecora nera, quando si parla e si fa gli elogi della famiglia si rammentano tutti, ma si cerca di evitare di parlare di quello che è mal riuscito. Ora, di tutti i personaggi che troviamo nel Vecchio Testamento, fra così tante persone sante e virtuose, perché mai Davide doveva proprio andare in un'occasione come quella a tirare in ballo quello scandalo di Giacobbe? Uno che truffò il proprio vecchio padre approfittando della sua cecità, uno che ingannò persino il proprio fratello gemello, e poi per ricompensa ingannò pure il suo zio e suocero Lebano, dopo che egli lo aveva accolto fuggiasco e gli aveva offerto scampo dall'ire di suo fratello. Ma perché proprio lui doveva menzionare? In verità qui sembra che Davide, portato dal suo entusiasmo, senza accorgersene, abbia toccato una corda sbagliata. Ma amici, se noi per un momento sorpassiamo dal modo di pensare comune nei tempi del Vecchio Testamento e ci lasciamo guidare non dalla teologia giudaica ma da quella neotestamentaria, ecco che ci accorgiamo che Davide non fece uno sbaglio, ma anzi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, egli in quel modo ascrisse all'Eterno un'indescrivibile gloria e onore.
Perché, vedete amici, non è Giacobbe a cui si deve guardare in questo caso, ma a quello che Dio fece di Giacobbe. È l'abbinamento della sua santissima perfezione accanto alla sfrenata scelleratezza di Giacobbe che fanno risaltare, risplendere qualità e attributi meravigliosi della natura di Dio. Come un diamante riluce e risalta meglio quando è messo sullo sfondo di un velluto nero, così qui questa frase ci permette di godere meglio e di meglio capire la perfetta gloria di Dio. Infatti, contrastate, come abbiamo detto, con Giacobbe, questo nostro Dio di gloria. Ed ecco che ci mostra differenti aspetti, tanti e così abbaglianti che possiamo appena tenerci ad enumerarne e a considerarne solo alcuni. Il primo che risulta evidente è che questo Dio non ha riguardi personali, che non discrimina. Come vi ricordate, Rebecca aveva generato a Isacco due gemelli, Esaù e Giacobbe. Esaù era nato il primo.

mondo, ma non secondo il Dio. Amici, secondo il mondo, che siamo noi? Che qualifiche il mondo ci dà? Siamo noi annoverati fra i primi? Siamo noi considerati fra i meglio? Abbiamo noi diritto a qualche cosa? Se dovessimo dipendere dal titolo di nobiltà pervenutici dai nostri antenati o dalla nostra posizione sociale, economica o accademica, potremmo noi aspettarci qualche cosa, qualche riconoscimento, qualche carica, qualche privilegio dal mondo? Certo no. Se il governo volesse nominare qualcuno a qualche carica, pensate che sceglierebbe uno di noi? Il governo italiano dà ogni anno titoli onorifici a diversi cittadini, sia in Italia che all'estero. Avete mai udito che uno sia stato assegnato ad un attivo cristiano evangelico? No, anzi noi siamo una minoranza rigettata, derisa e discriminata. Ma non sgomentatevi, questo Dio di gloria non agisce così. Non discrimina, non ha riguardi personali, non riguarda né alla denominazione a cui apparteniamo, né al portafoglio, né al titolo accademico, né alla croce di cavaliere. Anzi, Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, Dio ha scelto le cose deboli per far cadere le forti, Dio ha scelto le cose ignobili, le cose sprezzate del mondo, anzi, le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono. Egli trae giù dai troni possenti e innalza gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandato a vuoto i ricchi. Per il Signore non ci sono né nobili né ricchi né primi né secondi, per Lui siamo tutti uguali. Egli ugualmente ama tutti, ugualmente salva tutti. Grazie siano resi al nome suo santo, perché non guardò alla condizione di Giacobbe, perché non guarda ai nostri meriti, ma a tutti dà copiosamente dalla sua grazia. La seconda cosa che qui ben risalta è che non solo Dio non ci scarta a causa della nostra natura, ma che neppure ci abbandona malgrado la nostra continua ribellione e pecaminosità. Giacobbe, come abbiamo detto, si approfittò del suo fratello, si travestì con pelli di montone per ingannare suo padre, ne fece di tutte ed ecco che quando deve andarsene da Canaan per salvarsi la pelle, quando deve fuggire dalla giusta ira di Esaù, ecco che a Betel mentre dorme Dio gli appare e cosa fa? Lo scomunica? Lo minaccia? Lo condanna? Lo spaventa? No! Gli fa una promessa di salvezza e gli dice: «Io sarò con te ovunque andrai e genererò da te una moltitudine e a loro darò questa terra». Amici, questo è il nostro Dio. Egli non guarda la nostra natura, anzi egli si ricorda che siamo polvere e ci ricopre di misericordia giorno dopo giorno. Oh, come non possiamo ma glorificare questo grande, amabile, benefico, adorabile Dio! Dove troveremo noi le parole per cantarne le lodi? Tempo fa, nella nostra chiesetta, studiamo assieme il soggetto della perseveranza dei salvati e se è possibile o no cadere dalla grazia divina, se possiamo insomma essere salvi ora e perduti domani. E vedemmo come la salvezza di Cristo è per sempre, non può essere perduta. E qui eccovene un'altra prova. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Amici, l'apostolo Giovanni ci dice che se noi pecchiamo, egli non ci abbandona, non ci scarta, non ci rigetta, ma ci ricorda che abbiamo presso il Padre un avvocato che intercede per noi. Egli ci dice che se noi confessiamo a Dio i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. Amici, anche se noi peccassimo quanto peccò Giacobbe, se noi avessimo bestemmiato, ingiuriato, vilipeso il santissimo nome di Dio, egli ci resta fedeli, egli ci ama, la sua misericordia è sempre su di noi. Egli non è solo il Dio dei buoni, dei bravi, dei religiosi, ma è soprattutto il Dio dei peccatori. Vi siete ancora rifugiati?

abbandonati sotto le ali della sua misericordia? Ma forse la qualità più bella, quella che risalta e riluce più di ogni altra, è che questo Dio è un Dio che mantiene le sue promesse sempre. Notate le promesse fatte a Giacobbe, notate nella Genesi le sue peregrinazioni, i suoi inganni perpetrati alle spalle di suo suocero, osservatelo a Paniel quando ritorna indietro fuggendo. Certo, non si era meritato né guadagnato alcuna cosa, era stato infedele, aveva persino permesso l'idolatria, ma Dio fu fedele e lo stesso mantenne le sue promesse a Giacobbe, e oggi il suo nome è sulla carta geografica. La Palestina si chiama Israele e il suo popolo numeroso è trovato ovunque. Amici, pensate con me per un momento. Dio vi ha fatto delle promesse? Ve ne vengono in mente alcune? Pensateci bene. Io ve ne posso menzionare qui alcune. Vi posso menzionarne poche qui. Giovanni, per esempio, 5:24 dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Poi possiamo leggere ancora nel capitolo che segue, Giovanni 6:37, ecco un'altra bella promessa qui: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Oh, che belle promesse che il Signore ci fa. Menzioniamone un'altra, Romani 10:9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ascoltatori, dite, pensate voi che colui che mantenne le promesse a Giacobbe, che non meritò niente, non le manterrà anche a voi? Pensate voi che Gesù promise queste cose, ma che poi non ve le manterrà? L'Apostolo Paolo, infatti, enfatizza bene questo punto dicendo: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Amici ascoltatori, voi fate la vostra parte, obbedite al comando del Vangelo e arrendetevi a lui e credete alla sua parola. Ed io vi dico che Gesù farà la sua parte e sarete per sempre salvati. Ma ora, come ogni volta che noi citiamo le promesse del Vangelo, qualcuno porta sempre un'obiezione. È troppo facile, ci dicono, e in tal maniera tutti potrebbero essere salvati. Io non lo capisco, e amici, neppure io posso capire come Dio ci possa amare così tanto e mantenere le sue promesse a una canaglia come Giacobbe, ma lo fece. Io non posso capire perché Dio mandò a morire il suo amato figliuolo per me su una croce, non lo capisco, ma Dio l'ha fatto. Sì, amici, Dio ci ama tutti e vuole che tutti siamo salvati, e notate, egli non richiede che noi comprendiamo il suo amore, il suo motivo, vuole solo che crediamo. E infine troviamo che il Dio è pure un Dio di gloria, perché è un Dio che trasforma gli individui. Questa è per me la qualità più grande, più meravigliosa, più benefica che questo Dio ha. Abbiamo visto che tipo di uomo era questo Giacobbe, lo abbiamo visto fuggire da Canaan, poi di lì va a Padan Aram, là Giacobbe resta quello che era, non impara la sua lezione ed eccolo che deve fuggirsene via anche di là. E così ecco che, se leggiamo la Genesi, lo troviamo al ruscello di Jabot come preso fra due fuochi. Quando vede che non c'è altra via di scampo, ecco che Giacobbe si ricorda allora delle promesse fatte lì da Dio e lo invoca e le reclama e prega. E cosa fa Dio? Viene nella sua tenda, lotta con lui, lo tocca e lo trasforma e gli cambia persino il nome. Vedete, ascoltatori, il Dio voleva fare del bene a Giacobbe, voleva mantenergli tutte le promesse, ma prima dove egli stesso cambiare Giacobbe, cambiare la sua intera natura, e quella notte là lo ridusse zoppicante, e da quella notte in poi Giacobbe non correrà più baldo ai suoi inganni, ma dovrà tenersi al Signore e camminare appoggiandosi al suo bastone,
Da quel giorno in poi mai più egli si comporterà come prima. Da quel giorno Giacobbe divenne Israele e il soppiantatore divenne il principe di Dio, una nuova creatura. Amici, nessuno di noi, provi pure quanto vuole, mai riuscirà a vincere la tendenza peccaminosa della propria natura. Il peccato ci domina tutti quanti e malgrado tutto quello che possiamo fare, noi riusciremo mai ad essere trasformati. Noi non possiamo cambiare, ma Dio può cambiarci se noi reclamiamo le sue promesse, ci sottomettiamo a Lui e riceviamo i suoi doni. Amici, questa è la promessa del Signore e questa trasformazione Dio ce la dà, ed è in questa trasformazione che Dio trova la gloria. È la vita trasformata di un individuo che fa esclamare agli uomini dalla meraviglia: la mia vita, la vostra vita spesa al suo servizio, che glorificherà Dio più di tutte le stelle del creato. Abbiamo, amici, noi fatto questo passo? Vogliamo noi che il Signore ci cambi? Vogliamo noi rinascere in Lui? Oh, ebbene, allora aprite le porte del vostro cuore, aprite il vostro cuore e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, Egli è il Re di gloria. Oh, magnificate il suo nome con me, magnificatelo con la bocca e col cuore, aprite il vostro cuore a Lui e che il Signore vi benedica.

La guerra è finita, i soldati fanno festa, ma una nera signora viene a turbare questo momento di gioia, un momento di allegria ad un soldato. E così lui, impaurito, prende il cavallo più veloce che trova e corre via. E due giorni dopo arriva a Samarcanda. Ecco, ma ahimè, trova lì in quella città ad aspettarlo, un po' preoccupata forse per il timore che non giungesse in tempo all'appuntamento, una nera signora, e cioè la morte. Ecco, questo un po' il riassunto di una vecchia canzone di Roberto Vecchioni. Una canzone da altri tempi, ma non poi più di tanto. La morale è questa: dalla morte non si scappa. Ecco, di questo ed altro parleremo oggi a Contrappunti.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Come posso opporre resistenza a un amore tanto tenero, più profondo del mare? Il tuo amore è costante come la marea del mattino e voglio essere inondato dal tuo amore. Come posso resistere a un amore tanto dolce, sussurrato sulla brezza della sera? È un amore che tranquillizza come la luce della luna. Fa che il tuo amore splenda su di me. La speranza del cielo fu scritta nelle stelle e prima dell'inizio del tempo il mio cuore era destinato a intrecciarsi con il tuo. Mi stai chiamando e io mi trovo avvolto in un amore tanto dolce e tanto divino. Sento la tua presenza tutta intorno a me, mi accompagna dovunque io vada e anche se la strada che percorro mi svia qualche volta, l'amore mi condurrà sempre a casa. È una cosa profonda e meravigliosa conoscere questo mistero e sento nella mia anima che il cielo si tende verso di me. Ecco, queste erano le parole di Heaven's Heart, il cuore del cielo, la canzone con la quale iniziamo il programma Contrappunti di oggi. Michelle Thoms ce la canta. Amici, buon ascolto e mi raccomando, come sempre, restate con me.

Heaven's Heart da Michelle Thams, tratta dall'album Center of My Universe. E invece Samarcanda di Roberto Vecchioni ci ricorda che dalla morte non si scappa. È stata allestita qualche tempo fa una mostra al Museo Reale di Edimburgo con lo scopo di dimostrare come i popoli del mondo reagiscono alla morte. Dalla comunità cinese di Singapore venivano alcuni oggetti che facevano parte dei funerali buddisti. Per i defunti che devono ancora viaggiare ci sono biglietti per le linee aeree inferno, una carta di credito Visa dalla banca dell'oltretomba e ancora i biglietti in diverse taglie della corporazione bancaria infernale. Ecco, non sono delle cose inventate quelle che vi sto dicendo. Ecco, stranamente non sembra che ci si dia pensiero per quelli che non vanno all'inferno. In una sala, sempre di questa mostra, vi erano oggetti usati nei funerali messicani e descrizioni delle loro usanze. Ve ne condivido una. Ecco, durante i giorni, ad esempio, che corrono fra la morte e la sepoltura, in Messico i parenti mettono a disposizione dello spirito dei defunti cibi, bevande, vestiti puliti. Ecco, spesso fanno un sentiero di petali di fiori davanti alla porta di casa, e questo per aiutarlo a trovare il posto giusto. E poi nell'ultima notte di veglia vanno al cimitero per banchettare, suonare e salutare il caro dipartito. Tutto questo perché? Probabilmente per cercare di esorcizzare la morte, ma dalla morte non si scappa. La nera signora sarà là ad aspettarci.

dalle epoche più remote poi l'umanità ha dato sempre molta importanza alla morte e alla vita dell'oltretomba. Le testimonianze, come sappiamo, delle piramidi d'Egitto sono fra le più conosciute, come anche le centinaia di mummie contenute in diversi musei del mondo. Le ricchezze poste nelle tombe dei faraoni per il loro uso nell'aldilà sono prove delle loro credenze. Ma c'è da dire che anche le tombe e i cimiteri, anche elaborati, molto elaborati, in Italia, testimoniano di un certo rispetto, se non addirittura un culto dei morti. E poi l'usanza di visitare le tombe per pregare e parlare con i morti assomiglia molto da vicino a quelle di altri popoli, anche pagani. Per non parlare poi dei sogni per ricevere dei messaggi utili, oppure profezie, o addirittura anche numeri del lotto. Qui c'è sicuramente un certo tornaconto per chi è ancora qua giù. Il culto dei morti poi si manifesta ancora più esplicitamente nelle preghiere indirizzate in tutte le chiese e nelle liturgie ai santi. È interessante notare che mai nelle scritture i credenti sono stati esortati a pregare i morti oppure per i morti. Anzi, la Bibbia pronuncia dei giudizi su chi oserebbe mettersi in contatto con un morto. Infatti il profeta Isaia scrisse: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà ai morti a pro dei vivi? È scritto nel suo libro al capitolo 8 versetto 19. Ecco, l'uomo pensa alla morte e a ciò che verrà dopo, qualunque sia la religione che pratica. Dio stesso ha messo nel suo cuore e nella sua mente il concetto dell'eternità, della continuazione dell'esistenza e del giudizio che seguirà la sua morte. Ma le religioni hanno corrotto, hanno deviato i pensieri dell'uomo riguardo alla morte e a ciò che le segue. Le religioni gli hanno promesso che se si comporterà bene, se eviterà il male, se si atterrà strettamente alle pratiche insegnategli, potrà sperare prima o poi di essere premiato con un'esistenza eterna piena di pace e di gioia. Ecco, ma questo inganno allontana l'uomo dalla verità che solo può liberarlo dalla condanna eterna. La Bibbia insegna che dal momento che tutta la razza umana si è allontanata da Dio ed è diventata ribelle, non vi è più nulla che l'uomo possa fare o pagare per rimediare, per fare dimenticare, per annullare i suoi peccati. Difatti, secondo la Bibbia, l'uomo è già giudicato e in una certa misura questo giudizio pesa sulla coscienza e gli toglie la spensieratezza che vorrebbe realizzare. Lui non trova mai la pace e la tranquillità d'animo, sia che le ricerchi con l'attivismo delle religioni occidentali oppure con la passività delle pratiche di quelle orientali. Fervore delle visite alle tombe, del loro abbellimento, delle preghiere per i defunti dei primi giorni di novembre sono un segno ricorrente che l'uomo non è in pace con la morte, né con quella dei suoi cari, né con la propria, che deve ancora avvenire. Eppure l'apostolo Paolo, sicuro delle promesse della sua fede, poteva scrivere che non sapeva cosa desiderare fra morte e vita. Difatti scrisse che la morte era da preferire alla vita, in quanto gli permetteva di andare immediatamente alla presenza di Gesù. E questa promessa e questa certezza sono il tesoro che ogni credente può custodire con gioia nel suo cuore davanti appunto al pensiero della morte. Per lui la morte non è più un motivo paralizzante di paura, ma è piuttosto la porta attraverso la quale raggiungerà il suo Signore e la sua casa celeste. Il credente non si rispecchia allora nelle parole di Dante: lasciate ogni speranza o voi che entrate, ecco, probabilmente tutti le ricordiamo. Piuttosto si rallegra nella promessa di Gesù. Gesù ha detto: io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ecco, allora volevo lasciarvi una domanda. Ecco, oggi quali di queste parole, quelle di Dante oppure quelle di Gesù, rappresentano il vostro pensiero? È importante che ce lo chiediamo.
Chiudendo allora questo spazio, volevo chiarire che è anche il mio pensiero, per non dare così una visione anche se giusta e corretta, che però può far vedere solo un lato della medaglia, ecco, volevo dire che il vero credente, avendo una visione giusta della vita e anche della morte, ecco, allora avrà altri motivi per ricordare, per visitare la tomba di un suo caro. Ecco, non saranno allora il calendario o la cultura oppure le situazioni a dire come e quando.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Bene, passiamo avanti. Allora, a questo punto ci ascoltiamo una bella canzone di Giuseppe De Chirico, tratta dall'album Fiori nelle mani, che si intitola Anche il cuore si trattiene.

Ho trovato su una vecchia rivista questo aneddoto che volevo condividere con voi. Una vedova in ribellione contro Dio per la morte di suo marito aveva ordinato al marmista di incidere una sola parola sulla sua lapide, e cioè la parola perché. Per anni rimase inconsolabile, piena di amarezza, fino al giorno in cui Gesù Cristo diventò suo salvatore. Ecco, allora si recò dal marmista e gli disse di completare la parola perché incisa sulla lapide con Dio lo sa. Ecco, adesso quella donna si sottometteva alla volontà di Dio, sapeva che Dio non aveva potuto sbagliarsi. La Sacra Scrittura ci ricorda che non è volentieri che il Signore umilia e affligge i figliuoli degli uomini, ma ci ricorda ancora che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ecco, allora, quando ci chiediamo il perché, aggiungiamo anche perché Dio lo sa.

0: E oggi volevo lasciarvi in chiusura questa un breve aneddoto che ci porta a fare una riflessione. Ecco, si dice che Luigi XI fosse astuto e crudele. Alla fine della vita si sentì ripreso nella coscienza e quindi cercò di mettersi al riparo, e cercando appunto mezzi sicuri per allontanare la morte. 40 sentinelle sorvegliavano il castello di Flesilles-Tour perché temeva, non senza motivo, di essere vittima di qualche vendetta. E inoltre, per prevenire ogni malattia fatale, si circondò di numerosi medici. Rendendosi però conto, malgrado tutto, della insufficienza di questi mezzi, fece venire dall'Italia Francesco da Pola, un eremita francescano che si pretendeva fosse capace di prolungare la vita. Il re gli promise una forte somma se lo avesse mantenuto in salute e gli avesse assicurato lunghi giorni, ma quest'uomo, Francesco da Paola, che era saggio, gli spiegò che Dio solo aveva il potere di prolungare l'esistenza e che era molto più importante morire bene che vivere a lungo. Ecco, voglio proprio mettere in evidenza questo concetto perché ho paura che molta gente, così come Re Luigi XI, pensi più a vivere a lungo che terminare bene la propria vita terrena. Ecco, ma cosa significa morire bene? Si tratta di finire i propri giorni, non so, a casa piuttosto che in ospedale, oppure andarsene durante il sonno senza soffrire, casomai attorniati da quelli che amiamo? Ecco, non si tratta di questo, amici. Significa morire in pace con Dio, cioè andare verso Lui senza timore. E questo perché si possiede Gesù come nostro Salvatore. Allora, come dicevo, vi lascio con questa riflessione, vi invito a restare ancora con noi, seguiranno altri programmi sempre su questa frequenza e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al prossimo numero di Contrappunti, sempre in mia compagnia. Allora, buon proseguimento e a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. Eccoci qui insieme con il dottor Labanchi anche questa settimana per continuare a ragionare e a riflettere sulle caratteristiche e le pecche del neoinduismo. Nella puntata precedente, nel considerare l'aspetto della forma soprannaturale di Brahman, il dottor Labanchi ci aveva detto, tra l'altro, che in base alla descrizione del libro sacro Bhagavad Gita, la forma di Brahman è fornita di molteplici volti e occhi, di molteplici aspetti e divini ornamenti, di molteplici armi divine, ma si presenta anche sotto aspetti terrificanti. Per esempio, il Brahman non solo emana gli esseri, ma anche li riassorbe in sé. Questo però genera il problema della distinzione o dell'assenza di distinzione tra i singoli individui, tra i singoli devoti e il Brahman stesso. Allora, dottor Labanchi, come interpretare, alla luce dei testi sacri degli Hare Krishna, che stiamo considerando in questi numeri del nostro programma, ecco, come interpretare questo aspetto del rapporto devoto-divinità, del rapporto fedele-divinità? Non risulta un po' complicato e difficile?
2: A mio avviso, tutte le difficoltà nell'interpretare testi quali la Bhagavad Gita, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la divinità e gli altri esseri, che poi, in ultima analisi, non sembrano essere altri, perché sono in realtà parte del Brahman, tutte queste difficoltà, dico, tutte le contraddizioni che si trovano in opere come la Bhagavad Gita e nei relativi commentari, sorgono dal fatto che nel pensiero indiano manca il concetto di una vera e propria creazione dal nulla, cioè una creazione da parte di Dio senza un materiale preesistente, concetto che invece è presente nell'ebraismo e nel cristianesimo, come fa fede la Bibbia. Se invece l'unica vera realtà è il Brahman, nulla può esistere davvero al di fuori di lui. I singoli individui, tutta la natura nelle sue manifestazioni non sarebbero altro che un'illusione, un'apparenza, mentre l'unica realtà sarebbe il Brahman.
1: Ma, dottor Labanchi, c'è qualche altro aspetto particolare o interessante, diciamo, della fede degli Hare Krishna che ci possa aiutare in questa fase iniziale a inquadrare meglio il loro movimento? Per esempio, quale sarebbe lo scopo dichiarato di questo movimento degli Hare Krishna?
2: È interessante che Prabhupada, il fondatore degli Hare Krishna, ha affermato che lo scopo del suo movimento è quello di diffondere il nome di Dio, le sue glorie, i suoi divertimenti, la sua bellezza e il suo amore. Tutto ciò che esiste in questo mondo si trova in origine nella persona di Krishna. La sessualità, per esempio, gioca un ruolo predominante nel mondo materiale ed essa è ugualmente presente in Krishna. Noi dedichiamo la nostra adorazione a Radha e Krishna, che sono anch'essi uniti da questa attrazione. Ma poiché la loro attrazione spirituale non è dello stesso tipo di quella che conosciamo nel mondo materiale. In Krishna la sessualità è reale, mentre in questo mondo è illusoria.
1: Ecco, lasciano quantomeno perplessi queste parole. L'ambiguità, la mancanza di chiarezza, ma soprattutto la grande confusione fra i supposti aspetti divini e quelli umani di Krishna basterebbero da soli, penso, a far dubitare della validità di questo movimento religioso. Comunque, la strada davanti a noi è ancora lunga e sarà interessante continuare a rilevare, insieme con il dottor Labanchi, le caratteristiche degli Hare Krishna per sapere che cosa aspettarci e quindi anche per sapere come evitare di rimanere vittime di pericolose illusioni. Quindi lascio volentieri la parola al nostro ospite ed esperto in materia, però prima vi propongo, amici ed amiche, di fare con noi una pausa musicale. Nel frattempo cercate di procurarvi carta e penna, così sarete già pronti ad annotare più avanti il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci.

La volta scorsa ho parlato della grandiosa e terrificante visione che, secondo la Bhagavad Gita, Arjuna ebbe della Divinità Suprema. Un problema però rimane insoluto nel neo-induismo basato sulla Bhagavad Gita: il problema della distinzione o meno dei singoli individui dal Brahman. A tal proposito, nell'ultimo capitolo della Bhagavad Gita, il 18, leggiamo tale affermazione: chi, liberatosi dal senso dell'io, dalla violenza, dall'orgoglio, dal desiderio, dall'ira e dal possesso, ha superata l'idea del mio ed è pieno di pace, costui è idoneo a diventare Brahman, Brahma Bhutaya. Divenuto che sia il Brahman, Brahma Bhuta, sereno, egli più non si rattrista, né più desidera. Uguale verso tutti gli esseri, egli ottiene una suprema devozione per me. Grazie a questa devozione, egli arriva a riconoscermi per quello che veramente sono, chi e quale sono. E conosciuto che m'abbia, secondo verità, penetra immediatamente dentro di me. Prabhupada però traduce a modo suo questo passo per salvare la distinzione tra l'individuo ed il Brahman. Ascoltate. Chi, distaccato, senza falso ego, senza vana potenza o vana gloria, senza cupidigia né collera, che si chiude alle cose materiali, libero da ogni senso di possesso, sereno, quest'uomo si trova certamente elevato al livello della realizzazione spirituale. Colui che raggiunge il livello spirituale realizza subito il Brahman supremo e vi trova una gioia infinita. Non si affligge mai e non aspira mai a niente. Si mostra uguale verso tutti gli esseri, egli può allora servirmi con un amore ed una devozione pura. Questa interpretazione è certamente addomesticata, nel senso che si cerca ancora una volta di salvare il devoto dal perdersi nel Brahman. Difatti, tra l'altro, Prabhupada afferma che quando si parla di raggiungere la liberazione, il livello di Brahman, non significa perdere la propria identità. Non mi sembra però che questa affermazione renda ragione delle espressioni Brahma Bhutaya, idoneo a divenire Brahman, e Brahma Bhuta, divenuto Brahman, che sembrano indicare una completa identificazione con la Divinità Suprema. E francamente mi sembra incomprensibile ciò che dice Prabhupada commentando il versetto 54. Cito testualmente: a livello assoluto non esiste certamente nessuna distinzione tra il servitore e colui che è servito, cioè il Brahman. Tuttavia, egli aggiunge, in un senso spirituale più profondo la differenza c'è. Insomma, questa differenza tra il devoto, altamente spiritualizzato, ed il Brahman, c'è o non c'è? A mio avviso, tutte le difficoltà nell'interpretare testi quali la Bhagavad Gita, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la divinità e gli altri esseri, che poi, in ultima analisi, non sembrano essere altri perché sono in realtà parte del Brahman, tutte queste difficoltà, dico, tutte le contraddizioni che si trovano in opere come la Bhagavad Gita e nei relativi commentari, sorgono dal fatto che nel pensiero indiano manca il concetto di una vera e propria creazione dal nulla, cioè una creazione da parte di Dio senza un materiale preesistente, concetto che invece è presente nell'ebraismo e nel cristianesimo, come fa fede la Bibbia. Se invece l'unica vera realtà è il Brahman, nulla può esistere davvero al di fuori di lui.
i singoli individui, tutta la natura nelle sue manifestazioni non sarebbero altro che un'illusione, un'apparenza, mentre l'unica realtà sarebbe il Brahman. E sempre a tal proposito, Prabhupada, nell'opera La scienza della realizzazione spirituale, che ho già avuto occasione di citare in queste trasmissioni, a pagina 61 afferma che la Bhagavad Gita ci permette di comprendere che non solo l'uomo, ma tutti gli esseri viventi sono parti integranti di Dio. La parte ha il dovere di servire il tutto, come le gambe, le mani, le dita e gli orecchi servono il corpo intero. Come esseri individuali che fanno parte integrante di Dio, è nostro dovere servire il Dio. Come queste affermazioni possono salvare l'individualità degli esseri umani nei confronti della divinità è davvero difficile da comprendere. Anche nel cristianesimo troviamo un concetto che di primo acchito può sembrare simile alla concezione di Prabhupada. È il concetto di Chiesa vista come corpo di Cristo. Come sanno bene coloro che hanno familiarità con la Bibbia, l'Apostolo Paolo ne parla particolarmente nella sua prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12. Al versetto 12 leggiamo: «Siccome il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così è di Cristo». Ma l'Apostolo Paolo non era certamente un panteista e quindi non riteneva che i cristiani fossero delle parti di Cristo. Ogni cristiano mantiene la sua identità come Cristo stesso ha sempre mantenuto e mantiene la propria identità. Si tratta di legami e connessioni di carattere spirituale, anche se ogni cristiano è come animato dallo stesso Spirito Santo che tiene insieme, spiritualmente appunto, ma realmente, tutti i credenti in Cristo, che con Lui formano una sola entità che è la Chiesa, chiamata giustamente corpo di Cristo. Come afferma lo stesso Apostolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 4 e 5, vi è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Si può quindi avere il legittimo sospetto che anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una scimmiottatura del cristianesimo, che non era infrequente nell'insegnamento di Prabhupada, che, come i suoi adepti, ha cercato di vendere la sua merce in Europa.

0: Se in una trasmissione precedente il dottor Labanchi aveva messo bene in risalto un'evidente e interessante somiglianza fra il pensiero espresso dalla Bhagavad Gita intorno al Brahman e quello del sistema di pensiero di Plotino, noto rappresentante della filosofia greca del secondo secolo d.C., ci siamo accorti poco fa che si può avere anche il legittimo sospetto che, pur di diffondere o di vendere, come diceva il dottor Labanchi, le loro dottrine nell'Europa cristianizzata, gli Hare Krishna hanno in qualche modo scimmiottato il cristianesimo. Ma a questo punto la parola torna nuovamente al dottor Labanchi perché prosegua le sue riflessioni su questo tema.
1: Come abbiamo accennato in qualche trasmissione precedente, il movimento per la coscienza di Krishna, o Hare Krishna, come è meglio conosciuto in Italia, basa tutte le sue concezioni sul fatto, ritenuto storico dai suoi adepti, che Dio si è manifestato visibilmente sulla terra in un determinato periodo storico. È questo il concetto di avatar. Krishna è considerato l'ottavo avatar nella storia dell'umanità e, come abbiamo visto, il suo insegnamento esposto nella Bhagavad Gita è considerato come assoluto e definitivo, almeno nella sua essenza. Tuttavia vi è un altro testo considerato sacro dagli Hare Krishna, è lo Srimad Bhagavatam. Secondo Prabhupada, il fondatore del movimento, questo testo è la scienza di Krishna, l'assoluta persona divina di cui la Bhagavad Gita dà una conoscenza preliminare. A tal proposito si può consultare lo Srimad Bhagavatam con il testo sanscrito e traduzione italiana, edito a Roma nel 1977. Quest'opera è in fondo una specie di biografia di Krishna, ma è meno conosciuta della Bhagavad Gita. L'ambiente in cui ci introduce quest'opera è chiaramente mitologica. Lo stesso Prabhupada, riassumendo alcune caratteristiche dell'avatar, ci dice che il nome Krishna è il più adatto alla suprema manifestazione divina perché significa infinitamente affascinante. In realtà Krishna in sanscrito significa nero o blu scuro, perché secondo la leggenda il Dio, quando nacque come uomo, aveva la pelle scura. Non so francamente da dove Prabhupada abbia derivato la sua etimologia, ma gli errori e le inesattezze sono frequenti nei suoi discorsi e scritti, in quanto il maestro tendeva a far combaciare tutto con le sue teorie. Secondo il mito, un certo Vasudeva aveva due mogli, Rohini e Devaki. Quest'ultima ebbe 8 figli, di cui l'ottavo era Krishna. Prima che questi bambini nascessero,

po' alla morte perché miracolosamente fu trasferito dal seno di Devaki a quello di Rohini. L'ottavo figlio fu appunto Krishna, che nacque con la pelle scura ed un segno particolare sul petto. Suo padre però riuscì a salvare il bambino. Infatti, con l'aiuto delle divinità, trovò un pastore di nome Nanda, la cui moglie Yasoda aveva dato alla luce una bella bambina. Vasudeva, quindi, fece in modo che la bambina figurasse come figlia di Devaki, ed essendo femmina non fu uccisa, mentre affidò Krishna a Nanda e Yasoda. Questi vissero prima a Gokula e poi a Vrindavana. Krishna quindi visse in un ambiente pastorale, arcadico si potrebbe dire, e difatti spesso è rappresentato mentre suona il flauto, classico strumento pastorale appunto. Si manifestò però sempre come un essere eccezionale, vincendo nemici e demoni, e particolarmente il terribile serpente Kaliya. L'episodio della Bhagavad Gita, di cui ho trattato a lungo, fa parte delle grandi imprese di Krishna e ne parla anche lo Srimad Bhagavatam. Amoreggiò non poco con le pastorelle, le gopi, che danzavano al suono del suo flauto. Ebbe migliaia di mogli, tra cui la preferita fu Radha. Come afferma lo stesso Prabhupada, lo Srimad Bhagavatam ci informa che Krishna, durante il suo soggiorno sulla terra, aveva 16.108 mogli e ciascuna di loro abitava in un palazzo di marmo incastonato di pietre preziose. Le stanze erano arredate con mobili in oro e in avorio e vi era ovunque grande opulenza. Questa favolosa ricchezza è descritta con abbondanza di particolari nelle pagine dello Srimad Bhagavatam. Mai nella storia del mondo si è sentito parlare di qualcuno che abbia sposato 16.108 mogli in 16.108 palazzi. Inoltre Krishna non visitava le sue spose separatamente, una dopo l'altra, ma viveva simultaneamente in ognuno dei suoi 16.108 palazzi. Ciò significa che egli doveva moltiplicarsi in 16.108 forme, cosa impossibile per un essere umano, ma che non presenta alcuna difficoltà per Dio. Se Dio è illimitato, può moltiplicarsi in un numero infinito di forme, altrimenti il termine illimitato perderebbe il suo significato. Dio onnipotente può dunque sposare non solo 16.000 regine, ma anche 16 milioni se lo desidera, altrimenti il termine onnipotente perderebbe tutto il significato. In ciò risiede il suo fascino. Non si può negare, continua Prabhupada, che la ricchezza conferisca a chi la possiede un notevole potere di attrazione. In America, per esempio, Rockefeller e Ford godono di un grande prestigio grazie alla loro fortuna economica, eppure sono ben lontani dal possedere tutte le ricchezze del mondo. Possiamo quindi immaginare il fascino infinito che può esercitare il Signore Supremo che possiede tutte le ricchezze dell'universo. Naturalmente tutte queste osservazioni si trovano nella Scienza della Realizzazione Spirituale alle pagine 140 e 141. Ora è interessante che Prabhupada, il fondatore degli Hare Krishna, ha affermato che lo scopo del suo movimento è quello di diffondere il nome di Dio, le sue glorie, i suoi divertimenti, la sua bellezza e il suo amore. Tutto ciò che esiste in questo mondo si trova in origine nella persona di Krishna. La sessualità, per esempio, gioca un ruolo predominante nel mondo materiale.

Essa è ugualmente presente in Krishna. Noi dedichiamo la nostra adorazione a Radha e Krishna, che sono anch'essi uniti da questa attrazione. Ma poiché la loro attrazione spirituale non è dello stesso tipo di quella che conosciamo nel mondo materiale. In Krishna la sessualità è reale, mentre in questo mondo è illusoria. Questo è un passo quanto mai ambiguo, soprattutto per quanto riguarda la realtà della sessualità di Krishna. Una sessualità senz'altro reale ed esuberante, stando a quelli che sono considerati dagli Hare Krishna veri episodi della vita terrena del Dio Supremo. Come ha affermato lo studioso indiano Acharu Parambil, i devoti di Krishna interpretano in senso esoterico e mistico la sua relazione amorosa con le pastorelle ed altri episodi meno decenti della sua vita. Ci fermiamo qui per oggi, cari ascoltatori. La prossima volta approfondiremo questo argomento istituendo un paragone tra Krishna e Cristo.

E così siamo ormai molto vicini alla conclusione della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco e che il Signore vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

una cosa automatica, ma richiede una certa intenzione da parte del cristiano. Anche coloro che sono nati di nuovo si trovano infatti continuamente di fronte a delle scelte e non è scontato che facciano sempre scelte corrette nella loro vita. Paolo era conscio di una battaglia interiore tra quelle che sono le inclinazioni naturali e quelle che sono le indicazioni dello Spirito Santo. E quando il cristiano segue le proprie inclinazioni, rischia di fare ciò che farebbe qualunque persona che non abbia Dio nella propria vita. Ora, non tutto ciò che le persone fanno in questo mondo è cattivo o peccaminoso in sé, ma Paolo sapeva bene che nel lungo termine i risultati non possono che essere negativi, i risultati di una vita senza Dio. A questo proposito ricorda ai cristiani quanto leggiamo in Galati capitolo 5, versetti 19 a 21. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Allora, qui Paolo fa un elenco assolutamente non esaustivo, è un elenco esemplificativo di ciò che può produrre normalmente una vita naturale lontano da Dio. In sostanza, Paolo vuole mettere in guardia i cristiani da ciò che può accadere nella loro vita se si lasciano anch'essi guidare dai propri istinti naturali. Infatti, leggendo questo elenco, ognuno di noi, se è onesto, potrebbe vedere delle cose che hanno caratterizzato la sua vita in qualche momento specifico, talvolta anche già da credenti. Ma quello che Paolo vuole fare capire qui è che, benché ogni persona possa cadere in queste cose in qualche momento della sua vita, queste cose non dovrebbero costituire il suo abituale modo di vivere come cristiano. A differenza di quanto potrebbe fare una persona che non ha Dio nella sua vita, Paolo si aspettava che una persona con lo Spirito Santo, se fosse caduto in quelle cose, le avrebbe percepite come peccati e quindi le avrebbe confessate e abbandonate con l'aiuto di Dio. Infatti Paolo sa che i cristiani hanno lo Spirito Santo nella loro vita e lo Spirito Santo può produrre una vita diversa. Così, a titolo esemplificativo di nuovo, Paolo fa un breve elenco in Galati capitolo 5, versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Come dicevo, anche in questo caso non è un elenco esaustivo. Ci sono molte cose che lo Spirito Santo produce in noi, cose buone, che non sono in questo elenco. Per fare un esempio dico, ad esempio, la misericordia. Ma anche in questo caso il punto di Paolo non è fare un elenco esauriente, ma fare piuttosto capire che il cristiano ha la possibilità di vivere una vita diversa guidato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce un frutto e quando ci affidiamo alla sua guida, le cose che produce in noi sono buone, non condannabili da alcuna legge, sia essa umana o divina. E allora, ripeto, Paolo era cosciente che non c'erano automatismi. Gesù, per intenderci, non ci obbliga a seguirlo e allo stesso modo lo Spirito Santo non ci fa violenza, non ci impedisce, purtroppo, potremmo dire, di fare scelte diverse e di ignorare la sua voce. Infatti, pochi versetti prima, in Galati 5, versetto 13, Paolo aveva scritto così: «Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri». Lo Spirito Santo ci spinge ad amare, produce il suo frutto, ma non ci obbliga a farlo. Noi scegliamo di amare e di mostrare tale amore tramite il nostro servizio, ma, come Paolo scrive, possiamo anche usare male la nostra libertà e vivere appunto secondo la carne, ovvero vivere influenzati dai medesimi valori che avevamo prima di conoscere il Signore.

qualunque cristiano onesto ammetterà di aver usato male questa libertà molte, molte volte. Ecco perché Paolo insiste con questa contrapposizione tra carne e spirito, come una lotta interiore nel cristiano tra due modi di vivere. Paolo sapeva che il cristiano ogni giorno, in ogni istante, si trova a fare delle scelte. Può lasciarsi influenzare dai valori di questo mondo nelle sue scelte, o può camminare per lo spirito, facendo le cose obiettivamente buone che il Signore ci mostra nella Scrittura. Parliamoci chiaro, sappiamo che amare è giusto, ma se decidiamo di tradire qualcuno o di trattare male qualcuno, chi ce lo impedirà? Lo spirito produce un frutto e ci indica la strada, ma ahimè non ci obbliga a seguirla. Paolo da una parte aveva fatto una scelta precisa e la dichiara in modo aperto in Galati capitolo 2 versetto 20. Vediamo la scelta precisa di Paolo. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo non parla di una crocifissione reale, è ovvio, perché egli è ancora lì, vivo e vegeto. Parla invece di un cambiamento di vita che segue l'incontro con Gesù. La vita che vivo ora nella carne, ovvero la mia vita nel tempo presente, la mia vita transitoria in vista del mondo a venire, la vivo in modo diverso dopo aver conosciuto Cristo. In effetti è come se quando Lui è stato crocifisso, io sono stato crocifisso con Lui per rinascere a una nuova vita. E allora questa vita la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Lascio che sia la sua vita a plasmare la mia attraverso lo Spirito Santo. Ecco cosa intende dire Paolo con questo linguaggio. E lui in qualche modo si aspettava che tutti i cristiani facessero questa scelta con coraggio e coerenza. Ecco perché li esorta ancora a camminare per lo Spirito in Galati capitolo 5, versetti 24 e 25. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Vedete, ancora una volta è evidente che non c'è alcun riferimento alla carne in un senso materiale. Infatti la crocifissione della carne a cui Paolo si riferisce non può essere che metaforica. Si riferisce al fatto che il vecchio sistema dell'età presente non dovrebbe più destare l'interesse dell'uomo rinato dallo Spirito, perché, beh, pensateci bene, egli è proteso verso il mondo futuro, quindi le sue azioni qui ed ora dovrebbero essere più rivolte al mondo futuro che non alle cose transitorie di questo mondo. L'uomo naturale, beh, non ha obiettivi che riguardano la vita eterna, il mondo a venire, e quindi ciò che fa è più o meno fine a se stesso, per questa vita soltanto. Non sono i nostri corpi materiali ad essere peccaminosi o cattivi, lo ripeto, ma sono le nostre menti che conservano certi modelli carnali che abbiamo imparato prima di venire a Cristo. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare la lotta spirituale di cui parla la Bibbia, con le forze spirituali nemiche di Dio che tentano in qualche modo di influenzarci e di indurci a vivere in modo indipendente da Dio. L'uomo spirituale, l'uomo che ha un rapporto con Dio, può invece fare delle scelte diverse, perché ha per obiettivo la vita eterna e vive la sua vita sapendo che c'è un futuro. I due modi di vivere hanno risultati diversi. E lo leggiamo in Galati capitolo 6, versetto 8. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. È evidente che non ci sia una contrapposizione tra materiale e immateriale qui, ma piuttosto una contrapposizione tra età presente, transitoria, destinata a finire, e l'età futura, la vita eterna. In sostanza, una vita vissuta per la carne ha per esito che cosa? Corruzione, ovvero deperimento, morte, nulla che possa avere significato nel mondo futuro. Al contrario, chi semina per lo Spirito è l'equivalente di colui che si fa un tesoro in cielo, per usare le parole di Gesù in Matteo capitolo 6 versetto 20, cioè qualcuno che investe in vista del mondo a venire, vive la sua vita in funzione di ciò che Gesù ha promesso. E allora è questo il tipo di vita che Paolo si aspettava
Che un cristiano potesse vivere camminando per lo spirito e non vivendo semplicemente per la carne, ovvero per le cose temporanee, che non hanno alcuna influenza sul nostro destino eterno. Anzi, talvolta sono anche dannose. In conclusione, quando Paolo utilizza i termini carne e spirito, non li usa nel senso in cui lo intendevano gli gnostici. L'idea che Paolo fosse un gnostico non viene presa sul serio da nessuno tra gli studiosi del Nuovo Testamento. Normalmente gli studiosi, cristiani o non cristiani, che si interessano di gnosticismo, si concentrano sul modo in cui gli gnostici interpretarono le lettere di Paolo nei secoli seguenti, piuttosto che affermare che Paolo stesso fosse un gnostico. Coloro che oggi vogliono vedere un Paolo gnostico lo fanno solo estrapolando le sue parole dal contesto giudaico di Paolo e reinterpretandole alla luce dell'interpretazione gnostica. Però non è questo il modo corretto di interpretare le lettere di Paolo, come abbiamo visto. Una conferma di tutto questo, tra l'altro, è il concetto stesso di risurrezione alla fine dei tempi, che sia per gli ebrei che per i cristiani non è un evento che riguarda solo lo spirito, la parte immateriale, ma è un evento che coinvolge tutto l'essere umano. Nella risurrezione gli esseri umani non avranno ovviamente il corpo precedente, per ovvie ragioni, ma avranno comunque un corpo materiale, tangibile. Se la materia fosse inerentemente cattiva, pensateci bene, la risurrezione non avrebbe alcun senso. La Bibbia non insegna mai la necessità di fuggire dal corpo. Anzi, quando si parla del futuro, ci si riferisce ad una redenzione completa del corpo, ad una risurrezione del corpo, ad un nuovo corpo. La vita nuova che lo Spirito di Dio produce nell'essere umano è in qualche modo un anticipo della nuova creazione in attesa del mondo a venire. Ed è normalmente a questa vita nuova che Paolo si riferisce quando parla di una vita guidata dallo Spirito. Quando una persona si converte, leggiamo nel Nuovo Testamento il concetto di nuova creatura e leggiamo il concetto di spirito che vivifica. In qualche modo la presenza dello Spirito di Dio nella vita dell'uomo gli dà la possibilità di essere cosciente della presenza di Dio e di vivere in questo mondo in modo diverso dal modo in cui viveva in precedenza. Allora, a questo punto, chiedo a te, proprio a te, che mi stai ascoltando. A che punto sei nella tua vita? Sei una nuova creatura? Lo Spirito di Dio ha trasformato la tua vita, dandoti la gioia di sapere che c'è una vita eterna per la quale vale la pena spendere questa vita in un modo che onori Dio, al servizio di Dio e del prossimo? Come sempre, come dico sempre, la palla è nel tuo campo adesso. Oggi stesso puoi credere in Gesù, puoi credere in ciò che Lui ha fatto per te. Lui ha dato la sua vita per te affinché tu possa avere questa nuova vita. Ci credi tu? Io ti dico che puoi fidarti delle sue promesse e puoi chiedergli di cambiare la tua vita. E io sono sicuro che Egli possa farlo perché lo ha fatto nella vita di migliaia, milioni di persone. Confido che possa farlo anche in te.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui di nuovo con voi per raccontarvi qualche cosa sui nostri figli e la nostra vita di famiglia quando i figli erano ancora a casa ed erano teenagers. Devo dire che a casa nostra non andavamo sempre d'accordo. Dove passeremo le vacanze? Come ci si veste? Una ragazza cristiana fa bene a truccarsi? A che ora si deve tornare a casa la sera? Quasi ogni giorno si presentava un nuovo problema. Secondo me non c'è niente di male a mettersi il trucco, se lo mettono tutte, diceva la figlia. Poi un altro: ma fatemi il favore, non mi succede niente se arrivo tardi la sera, che sono Cenerentola o Cappuccetto Rosso? Un altro: i nostri, ne avevamo quattro di figli, i nostri compagni il motorino ce l'hanno, perché non lo possiamo avere anche noi? A mettere d'accordo quattro teenagers e due adulti, cioè genitori, come si fa? A prendere di petto i figli a quell'età non ci si guadagna. A fare regole puritane e a sparare divieti neppure. A pontificare e fare le prediche, cominciando ai miei tempi, ancora meno. E allora, si lasciano fare per paura di rendersi gli nemici? Neppure. Noi abbiamo cercato di seguire un certo schema e fino a un certo punto ci siamo trovati bene. Abbiamo ascoltato i figli per prima cosa e abbiamo cercato di capire il loro punto di vista. In genere si fa presto perché i giovani non hanno peli sulla lingua e in genere ti fanno sapere bianco su nero quello che pensano e sparano a zero. Secondo luogo, abbiamo discusso il problema insieme e abbiamo cercato di confrontare le loro opinioni e le nostre con i principi stabiliti dalla Bibbia. La Bibbia parla di tutto e parla anche di molte cose particolari a cui non si potrebbe pensare. Era un po' complesso fare questo lavoro perché, se si è onesti, si fa la grande scoperta che la Bibbia di regole precise ne enuncia poche e soprattutto stabilisce dei principi, ma lascia anche una grande misura di libertà agli individui. In terzo luogo, dopo aver ascoltato, esaminato, discusso, valutato, si valuta in maniera generale, si decide e si pronuncia la sentenza. Questa di solito toccava a mio marito ed era il compito più arduo, perché non è detto che l'ultima parola fosse in accordo con la prima pronunciata dai figli. Ma alla fine una conclusione ci voleva. I ragazzi hanno bisogno di qualcuno che metta dei limiti e dica ad un certo momento sì o no con chiarezza. L'importante è farlo con amore e con coerenza e non pretendere l'impossibile. Devo dire che, ripensando a queste cose, devo ricordare che non era sempre facile e a volte ci sono stati alcuni musi lunghi, alcune impuntature, però con queste tre regole semplici di ascoltare, cercare di capire, discutere e poi decidere, abbiamo attraversato il periodo dell'adolescenza abbastanza bene. E ringraziamo Dio che i nostri figli oggi fanno la stessa cosa coi loro.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci arrivati ancora una volta ad un altro appuntamento con la nostra consueta rubrica Controluce. Mario Pieri adesso qui in studio assieme a Nino Ciniello. Ecco, io vi lascio subito in sua compagnia, fra un attimo ci dirà lui quale sarà l'argomento del quale vorrà parlarci quest'oggi. Noi, voglio Dio, poi ci risentiremo al termine. Buon ascolto allora con Nino Ciniello, a dopo.
3: Eccomi a voi, il regista Mario Pieri mi dà permesso di aprire questa nuova puntata di Controluce, per chi mi conosce da molto o da poco. Grazie per il vostro ascolto. Ultimamente riflettevo su come in genere oggi si reagisce alla sofferenza, alle prove, al dolore, non so, dovuta anche alla perdita di una cara persona in genere. Cioè, non mi riferisco alle grandi tragedie mondiali e ai cataclismi che, a parte l'emozione che suscitano i primi momenti, non lasciano poi grandi segni nella vita delle persone. Penso piuttosto ai dolori personali e intimi, un po' alle difficoltà vicine, quelle più intime, più quotidiane, ecco, che ogni giorno si fanno vive. Bene, in genere, senza per questo catalogarlo in modo rigido, mi pare di vedere due reazioni diverse, ne possono essere tante, ma a mio avviso prendo queste due come esempio. Ecco. Da un lato c'è la reazione dell'uomo, diciamo, moderno, per il quale la malattia, il dolore o i deficit fisici sono esclusivamente problemi da superare. Egli ha una forte fiducia nella scienza medica, crede che il potere tecnologico sia in grado di risolvere quasi ogni problema, quindi la sua attenzione è più sulla soluzione, non sul problema in sé, per sé, ecco. È un fastidio che va comunque risolto, tolto il prima possibile. Dall'altro c'è invece la reazione un po' più mistica, per la quale il dolore e la sofferenza non solo vengono visti come veicoli per avvicinarsi a Dio, ma chi accetta, come si dice, l'amaro calice, parteciperebbe in qualche modo alla redenzione che proprio attraverso il dolore della crocifissione Gesù ha reso possibile per l'umanità. Questo modo di intendere la malattia, la sofferenza, a mio avviso, in genere, ecco, rischia, come accadde già nel passato, non so, penso ai mistici o agli eremiti medievali, rischia di trasformare una sana teologia del dolore in una vera e propria esaltazione del dolore. Si finisce per dare alla sofferenza e al dolore un ruolo del tutto sbagliato che non compete loro, fino ad arrivare a ciò che nella teologia cattolica, per esempio, si chiama la sofferenza redentiva. Quindi, come affermò ai suoi tempi Papa Wojtyła, si può considerare la sofferenza come, cito una sua frase, la porta che conduce alla vita. Ecco, desidero soffermarmi, ragionare con voi su questo secondo modo di pensare, di affrontare la sofferenza e il dolore, che credo, sono convinto che è molto più diffuso di quanto si pensa. Ecco. Ora, questo modo di vedere il ruolo della sofferenza, faccio un escurso molto veloce, lo troviamo già presente nel Medioevo e a mio avviso nasce da una cattiva comprensione del perdono e della grazia di Dio da parte della Chiesa di Roma. E a questo proposito è sufficiente citare il catechismo della Chiesa Cattolica relativa alla penitenza, per vedere che quello che sto dicendo non ha soltanto uno sfondo religioso legato al Medioevo, quindi roba d'archeologia religiosa, ma ha un po' la sua influenza e presenza anche oggi. Quindi il catechismo dice, per esempio, il paragrafo 1473: e il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato. Deve impegnarsi attraverso le opere di misericordia. Detto in parole molto popolari, comprensibili, per la Chiesa di Roma, anche se il nostro peccato viene perdonato, rimane o rimarrebbe ancora necessaria la sua purificazione, che avviene sia qui su questa terra sia dopo la morte nello stato chiamato purgatorio. Il perdono quindi non rimette la pena del male commesso, adesso vanno aggiunte penitenze di vario genere, che sono poi quelle che la Chiesa stessa indica, ma che anche possono essere anche quelle che Dio manderebbe direttamente, come dice il Catechismo, sofferenze, prove di ogni genere. Quindi alla sofferenza fisica viene dato quasi un valore redentivo, cioè la dignità di partecipare all'espiazione del proprio peccato, quindi darebbe una mano per riparare ciò che abbiamo fatto. Ora, in una cultura marcatamente cattolica come la nostra, consciamente o inconsciamente, questo concetto, lo si vede in maniera molto palese, si è sedimentato nella coscienza popolare. Non è un'astrazione solo teorica o mentale, ma ha la sua influenza nel sentire, nel pensare e agire delle persone. Per esempio, non è difficile negli ospedali o in occasione di funerali sentire frasi del tipo che immagino anche voi avete sentito o detto: ha sofferto tanto, ora merita il giusto riposo, o dopo tutto quello che ha passato il Signore lo accoglierà con sé, e frasi del genere. Cosa voglio dire? Che il dolore e la sofferenza fisica, attraverso questa concezione, questo modo di vedere, assumono un valore strumentale. Cioè ad esse sono legate un'ampia gamma di significati, come la mortificazione del corpo, la purificazione della fede, e quindi queste cose diventano strumenti di ascesi e di avvicinamento a Dio, ecco, diventano un dono di sé in vista di qualche forma di ricompensa per sé o per gli altri. Ora, da una prospettiva biblica, questo modo di vedere la sofferenza fisica rinnega chiaramente, disconosce purtroppo quello che è invece il valore, la piena sufficienza di Gesù, che sulla croce una volta per sempre ha espiato e pagato al nostro posto tutto quello che c'era da espiare e da pagare, senza lasciare nulla in sospeso. Con la sua morte e la sua sofferenza sulla croce, la Bibbia dice che Cristo Gesù ha compiuto tutto ciò che era necessario per la salvezza di chiunque crede, e a tale atto non si può e non si deve aggiungere nulla. Quindi parlare di sofferenza redentiva e della necessità di penitenze terrene o addirittura del purgatorio non solo contraddice il Vangelo, ma pone sullo stesso piano il senso e il valore delle nostre sofferenze e di quelle del Signore Gesù, il che è totalmente assurdo, inapplicabile, contrario al chiaro insegnamento dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo era così convinto che il perdono di Dio è senza se e senza ma, affermò nella sua lettera ai Romani: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi non ci sono nulla in sospeso, non è rimasto nulla cui bisogna ancora porre rimedio o riparare. È la morte di Cristo che garantisce ai credenti la loro libertà dalla condanna, non è l'aggiunta delle loro penitenze o sofferenze che risolve il problema. Se per il perdono e la salvezza eterna ci fosse ancora bisogno di queste cose o persino del purgatorio, allora la croce sarebbe stato un fallimento da parte di Dio. È vero che nel Vangelo si parla spesso della sofferenza dei credenti o della comunione alle sofferenze di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, e si legge che i discepoli perseguitati si rallegravano di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Si tratta però, a mio avviso, ed è molto chiaro, di sofferenze legate alla testimonianza del Vangelo e quindi all'opposizione e persecuzione dei nemici del Vangelo, ma non di sofferenze che avrebbero aggiunto qualcosa alla salvezza che loro avevano già acquisito in Cristo Gesù. facendo quindi in qualche modo leva sui loro meriti davanti a Dio, come se il martirio avesse potuto aggiungere qualcosa che Dio aveva già dato. Ciò comunque non vuol dire, non voglio dire che Dio non sia capace di trasformare la sofferenza umana in qualcosa di positivo, per esempio in termini di maturazione o di crescita personale. Tuttavia, l'accettazione di ogni tipo o grado di sofferenza non è affatto il requisito di partenza per una morte o per una vita cristiana. Né per esperienza, ma soprattutto né in nessuna parte della Bibbia è detto che la sofferenza suscita la fede. Vinet, un credente del passato, ha giustamente detto: ci occorre Cristo Gesù per trarre profitto dalle nostre sofferenze.

Allora, ringraziando Nino per il momento, amici, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi e, facendoci da parte, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo aver trascorso la giovinezza in modo dissipato e corrotto, si converte a Dio, dopo aver partecipato ad una riunione di veri credenti in Gesù. Poi nasce in lui il desiderio di servire Dio con tutto se stesso. Ma per restare fedele a questo proposito, deve più volte rinnegare se stesso, non cedendo alle sue passioni umane. L'incomprensione di suo padre produce in lui un nuovo dolore e lo induce a prendere la decisione di preservare la propria indipendenza anche economica. Ma il Signore veglia su di lui, lo consola e lo arricchisce in modo meraviglioso. E inoltre gli insegna la pazienza e gli fa capire che non deve fidarsi dei metodi umani, ma deve piuttosto ricercare la volontà di Dio nella preghiera e nello studio della Bibbia.
0: La vita intera di Giorgio Müller provò che Dio aveva per lui un piano interamente differente, che ancora non era disposto a rivelare, perché Müller non era ancora preparato a seguirlo. Egli fu così condotto a meditare su ogni questione che gli si presentasse, chiedendo in preghiera la risposta al Signore. Sarebbe diventato un magnifico esempio di come un credente possa intercedere presso Dio. Il suo animo aveva la semplicità di un fanciullo, pur sapendo in molti casi elevarsi al di sopra del fanciullo, con una conoscenza e una forza d'animo veramente virili. Il signor Hudson Taylor ci ricorda che, mentre in natura l'ordine normale di crescita è dalla fanciullezza alla virilità e poi alla maturità, nella grazia il vero sviluppo ha sempre luogo a ritroso, verso la culla. Cioè dobbiamo diventare piccoli fanciulli e rimanere tali, non perdendo, anzi progredendo in spirito di fanciullezza. La maturità del discepolo di Cristo non è che la perfezione della sua fanciullezza. Giorgio Müller non fu mai così realmente e pienamente un piccolo fanciullo come quando ebbe raggiunto i suoi 93 anni di età. Nel 1826 fece il primo tentativo di predicazione. Un maestro di scuola che abitava 6 miglia circa da Halle fu da lui condotto al Signore. Quel maestro lo invitò ad aiutare un vecchio pastore un po' malaticcio della sua chiesa. Come studente di teologia, Giorgio Müller era libero di predicare, ma consapevole della sua incapacità non si attentava a farlo. Allora pensò che, imparando a memoria un sermone scritto da altri, avrebbe potuto fare del bene agli uditori, e così accettò. Fu un lavoro ingrato. Passò tutta la settimana a studiare a memoria il sermone e quando si trattò di esporlo non provò alcuna soddisfazione perché non poteva trasmettere quella potenza viva che possiede colui che trasmette un messaggio ricevuto da Dio in testimonianza della verità divina. La sua coscienza non era ancora abbastanza illuminata per accorgersi che recitava una parte falsa, predicando un sermone scritto da altri come se fosse suo. Non aveva nemmeno il discernimento spirituale di capire che Dio non può volere che predichi agli altri colui che non conosce la sua parola e che non chiede l'intervento dello Spirito Santo per comporre lui stesso il sermone. Giorgio Müller, in quel lontano agosto del 1826, riuscì a recitare penosamente un discorso appreso a memoria, alle 8 del mattino nella cappella sussidiaria e 3 ore dopo nella chiesa. Gli venne poi chiesto di predicare di nuovo nel pomeriggio, ma non aveva nessun altro sermone pronto. Che cosa fare? Tacere o rivolgersi a Dio per aiuto? Pensò che avrebbe potuto leggere il capitolo 5 del Vangelo di Matteo e quindi commentarlo. Aveva appena cominciato a spiegare la prima beatitudine che si sentì grandemente assistito. Non solo le sue labbra si aprivano, ma le scritture stesse si aprivano nella sua mente. L'anima sua si espandeva e una pace e una potenza fino allora sconosciute prendevano il posto delle timide e meccaniche ripetizioni del mattino e accompagnavano le semplici esposizioni di quel pomeriggio. Parlò allo stesso livello della mentalità dei suoi ascoltatori, non dall'alto di un pulpito con frasi elaborate. Il suo ardente ma familiare discorso tenne incatenata l'attenzione del suo uditorio. Ritornando a Halle, diceva a se stesso: «Questo è il vero modo di predicare». Dubitava però che quell'esposizione semplice potesse piacere ad una congregazione colta e raffinata della città. Ma doveva ancora imparare che le parole seducenti della sapienza umana rendono nulla la croce di Cristo e che la semplicità, che rende intellegibile una predicazione all'illetterato, è compresa e apprezzata anche dalla persona più colta. Fu questo un altro passo importante nella sua preparazione per il servizio che lo attendeva. Per tutta la vita egli prese posto fra i più semplici predicatori. Questa prima prova di predicazione fu seguita da molte altre, e sempre parlando secondo la semplicità di Cristo provava gioia e maturava il suo frutto per gli ascoltatori. Intorno a quell'epoca George Müller compì un altro passo, forse il più significativo nella sua portata verso la precisa forma di lavoro che fu poi strettamente collegata al suo nome. Per circa 2 mesi si valse di alloggi gratuiti per poveri studenti in teologia nelle famose case per orfani erette da Franke. Quel santo uomo, professore di teologia in Halle, morto circa un secolo prima, per pura sottomissione a Dio era stato indotto a fondare quell'orfanotrofio. Quasi inconsciamente George Müller, nell'opera che egli nel 1846 fondò a Bristol, in Gran Bretagna, prese a modello l'orfanotrofio di Franke a Halle. L'edificio stesso dove il giovane studente era alloggiato fu per lui una lezione visibile, reale, tangibile, una prova che Dio ascolta la preghiera e può, in risposta, erigere anche una casa per fanciulli orfani. Müller ricorderà spesso quanto la sua opera di fede fosse legata a quell'esempio di fiducia nella preghiera mostrata da Franke. 7 anni dopo ne lesse la vita e si sentì ancora più spinto a seguirne l'esempio come seguiva Cristo.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio, verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Il giorno iniziava alle 6 del mattino, quando sorgeva il sole, e quindi l'ora nona erano le 3 del pomeriggio, e alle 2:30 del pomeriggio c'erano i sacrifici della sera, ma Pietro e Giovanni non stavano andando al Tempio per i sacrifici della sera, ma per la preghiera. Infatti, dopo i sacrifici, mentre il fumo del sacrificio ancora saliva in cielo, c'era l'ora della preghiera. Quella era considerata l'ora della preghiera. La gente andava ad adorare Dio o a pregare mentre c'era il fumo dei sacrifici che saliva in cielo. Credo che sia significativo il fatto che non stavano andando per l'ora dei sacrifici, ma dopo, perché sapevano che quei sacrifici non erano più validi, ma aspettarono l'ora della preghiera e andarono al Tempio. Nella prima chiesa a Gerusalemme il cristianesimo non era considerato separato dal giudaismo, se non per il fatto che credevano che Gesù fosse il Messia. C'è un'idea sbagliata, molto comune tra gli ebrei oggi, cioè che essere cristiani significa essere non ebreo, ma non era così nella prima chiesa. Essi rimasero ebrei, andavano al Tempio, osservavano le feste, anche se queste avevano per loro un significato totalmente diverso. Essi non cercarono mai una separazione radicale, una frattura, con il giudaismo, ma volevano solo proclamare che Gesù era davvero il Messia che Dio aveva promesso. Ora, Pietro e Giovanni, due personalità contrastanti. Pietro, un tipo pratico, Giovanni un sognatore. Pietro che trasforma tutto in attività da fare. Vi ricordate la domanda che fa Gesù riguardo a Giovanni? Che farà lui? Che ne sarà di lui? Pietro pensava sempre a fare qualcosa, mentre Giovanni non era così. Lui era un sognatore. E così il Signore disse a Pietro: «Se voglio che rimanga finché io torni, cosa ti importa?» Immagino che Pietro si arrabbiasse spesso con Giovanni, perché Giovanni era il sognatore. Ed è anche possibile che Giovanni a sua volta fosse spesso arrabbiato con Pietro e con il suo grande affare, perché al sognatore piace la calma, un'atmosfera tranquilla intorno. Personalità contrastanti, ma rese uno in Cristo. Ed è sempre così. Cristo è il terreno su cui si incontrano tutti gli uomini. Anche se abbiamo personalità contrastanti, ugualmente c'è una meravigliosa unità in Cristo. E così li vediamo andare insieme al Tempio per l'ora della preghiera, l'ora nona. La prima caratteristica di questi uomini è che sono uomini di preghiera. È davvero molto importante che noi siamo uomini e donne di preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. La porta Bella è ritenuta essere la porta orientale del Tempio. E qui c'è un certo contrasto. Questo uomo zoppo fin dalla nascita, una cosa spiacevole da vedere, che giace presso la porta Bella a fare l'elemosina. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: «Guarda noi!» Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro, e forse ha pure allungato la mano, il tipico gesto di chi chiede l'elemosina. Ma Pietro disse: «Io non ho né argento né oro», e credo che l'uomo a quel punto sia rimasto deluso e si sia chiesto: «Allora perché vuoi la mia attenzione?» E Pietro continua: ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi, e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. I termini usati in greco per descrivere i suoi piedi, le sue caviglie, e la parola saltare, rizzarsi in piedi, sono termini medici. Sono usati solo qui, da Luca, che era un medico. E in realtà quella che sta descrivendo è una caviglia completamente storta e sconnessa. Zoppo probabilmente con le caviglie completamente rigirate. Perché quando dice che le caviglie si rafforzarono, in realtà significa che rientrarono nella loro cavità e si raddrizzarono. Questo è quello che significa il termine medico. Riportata nella sua cavità e addrizzata. E quindi questo uomo zoppo, incapace di camminare fin dalla nascita a causa del suo problema, con le ossa delle caviglie non sviluppate correttamente, e dall'altro lato Pietro, con quella fede che il Signore aveva piantato nel suo cuore, che lo prende per mano e lo solleva, lo alza in piedi, e subito i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono, e quell'uomo iniziò a saltare e a lodare Dio. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando Dio. Posso immaginare il trambusto e l'entusiasmo che ciò deve aver creato. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo attonito accorse verso loro, al portico detto di Salomone. Così qui c'è questo miracolo interessante, che attrae immediatamente l'attenzione di tutti, perché quest'uomo sicuramente stava là da anni, ed era qualcosa che chi andava ad adorare al tempio era abituato a vedere. Una faccia conosciuta, e avevano visto questa condizione terribile, questi piedi prima deformati, ed ora eccoli raddrizzati. Ora quest'uomo cammina e salta, e loda Dio, ed è abbracciato a Pietro e a Giovanni, in modo che tutti possano ricollegare il miracolo a loro, a Pietro e a Giovanni. E la gente si rende conto che Pietro e Giovanni sono in qualche modo responsabili per l'acquisita abilità di camminare di quest'uomo. E così una grande folla, di almeno 5.000 uomini, si riunisce là al portico di Salomone, tutti incuriositi per ciò che è successo. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo?» Si meravigliarono perché avevano perso la concezione della grandezza dell'Iddio che servivano. Se avessero veramente creduto nell'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quell'Iddio che faceva cose di questo genere, non sarebbero rimasti meravigliati, perché avrebbero dovuto sapere che Lui è l'Iddio dei miracoli. L'avrebbero dovuto sapere leggendo l'Antico Testamento. La domanda è: perché vi meravigliate di ciò? Ora, altri potevano meravigliarsi di questo. I gentili, i pagani potevano meravigliarsi, ma voi siete figli di Israele. Voi siete il popolo dell'Iddio Altissimo. Perché dovreste meravigliarvi di ciò? E la seconda domanda è: o perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? La gente spesso collega l'opera di Dio con lo strumento mediante il quale Dio opera. Questo è sbagliato. Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Purtroppo ci sono molti evangelisti e predicatori e ministri che dicono di avere il dono della guarigione e che incoraggiano gli altri a credere che questo è il risultato della loro giustizia o santità. È per questo che possono fare tutto ciò. Sono stanco di queste persone che fanno queste riunioni di guarigione e di miracoli spettacolari. E molti mi chiedono: che ne pensi dell'evangelista tal dei tali o del fratello tal dei tali? So che ha avuto una riunione da queste parti e delle persone sono state guarite, dei ciechi hanno recuperato la vista e cose di questo tipo. Ricordo che tempo fa mi sono venuti a parlare di uno di questi evangelisti che è apparso in TV e molti mi sono venuti a fare domande su di lui e io credevo che sarei riuscito ad ascoltarle, che non sarebbe stato un problema soltanto sentire le loro domande, ma sono riuscito a resistere solo 5 minuti e in quei 5 minuti credo di aver ascoltato abbastanza, perché questo evangelista, che ora sta scontando una pena in un penitenziario federale per diversi crimini, questo evangelista diceva: avete fede in me? Io ho la potenza di Dio e tutto quello che dovete fare è credere in me. Non mi è servito sapere di più per capire che quel tale era un impostore. Dio non ha mai chiesto a qualcuno di avere fede nello strumento, ma solo di avere fede in Dio. E ogni volta che un uomo inizia a innalzare se stesso, a esaltare lo strumento, so che c'è qualcosa di sbagliato, di terribilmente sbagliato. Diversi anni fa mia moglie ed io siamo andati ad una riunione nell'area di Buena Park, un posto dove tutti gli evangelisti mettevano la tenda per le riunioni qui ad Orange County. Un altro evangelista con il dono di guarigione e alcune altre persone volevano che andassimo alla riunione e così li abbiamo accontentati. E non sono mai stato in un simile circo in tutta la mia vita. Tutti i trucchi del mondo per impressionare la gente, farla scaldare, farla entusiasmare. Si vantavano di ogni tipo di miracolo. Infatti si chiamava la riunione dei miracoli. Quell'evangelista alla fine è morto alcolizzato nella stanza di un albergo a San Francisco. Gente che attira l'attenzione su se stessa. Non guardo mai di buon occhio le persone che danno il proprio nome agli edifici o alle università o ad associazioni evangelistiche. Prego Dio che quando mi prenderà con sé il mio nome verrà dimenticato velocemente e se qualcuno osa mettere il mio nome ad un edificio come un memoriale, sappiate che chiederò al Signore di mandare un terremoto e buttarlo giù. Non a noi Signore, ma al tuo nome da gloria. Questi uomini non stavano cercando fama per loro stessi. Perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Questa è spesso l'implicazione che viene fatta. Ho questa potenza perché sono così santo, così giusto. E che ne è di noi, il resto di noi che è consapevole di non essere né giusto né santo? Noi pensiamo: non posso aspettarmi che Dio faccia qualcosa per me, perché non sono santo o giusto. Ma non è così, perché Dio risponde alla tua preghiera e alla tua supplica, allo stesso modo in cui risponde a qualsiasi altro che si rivolge a Dio. Dio non fa differenze, non ha favoritismi, non guarda la qualità delle persone. L'uomo sì, l'uomo fa distinzioni tra le persone, ma Dio no. E quando sarò in cielo non potrò dire: beh Signore, tu sai chi sono io, sono Chuck Smith, dopotutto ero un pastore della Calvary Chapel. Oh sì, c'è un posto speciale per te laggiù, vai, siediti lì figliolo. No, l'uomo ha riguardi personali, Dio no. Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Come se è per qualcosa che è in noi, qualcosa che noi abbiamo. Non è qualcosa che viene da noi, non c'è niente di nostro. Pietro sta dicendo: io non sono nessuno, non ho niente, questa è opera di Dio e noi la vediamo come risposta alla fede che Lui ci ha dato, perché neanche questa ho da solo. Pietro è molto attento a non ricevere gloria per un'opera che ha fatto Dio, perché è da folli innalzare lo strumento. Quando vivevamo a Los Serranos e io facevo il pastore in una chiesa là, c'era una donna che aveva iniziato a venire a uno dei corsi biblici che facevo ad Upland e una volta disse: Chuck, vorrei che tu testimoniassi a mio marito. Lui è il migliore psichiatra di tutta Pomona Valley. È riconosciuto come uno dei più grandi neopsichiatri di tutta questa zona. Ma ha bisogno d'aiuto, ha bisogno del Signore. E vorrei che tu gli testimoniassi. Così un venerdì sera invitò a cena me e mia moglie Kay. Poi dopo cena lei e mia moglie sono scomparse in cucina e ci hanno lasciati soli a parlare, io e Bud. Siamo state diverse ore a parlare di Dio e della vita. Lui si dichiarava ateo, era un uomo davvero brillante, e così abbiamo piantato il seme. E poi ci ha invitato ancora un altro venerdì sera. Disse che suo marito stava iniziando a leggere delle cose e a fare delle ricerche, a cercare. Così siamo andati di nuovo, e dopo cena lei e Kay sono scomparse in cucina e ci hanno lasciato soli a parlare. Alla fine ho detto: Bud, tu sei uno psichiatra e probabilmente mi stai esaminando, mi stai valutando e ormai hai capito bene chi sono e come sono fatto. A questo punto conosci la mia attitudine e i miei atteggiamenti circa la vita. Sai che tipo di persona sono. Sai che ho gioia. Sai che ho pace. Dimmi, cosa accadrebbe se Gesù non fosse il Figlio di Dio? Se tutto ciò in cui io credo non fosse vero, e la gioia e la pace che provo fossero basate su false promesse, e tu sai che gioia e che pace ho come persona, cosa credi che avrei perso, credendo a quello in cui credo? E lui mi ha guardato fisso negli occhi, mi ha studiato per un attimo ancora, ha riflettuto sulla domanda, e infine ha detto: proprio niente, non avresti perso niente. Magari fossi felice e sereno come te. E io dissi: dimmi ancora questo, Bud. Cosa accadrebbe se invece quello in cui credo fosse vero? Cosa perderesti tu, non credendo? E lui mi ha incastrato. E io: no, credo che il Signore ti abbia incastrato. Così ci siamo messi in ginocchio e lui ha chiesto al Signore di entrare nella sua vita. E la sua è stata una bellissima conversione. Dio ha cambiato completamente la sua vita. La mattina seguente, tornando in ufficio, ho trovato sua moglie che mi aspettava. È una che lascia vedere le emozioni. Mi ha abbracciato e mi ha cominciato a dire: Chuck, Chuck, sapevo che potevi farcela, lo sapevo. Oh, Chuck, è meraviglioso. Stamattina Bud stava leggendo la Bibbia. Oh, Chuck, sapevo che potevi farcela. Oh, Chuck, sei meraviglioso, sei fantastico. Allora io ho detto: aspetta un attimo, tuo marito è un neuropsichiatra, vero? E lei: oh sì, è dei migliori. E io: che penseresti se dopo un'operazione il paziente venisse in ufficio a dire che

Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Poi dissi, tuo marito penserebbe che quel paziente è ora pronto per accomodarsi sul divano, per fare una seduta, perché nessuno esalta lo strumento, ma si esalta colui che usa lo strumento. Perciò idi, dai gloria a Dio, è stato lo Spirito Santo che ha convinto Bud. È stato lo Spirito Santo che lo ha attirato. È stata l'opera dello Spirito di Dio nella sua vita. Dio si è solo usato di me come suo strumento. E questo è tutto quello che sono stato, uno strumento nelle mani di Dio. Non attribuirmi nessun merito. Non dirmi quanto sono meraviglioso. Solo riconosci che Dio è meraviglioso. La gente ha la tendenza ad esaltare lo strumento, perché lo strumento lo possono vedere, lo possono toccare, lo possono percepire, e anche se possiamo sentire la presenza del Signore, non è possibile vederlo o toccarlo, tranne che con gli occhi dello Spirito. E quindi l'uomo ha la tendenza ad esaltare lo strumento, invece che Dio che lo ha usato. Ma se tu sei uno strumento che Dio usa, fai attenzione a non prenderti la gloria per l'opera di Dio. O perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. E continua dicendo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri. In questo messaggio Pietro inizia dal livello in cui la gente si trova, dal livello in cui le persone lo possono capire. Credo che questo sia qualcosa da cui dovremmo imparare. Quando a Paolo fu chiesto di parlare là nell'Areopago, ad Atene, Paolo non ha iniziato il suo discorso ai filosofi epicurei con la dottrina della giustificazione per fede, ma ha iniziato ad un livello in cui quelli potevano capirlo, al loro livello. Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Ha iniziato al loro livello, con cose a loro familiari, e poi li ha portati avanti. E Pietro qui inizia con cose a loro vicine, familiari. Anche noi, sforziamoci di iniziare ad un livello in cui le persone che abbiamo davanti ci possano capire, e poi a portarli pian piano ben addentro alle realtà spirituali. Ma iniziamo dal loro livello. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Sapevano tutti ciò che era successo in quell'anno a Gerusalemme. Sapevano tutti della crocifissione di Gesù. Ed è interessante che Pietro qui attribuisce la responsabilità direttamente a loro. Pilato voleva liberarlo. E nel Vangelo di Giovanni questo è ben evidenziato. Pilato desiderava liberare Gesù, ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino, e uccideste l'autore della vita. La parola autore della vita, dove è detto che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. E questa parola significa letteralmente capofila, e cioè il primo di un nuovo ordine, di una nuova fila, di una fila ordinata di persone. Uno che è davanti a tutti, Gesù, l'autore di una nuova vita, o come leggiamo altrove, il primogenito dai morti, o di coloro che risuscitano dai morti. Così Gesù è l'autore, il principe, il capofila della vita, quella nuova vita che ci è stata promessa a noi che crediamo in Lui. È l'autore della vita eterna, così come è l'autore e il compitore della nostra fede, allo stesso modo è l'autore di questa vita che abbiamo per mezzo di Lui. Che contraddizione, vero? Voi uccideste l'autore della vita. È davvero una sentenza paradossale. Che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Ora ricordatevi che il primo sermone che Pietro ha predicato

0: era centrato sulla resurrezione e ora qui di nuovo concentra il suo messaggio sulla resurrezione. Anche quando Paolo stava predicando lì ad Atene, ad un certo punto è arrivato al messaggio della resurrezione, perché è lì che voleva arrivare, ma è stato a quel punto che il suo messaggio è stato interrotto. Essi dissero: «Ah, questo sì che è strano, nessuno risuscita dalla morte». Questo ha interrotto il suo discorso con i filosofi epicurei. E Pietro di nuovo predica sulla resurrezione. Questo era il cuore del messaggio nella prima chiesa, che c'è speranza di vita eterna perché Gesù è risorto dalla morte. E se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana, siamo ancora nei nostri peccati, non abbiamo alcuna speranza. Quelli che sono morti sono finiti per sempre e noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma la resurrezione di Gesù Cristo è il fondamento dell'Evangelo nel Nuovo Testamento. La nostra fede poggia sul fatto che Gesù è risorto. E Pietro dice altrove: «Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Questo è il centro del messaggio dell'Evangelo. Non puoi metterlo da parte. Se lo neghi, non hai più un Evangelo. E così Pietro arriva al suo argomento preferito. Dio lo ha risuscitato dai morti e noi siamo suoi testimoni. O noi ne siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù c'è potenza nel nome di Gesù. Gesù disse: «Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete in modo che possiate ricevere e la vostra gioia sia completa». C'è potenza, un'enorme potenza nel nome di Gesù, anche quando esce dalla bocca del più debole dei credenti. Forse stai pensando: «Oh sì, il nome di Gesù, ma io non sono abbastanza santo o giusto da pronunciare quel nome». Non importa quanto tu sia debole, la potenza non è in te, ma è nel nome di Gesù. Puoi essere debole, ma ciò non fa differenza. La potenza non è in te, è nel suo nome. E Pietro disse: «E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome». Ora, non guardate noi. Gesù Cristo, colui che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, è nel suo nome, e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra, in presenza di tutti voi. È Gesù che gli ha drizzato i piedi, è Gesù che gli ha dato capacità di camminare, è Lui che ha operato questa completa guarigione in presenza di voi tutti. Sì, la fede che si ha per mezzo suo. E notate la preposizione. Pietro non sta dicendo: «È stata la mia grande fede», ma la fede che si ha per mezzo suo. È Lui che mi ha dato questa fede. Cristo è l'autore e il compitore della nostra fede. Spesso parliamo della fede come di qualcosa che noi possiamo sviluppare, qualcosa su cui lavorare, e ci ritroviamo spesso in questi tentativi di aumentare la nostra fede, e proviamo vari metodi, meditazione, ipnosi, eccetera. Sto cercando di aumentare la mia fede, ma la fede è un dono. Salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, non è in voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Persino la fede è un dono. E quando Paolo elenca le manifestazioni dello Spirito in Prima Corinzi al capitolo 12, ad un altro fede, il dono di fede che Dio dà in certi momenti particolari, per certe situazioni particolari. È interessante che ci sia un dono di fede. A volte ci sono delle situazioni particolari e io sento di avere piena fede che si risolverà. Non ho dubbi né preoccupazioni. Il Signore mi ha dato fede e io sono semplicemente sicuro che avverrà. Ora ci sono altre volte che affronto situazioni simili e Dio non mi dà fede, e mi preoccupo, e mi chiedo come andrà, e se non succede niente, e se... È tutto così fastidioso perché Dio non mi ha dato fede in quella situazione particolare. È un dono. Non è qualcosa che possiedo e che posso usare ogni volta che voglio. Non è un abracadabra, una parola magica che fa accadere tutto quello che desidero. È qualcosa che Dio mette nel mio cuore certe volte, per certe situazioni. Ed è glorioso quando succede, ed è un disastro quando non c'è. Il dono di fede, la fede che viene da Lui, Lui è quello che me l'ha data. Mentre Pietro andava al tempio, ha visto quell'uomo, e Dio gli ha dato fede. Gli ha detto, dagli quello che hai. E che cosa aveva? Dio gli ha dato in quel momento la fede per quella guarigione. E quindi Pietro ha detto, ehi, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. Potenza nel nome di Gesù. Fede nel nome di Gesù. Fede che Dio gli ha dato in quel momento. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi. Ora Pietro si rivolge a loro più personalmente e parlando della crocifissione dice, io so che l'avete fatto per ignoranza. Come lo sapeva? Perché Gesù, quando era inchiodato sulla croce, disse, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E quindi so che lo avete fatto per ignoranza. Non sapevate veramente quello che stavate facendo. Gesù stesso l'ha detto. C'è un'altra cosa interessante. Tra un po' leggeremo che 5.000 persone si convertono tra quelli di questa folla. 5.000 persone colpevoli di aver crocifisso Gesù, quando però non sapevano quello che facevano. Ora vengono condotte a Gesù e credono in Lui come loro Signore e Salvatore. Così la preghiera di Gesù sulla croce viene esaudita. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La sua preghiera è stata esaudita quel giorno, quando Pietro disse, so che lo avete fatto per ignoranza. Ma Dio ha così adempiuto le cose che aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. In altre parole, quello che sembrava essere stato un incidente, un tragico incidente, la crocifissione di Gesù Cristo, invece era qualcosa che Dio aveva stabilito, perché era profetizzato nelle Scritture, la sofferenza del Messia, era stato annunciato dai profeti. A questo punto Pietro giunge all'applicazione. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Così li chiama al ravvedimento e alla conversione, in modo da ricevere il perdono per i loro peccati e quell'opera meravigliosa dello Spirito Santo. Tempi di refrigerio. Ed egli, cioè Dio, vi mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi. Gesù tornerà, il Padre lo manderà di nuovo. Gesù disse, io vado via, ma tornerò. Abbiamo visto nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli che quando Gesù è asceso al cielo e tutti i discepoli erano là che guardavano in alto al cielo, alla nuvola in cui Gesù era sparito, due uomini in bianche vesti si presentarono e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Gesù tornerà. Dio manderà Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Su questo breve versetto della Scrittura si è sviluppata un'intera dottrina, la dottrina della restituzione, della riparazione di tutte le cose, o restaurazione. E questa riparazione avverrà quando Satana finalmente si inginocchierà e confesserà la sua colpa e sarà ristabilito come figlio di Dio. E così Dio alla fine avrà riparato ogni cosa, avrà riparato tutto e tutti, tutti i peccatori, e così tutti saranno salvati. La restituzione, la riparazione finale di tutte le cose. Questa eresia è basata solo su questo breve passo. Ma che non si riferisca alla restaurazione degli empi in futuro è chiaro, perché Pietro dice è qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato. E se andiamo ai profeti dell'Antico Testamento, quando loro parlano della restaurazione di tutte le cose, a cosa si riferiscono? Si riferiscono alla restaurazione della nazione di Israele nel favore di Dio. Israele, a causa del suo rifiuto verso Dio, è stato tagliato. I figli di Israele saranno dispersi, saranno sparsi per tutto il mondo e diventeranno una maledizione. Un proverbio, un detto, saranno bruciati in forni, come i profeti hanno predetto. Ma tutti i profeti che hanno predetto questa terribile miseria, che i giudei avrebbero vissuto durante la dispersione, tutti pure hanno visto la luce oltre le tenebre, quando Dio ancora una volta si riprenderà la sua sposa infedele, la laverà, la pulirà, la rivestirà, e la accoglierà di nuovo come sua sposa. E Dio restituirà alla sua sposa infedele la sua antica posizione. E Osea e gli altri profeti parlano di questa restaurazione dell'opera di Dio verso la nazione di Israele. E questo è quello di cui si parla qui. E non certo che Dio restaurerà tutti gli empi e gli iniqui, compreso Satana. Questo è quello di cui parlano i profeti. E questa dottrina della restituzione di tutte le cose, che alla fine tutti saranno salvati, non ha fondamento nella scrittura. È qualcosa che riguarda in modo specifico la nazione di Israele. E ricordiamo che qui Pietro si rivolge agli uomini di Israele. Quindi questa è la restaurazione dell'opera di Dio con Israele, che avverrà in futuro. Paolo nel capitolo 11 di Romani dice: perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. Quindi si parla di un indurimento parziale che ha colto Israele, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà di Giacobbe. Si parla della restaurazione di Israele. Gesù ha detto: non mi vedrete di nuovo finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. La terra ha un altro periodo di 7 anni da osservare per Israele. Perché 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per sigillare la profezia e per ungere il luogo santissimo. Daniele capitolo 9. Ma questo lascia un periodo di 7 anni non ancora adempiuto, ed è per il futuro. E durante questi 7 anni Dio tratterà di nuovo con la nazione di Israele. E quella cecità, quell'indurimento che li ha riguardati per ormai quasi 2000 anni sarà rimosso. Un indurimento ha colto Israele, parzialmente, cioè per la maggior parte degli ebrei. Ma ci sono alcuni ebrei che non sono induriti, non sono ciechi. C'è una parte di Israele oggi che ha riconosciuto la verità, perché Dio ha aperto loro gli occhi. E hanno aperto gli occhi e hanno riconosciuto che Gesù era veramente il Messia. Ma è incredibile quanto siano duri e ciechi tutti gli altri. E non conoscono veramente le loro scritture. Non le conoscono bene. Invece conoscono bene le loro tradizioni. Le leggi sul cosa mangiare e cosa non mangiare, sul sabato, eccetera. Ma sono totalmente ciechi davanti alla vera opera di Dio. E hanno dimenticato l'opera di Dio, e hanno stabilito una giustizia mediante le opere, le buone opere. La Bibbia dice: per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui, e senza spargimento di sangue non c'è remissione per i peccati. Ma Dio restaurerà Israele, opererà di nuovo in loro, metterà di nuovo il suo spirito su Israele. E secondo Ezechiele, quando Dio distruggerà l'esercito che invaderà il Medio Oriente negli ultimi tempi, forse un esercito che viene dall'area della Russia, in quel tempo Dio distruggerà questo esercito, e quando lo farà metterà pure il suo spirito sulla nazione di Israele, e sarà il principio della fine, gli ultimi 7 anni, quando Dio farà l'opera sua con Israele. E durante questo periodo il mondo intorno passerà per una sorta di olocausto, o almeno per gli ultimi 3 anni e mezzo di questo periodo. Un periodo di disastri e catastrofi come il mondo non ha mai visto o vedrà mai. Il tempo della grande tribolazione. E durante questo tempo, in cui Dio ha a che fare con la nazione di Israele, inizieranno a piangere per la loro cecità, come una donna piange per la perdita del suo unico figlio. Piangeranno per essere stati ciechi verso la grazia e la misericordia di Dio e verso il Messia che Dio ha mandato, perché riconosceranno che Gesù è davvero il Messia, quando vedranno le scritture adempiersi così come era stato detto. Si renderanno conto di aver commesso un terribile errore rigettando come nazione Gesù, e lo accetteranno e diranno: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E a quel punto Gesù tornerà con miriadi dei suoi santi per stabilire il suo regno sulla terra. Ecco, il re viene con le sue sante miriadi. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche voi apparirete con Lui in gloria. E noi verremo con Lui a stabilire il suo regno sulla terra. E quindi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Indietro, fino al giardino dell'Eden, quando Dio ha promesso che il seme della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente, e il serpente gli avrebbe ferito il calcagno. Mosè stesso infatti disse ai padri: «Il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me, in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo». E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, lo ha mandato per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità. E così Dio ha mantenuto la sua promessa, fatta ai profeti dell'Antico Testamento. Essi hanno parlato di questi giorni, hanno parlato del Messia, e Lui è venuto. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio ha fatto con i nostri padri. E quindi a voi per primi Dio si è rivelato. Paolo, parlando dell'Evangelo, dice: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. L'Evangelo è arrivato ai giudei per primi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme e in Giudea e Samaria, ai giudei per primi e fino all'estremità della terra. E quando i giudei hanno rigettato l'Evangelo, Paolo si rigira e dice: d'ora in poi andrò ai gentili. Dato che non vi reputate degni della vita eterna, io vado dai gentili. E così si è aperta la porta per noi. Noi che eravamo nelle tenebre, si è aperta la porta per entrare nella luce gloriosa dell'amore e della verità di Dio. Ora, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei piombarono su di loro indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Vediamo i Sadducei, che erano tra i capi spirituali dell'epoca. Il sacerdozio era fatto prevalentemente di Sadducei, e i Sadducei non credevano nella risurrezione, e neanche negli angeli e negli spiriti, e quindi erano irritati per la predicazione della risurrezione. Questo è quello che li ha irritati. C'era una grande discussione tra i giudei, tra sadducei e farisei. E i farisei credevano negli angeli, credevano negli spiriti. E quando l'apostolo Paolo più avanti sarà accusato e portato davanti al Sinedrio, si accorgerà che c'erano sadducei da un lato e farisei dall'altro. L'apostolo Paolo userà questa contrapposizione per sfuggire al loro giudizio e dirà: sono qui oggi accusato perché credo nella resurrezione dei morti. E così i farisei: beh, non c'è niente di male in ciò, è corretto. Mentre i sadducei si arrabbiarono. Così sadducei e farisei iniziarono a discutere tra di loro, e ci sarà un gran caos e Paolo sarà fatto uscire mentre questi litigano tra di loro. Questa sì che è una mossa intelligente. E così i sadducei piombarono su di loro. Erano furiosi, perché mediante Gesù stavano predicando la resurrezione dai morti. E misero loro le mani addosso, e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ora tutto era iniziato alle 3 del pomeriggio, e ora si era fatta sera, e così li hanno messi in prigione tutta la notte. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000, quindi quelli erano dei gran belli incontri di evangelizzazione. Il giorno dopo i capi, gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme, insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caiafa, gli stessi menzionati nei Vangeli, che erano in giudizio contro Gesù. E con Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela dei sommi sacerdoti, e fatti comparire là in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono loro: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Ora, questa domanda senza dubbio è fatta da un uomo molto attento, un procuratore sagace, perché nella legge è detto che se qualcuno viene e fa segni e prodigi davanti a tutti, in modo che la gente rimane meravigliata, e se questa persona prova a convincere qualcuno ad adorare un altro Dio rispetto a Yahweh, il tuo Dio, quella persona deve essere messa a morte, perché è un falso profeta. Deuteronomio 13, se non sbaglio. E così, con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Ora Pietro poteva dire: mi appello al quinto emendamento, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, oppure mi appello al mio diritto di non testimoniare contro me stesso, perché sapete, avevano questo diritto nella loro legge. A quei tempi non potevi obbligare qualcuno a testimoniare contro se stesso. Pietro poteva fare così, poteva dire di non essere obbligato a rispondere, a testimoniare contro se stesso, ma non lo fece. Preferì invece cogliere l'opportunità per parlare di Gesù, nonostante sapesse che quella domanda era un tranello, e nonostante sapesse bene quali sarebbero state le conseguenze di pronunciare un altro nome. Beh, in realtà non è proprio un altro nome, perché Gesù significa Yahweh salva, e contiene il nome Yahweh, Yahweh Shua. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani di Israele. Ragazzi, che persone aveva davanti? Erano tutti là riuniti, tutti i capi religiosi, Anna, Caiafa e tutti gli altri, tutti là in quel luogo. Se oggi noi siamo giudicati intorno a un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, in altre parole Pietro sta dicendo: non è tutto questo ridicolo, tutto questo baccano e questo clamore solo perché uno che era zoppo da più di 40 anni ora è stato guarito e può camminare? È per questo che ci accusate? È questo il capo d'accusa? Solo perché abbiamo fatto un beneficio a quest'uomo? Che cosa strana per cui essere arrabbiati. Volete saperlo? e credo che Pietro abbia scandito bene e con forza. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Volete sapere com'è successo? Ecco com'è successo. E va diritto al punto, senza mezzi termini, senza paura o esitazione. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo, o pietra angolare. Salmo 118, un grande salmo messianico. E tutti sapevano che questo salmo parlava del Cristo, del Messia. Leggiamo il Salmo 118 dal versetto 22 al 26. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dè Eterno, soccorrici ora. Dè o Eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. E loro sapevano che questo era un salmo messianico. E quindi, quando Pietro cita questo salmo, loro sapevano bene di cosa stesse parlando. Sapevano che quello era riferito al Messia. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza. Aspetta un attimo. Questa è un'eresia per un giudeo. Per loro la salvezza era mediante i sacrifici e oggi per loro la salvezza è mediante le buone opere che fanno. Ma Pietro dichiara energicamente, con franchezza, in nessun altro è la salvezza. Scrivetevelo, segnatevelo, oggi che subiamo un'enorme pressione per diventare più liberali nel nostro pensiero. Oggi che siamo accusati di essere ristretti di vedute e bigotti. La Bibbia dichiara che in nessun altro è la salvezza. Non sarai salvato cantando mentre mediti sul tuo ombelico. Non serve a niente. O non è questo un po' troppo chiuso e bigotto? Guarda quanto è sincera questa persona che fa In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Per quale nome dobbiamo essere salvati? Per il quale dobbiamo essere salvati. Imperativo divino. Gesù è la via. Gesù disse: stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. Entrate per la porta stretta. Quando la gente dice: oh, smetti, sei troppo stretto, rispondo: va bene allora, sono nella giusta via. Oh, ma tu devi essere più aperto, più liberale, devi accettare le altre religioni, le altre fedi religiose. In nessun altro è la salvezza. Ora essi, vista la franchezza di Pietro, certo Pietro è coraggioso, non è vero? Questi erano gli stessi davanti a cui era comparso Gesù e che lo avevano accusato e consegnato ai Romani per essere ucciso. E Pietro era rimasto fuori a scaldarsi al fuoco quando la donna disse: non sei tu uno dei suoi discepoli? E lui rispose: no, no, non sono io. Ti stai sbagliando, donna. Oh sì, invece, sono sicura che sei uno dei suoi. Ti ho visto con lui. No, no, no, no, no, no, non ero io. E poi i soldati: oh sì, tu sei uno dei suoi, sei un Galileo. Abbiamo riconosciuto l'accento. E Pietro iniziò ad imprecare e a dire: non conosco quell'uomo. È un altro uomo ora. A cosa attribuisci la differenza? Cosa è cambiato? È scritto qui nella Bibbia: Pietro, ripieno di Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E qui Pietro è pieno di potenza, mentre testimonia di Gesù, con franchezza. davanti a tutto il sinedrio, tutti i capi, tutte le persone importanti, e con franchezza dichiara loro che hanno fatto un terribile errore. Hanno crocifisso il Signore della Gloria. Sono loro gli edificatori che hanno rigettato la pietra che è diventata la pietra angolare, la testata d'angolo. Or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Ora molte volte quelli di fuori hanno opinioni sbagliate dei cristiani. E qui vediamo due o tre di queste opinioni sbagliate. È detto che, avendo capito che erano uomini letterati e senza istruzione, ma la loro comprensione era sbagliata. Forse non avevano la laurea dell'università ebraica, ma non erano certo illetterati e senza istruzione. Questi uomini avevano avuto 3 anni di intensi insegnamenti, di intensa formazione da parte del migliore insegnante che abbia mai vissuto. Per loro erano illetterati e senza istruzione, ma probabilmente erano assai più istruiti di tutti loro. Conoscevano le scritture molto bene, avevano una vasta comprensione della parola di Dio, e questa è la prima opinione sbagliata. Si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Questa è la seconda opinione sbagliata, perché li hanno messi in relazione con Gesù al passato. Erano stati con Gesù. Ma Gesù anche in quel momento stesso, era con loro. Gesù disse: dovunque 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E Gesù aveva detto loro: vi porteranno davanti ai tribunali, ma non vi preoccupate di quello che dovete dire, perché in quell'ora stessa lo Spirito Santo vi darà le parole da dire. E Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ed ecco, io sono con voi sempre. Gesù era con loro in quel momento per aiutarli. E pensare che erano stati con Gesù era sbagliato. Pietro e Giovanni stavano camminando con Gesù quando salivano al Tempio per pregare. La presenza del Signore era con loro in ogni istante, così come è con noi in ogni istante. E possiamo confidare in Lui in ogni momento e invocarlo quando abbiamo bisogno d'aiuto. Il nome di Gesù e la potenza che c'è in questo nome ha la stessa efficacia oggi di quella che aveva in quel giorno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La seconda idea sbagliata. Credevano che erano stati con Gesù, ma in realtà loro erano con Gesù anche in quel momento. E ascoltate, perché questa è bella. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. Che potevi dire? Quest'uomo è lì, uno che era stato per tutta la vita zoppo, è ora là in piedi davanti a loro e sorride tutto contento. Che puoi dire in questi casi? Non puoi dire nulla contro questo. Qui c'è una prova evidente che nessuno può negare. Non puoi negare la potenza che c'è nel nome di Gesù quando ti trovi davanti uno zoppo che è stato guarito per quel nome. E tu sai che quello era davvero zoppo. Lo era fin dalla nascita. Lo era stato per tutta la vita. E tutti lo sapevano. Quello di cui la Chiesa ha bisogno oggi è questo: più zoppi guariti nel suo interno. Queste sono le prove che non possono essere negate. E ringraziamo il Signore che ci sono queste testimonianze qui oggi. Alcuni di voi eravate così paralitici come risultato dei vostri peccati, rovinati dalla droga, dall'alcol, dal sesso. Vivevate una vita da paralitici, ma quando siete venuti a Gesù Cristo, Lui vi ha ripulito da tutta quella sporcizia del passato e ora state davanti a Lui come figli di Dio, sanati. E quelli che vi conoscevano come eravate, ora vedono come siete diventati. E non possono dire nulla davanti a questo cambiamento radicale, così evidente. Siete stati sanati. Che puoi dire? Funziona. Che puoi dire contro questo, quando c'è un paralitico che sta là davanti a loro, completamente sanato? Non c'è niente che possono dire per negare l'evidenza. E questa è sempre la più grande testimonianza che una chiesa può avere. Paralitici, zoppi, che ora stanno in chiesa completamente sanati. Tutti noi eravamo così, ma siamo stati sanati attraverso la potenza di Gesù Cristo. Che cosa gloriosa! E dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro, dicendo: «Che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro, e noi non lo possiamo negare. Non possiamo dire: no, quell'uomo non cammina. Tutti in città sanno quello che è successo. Non possiamo negare questo miracolo. Che facciamo allora? Che facciamo con questi uomini? Che facciamo per fermarli, per evitare che tutto questo si spanda ancora di più? Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. Questo nome non deve essere più menzionato». Questo è il terzo errore che hanno fatto: pensare che con le minacce sarebbero riusciti a fermarli, che spaventandoli o picchiandoli avrebbero fermato la loro testimonianza. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: «Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Giudicate voi stessi, è qualcosa che dovete giudicare voi, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». Così li hanno minacciati: «Non parlate più in questo nome». E loro: «Giudicate voi se è giusto ubbidire agli uomini o a Dio». Questa è una cosa personale che ogni uomo dovrebbe giudicare e valutare per se stesso. Ma noi, per quanto riguarda noi, noi vogliamo ubbidire a Dio. Dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ci potrebbe essere un tempo in cui, come figlioli di Dio, se le leggi del paese in cui ti trovi sono diverse dalle leggi di Dio, come figliolo di Dio devo ubbidire a Dio anziché all'uomo. La parola di Dio e la volontà di Dio nella mia vita sono superiori. Sono seriamente preoccupato per i chiari tentativi da parte del governo di limitare la nostra libertà. Sono seriamente preoccupato quando il governo chiude una chiesa perché il pastore ha una convinzione religiosa di non dover registrare la sua scuola presso lo Stato. Questo non mi piace. Ma quel pastore ha torto, forse. Ma quando lo Stato inizia ad esercitare potere e autorità sopra le convinzioni religiose di qualcuno, questo è un andamento pericoloso. E sono seriamente preoccupato di quel movimento di umanisti nel governo che vogliono far tacere la voce della Chiesa. Questi umanisti, e sono davvero tanti, direttori di giornali e riviste, parlano continuamente contro la libertà che la Chiesa ha avuto di partecipare alle attività dello Stato, e dicono che perché le Chiese sono esenti dal pagare le tasse di proprietà, allora ciò significa che lo Stato le sostiene finanziariamente, ma non considerano l'enorme lavoro sociale delle Chiese. Se la Chiesa non lo facesse più, allora dovrebbe farlo lo Stato. Molti credenti erano un peso per lo Stato, finché le loro vite non sono state trasformate da Gesù Cristo. Lo Stato risparmia, grazie al contributo delle Chiese, molto di più di quanto guadagnerebbe tassando le loro proprietà. Ora, se una Chiesa ha delle attività diverse dall'adorare Dio, dal culto, attività commerciali, attività che portano guadagni, allora sì, è giusto. Ma se la proprietà è usata unicamente per scopi religiosi, per adorare Dio, allora no. Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Il profeta Geremia una volta si è arrabbiato con il Signore per essere stato messo in prigione, solo perché aveva riferito il suo messaggio, e disse: «È così che tratti il tuo servo? Sono andato e ho detto quello che tu mi hai comandato di dire, e ora lasci che mi mettano in prigione? Basta, do le dimissioni, non parlerò più nel tuo nome». E poi aggiunge: «Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Ed è quello che dice Pietro: «Ehi, c'è qualcosa che brucia dentro. Non posso non parlare delle cose che ho visto e sentito». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire, a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Non è interessante? Tutti glorificavano chi? Non Pietro, non Giovanni. Tutti glorificavano Dio. In Matteo 5,16 è scritto: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Ora, tu puoi fare le cose in modo che gli altri glorifichino te, attirando l'attenzione su di te. Ma tutti glorificavano Dio per quello che era stato fatto. Infatti l'uomo in cui si era prodotta quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro. Erano stati in questo ambiente ostile, ma ora ritornano nel loro ambiente, dai loro fratelli e compagni, la Chiesa. Ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: «E sentite cosa dicono. Questo per me è un eccellente modello di preghiera». Credo che sia davvero eccellente studiare le preghiere nella Bibbia. Credo che le troverete estremamente affascinanti, studiarne la forma, il contenuto, in queste preghiere. E in questa preghiera iniziano così: «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Prima di tutto riconoscono chi è colui al quale stanno pregando. «Signore, tu sei al di sopra di ogni cosa, tu hai fatto ogni cosa». Certe volte quando andiamo a Dio, penso che non siamo consapevoli della sua grandezza e della sua potenza. Siamo invece consapevoli dei nostri problemi, di quanto quelli siano grandi e insormontabili. «Oddio, non so proprio che fare, è la fine, questo è troppo per me». I nostri occhi sono fissi sul problema e non vediamo la grandezza di Dio. La prima cosa nella preghiera è: prenditi del tempo per meditare sulla grandezza di Dio e nel riconoscere la grandezza dell'Iddio a cui stai parlando. Pensa: io sono seduto qui e sto parlando con il Creatore dell'universo. Tu hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E se inizio riconoscendo la grandezza di Dio e la potenza di Dio, scopro che il mio bisogno non è poi così disperato. Siamo disperati solo quando perdiamo di vista il Signore, quando la nostra vista è sui nostri problemi. Questi bloccano la visione di Dio, perché perdiamo la giusta prospettiva. E quindi è buono iniziare con calma la preghiera, riconoscendo chi è colui al quale stiamo parlando. «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Seconda cosa, ancora relativa a riconoscere Dio, «e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo: perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, con i gentili e il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Signore, tu sai perfettamente cosa sta succedendo. Queste cose non ti prendono alla sprovvista. Tu hai parlato di queste cose prima che avvenissero. Signore, tu sei a conoscenza di tutte le circostanze che circondano la mia vita, perfettamente. Questo per me è confortante. Dio, che è il mio Padre Celeste, ha creato l'universo ed è perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze che affronto e che circondano la mia vita. Tu hai parlato in anticipo di queste cose. Non ti hanno preso alla sprovvista. Hai parlato di queste cose per bocca del tuo servo Davide, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Dio, tu hai il controllo. Tu sei colui che ha determinato che queste cose si realizzassero. Tu avevi il controllo di tutto. E questo è di nuovo un pensiero confortante. Dio ha il controllo sulla mia vita. Dio ha il controllo delle circostanze che circondano la mia vita. Noi ci spaventiamo perché crediamo che Lui non abbia il controllo, ma non è così. Dio ha il pieno controllo delle circostanze che ti circondano, anche in questo momento. Ed ora, Signore, vedete, non vanno subito alla richiesta, ma spendono un po' di tempo in preghiera nel tranquillizzare i loro cuori, parlando di Dio, della sua grandezza, della sua potenza, della sua saggezza, della sua sovranità. Ed ora, Signore, veniamo alla richiesta. Considera le loro minacce. Guarda come ci hanno minacciati. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Ora, era stato appena impedito loro di parlare nel nome di Gesù. E per cosa hanno pregato? Per avere la forza di fare esattamente ciò che gli era stato detto di non fare. Non permettere che stiamo zitti solo perché ci hanno minacciato. Non permettere che rimaniamo intimoriti dalle loro minacce, ma dacci franchezza in modo da poter annunciare la tua parola, stendendo la mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Ecco la risposta immediata alla loro preghiera. Il luogo inizia a tremare e tutti ricevettero franchezza. Anni fa, quando ero alla scuola biblica, mentre studiavo questo versetto sono rimasto colpito che quel luogo abbia iniziato a tremare mentre pregavano. E ho pensato, questo è meraviglioso. E ho passato tutta la serata riflettendo sull'enorme potenza della preghiera di questi uomini. A quel tempo io ero responsabile degli studenti e avevo il compito di condurre la riunione di preghiera del mattino. E generalmente ero io che chiudevo in preghiera, prima che gli studenti andassero in classe. E c'era un pulpito simile a questo. E ad un certo punto, mentre chiudevo la riunione con la preghiera finale, improvvisamente il pulpito ha iniziato a tremare. E la mia prima impressione fu: qualcuno deve essere proprio benedetto dall'altro lato. E ho alzato la testa per vedere se c'era qualcuno che spingeva il pulpito dall'altro lato. Ma non c'era nessuno. Allora mi sono guardato intorno e tutti i ragazzi si stavano guardando intorno con gli occhi spalancati e tutta la sala tremava. Era il terremoto. E ho pensato, che interessante coincidenza. Proprio la sera prima avevo riflettuto su questo. Probabilmente lo Spirito Santo mi ci aveva fatto pensare per prepararmi in modo che non mi spaventassi durante il terremoto. È stata un'esperienza interessante. Mentre pregavo tutto tremava, ma non credo si sia trattato della potenza della mia preghiera, solo di una interessante coincidenza. E se vivi in California a lungo, fai molte esperienze di questo tipo. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, con grande potenza, cioè con segni e prodigi, con guarigioni e miracoli, e si rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro, la gloriosa grazia di Dio. Alla luce di questo, l'inizio del prossimo capitolo è molto interessante, perché nonostante questa grande grazia fosse sopra tutti loro, nonostante questo, anche il giudizio potente di Dio era in mezzo a loro, come testimonia il caso di Anania e Saffira, che vedremo presto. Grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non vi era alcuno bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Ora Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, un bellissimo nome, Barnaba, senza dubbio per il suo carattere, e ciò sarà evidente continuando a studiare il libro degli Atti e leggendo di più circa Barnaba. Lui era veramente figlio di consolazione, era un grande mediatore. Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro, avendo un campo lo vendette e portò il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. Ora, in un certo senso, questo è un tentativo da parte della prima chiesa di applicare una forma di comunismo, cioè condividere i loro beni, metterli in comune, per dividere, ridistribuire i beni, le ricchezze, tra tutti i membri del corpo. Bisogna dire però che questo è stato un fallimento, perché dopo qualche tempo la chiesa di Gerusalemme rimase senza soldi e in uno stato di indigenza. E l'apostolo Paolo va tra i gentili, tra le chiese dei gentili, per accogliere un'offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme. E scrive pure dell'importanza del lavoro: se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla, ma occupandosi di cose vane, parassiti. Non li sostenete economicamente. Se non vogliono lavorare, non date voi loro da mangiare, che ognuno lavori con le sue proprie mani, in modo da provvedere le cose che sono oneste. Ora, questo tentativo era motivato dall'amore. Era molto apprezzabile, e non li condanno per questo. Credo che sia stata una cosa bella e ammirevole, che veniva dal desiderio di uguaglianza tra i fratelli, ma purtroppo non ha funzionato. Anzi, è finito in modo disastroso. Anche se la motivazione era buona, Dio ha stabilito che l'uomo si deve guadagnare il suo pane con il sudore della fronte. E non possiamo semplicemente dire: non andremo più a lavorare, ma serviremo solo il Signore. Ci santificheremo e Dio provvederà per noi. Dio ci darà da mangiare. Dio provvederà per noi. Non dobbiamo più lavorare, ma solo confidare nel Signore. Dopotutto il nostro Padre dà cibo agli uccelli e provvederà Lui. No, la Bibbia non insegna a vivere in questo modo. Gesù dice: trafficate fino al mio ritorno, che ogni uomo lavori con le sue proprie mani. Quindi era bello e la motivazione era buona. È stata una cosa bella quella che hanno provato a fare. Ha avuto però i suoi problemi e lo scopriremo nel prossimo capitolo con Anania e Saffira. Ma sicuramente i loro cuori erano sinceri.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le

Come va la vista? Non la vita, ma la vista. Sì, perché oggi parleremo di un paio di persone che hanno incontrato Gesù, le quali erano cieche. Cieche fisicamente e, come impareremo, anche cieche, bisognose anche della vista spirituale. La prima persona non aveva mai visto la luce del sole, né il volto della mamma. Era nato cieco ed era costretto a mendicare da un angolo all'altro, nei posti che ormai sapeva a memoria. Gli amici di Gesù avevano una domanda che tutti si chiedono da sempre: di chi è la colpa, sua o dei suoi genitori? Nessuno dei due, fu la risposta di Gesù. Ciò è avvenuto perché si manifestino le opere di Dio. Questo fu un miracolo segnale, cioè come una indicazione che portava un messaggio. Perciò Gesù proseguì dicendo: io sono la luce del mondo. E fatto del fango con la saliva e spalmatolo sugli occhi del cieco, gli disse di andarsi a lavare. E quello tornò che ci vedeva. La sua gioia era immensa, come pure i grattacapi dai parenti e dai capi religiosi, i quali continuavano ad avere sedute ed inchieste per rendersi conto come mai questo cieco nato ci vedesse. Benché quest'uomo avesse acquistato la luce attorno, non aveva ancora la vista spirituale. Gesù infatti lo rivide e gli chiese: credi tu nel Figlio di Dio? E chi è? Perché io credo in lui. E gli rispose: ti sta parlando ora. E l'uomo disse: io credo. E si prostrò, adorò Gesù. Più importante della vista fisica era che lui avesse la giusta visione di chi Gesù fosse. E anche noi, amici, per natura siamo in un duplice guaio: nelle tenebre e ciechi. Nelle tenebre perché viviamo in un mondo di male, di odio, di sozzure, di morte. Ed anche ciechi perché con le nostre piccole menti non riusciamo a vedere al di là del naso. E spesso si dice: io credo solo a ciò che si vede. Siamo ciechi al meraviglioso mondo dell'invisibile che Gesù è venuto a rivelarci. Il mondo di Dio, di Gesù, dell'eternità, della parola di Dio. Orgogliosamente ci ereggiamo come padroni assoluti dell'universo, ma di fatto continuiamo a barcollare nel buio, vivendo con la paura di fare un passo falso o di cadere nel vuoto, sempre schiavi della solita routine quotidiana, dove i nostri sensi ci offrono sicurezza. Come i discepoli, anche noi siamo pronti ad accusare: è colpa del governo, della chiesa, della società, del diavolo, di Adamo ed Eva, di Dio. Tutte queste diverse accuse sulla causa del male altro non mostrano che la nostra completa confusione. Per questo Gesù si presenta e con autorità ci dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre della confusione, ma avrà la luce della vita. Per secoli in Italia non abbiamo avuto la luce della parola di Dio. Ora essa è liberamente a portata di mano. Ma a che cosa serve la luce ad un cieco? Abbiamo bisogno di vista, amici, quella vista che Gesù vuole darci. Ma a tanti di noi, come ai suoi tempi, Gesù dice: voi avete le scritture, ma non volete venire a me per avere la vita. Gesù vuole darci vista, vista per avanzare con coraggio nella vita invece che a tastoni, e con coraggio andare contro i modi di vita in netto contrasto con la volontà di Dio. Vista per vedere le realtà spirituali per mezzo degli occhi della fede, la bellezza della natura e del Creatore, come espressa anche dal Manzoni, che diceva: per tutto ti nascondi, per tutto ti riveli, nei vertici dei cieli, nel calice di un fior. E vista ancora per vedere il Salvatore in croce per il mio peccato e risorto per rendermi giusto dinanzi a Dio. Non dire: è colpa di Dio.

Sei in ritardo. Lui l'ha detto già 2000 anni fa e si è addossato tutta la colpa del male nel mondo al Calvario e di conseguenza ha inaugurato il regno della luce. Egli ti chiama a lasciare il tuo peccato alla croce e passare dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Apri la sua parola che irradia luce alla tua vita e alla tua anima e vedrai cose meravigliose che Dio ti farà vedere. Ebbene amici, continueremo a parlare di un'altra persona cieca che ha incontrato Gesù, ma vogliamo prima ascoltare un canto del nostro amico Tonino che ci parla della luce della vita, Gesù che disse: io sono la luce del mondo.

Bene, parliamo adesso, amici, di un caso troppo difficile per Gesù. Tanto difficile che quasi quasi fallì. Si tratta di un cieco che egli incontrò in riva al lago. Gesù lo condusse fuori del villaggio, gli sputò negli occhi, lo toccò e gli chiese se vedesse. L'uomo rispose di scorgere gli uomini come alberi. Gesù ripeté l'operazione ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Prima di criticare l'apparente debolezza di Cristo, stiamo attenti che non abbiamo a rimangiare tutto. E prima di condannarlo per aver toccato due volte o per aver usato della saliva, esaminiamo bene il risultato. Ci vedeva chiaramente. Gesù guarì molti nella sua vita ed in modi alquanto diversi. Egli conosce appieno i nostri bisogni umani ed il miglior modo per farci rispondere al suo richiamo. Siamo tutti diversi e non c'è da meravigliarsi se uno afferra una cosa prima di un altro o impiega più tempo o Dio si usa di un metodo diverso per parlare al suo cuore. Spesso inoltre c'è da considerare che è l'uomo che è molto più lento a ricevere tutto quello che Dio vuole offrire. Così oggi Dio vuole guarire la nostra vista spirituale, aprendoci il mondo dell'invisibile per mezzo della sua parola, la Sacra Bibbia. Ma l'uomo chiude gli occhi o disprezza tale santo libro come disprezzano la saliva usata nel guarire questo cieco. Un'altra lezione per noi da questo passo è di non prendere per scontato quello che Dio opera. Dal racconto evangelico sembra che gli altri avessero portato questo cieco a Gesù perché lo toccasse, come se un semplice tocco di Gesù bastasse. Ma non si trattava di un tocco magico, ma un tocco che costava molto a Gesù. Era duro e vero lavoro per lui. Non sia mai, quindi, che tu o Dio trattiamo leggermente la salvezza dalla condanna eterna che ci è offerta sì gratuitamente, ma che costò gran prezzo al nostro Signore. Essa esige da noi un'attenta riflessione ed una chiara risposta. Notiamo anche che per questo uomo era necessario che Gesù lo portasse fuori città per guarirlo. Betsaida era una cittadina bella, ma incredula ed impenitente, e Gesù volle che l'uomo si separasse del tutto da tali persone. Forse anche fra voi ascoltatori c'è qualcuno che vorrebbe vedere meglio nelle cose spirituali, ma resta aggrappato a qualche gruppo o della compagnia cattiva che lo tiene lontano da ciò che potrebbe aprire i suoi occhi, la parola di Dio. Lasciati condurre in disparte da Gesù e ascolta quello che ha da dirti. Prendi un Vangelo, se non ce l'hai, scrivici, te lo manderemo gratuitamente. E parla, prega Dio che apre i tuoi occhi e si rivela a te. Ebbene, Gesù non fallì neanche quella volta. L'uomo vedeva ogni cosa chiaramente, altro che lenti a contatto. Ma anche in questo Dio ha voluto insegnarci qualcosa. Posso, amici, in conclusione chiedervi: come vedi tu gli uomini? Li vedi come carne e ossa e basta? Li vedi come oggetti da cui trarre piacere o come fonte di guadagno? Li vedi forse come Ezechiele, il lupo cattivo, vede i tre porcellini, cioè come cose da sbranare per farti un bel pasto? Oppure li vedi come alberi? Sta attento di non sbattere la testa contro. Chiedi a Gesù di darti una vista, quella vista per vederli come lui li vede, uomini, donne, bambini, giovani, anziani, per cui egli è morto per salvarli dalla morte eterna. Leggi la sua parola che dà luce e che rischiara i passi al tuo cammino. E come sempre, nel chiudere vi invito a scriverti.

0: Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

L'espressione tastare il polso viene utilizzata quando vogliamo dire che vogliamo controllare come si sta svolgendo una data cosa, qual è la situazione in corso per questa o per quella iniziativa. E tastare il polso ad una trasmissione radiofonica o televisiva che sia, lo si fa attraverso quello che noi definiamo il feedback, ossia il riscontro che abbiamo dal pubblico. E da questo feedback, se tastiamo il polso alla trasmissione Punto Radio, quella che è appena cominciata, devo dire di essere estremamente soddisfatto e felice, perché i contatti che si sono creati con tanti di voi mi incoraggiano a proseguire su questa strada. Vi ringrazio per questo, ringrazio tutti indistintamente. E dopo aver parlato per un attimo al plurale, a tutti voi, torno al singolare come ci è più confacente in questo tipo di trasmissioni. Cerchiamo sempre di creare il contatto diretto con l'amico o l'amica che immaginiamo essere dall'altra parte dell'apparecchio. Questa è la 57esima trasmissione di Punto Radio e anche questo numero, come i tre precedenti, è riservato al tema dell'occultismo. È l'ultimissima puntata che dedichiamo a questo tema che abbiamo sviscerato non solo nelle ultime quattro, ma via via nel tempo, a tratti e a periodi nel corso di queste trasmissioni. Nell'augurarti il buon ascolto e nell'invitarti a metterti comodo in poltrona, passo subito a quello che è il contesto del programma.

La Bibbia è il solo libro che ci riveli la persona di Satana e delle potenze che operano al suo fianco. Essa mostra che tutto il problema del male e della perdizione dell'uomo è legato alla persona stessa del diavolo. Difatti, dalla Genesi all'Apocalisse, quindi in tutta la parola biblica, Satana è presente di persona e si applica attivamente a sedurre l'uomo, a trascinarlo sempre più lontano nell'errore e nel male, finché non sia realizzato il colmo della malvagità di cui egli è l'ispiratore. Ha ben ragione, infatti, è sovente chiamato il principe di questo mondo, oppure il dio di questo secolo. A questo riguardo potrai rivederti i versetti che si trovano nel 12° capitolo del Vangelo di Giovanni, oppure nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 4. A dire il vero, le scritture sono molto sobrie quanto all'origine del diavolo. Esse tendono più a svelarci la perfidia delle sue intenzioni e la sua opera che non a informarci sulle sue origini. Alcuni testi, tuttavia, fanno allusione alla sua natura celeste e te ne cito un paio: Ezechiele capitolo 28 versetti da 12 a 14 e Giobbe capitolo 1 versetti da 6 a 12. Creatura unica nel suo genere, il diavolo, al quale abbiamo dedicato ben due puntate della nostra trasmissione, non è tuttavia un solitario. Al suo fianco vi sono altri esseri celesti, le cui intenzioni non sono differenti dalle sue. Vi sono dapprima i principati, quindi le autorità. Sono cose che ho già detto in quelle due trasmissioni, se non vado errato, la numero 11 e 12 di Punto Radio, ma che voglio riassumere perché poi, dopo tutto, il diavolo, Satana, è colui che guida e che comanda tutte le forze del male, quindi tutto il discorso sull'occultismo che ti ho fatto in tante trasmissioni, in tante puntate, a lui alla fine converge. Sono parecchi i testi che le citano, che citano questi principati, queste autorità demoniache. Sotto questi nomi sono rappresentate le potenze decadute che, in pieno accordo con Satana, cercano di dirigere la storia delle nazioni. Bisogna quindi citare i dominatori delle tenebre. Questa espressione, unica nelle sacre scritture, è peraltro molto diffusa nella letteratura astrologica contemporanea dell'Apostolo Paolo. Essa designa i pianeti sia come dominatori dei mondi celesti, sia come autorità determinanti del destino degli uomini. Aggiungendo a questa espressione un completamento caratteristico, dominatori delle tenebre, l'Apostolo voleva far capire che il potere di queste creature trova da esercitarsi dovunque l'uomo rimanga estraneo alla luce della verità. Poi vengono gli spiriti cattivi, detti anche spiriti malvagi. Satana non è onnipresente, rimedia questa carenza mediante l'attività di questi servitori obbedienti, che sono gli spiriti malvagi ed i demoni. Numerosi racconti dell'Antico e del Nuovo Testamento mettono in evidenza l'opera temibile di questi strumenti della potenza delle tenebre. Chi sono? Da dove vengono? La parola di Dio non risponde con tutta chiarezza a questi interrogativi. Essa parla di angeli decaduti che agiscono nelle tenebre, dove sono mantenuti come Satana per il giorno del giudizio. Molte supposizioni sono state fatte, molte spiegazioni sono state proposte, ma una sola cosa deve essere sottolineata: giacché Dio non ha considerato necessario documentarci sull'origine di questi esseri malefici, rispettiamo a nostra volta questo silenzio ed evitiamo di aggiungervi spiegazioni ricavate dalla nostra stessa immaginazione. Questo perché qualsiasi dottrina così formulata non solo rischierebbe di essere puramente immaginaria, ma addirittura servirebbe la causa dei demoni stessi. E una delle loro attività particolari, il diffondere false dottrine nel mondo e principalmente nella Chiesa. Vatti a rivedere nella prima lettera di Paolo a Timoteo, il capitolo 4 ed il versetto 1 a questo riguardo. Come sarebbero felici i demoni di vederci cadere in questo tranello. Se la loro origine non è rivelata, la descrizione della loro individualità è ricca di particolari.
Essi hanno un'autentica personalità manifestata nei loro brevi incontri con Gesù. Essi sanno parlare, hanno una certa conoscenza del loro avvenire, hanno desideri precisi, sono in condizioni di prendere decisioni ragionate e sanno concertarsi con altri spiriti, se è necessario organizzarsi per venire a capo dei loro progetti. La presenza di Gesù li fa piombare nell'angoscia. Sono accessibili alla paura, al furore, sono dotati di una forza straordinaria. Non soltanto essi seducono, confondono, snaturano, pervertono le loro vittime, ma cercano di stabilire in esse la loro dimora, di possederle al punto di togliere loro la loro reale personalità, sostituendola con la propria. Questa abitazione o possessione non è limitata. Possono accaparrare tanto il pensiero quanto la volontà, i sentimenti o il corpo di un individuo e rimanervi individualmente o a migliaia. Maria di Magdala era sotto il potere di 7 demoni, come dice il Vangelo di Marco, mentre l'indemoniato di Gadara confessava che in lui erano una legione. La loro presenza e più ancora il loro potere di possessione si esteriorizzano con precise manifestazioni. Certe infermità del corpo, dell'anima o dello spirito, certe malattie, certe sregolatezze dell'intelligenza o dei sentimenti, secondo il grado di possessione o della parte dell'essere che hanno potuto sottomettere alla loro azione. Bisogna anche osservare che possono conferire il dono della divinazione. Ogni volta che sono citati nella scrittura, il loro appellativo è accompagnato da una qualifica rivelatrice della loro vera natura. Si dice che sono maligni, malvagi, perversi, tormentatori, impuri. Quest'ultimo aggettivo è quello con il quale sono più di sovente designati. Di uso molto corrente nelle scritture, questa parola ha parecchi sensi. È opportuno conoscerli perché tutti possano applicarsi agli spiriti malvagi. L'impurità è innanzitutto lo stato di qualsiasi creatura separata da Dio in relazione con le potenze nefaste. Dio è santo ed in rapporto alla sua santità che qualsiasi creatura che abbia interrotto la comunione con lui è impura. Gli spiriti lo sono in ragione della loro ribellione contro il creatore e della loro associazione con il diavolo. L'impurità è anche uno stato di falsità, di doppiezza, di frode. Ci si riunisce tra simili. Satana è bugiardo per natura, malvagio, si compiace nel far soffrire i suoi accoliti, poi non possono non somigliargli. Da qui il comune appellativo spiriti maligni, con la precisazione che essi tormentano le loro vittime, come dice il Vangelo di Matteo al capitolo 15. Infine, l'impurità è il denominatore comune a tutte le lordure che Gesù dice che provengono dal cuore dell'uomo. L'impudicizia e poi ancora i vizi, l'adulterio, tutte le forme di cattiveria, l'orgoglio, l'invidia, la calunnia, l'inganno, il furto, l'assassinio e alla fine la follia. La Bibbia sottolinea la potenza espansiva dell'impurità, vale a dire che qualsiasi commercio con gli spiriti ci rende partecipi della loro natura, ci separa da Dio, accentua la nostra cattiveria e la nostra impurità naturale. E a questo riguardo puoi rivederti il passo del capitolo 6, versetto 17 per la precisione, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi.

Vediamo en passant alcuni nomi che la Bibbia stessa attribuisce a Satana o ai suoi discepoli, ai suoi seguaci. Dunque, il nome caratteristico è per l'appunto Satana. Poi troviamo il nome diavolo o ancora Belzebù. La Bibbia lo chiama anche serpente, principe della potestà dell'aria, principe di questo mondo di tenebre e tentatore. Il primo ordinario nel suo obiettivo in realtà è fra i più subdoli. Dopo un lungo digiuno, Gesù ha fame. Satana gli propone di decidere personalmente, ma conformemente all'ordine che gli dà, di procurarsi del pane. Apparentemente è una cosa del tutto innocente. Occorre il discernimento e la vigilanza di Cristo per riconoscere in questa proposta la manovra abituale di Satana di sottrarre l'uomo all'autorità e alla dipendenza di Dio, spingendolo ad appropriarsi di beni di per sé legittimi, ma senza il preventivo consenso della volontà divina. Per respingere la stessa tentazione, nella scena dell'arresto nel giardino di Getsemani, Gesù ordinò a Pietro di rimettere la sua spada nel fodero. Che si tratti di pane o di qualsiasi altra cosa, della guarigione per esempio, la cosa importante non è ottenere ciò che ci viene proposto, sia pure legittimamente, ma di lasciare che sia Dio a darcela se vuole, se egli decide o sceglie così. Satana invece preferisce la scelta sia nostra o sua. Ecco perché tanti dei suoi seguaci terreni, dai guaritori ai veggenti, agli astrologi, tutti personaggi di cui ti ho parlato diffusamente nelle scorse puntate, utilizzano questo potere di divinazione o miracolistico che Satana dà loro per fare in modo che la gente abbia portata di mano subito queste cose, proprio per svergognare quello che invece potrebbe essere il piano di Dio. La seconda tentazione non è meno significativa. Egli propone a Gesù di stupire il mondo con un miracolo. Gettandosi dall'alto del tempio e facendosi portare dagli angeli, avrebbe dimostrato di essere realmente il figlio di Dio. In appoggio a tale proposta, Satana cita perfino un testo biblico, evitando tuttavia con cura di citarlo integralmente. Il versetto omesso rivela esattamente la sconfitta di Satana. Gesù è capace di fare miracoli, il suo mistero ne è disseminato. Quelli che egli compie non hanno lo scopo di sbalordire la folla o di convincerla, in mancanza di altri mezzi. La fede viene da ciò che si capisce, non dai miracoli che sono stati visti. Essi confermano la parola e confermano anche la fede di coloro che hanno creduto a questa parola. Gesù si rifiuta di far uso di mezzi soprannaturali senza alcun riferimento con la parola di Dio e l'ordine del Creatore. Satana, al contrario, si compiace nello sbalordire, compiendo dei miracoli e nel confondere con una falsa credulità. La terza tentazione procede dall'abilità. Non si tratta più di necessità materiali o del diritto che si può avere di contare sull'aiuto di Dio, ma delle stesse prerogative della pietà. Facendo appello non alle giuste intenzioni di Gesù, ma alla difficoltà che incontrerà la loro realizzazione, Satana gli offre il regno universale ad un prezzo unico, che egli riconosca la sovranità diabolica. Dunque non più sofferenze, non più croci da portare, non più lotte da sostenere, non più pazienza da avere o fedeltà da mantenere verso e contro tutto. Insomma, tutto sarà tuo se tu mi adori, è un'altra specie di vendita a temperamento, la stessa che in futuro, molto prossimo, accetterà l'anticristo, preannunciato dalle profezie bibliche. Satana svela così il vero fondo delle sue intenzioni, pie e simpatizzanti. Egli è il nemico di Dio e degli uomini, quindi chiamandolo con il suo nome, Gesù lo scaccia dalla sua presenza. Mentitore e assassino. In questi termini Gesù caratterizza il maligno, lo designa come il corruttore degli uomini, il nemico accanito nel volere la loro morte, cioè, secondo il senso che la Bibbia dà a questa parola, la loro separazione eterna da Dio. Dio destina l'uomo riscattato da Cristo alla vita eterna, ma il tempo della vita terrena è utilizzato da Dio per rivelarsi all'uomo. Quaggiù egli lo chiama a scegliere
di suo pieno gradimento il glorioso destino che gli offre nell'obbedienza a Gesù Cristo. Satana mette in opera qualsiasi cosa per rendere oscuro questo disegno e inceppare la marcia di coloro che rispondono a questa vocazione. Accuse, scoraggiamento, prove, dubbi. Ecco le sue armi predilette. Tutte le volte possibili, egli si adopera ad abbreviare la vita degli uomini, suggerendo loro finanche l'ossessione di togliersela da se stessi. Ecco perché le parabole ce lo presentano come colui che semina la zizzania in mezzo al frumento o che ruba dal cuore degli uomini il buon seme per paura che essi credano e siano salvi. Acceca l'intelligenza degli increduli affinché non vedano brillare lo splendore del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Fallito con il Maestro, Satana si accanisce sui discepoli. È lui che suggerisce a Giuda di consegnare Gesù. Quando il traditore acconsente, da semplice ispiratore, Satana ne diventa possessore. Entrò in Giuda, così si esprimono i Vangeli. Se dopo il suo misfatto Giuda andò a impiccarsi, sappiamo chi ve lo aveva spinto. Ecco perché Gesù ci mette in guardia contro le imprese del diavolo, incitandoci alla preghiera liberatrice, che dice appunto liberaci dal maligno, e all'atteggiamento decisivo, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi, così come leggiamo in Giacomo al capitolo 4.

Da questi pochi insegnamenti l'ascoltatore potrebbe concludere che le Sacre Scritture portano la rivelazione di una gigantesca lotta fra due antagonisti di uguale forza, Dio ed il diavolo, che si disputano un regno sia terrestre che celeste. Nulla è però più estraneo dalla rivelazione biblica. Il diavolo non è il principio del male da opporre al principio del bene che verrebbe chiamato Dio. Nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Bibbia ci rivela l'unico Dio, il Creatore, dal quale dipende ogni potere nel cielo e sulla terra. La Bibbia però ci mostra anche Satana e le potenze celesti, denominate autorità, principati, potestà, spiriti maligni, demoni, come creature differenti dagli uomini nella loro essenza, nella loro possibilità di azione e nel loro destino, e capaci di manifestarsi quaggiù. In altre parole, Dio e l'uomo non sono soli ad agire in questo mondo. Anche Satana vi esercita una precisa attività, ma con scopi che fanno di lui un nemico dell'uomo ed una creatura ribelle a Dio. Tale attività è accompagnata da uno spiegamento di potenza, di astuzia, di intelligenza, in collaborazione con numerose creature della stessa fatta e animate dalle medesime intenzioni. Nella sua ignoranza e debolezza, l'uomo si sottomette al dominio di queste potenze. Così il mondo intero giace nel maligno. Giustamente Satana può definirsi il principe di questo mondo, oppure il dio di questo secolo, ma quale che sia la potenza di Satana, Dio rimane l'Onnipotente, il Signore del cielo e della terra, cui tutto è sottoposto, il diavolo compreso. Non rientra in questo programma dire perché e per quanto tempo ancora il Signore lasci al Dio di questo secolo libertà di agire e di trascinare questo mondo nell'abominazione della desolazione. Vi è in ciò un mistero dell'iniquità, sul quale lo studio approfondito delle scritture getta una luce non totale, ma sufficiente abbastanza per chiarire quello che Dio vuol farci conoscere momentaneamente. Per capire come l'occultismo diventi un'arma satanica, bisogna ancora conoscere alla luce della rivelazione biblica le intenzioni del maligno. Satana persegue un preciso disegno, in vista del quale si impegna in mille modi. Pretende di usurpare a proprio profitto l'onore e la gloria che l'uomo deve al Signore. Mostrando a Gesù tutti i regni del mondo e la loro gloria, Satana gli disse: «Tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori». E questa è la sua ambizione. Da qui lo spiegamento di potenza. E quando questo abbia fallire, di stratagemmi, di artifici, di astuzie per giungere al suo fine. Egli deve assolutamente allontanare l'uomo dal vero Dio, mettendolo alle sue dipendenze. Già il suo primo atto sulla terra mirava a questo scopo e lo raggiunse, ingannando la fiducia dell'uomo, facendo uso di menzogne, col pretesto di offrirgli qualcosa di meglio di ciò che Dio aveva dato. Fece dell'uomo il suo servitore. Orchestra quindi uno spiegamento di forze malvagie che fanno sempre più decadere questa umanità creata a immagine di Dio. In mille modi incita gli uomini al male, li divide per regnare meglio, tesse fra di loro delle reti di invidie, gelosie, odi, inganni, malvagità, le quali ben presto nei loro cuori lasceranno soltanto amarezza, collera, volontà di vendetta, spirito di rivendicazione. Li spinge ad atti di ingiustizia, di crudeltà, ispira loro pensieri e atti turpi, li immerge nella corruzione, facendo loro perdere il ricordo della loro stessa dignità e del destino al quale, creandoli, Dio li aveva chiamati. Lontano da Dio, abbandonato alle sue sole forze, l'uomo, accecato, ingannato, ben presto è soltanto un giocattolo fra le mani del suo nemico. Sarebbe finita per lui se Dio non venisse in suo aiuto. Questo aiuto è personificato, soprattutto nella storia del popolo ebraico, col particolare ministero dei suoi profeti, dei suoi sacerdoti, dei suoi re. L'Antico Testamento ci riferisce questa storia santa. Dio rivela all'uomo il suo stato, al tempo stesso in cui gli fa conoscere la persona del suo seduttore, gli svela il suo piano di salvezza, al quale è chiamato a collaborare. Poi il Nuovo Testamento, Gesù, è il compimento di questo piano redentore. Nella sua persona Dio viene in soccorso all'umanità decaduta. Quest'opera di liberazione mette Cristo alle prese con lo stesso Satana. Venuto per distruggere l'opera del diavolo, Gesù lo incontra faccia a faccia e gli resiste vittoriosamente.
apparso come un semplice uomo, mette in pratica la parola di Dio, quella parola di cui Adamo aveva dubitato e alla quale aveva disobbedito. Rivestito di una carne simile alla nostra, vive concretamente, quotidianamente, un'obbedienza perfetta e libera. Manifesta all'uomo, che non lo sapeva più, come Dio sia amore, come la sua legge sia l'espressione di questo amore. In Gesù Satana trova finalmente il suo padrone. Nel corso di 3 anni di ministero, il Cristo non soltanto svela le menzogne di Satana, ma viene anche a seminare la disfatta nei suoi piani di egemonia universale. L'usurpatore tenta invano di tenere testa questa potenza di amore e di santità di cui il Cristo è animato. Non vi è potenza contro la verità. La morte stessa non può fare nulla. Per amore per gli uomini e fedeltà a Dio, Gesù accetta la croce, dove avverrà l'ultimo combattimento con Satana e con la sua alleata, la morte. Ed anche in quest'ultima ora, come in tutte quelle precedenti, il maligno accede allo spirito, all'anima, al corpo del Cristo. Nel cielo, sulla terra e fin nel più profondo del sepolcro è così ristabilita la sovranità della parola di Dio. Gesù dirà: Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Tutto è compiuto. La perfetta obbedienza del Cristo e la sua vita offerta come riscatto per tutti gli uomini hanno detronizzato Satana, spogliato le potestà, svelato pubblicamente le potenze della menzogna. Quando la mattina di Pasqua Gesù esce vivo dalla tomba, la disfatta del principe di questo mondo è consumata. Ora si sa chi ha detto il vero. Ora si sa chi è il Signore, a chi appartiene la potenza, la ricchezza, la saggezza, la forza, l'onore, la gloria, la lode, per i secoli dei secoli. E con questo appunto concludo la puntata. A risentirci nel prossimo numero di Punto Radio. Ciao.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari ascoltatori, sono tanto contento di essere giunto anche oggi al nostro angolino dedicato allo studio biblico. Anche questa volta io vorrei iniziare, come nel passato, leggendo un versetto esattamente dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 16. Gesù disse agli apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe». Dopo aver trattato la situazione del momento, il Signore fornisce a questi uomini dei grandi principi a cui devono attenersi. Ebbene, questi principi sono validi sia per quel tempo, ma anche per oggi. Il Figlio di Dio deve essere prudente come un serpente e nello stesso tempo semplice come una colomba. È pericoloso essere l'uno senza essere l'altro. Ho incontrato persone che sono sì prudenti come i serpenti, direi dei veri furbi, ma non sono innocenti come colombe. E ne conosco poi altri che sono troppo ingenui, semplici come colombe, ma non sono prudenti come serpenti. Un serpente è pericoloso, mentre una colomba è in pericolo. Perciò dobbiamo equilibrare giustamente queste due qualità. Poi Gesù dice ancora: «Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano di tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete menati davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza dinanzi a loro e dinanzi ai pagani». Questo è scritto in Matteo capitolo 10, versetti 17 e 18. A quei tempi queste cose accadevano con molta facilità a quelli che erano cristiani, e anche in seguito ciò accadrà ripetutamente nella storia della Chiesa. «Ma quando vi metteranno nelle loro mani», disse Gesù, «non siate in ansietà di come parlerete o di quello che avrete a dire, perché in quell'ora stessa vi sarà dato quello che avrete a rispondere. Poiché non siete voi che parlerete, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 10, versetti 19 e 20. Credo che questi versetti siano per quegli uomini che non hanno modo di preparare una risposta quando vengono arrestati, e questo quando succede per amore del Signore. Se poi collochiamo questi versetti nel contesto dell'epoca, non avremo dubbi. «Ora», disse Gesù, «il fratello darà il fratello a morte, e il padre darà la morte al figlio, e i figlioli si leveranno contro i genitori e li faranno morire». Queste terribili parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 21. È chiaro da queste parole che la venuta di Cristo nel mondo divide gli uomini, invece di portarli all'unità. Infatti, quando uno si converte a Cristo e gli altri magari della sua famiglia non si convertono, avviene che questi altri lo respingono, perciò succede una divisione in quella casa. L'apostolo Paolo spiega questa situazione nel modo seguente: «La parola della croce è pazzia per quelli che periscono, cioè per quelli che vanno all'inferno, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio». Poi Gesù disse ancora: «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E quando vi perseguiteranno in una città», disse Gesù, «fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto». Queste parole sono scritte in Matteo capitolo 10, versetto 22 e 23. Ora Gesù fornisce le regole, i principi che governeranno la vita di tutti i discepoli. Si tratta di istruzioni generali che certamente sia voi che io dobbiamo fare nostre, benché in quella precisa circostanza fossero dirette agli apostoli. Gesù dunque dice queste parole: «Un discepolo non è da più del maestro, e neanche un servo è da più del suo Signore». Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 24. Teniamo sempre in mente che noi credenti rappresentiamo il Signore Gesù agli occhi dei non credenti e che Egli, il Signore Gesù, deve venire sempre al primo posto nella vita di chi si definisce cristiano. Se non lo mettiamo al primo posto, certamente avremo delle difficoltà, soprattutto nel nostro rapporto con Cristo e con gli altri. Poi Gesù continuò il suo discorso dicendo: «Basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo di essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, disse Gesù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua». Così è scritto in Matteo, capitolo 10, versetto 25. In parole povere, non preoccupatevi, dice Gesù, di quello che la gente dirà di voi. La cosa più importante, dice ancora il Signore, è che siate fedeli a me. Poi Gesù, nel versetto 26 di questo stesso capitolo 10, ci incoraggia a non temere nessuno. Infatti dice queste parole: «Non li temete dunque, poiché non vi è niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, non c'è niente di occulto che non abbia a venire a conoscenza». Amico mio, la nostra vita può subire svolte negative da un momento all'altro, ma non dobbiamo mai lasciarci cogliere dal panico, dalla paura. Deve invece consolarci il pensiero che un giorno il definitivo giudizio di Dio renderà giustizia ai credenti e punirà giustamente i loro persecutori. Perciò facciamo sì che la nostra vita interiore sia più bella, più onesta, più pulita, più limpida di quella esteriore, soprattutto se ci fregiamo del titolo di cristiani. Gesù poi continuò il suo discorso dicendo ancora: «Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce, e quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 10, versetto 27. Ho sempre pensato che la radio sia il mezzo di predicare sui tetti, in un certo senso. Questo è uno dei tanti modi in cui predichiamo al giorno d'oggi, avvalendoci dei cosiddetti mass media, e penso che sia un modo molto efficace di diffondere la parola di Dio. Ma continuiamo con il versetto 28 di questo capitolo 10. Gesù disse: «Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire, può far morire sia l'anima che il corpo nella Geenna, nell'inferno». In altre parole, disse Gesù, temete Dio sopra ogni cosa. Un giorno, tempo fa, qualcuno chiese al famoso Cromwell come mai fosse così coraggioso, e lui rispose: «Ho imparato che, temendo Dio, non si temono gli uomini». Ed eccoci ora a un versetto meraviglioso che mi ha sempre commosso. Gesù disse: «Due passeri, non si vendono essi per un soldo? Eppure non uno ne cade in terra senza il volere del Padre vostro, senza che lui lo sappia». Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 29. Che concetto meraviglioso esprimono queste parole. Il Signore si prende cura persino dei passerotti. Avete mai osservato da vicino un passero? È una piccola vita indifesa. Una volta mi trovavo in un albergo e, affacciandomi dalla finestra, vidi intorno alla fontana del giardino centinaia e centinaia di passeri. Un pensiero si fece strada nella mia mente. Dissi fra me e me: «Non c'è nessuno di quei passeri che il Signore e Dio non conosca fino in fondo». E questo è molto importante che ce lo ricordiamo. Amici, Dio ci ama e le parole del prossimo versetto lo dimostrano in pieno. Gesù disse: «Ma per quanto riguarda voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati». Così è scritto in Matteo, capitolo 10, versetto 30. Vedi, il Signore Gesù ti ama più di tua madre, di tuo padre. Il Signore Gesù ti ama più di qualsiasi altra persona che esista a questo mondo. Gesù ti ama tanto da conoscere ogni cosa di te, da conoscere addirittura, e ti sembrerà superfluo, ma questo dimostra quanto veramente ti ama. Gesù ti conosce al punto, ti ama e ti conosce al punto che sa benissimo anche il numero dei capelli che hai. Perciò, nel versetto 31, Gesù dice le seguenti parole estremamente importanti. Non temete dunque queste persone, perché voi siete da più di molti passeri. Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 31. Rifletti un momento, amico. Se Dio conosce così bene ogni uccellino, ancora meglio conoscerà te, conoscerà me, conoscerà i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, sa dove sei, e niente, nessuno possono nasconderti agli occhi suoi. E ancora leggiamo: chiunque, disse Gesù, mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, disse Gesù, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. È ovvio che se hai accettato il Signore Gesù Cristo come tuo personale Salvatore, come colui che ti ha salvato dal peccato, lo riconoscerai pubblicamente e ovunque si dimostrerà necessario sarai pronto a dare la tua testimonianza di credente. E io spero sinceramente che tu sia già un credente, una persona nata di nuovo. E con tale speranza ti saluto. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 11. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Il titolo del commento di oggi è Dalle tenebre alla luce. Nato in una famiglia non cristiana, mi sono tuttavia sempre interessato al mondo soprannaturale, occultismo, veggenza, parapsicologia. Ero convinto che quelle teorie e quelle pratiche venissero da Dio. Ma benché avessi raggiunto una buona conoscenza in quel campo, mi sentivo sempre turbato e avvertivo dentro di me un vuoto che non riuscivo a colmare e non capivo il perché. Mi sentivo senza uno scopo. Un giorno, in preda alla disperazione, ho pregato così: Dio, se esisti veramente, fammi vedere la strada da seguire e ciò che posso fare per te. Ho ricevuto subito la risposta, come una voce interiore che diceva: leggi la Bibbia. Avevo già qualche conoscenza biblica dovuta al mio passato interesse per le religioni, ma non avevo mai letto tutto il Nuovo Testamento e non conoscevo il senso reale del Vangelo. Ho dunque obbedito e mi sono messo a leggere la Bibbia. Nonostante avessi compiuto questo passo verso il Signore, sentivo dentro di me come una forza che mi impediva di impegnarmi per Lui. Avevo capito che la Bibbia è la parola di Dio, che è la verità, ma non riuscivo a metterla in pratica. Perché tanta resistenza, tanta diffidenza, tanti dubbi? Una volta di più il Signore mi ha dato la risposta. Praticando l'occultismo, avevo aperto la porta a potenze spirituali malvagie ed ora dovevo assolutamente confessare questo come un peccato e rifiutare con convinzione tutte quelle pratiche per esserne liberato. Così Gesù mi ha liberato dalla potenza delle tenebre e mi ha salvato. Ecco perché ora Lui è il mio Salvatore, la mia guida e il Signore della mia vita. Questa testimonianza è di Gio.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Speranza per un ubriaco. Allora io dissi che al di fuori di Cristo non c'è speranza, perché quando Cristo è escluso, l'ubriachezza viene scusata come una malattia, come qualche cosa di generico e cose simili. E allora io dimostrai che le scritture considerano l'ubriachezza un peccato, come Paolo ci dice in 1 Corinzi 6:9. Ora, il fatto stesso che la Bibbia tratta l'ubriachezza come un peccato è proprio ciò che ci dà speranza. E non è crudele chiamare l'ubriachezza un peccato, non è crudele dire ad un ubriaco: tu ti stai ribellando e peccando contro il tuo creatore. Questa è la miglior cortesia che potete usargli, perché il Signore Gesù Cristo non venne per trattare con i nostri genis o per cambiarli, non venne per portar via le nostre malattie, ma venne per liberarci dai nostri peccati. E così sappiamo che Gesù può liberarci dall'ubriachezza, come detto in 1 Corinzi 6:11: e tali eravate certi di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo. Gesù può mettere l'ubriachezza nel passato per un ubriaco che va a lui e fa tutto quello che egli gli chiede. Ora, la prima cosa che una persona deve fare è di affidarsi a Gesù Cristo, di riceverlo come suo salvatore. Se uno non è cristiano ed è un ubriacone, non ha alcuna speranza al di là di quella che può affidarsi a lui, riconoscendosi per quello che è un peccatore, e come tale andare a Cristo e dire: Signore, io so che sono un peccatore, che mi sono ribellato contro di te, io credo che hai mandato il tuo figliuolo a morire per me sulla croce, portandoci le colpe e le punizioni che io mi meritavo per i miei peccati. Quando un uomo dice questo sinceramente e lo crede, si affida e dipende sulla risurrezione di Gesù dai morti qual segno che quel suo sacrificio fu accettato da Dio, allora quel tale, al momento che così esprime la sua fede in tale maniera in Cristo, i suoi peccati gli sono rimessi ed egli viene in una posizione in cui lo Spirito Santo può abitare in lui e dove la parola di Dio diventa per lui viva. E per la prima volta la sua lettura diventa significativa, e questa lo porta al punto dove la potenza di Dio nella persona dello Spirito Santo vivente in lui lo rende abile di nascere di nuovo. A questo punto egli può seguire quello che Efesini 5:18 gli dice, un programma ben chiaro contro l'ubriachezza. E infatti qui è enunciato dall'Apostolo Paolo, che dice così: non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Qui abbiamo dunque un diretto comando a non ubriacarci. Un cristiano che si ubriaca disubbidisce il comando di Dio, disonora lo Spirito Santo, portando dissolutezza, come questo passaggio ci dice, al tempio dello Spirito che è il suo corpo. Il passaggio fa pure assai chiaro che il risultato finale dell'ubriachezza è la dissolutezza del corpo, e chiunque è capitato sotto l'influenza dell'alcol e che ha sperimentato ciò che vuol dire andare giù per quel sentiero sa che è sempre inequivocabilmente più presto o più tardi lo porterà alla dissolutezza, alla completa rovina di se stesso e della sua famiglia e dei suoi affari e di tutto. La Bibbia è molto realistica quando parla dell'ubriachezza. Ma notate quello che dice: non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. La soluzione dell'ubriachezza non è semplicemente di togliersi il vizio di bere, non è questione di fissare il nostro sguardo solo sulla bottiglia. La maggior parte di coloro che hanno fallito nell'aiutare un ubriaco, o la maggior parte degli ubriachi che hanno fallito nel cercare di levarsi il vizio, hanno fallito perché hanno solo cercato di levarsi il vizio. La Bibbia non insegna che un vizio va levato, ma insegna che un vizio deve essere sempre rimpiazzato. Così dunque
non abbiamo soltanto il levare, ma anche un mettere, un riempire. Qui abbiamo di nuovo i due lati di una medaglia. Non vi inebriati di vino, ma, e qui troviamo un lato positivo, siate ripieni dello Spirito Santo. C'è un lato negativo e c'è un lato positivo. C'è uno spogliarsi e un rivestirci. C'è qualche cosa che deve essere tolto e qualche cosa che deve essere messo. E troppe persone che hanno provato semplicemente di smettere di bere hanno trovato che, come dice la Scrittura, il pulire, l'adornare la propria casa e lasciarla poi vuota ci attira dentro dei demoni peggio di quelli che c'erano prima. Questo passaggio ci dice quindi che quando noi abbiamo spazzato via dal nostro corpo l'ubriachezza, questa deve essere poi riempita della presenza dello Spirito Santo. E cosa vuol dire questo? Che qualche cosa di magico deve prendere luogo? No, assolutamente no. Cerchiamo di capire quello che qui Paolo ci dice. Prima di tutto, quando uno si ubriaca di vino, è dominato dal vino. Essere ubriaco significa essere sotto il controllo, sotto la dominazione, sotto l'influenza, come spesso viene detto oggigiorno, del vino o dell'alcol. Esso ha tale controllo, tale potenza, tale dominio nella vita di una persona che questa diventa la sua dominante caratteristica. Il bere ha effetto su ogni cosa che fa, influisce sul suo modo di parlare, sul suo modo di camminare, influisce sulle sue opinioni, sul modo che guida la sua automobile, su tutto, insomma. La sua ubriachezza penetra in ogni area della sua vita. Si ubriaca e la sua moglie lo sgrida per bene, così si sente un po' giù di giri e va e cerca di ritirarsi su con un altro bicchiere e beve. Poi il giorno dopo, quando va a lavorare con un terribile mal di testa, non è efficiente come dovrebbe, il suo principale se ne rende conto e gli dà un'altra lavata di testa. E così diventa depresso, torna a casa, picchia di nuovo nella bottiglia, si riubriaca, la moglie lo sgrida di nuovo, lui corre via di casa, va al bar con i suoi amiconi e beve dell'altro. E così la sua vita diventa sempre più intricata, l'effetto del bere si associa a lui e questo effetto cade su tutti coloro con cui lui si associa. La sua vita ne viene influenzata, i suoi affari ne risentono, la sua famiglia ne soffre, la sua chiesa e ogni area della sua esistenza ne viene influenzata ed egli diventa sempre più soggetto al bere, alla bottiglia e all'ubriachezza. Ora, se le cose devono cambiare, egli deve riempirsi dello Spirito Santo. Come il vino ha influenzato la sua vita dominandone ogni parte, così lo Spirito Santo deve dominare ogni parte della sua vita. E lo Spirito di Dio non fa questo in una maniera misteriosa o magica, lo fa per mezzo della sua parola, la Bibbia che egli ci ha dato. Così se un uomo vuol disfarsi dell'ubriachezza, se è un cristiano e crede in Gesù Cristo e vuole disfarsi di questo terribile vizio, egli non deve solo smettere di bere, ma deve pure cominciare a considerare la sua relazione con la sua moglie. E questo lo fa lasciando che l'influenza dello Spirito lo guidi facendo quello che la Bibbia dice di fare in tale relazione. Lo fa in relazione con i suoi figli, con il suo stesso corpo, trattandolo in un modo equo, dandogli sufficiente riposo, scegliendo appropriate compagnie e spendendo saggiamente anche il suo tempo. Va in chiesa, legge la Bibbia, prega e si sforza sul suo lavoro di diventare proficuo ed efficiente al massimo. In tutto il circolo delle sue attività deve essere ora lo Spirito che lo controlla e lo domina. Come l'ubriachezza lo dominava e controllava ogni parte della sua vita, così ora lo Spirito attraverso le Scritture deve influenzare ogni parte della sua vita. Così, se cerchi di aiutare qualcuno che ha il problema del bere, o se tu hai questo problema, bisogna che tu conosca Cristo come tuo Salvatore, poi devi investigare ogni area della tua vita e rinforzarla facendo quello che Dio ti dice di fare nella sua santa parola.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Mosè e il Faraone e l'Esodo.

Mosè, figlio di schiavi ebrei, fu salvato dalla figlia del faraone e fu allevato a corte come un principe egiziano. Da grande però Mosè scoprì di essere un ebreo. Osservò allora da vicino le condizioni in cui viveva il suo popolo. Un giorno, vedendo un egiziano percuotere un vecchio ebreo, non esitò ad ucciderlo. Persa la protezione del faraone, bandito dalla corte e ricercato per l'omicidio, a Mosè non restò che fuggire verso il deserto. Fuggiasco, solo e perseguitato, condivise così la sorte della sua gente. Così arrivò nel paese di Madian e difese dall'attacco di alcuni pastori il gregge della figlia del sacerdote Jetro. La ragazza, che si chiamava Sefora, divenne sua moglie e gli dette un figlio che Mosè chiamò Gerson, che vuol dire «sono un emigrato in terra straniera». Per anni e anni Mosè pascolò il bestiame di Jetro, suo suocero. Ma un giorno si spinse oltre il deserto e arrivò al monte Horeb, detto il monte di Dio. E mentre lo guardava notò un fuoco che ardeva in mezzo a un roveto. Ma nonostante il fuoco bruciasse, il roveto non si consumava. Si avvicinò per osservare più attentamente questo strano fenomeno e udì una voce provenire dall'interno della fiamma. «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Allora Mosè si prostrò e nascose il suo volto, perché aveva paura di volgere il suo sguardo verso Dio.

Mosè obbedì al comando di Dio e tornò in Egitto. Lungo la strada incontrò suo fratello Aronne ed insieme si recarono a Tebe. E una notte Mosè incontrò segretamente gli anziani del popolo d'Israele per annunciare loro la liberazione.

0: Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe ci ha inviato Mosè come suo messaggero. Dio ha ascoltato il lamento del nostro popolo e ci ha ordinato di presentarci davanti al Faraone per chiedergli di liberare dalla schiavitù la nostra gente. Il Dio ci ha comandato di condurvi nella terra promessa, dove scorrono latte e miele.
1: Come possiamo credere che quest'uomo venga da Dio?
2: E perché mai il Faraone dovrebbe riceverlo? Non dobbiamo assolutamente sfidare la collera del Faraone.
3: Meglio servire gli egiziani che morire sotto le loro frustate.
4: Non temete, il Signore ha stabilito la nostra liberazione. Dovete soltanto avere fiducia nella sua parola. Io non ho visto il suo volto, ma questi sono i suoi segni.
5: Un serpente!
6: Un cobra!
5: Quest'uomo è un mago!
6: Che cosa vuole? Fate
5: attenzione!
6: Chi sei?
4: Non sono un mago. Sono uno di voi. Sono qui per portarvi l'annuncio della libertà. Vi porto i segni di Dio. Guardate le piaghe di questa mano. Ecco, sono guarite. Coraggio, non abbiate alcun timore. Se ascolterete la parola di Dio, il Faraone non potrà nulla su di voi. Sarà Dio a tenerci per mano. Io non sono bravo a parlare, ma mio fratello Aronne saprà farlo meglio di me. Il Signore nel deserto mi ha detto questo: tu parlerai ad Aronne e io sarò con voi e vi suggerirò quello che dovete fare. Aronne parlerà al popolo per te, sarà per te come una bocca e tu farai per lui le veci di Dio.
5: Il Dio Horns!
7: Volete spiegarmi?
5: Li divora!
6: Ci sono questi maghi!
5: Da dove vengono?
6: Sei tu, grande Ptah!
7: Setacciate il paese e portatemi un incantatore capace di ripetere questo trucchetto. E non appena ci riuscirà, gettateli in prigione!
4: Non siamo maghi o incantatori di serpenti. Siamo servi dell'unico e vero Dio. Io te lo ripeto per l'ultima volta. Così ha parlato il Signore Dio di Israele. Lascia libero il mio popolo, perché si rechi nel deserto per celebrare un sacrificio.
7: Chi è questo tuo Dio? Come si permette di ostacolare la mia sacra volontà? Come osa sfidarmi?
0: È il Dio di Israele. Se non l'adoreremo nel deserto, vi colpirà con la peste e con la spada. Non sfidarlo. Grandi calamità si abbatteranno su di te, sul tuo paese e sul tuo regno.
7: Che stupidaggini! Questi due vecchi ciarlatani ci stanno prendendo in giro. Non voglio più vederli. Cacciateli via immediatamente.
8: Saggia decisione, mio sovrano.
7: Adesso basta. Che sia scritto per legge. Non fornirete più paglia agli ebrei per fabbricare i mattoni. D'ora in poi dovranno procurarsela da soli. Ma esigerete da loro la stessa quantità che ci fornivano prima. Fateli lavorare sodo e non avranno il tempo per pensare.
5: Ma Faraone...
7: Basta! Buttateli fuori!

0: fanno sgobbare come se fossimo dei muli.
1: È tutta colpa di Mosè.
2: Sì, è colpa sua. Ha provocato l'ira del faraone e ora ci pagano meno e dobbiamo lavorare di più.
1: Voi laggiù, sbrigatevi! Non avete ancora finito il vostro lavoro.
3: Oh, Signore. Perché stai mettendo alla prova il popolo di Israele? Da quando mi hai inviato il faraone è diventato ancora più crudele.
4: Non temere, Mosè. Io sarò al tuo fianco davanti al faraone. Torna nuovamente da lui e gli chiederai quanto ti ordinerò. Io moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Ma il cuore del faraone è duro e io porrò la mia mano contro l'Egitto.
3: Comanda, oh mio signore.
4: Stenderò la mia mano sull'Egitto e lo schiaccerò sotto terribili castighi. Condurrò fuori le mie schiere, il mio popolo, tutti i figli di Israele. E solo quando vedranno uscire il mio popolo vittorioso in mezzo a loro, gli egiziani capiranno che sono io, il vero Dio.
5: Ah! Ah, di nuovo voi due. Cosa volete questa volta?
3: Il Dio di Israele mi ha inviato a dirti: se con il mio bastone batterò un colpo sulle acque del Nilo, l'acqua si trasformerà in sangue, diventerà velenosa e tutti i pesci moriranno.
6: Sangue! È sangue! È il Dio sangue!
7: Il fiume diventa sangue! Che sventura!
5: Non può essere! È impossibile!
8: La seconda punizione che Dio inviò sull'Egitto per mettere alla prova il cuore del faraone fu l'invasione delle rane. Aronne stese la mano sulle acque e le rane uscirono e si moltiplicarono fino a diventare una vera piaga. I maghi del faraone compirono lo stesso prodigio e così il faraone non si intimorì. Allora Aronne smosse con il suo bastone la polvere della terra e arrivarono le zanzare che attaccarono gli uomini e il bestiame. Ma questa volta i maghi del faraone furono impotenti e gli dissero: è il dito di Dio. Ma neanche allora il sovrano si intimorì. Allora Dio fece ricoprire la terra di mosconi e con loro scoppiò la peste bubbonica che colpì tutto il bestiame: cavalli, asini, cammelli, buoi e agnelli. Ma i pascoli degli israeliti rimasero indenni all'epidemia. Nonostante questo, il faraone fu irremovibile e non volle lasciar partire il popolo ebraico.
9: Mosè e Aronne non sono altro che degli imbroglioni. Ogni volta che c'è un'inondazione del Nilo, le sue acque si tingono di rosso.
10: Mio sovrano, questi nomadi con le loro magie sanno prevedere il corso degli astri.
5: Ma come mai tutto il bestiame che era in nostro possesso si è ammalato ed è morto, mentre quello degli israeliti non è stato neanche sfiorato? E perché le zanzare hanno invaso le nostre case tralasciando le capanne di quei cenciosi? E quelle rane, quelle orribili viscide creature, e la grandine grossa come noce che ha distrutto tutto, senza parlare delle cavallette che hanno rovinato il raccolto, lasciando intatti i loro campi di frumento. Perché? Perché?

0: Dio, Amon, il sole si è oscurato.
1: Sono scese le
2: tenebre. Portatemi Mosè e Aronne. Questa terribile oscurità dura ormai da 3 giorni. È anche questa una magia del vostro Dio?
3: Il nostro Dio è il padrone della luce e delle tenebre.
2: I miei maghi mi hanno dimostrato che il vostro Dio è superiore ai nostri. Non voglio più la sua ira. Andatevene nel deserto e sacrificategli quello che vi chiederà. Comunque, lascerete qui il vostro bestiame. Così sarò sicuro che tornerete a lavorare. Mi avete sentito? Fuori di qui!
0: Anche il nostro bestiame verrà con noi. Qui in Egitto non lasceremo nulla.
2: No! Non ve lo permetterò. Se vi darò gli animali, non tornerete più qui.
3: Per 9 volte il Signore ha mandato delle piaghe nel paese d'Egitto, ma per 9 volte il cuore del faraone è rimasto duro e non ci ha liberati.
0: Nel cuore della notte il Signore nostro Dio manderà un'altra piaga e sarà la più terribile. Stanotte i primogeniti degli egiziani moriranno tutti. Ma il Signore mi ha detto che i nostri figli verranno risparmiati.
4: Mosè, ne sei sicuro? È vero che i nostri figli si salveranno.
0: L'angelo del Signore passerà davanti ad ogni casa egiziana, ma non si fermerà davanti a quella israelita. E contro i nostri figli neppure un cane punterà la lingua. Adesso, mentre aspettiamo che l'angelo passi davanti alle nostre case, prepariamoci a partire. Il 10° giorno di questo mese, ciascuno si procuri un agnello giovane senza difetto, nato nell'anno. Un agnello per ogni casa, secondo il numero delle persone. Lo conserverete fino al 14° giorno, in cui tutta la comunità lo immolerà al tramonto. Prenderete un po' del suo sangue e lo porrete sui 2 stipiti e sull'architrave delle case in cui lo mangerete. Durante la notte ne mangerete la carne arrostita al fuoco. La mangerete con pani azimi e con erbe amare. Quello che al mattino avanzerà lo brucerete sul fuoco. Mangerete in fretta, pronti a partire, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Così faranno anche i vostri figli e le generazioni future. Prepareranno e mangeranno il pane non lievitato, per ricordarsi che in questo giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione, con rito perenne. Questa notte io passerò e colpirò ogni primogenito egiziano. E farò giustizia di tutti i loro dei, e solo il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi sarete risparmiati. Questo giorno sarà per voi solenne. Lo celebrerete come una festa del Signore, di generazione in generazione, fino alla fine dei tempi.

0: José e Aronne non si sono fatti più vedere.
1: Avranno sicuramente capito che in Egitto conta solo la tua volontà.
2: Volevano ingannarci, conoscevano i fenomeni naturali che ci hanno colpito. Era facile prevederlo.
0: E cosa prevedete ora per il futuro?
1: Il vento del deserto si è placato e il Nilo si è ritirato. Pace e prosperità accompagneranno a lungo il tuo regno. Il potere magico di Horns è maggiore del loro.
0: Oh, principino, ti piacciono quegli uccellini?
3: Oh, sì, molto!

0: Ah, che succede? Il mio primogenito, che gli hanno fatto?
1: Il vento della morte ce l'ha portato via.
2: L'angelo di Dio è passato su di noi.

0: Non voglio vedervi mai più qui. Il vostro Dio ha vinto. Andatevene, voi e tutta la gente di Israele. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete il bestiame e le vostre greggi e andatevene.
1: Il Dio Onnipotente ci ha liberati per sempre dalla schiavitù. Oh Signore, noi ti ringraziamo.
0: Fuori di qui! Abbandonate il mio popolo e non tornate mai più!
2: Prezioso sovrano, se gli israeliti se ne vanno, dove troveremo la mano d'opera per i lavori pesanti? Chi assolderemo allora?
0: Hai ancora la forza di opporti al mistero del loro Dio?

Dopo 400 anni di dimora in Egitto, quel giorno tutto il popolo di Israele abbandonò per sempre la terra d'Egitto, portandosi dietro la salma di Giuseppe.

Dopo aver resistito alle piaghe con le quali il Signore aveva colpito l'Egitto, il faraone, annientato dal dolore per la morte del suo primogenito, non ebbe più la forza di opporsi alla richiesta di Mosè e concesse agli israeliti il permesso di lasciare il paese con tutti i loro beni e con il loro bestiame. Gli israeliti allora si incamminarono verso la città di Succot. Ma prima di abbandonare definitivamente l'Egitto, Mosè volle tener fede ad un'antica promessa che gli ebrei si tramandavano di padre in figlio. C'era una tomba in cui riposavano i resti di uno di loro che 400 anni prima era vissuto in Egitto ed era stato ministro del faraone. Quest'uomo, in punto di morte, aveva predetto che Dio avrebbe condotto di nuovo il suo popolo nel paese d'origine e si era fatto promettere che anche lui avrebbe riposato nella terra che Dio aveva promesso. Così, dopo 400 anni, Mosè fece riaprire quella tomba e portò via dall'Egitto i resti di Giuseppe. Giuseppe fu il figlio prediletto di Giacobbe. Per invidia, i suoi fratelli, quando aveva 17 anni, lo avevano venduto a dei mercanti e questi lo avevano portato in Egitto. Imprigionato per una colpa non commessa, fu liberato per aver interpretato i sogni del faraone e fu nominato ministro del regno. Poi, quando scoppiò una carestia, i suoi fratelli si rivolsero a lui per comprare del cibo. Fu così che Giuseppe, da vittima, divenne il loro salvatore. E per questo gli israeliti si stanziarono in Egitto, nella fertile terra di Gosen. Dopo 4 secoli, gli ebrei erano diventati numerosi, ma gli egiziani li avevano ridotti in schiavitù, fino a quando Mosè riuscì a liberarli.

0: E arrivò il momento di mettersi in cammino verso la terra promessa, secondo la volontà di Dio, sulla strada della libertà.
1: Fratelli, un cammino lungo e faticoso ci attende.

Così partirono da Succot e si accamparono a Etam, al limite del deserto. E Dio camminava davanti a loro, di giorno sotto forma di una colonna di nubi per indicare loro la direzione giusta, e di notte come una colonna di fuoco per illuminare il percorso. E Dio non si allontanava mai dalla vista del popolo.

Così Dio tenne fede alla sua promessa. Eppure, durante i 40 anni di peregrinazione nel deserto, il popolo ebraico sarebbe stato messo duramente alla prova e sarebbe venuto meno all'ascolto della parola di Dio.

0: faraone si è fatto intimorire facilmente dal dio di quegli schiavi.
1: Sì, ma ora ha cambiato idea. Però avrebbe dovuto mandare immediatamente i suoi soldati e i suoi carri a fermare quei ribelli.
0: Sono più di 600.000 uomini. Non possiamo farceli sfuggire. L'Egitto ha bisogno delle loro braccia.
2: Muoviamoci!

0: perché ci hai condotti per questa strada? Perché non siamo andati verso est, lungo la strada costiera? Quella che seguirono Abramo, Giacobbe e Giuseppe. Non era quella che il Signore ci aveva indicato.
1: Ci dirigeremo invece verso le paludi dei papiri, vicino al Mar Rosso. Poi proseguiremo lungo gli altopiani che conducono nel deserto.
0: Cosa?
1: La strada costiera è pericolosa, piena di fortezze dei Filistei. E i carri del faraone non tarderebbero a raggiungerci.
0: Ma il faraone ci ha lasciati liberi. E noi potremo aprirci un varco tra i Filistei.
1: Tu non conosci il vero volto del faraone. È peggio di un serpente. Non si arrenderà mai.
0: E che ne sarà di noi se il faraone ci raggiungerà?
1: State tranquilli. Dio ci proteggerà.
2: Cosa? Non siete ancora riusciti a raggiungerli? Eravamo sicuri che avessero preso la strada costiera che porta a est.
3: Ma è impossibile che un popolo intero sia svanito nel nulla.
4: Mandate altri soldati. Dobbiamo assolutamente trovare quei fuggiaschi.
1: Guardate, questo è il luogo che il Signore ci ha indicato. Si trova tra Migdol, alla foce del fiume, e il Mar Rosso. Seguiamo con fiducia la strada che il Signore ci indica.

0: Capitano, li abbiamo localizzati. Si stanno dirigendo verso le paludi dei papiri. Ma le sabbie mobili finiranno per inghiottirli tutti.
1: Li abbiamo in pugno, finalmente.

0: Sarebbe stato molto meglio rimanere schiavo in Egitto. Che stai dicendo? Hai dimenticato la frusta del faraone? Meglio morire che rimanere lì un altro giorno.
1: Capitano! Gli israeliti hanno attraversato la palude e adesso si sono radunati dall'altra parte.
2: Molto bene. Andate a chiamare immediatamente dei rinforzi e non appena arriveranno li attaccheremo da ogni parte.

0: Dunque, gli egiziani ci hanno raggiunto.
1: Ma dove possiamo andare? A questo punto la palude e il mare ci impediscono ogni via di scampo.
0: Non temere, Aronne. Non abbiamo alcun bisogno di fuggire. Ci accamperemo qui. Dio non verrà meno alla sua promessa di salvezza. Miriam, abbi fede in Dio. Presto tu e le donne di Israele canterete in suo onore per la sconfitta del faraone.
2: Ti credo, Mosè. Tu hai ascoltato la sua voce.
3: Guardate!
0: Il Signore non abbandonerà il suo popolo.
3: Guardate, gli egiziani ci hanno quasi raggiunto. E avranno più di 600 carri. Ci schiacceranno come vermi.

0: Sono moltissimi, devono aver chiamato dei rinforzi.
1: Capitano, i soldati richiesti sono arrivati.
0: Preparatevi per l'attacco finale!

0: Aiuto!
1: La nube di fuoco sta dividendo il nostro accampamento da quello dei soldati egiziani.
2: Sì, è vero. È la mano di Dio che ci protegge.
3: Non riesco proprio a crederci. O Mosè conosce più segreti dei sacerdoti del dio Amon, oppure il suo dio è davvero più potente del nostro.

0: Dio onnipotente, ti prego, non farci tornare di nuovo tra le mani degli egiziani. Non ci abbandonare.
1: Mosè, perché dubiti? Non ti fidi più delle mie promesse? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino verso il mare. Lì tu alzerai il bastone, stenderai la tua mano sulle acque e loro si ritireranno per farvi passare. Io renderò duro il cuore degli egiziani e loro vi inseguiranno. Essi conosceranno la mia potenza quando travolgerò i loro carri e i loro cavalieri.
0: Grazie, mio signore.

0: Inchinatevi alla potenza di Dio.
1: Capitano! Capitano, gli israeliti stanno fuggendo!
2: Cosa?
1: Le acque si sono divise e hanno lasciato un passaggio completamente asciutto!
2: Ma questo non è possibile! Oh, non crede ai miei occhi, ma com'è successo? Credono forse che ce li faremo sfuggire così facilmente? Inseguiamoli!

Uniti!

perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino. Ma tu soffiasti col tuo alito e il mare li coprì e sprofondarono in acque profonde. Gli abissi li coprirono e sprofondarono come pietre. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

0: Così entrarono nel deserto di Sur, ma dopo 3 giorni di cammino non avevano trovato ancora l'acqua.
1: Vi avevo avvertiti che questo deserto ci avrebbe uccisi.
2: Hai già dimenticato quello che Mosè ha fatto per tutti noi? Non ti ricordi più che Dio ha annientato l'esercito egiziano?
1: D'accordo, ma adesso dov'è finito il potente Dio di Mosè? Non lo sapeva che portandoci nel deserto ci avrebbe fatto morire di fame e di sete?
3: Di nuovo erbe selvatiche per cibo. Non cresce altro nel deserto.
4: Mosè, Aronne, adesso basta! Dovete dirci quando arriveremo nella terra promessa. Siamo stanchi di vagare nel deserto.
5: Abbiate fede in Dio.
4: Ci hai condotti alla deriva in questo deserto per far morire di fame e di sete tutta questa gente? Non sarebbe stato meglio lasciarci in Egitto, dove il cibo non ci è mai mancato?
5: Capisco il tuo risentimento, Abel, ma Dio non vi ha fatto uscire dall'Egitto per farvi morire, ma per farvi vivere.
4: E allora sarà meglio se gli vai a parlare per dirgli di darci subito da mangiare.
5: Quando il Signore deciderà di parlarmi, sarà lui a chiamarmi.
6: Mosè ha ragione. Oh Signore, ricordati di questo popolo che hai liberato e non lo abbandonare.
2: Ieri mia madre è morta di fame e oggi il corpo di mio fratello è stato divorato dagli avvoltoi. Se non chiederai a Dio di darci acqua e cibo, domani sarai tu a essere fatto a pezzi e dato in pasto agli avvoltoi. E poi tutti noi ce ne ritorneremo a vivere in Egitto.
3: Ascoltami. Non fosti tu a dire ai ragazzi che avresti preferito morire piuttosto che vivere come uno schiavo. Me lo ricordo benissimo, non l'ho dimenticato. Dove sono andati a finire il tuo coraggio e la tua fede in Dio?
6: Hai ragione, Miriam. Ma la fame e la sete sconvolgerebbero la mente di chiunque.
7: Ho udito il lamento dei figli di Israele e adesso farò piovere per voi il pane dal cielo. Il popolo uscirà e ne raccoglierà, ma solo la quantità sufficiente per un giorno. In questo modo lo metterò alla prova per vedere se cammina secondo le mie leggi oppure no. Li nutrirò di carne alla sera e al mattino si sazieranno col pane. Ce ne sarà sempre in abbondanza per tutti, ma ad una condizione. Nessuno dovrà conservarne per il giorno dopo. Soltanto il 6° giorno lo raccoglieranno anche per il 7°. Perché il 7° giorno è sabato e lo santificherete in mio onore.
0: Dopo 400 anni di schiavitù, il sabato divenne per gli ebrei il giorno in cui riposare, in ricordo di quando Dio aiutò il suo popolo. In questo giorno l'uomo ricorderà la propria debolezza e si affiderà nelle mani del Dio unico, creatore della vita e dell'universo.

Il programma che hai ascoltato è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Mosè e il Faraone e l'Esodo.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Piaghe terribili avevano devastato l'Egitto, ma il Signore aveva avuto cura del suo popolo. Gli israeliti non avevano risentito, ad esempio, del flagello della grandine, e quando sul paese erano calate quelle tenebre spaventose, tanto fitte da potersi toccare, nella regione di Goshen il sole aveva continuato a risplendere. Di fronte a questi grandi prodigi, il disprezzo degli egiziani si era mutato quasi in favore verso gli israeliti, ed anche Mosè era ora tenuto in grande considerazione in tutto l'Egitto. Il Signore disse al suo popolo che al momento di lasciare il paese avrebbe dovuto chiedere doni d'oro e d'argento ai vicini egiziani, così non sarebbe uscito dall'Egitto in condizioni di estrema povertà. Ordinò a Mosè di rendere noto che stava per iniziare un periodo nuovo e che Israele doveva prepararsi a partire. L'Eterno avrebbe mandato ancora una piaga sull'Egitto, poi avrebbero ottenuto il permesso di andarsene. Questa sciagura avrebbe colpito ogni famiglia egiziana con la morte del primogenito, cioè del figlio maggiore, dalla casa di Faraone a quella dell'ultimo dei suoi sudditi. Le famiglie ebree ne sarebbero state risparmiate, a condizione che seguissero tutte le istruzioni dell'Eterno a tale riguardo. Mosè spiegò che ogni famiglia doveva scegliersi un agnello senza alcun difetto, ucciderlo e spruzzarne il sangue sugli stipiti e sull'architrave della porta di casa. Dovevano poi arrostire l'agnello e mangiarlo con una specie di lattuga selvatica, di sapore amaro, e pane senza lievito. Tutto ciò doveva essere fatto in piedi, in abito da viaggio, per poter partire subito dopo il pasto. Mosè precisò che se ne sarebbero andati in gran fretta. Ordinò pure che nessuno uscisse di casa durante quella notte, perché se l'avessero fatto sarebbero morti certamente. Gli israeliti seguirono in ogni dettaglio le disposizioni del Signore, uccisero l'agnello, ne spruzzarono il sangue sulla porta, lo arrostirono e consumarono la cena durante la notte, così come il Signore aveva ordinato. Quella cena fu chiamata Pasqua, che significa passare oltre, perché fu mangiata nelle case che avevano il sangue sulla porta, e quando l'angelo del Signore venne a spargere la morte in tutto l'Egitto, nel vedere il sangue sulle porte di certune case, passò oltre quelle case senza entrarvi. In ricordo di quella notte memorabile che vide il Signore risparmiare il suo popolo dalla morte, fu stabilito che gli israeliti consumassero una cena come quella tutti gli anni. Divenne un'istituzione perenne in Israele e fu chiamata appunto la festa della Pasqua. L'agnello ucciso, il cui sangue risparmiò la vita degli israeliti, è una chiara figura dell'agnello di Dio, il Signore Gesù Cristo, che prese su di sé i nostri peccati e si lasciò crocifiggere spargendo il suo sangue per salvarci. La quiete di quella notte fu turbata in tutto l'Egitto da grida strazianti, perché in tutte le case egiziane vi fu un morto. Non una scampò a questo giudizio. Ogni famiglia ebbe un morto da piangere. Questa sciagura era stata certamente più terribile di tutte le altre. Faraone si vide costretto a cedere e mandò a dire a Mosè e ad Aronne: «Su, levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate a servire l'Eterno come avete detto, prendete le vostre greggi, tutto quel che vi appartiene, andatevene, e benedite anche me». Gli egiziani stessi cominciarono a sollecitarli a partire. Così gli israeliti, dopo un soggiorno di circa 400 anni, lasciarono l'Egitto. Non senza prima aver chiesto ai loro vicini egiziani degli oggetti d'oro e d'argento, come aveva detto il Signore. Partirono in tanta fretta che dovettero portar via la pasta del pane prima ancor che fosse lievitata, e nei giorni che seguirono dovettero cuocerlo così com'era e mangiare il pane senza lievito, chiamato anche pane azzimo. Per ricordare questo avvenimento venne stabilita un'altra festa annua della durata di 7 giorni, chiamata Festa degli Azzimi. Essa seguiva immediatamente la Pasqua e per tutta la sua durata si doveva mangiare pane senza lievito. Come la Pasqua, essa è tuttora osservata dagli ebrei. La prima Pasqua diede origine ad un altro ordinamento divino. Poiché in quella notte tremenda tutti i primogeniti delle famiglie ebree erano stati risparmiati dal giudizio di Dio, il Signore stabilì che tutti i primi nati degli uomini e degli animali appartenessero a Lui in un modo particolare. Essi dovevano poi venire riscattati.

trattati individualmente mediante un sacrificio al Signore. Dio stesso si mise alla testa del suo popolo per guidarlo nel viaggio intrapreso. Durante il giorno in forma di colonna di nuvola, durante la notte in forma di colonna di fuoco. Il bagliore delle fiamme rischiarava il cammino, così potevano marciare anche di notte. Quando la colonna si fermava, anche il popolo si arrestava. Quando si alzava, anche il popolo si rimetteva in viaggio. Il Signore evitò di guidare il popolo per la via più breve, perché avrebbe rischiato di metterlo in conflitto coi Filistei, mentre egli non voleva che Israele si scoraggiasse. Lo condusse perciò per una via più lunga, attraverso il deserto. Molti anni prima, quando gli ebrei vivevano felicemente in Egitto, Giuseppe, sentendosi prossimo a morire, aveva chiesto ai suoi fratelli di portar via i resti del suo corpo, quando il Signore li avesse condotti fuori dal paese. Essi avevano voluto rispettare la sua volontà, e quando erano partiti, avevano preso con sé la bara di Giuseppe.

Gli egiziani avevano guardato con favore la partenza degli israeliti. L'Iddio di Israele aveva seminato il lutto in tutto il paese. Ogni famiglia si era trovata con un morto da seppellire e il popolo aveva avuto paura. Tuttavia, come più volte in precedenza Faraone aveva dato ad Israele il permesso di andarsene e poi aveva cambiato parere, così anche in questa occasione il re si pentì di averli lasciati partire. Naturalmente il Signore conosceva i pensieri di Faraone, ma ciò nonostante condusse il popolo in una strettoia tra due montagne, di fronte al mare, un punto che non sembrava offrire via di scampo nel caso di un attacco nemico. Come abbiamo detto in precedenza, il Signore marciava alla testa del suo popolo in una colonna di nuvola di giorno e di fuoco di notte, e lo stava guidando verso sud, una via più lunga per giungere in Canaan, ma certamente più sicura. Gli israeliti si erano dunque accampati nel punto che abbiamo descritto, con le montagne ai fianchi e il mare di fronte. Faraone lo venne a sapere e, rammaricato di aver lasciato andare gli israeliti perché non li avrebbe più avuti al suo servizio, fece preparare in fretta i carri da guerra, mise insieme un esercito e partì all'inseguimento del popolo di Dio. Quando gli israeliti si accorsero di avere gli egiziani alle spalle, le montagne ai lati e il mare di fronte, si lasciarono prendere dal terrore e cominciarono ad inveire contro Mosè. «Mancavano forse dei sepolcri in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché ci hai portati fuori dal paese? Non ti avevamo detto di lasciarci stare, che volevan servire gli egiziani? O certo, sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto!» «Non temete, abbiate fiducia», li rassicurò Mosè, «e vedrete come il Signore saprà liberarvi oggi. Quegli egiziani che ora vedete non li rivedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi. State tranquilli». Il Signore istruì Mosè su tutto ciò che doveva fare. Al calar della notte la colonna di fuoco si spostò e andò a porsi alle spalle degli israeliti, in modo da creare una barriera tra essi e gli egiziani. Dalla parte che guardava verso gli israeliti la colonna era luminosa, mentre dall'altra, in faccia agli egiziani, era tenebrosa. Poi Mosè stese la mano sul mare e l'Eterno mandò un potente vento orientale che fece ritirare le acque. Il vento soffiò tutta la notte e trasformò il mare in terra asciutta per uno spazio sufficiente a consentire un comodo passaggio. Le acque furono così divise e il popolo passò tra le due gigantesche masse d'acqua che si ergevano come muri possenti ai loro fianchi. Quando gli egiziani si accorsero che gli israeliti stavano attraversando il mare camminando sull'asciutto, partirono al loro inseguimento ed imboccarono anch'essi il passaggio tra le acque. Il Signore però, come Mosè aveva detto al popolo che si lamentava, si stava preparando a combattere per Israele. Quando gli egiziani si furono addentrati nel mare per un buon tratto, i loro carri da guerra cominciarono ad avanzare con difficoltà. L'uno dopo l'altro cominciarono a perdere le ruote schiantandosi al suolo. Impauriti, i soldati di Faraone esclamarono: «Fuggiamo di fronte agli israeliti, perché l'Eterno combatte per loro, contro di noi!» Ma non ebbero il tempo di mettersi in salvo, perché il Signore ordinò a Mosè di stendere nuovamente la sua mano sul mare. Mosè obbedì, e alle prime luci dell'alba il mare tornò con violenza al suo stato normale, travolgendo ed inghiottendo l'esercito di Faraone. L'acqua si richiuse sopra carri, cavalieri, cavalli, tutto. Neppure un uomo riuscì a scampare. Gli israeliti intanto avevano proseguito il loro cammino all'asciutto fino alla sponda opposta. Saliti a riva, avevano potuto osservare come il Signore li aveva liberati in quel giorno dagli egiziani ed avevano visto i corpi senza vita dei loro nemici respinti sul lido dalle acque del mare. Ammirarono allora la potenza che il Signore aveva spiegato in loro favore. Ebbero timore di Lui e credettero in Lui. La terribile e completa distruzione dell'esercito egiziano dovette apparire necessaria agli occhi del Signore. Il cuore dell'uomo non ha misteri per Lui, perciò conosceva bene la caparbietà di Faraone e probabilmente sapeva che, finché avesse potuto disporre di un esercito, non avrebbe rinunciato all'idea di riportare indietro Israele con la forza. E se questo fosse avvenuto, il popolo di Dio non avrebbe potuto proseguire il suo viaggio verso Canaan
e il Signore non avrebbe potuto attuare i piani che aveva predisposto fin dai tempi dei primi patriarchi. Dopo queste cose, Mosè e i figli di Israele cantarono un meraviglioso inno di lode al Signore, che dice: «Io canterò all'Eterno perché è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre, io lo esalterò». E Miriam, una profetessa sorella di Mosè e da Aronne, prese degli strumenti musicali e guidò le donne del popolo in canti e danze per dar lode e gloria a Dio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Mi ricordo di quella volta che mia sorella Jay ed io andammo con la vecchia Route 40 dalla fattoria ad un'asta che si teneva al mercato del bestiame di Baltimora. Avevamo sentito che un allevamento di cavalli vicino aveva intenzione di cedere il bestiame e pensammo che forse avremmo potuto acquistare un buon cavallo a poco prezzo. Essendo arrivate presto, girammo attorno per esaminare gli animali all'asta. Posai lo sguardo su un grande purosangue rosso che nessun altro sembrava aver notato, ma non volevamo dare al venditore l'impressione di esserne troppo interessate. Facendo del mio meglio per apparire distaccata e professionale, passai la mano sulle gambe del cavallo per sentire se aveva dei sopraossi. Mi abbassai a mettere il dito negli zoccoli, cercando spaccature o crepe. Accarezzammo il suo petto, il garrese, esaminammo i denti e alzammo la coda. E poi ci spostammo di qualche passo per stabilire le sue condizioni generali. Dopo quel po' di tempo passato col puro sangue, avevamo capito tutti i suoi punti deboli. Sapevamo esattamente quanto potesse valere. Eravamo più che pronti ad indicare quelle debolezze al venditore nell'eventualità che non avesse accettato la nostra offerta. Punti deboli. È preoccupante pensare che i nostri punti deboli siano esposti, vero? Le debolezze aumentano o diminuiscono il nostro valore agli occhi degli altri. Mi viene in mente una citazione di Corrie ten Boom. Il diavolo è come un buon commerciante di bestiame che, dopo aver fatto un giro attorno ad una mucca, ne conosce tutti i punti deboli. Ci conosce e sa esattamente dove colpirci. Il diavolo non è ancora andato in pensione, sa di avere poco tempo ed è estremamente attivo. Ma Gesù è presente ed è molto più forte del diavolo. Un bell'avvertimento. Puoi pensare che le tue debolezze siano nascoste, ma il tuo nemico vorrebbe fare l'offerta più bassa possibile per la tua vita. Per farlo, si assicurerà di averti esaminato per bene, su e giù, a destra e a sinistra, davanti e dietro. Satana è molto interessato ai tuoi punti deboli, che si tratti di una tendenza a temere, la propensione a dubitare, la spinta a fantasticare, l'attitudine di crogiolarsi nell'orgoglio. Egli conosce tutto ciò con esattezza. Se avverti un'intensa lotta nella tua vita proprio ora, faresti meglio a renderti conto che il diavolo continuerà a farti pressione dove fa più male. Egli conosce i tuoi lati nascosti e non è per niente riluttante ad approfittare al massimo di questa conoscenza. Ma, come Corrie diceva, Gesù è sempre presente e molto più potente del diavolo. Anche egli conosce i tuoi punti deboli, ma vuole che quei punti vulnerabili diventino i suoi punti di forza nella tua vita. Capendo questo, Paolo fu in grado di scrivere: «Quando son debole, allora son forte». Nonostante tutti i tuoi fallimenti e le tue lotte, il Signore Gesù non ha acquistato la tua vita per un prezzo ridicolo. Non poteva aver pagato un prezzo più alto. Dal suo punto di vista, vali quanto pesi in debolezza.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, vogliamo leggere in Luca capitolo 12, cominciando dal versetto 35. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese, e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze, per aprirli appena che egli arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone troverà vigilante quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà la seconda o la terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dice per noi soli o per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà su suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone arrivando troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non si aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battuture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa così che meritano le battiture, ne riceverà poche. E chiunque è stato dato molto sarà domandato molto. E a chi a molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Vogliamo pregare di nuovo. Signor Gesù, credo che ognuno di noi in questa sala vogliamo essere pronti quando Tu tornerai in gloria. Che saremo lì aspettando, guardando in su, Signore. Che Tu ci dirai ben fatto, servo fedele, serva fedele. E spero, Signore, che nessuno di noi sarà come questo servo malvagio, Signore, che scorderà che Tu sei colui che guarda e veglia e vede ogni cosa che è nel cuore dell'uomo e vede ogni parola che esce dalla nostra bocca e ogni nostro atteggiamento ogni giorno. Aiutaci, Signore, di vivere per l'eternità anche qui a Montebelluna. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù qui ci racconta questa storia di questi servi, alcuni beati, alcuni che stanno aspettando il ritorno del loro padrone e alcuni altri che cominciano a dimenticare non solo il fatto che il loro padrone tornerà, ma non come un padrone umano che quando è via, no? Voi avete un detto, no? Quando il gatto è via, i topi ballano, no? Perché il gatto non vede quello che fanno i topi, no? Anche in inglese diciamo così. When the cat's away, the mice will play. Ma il Signore non è mai via, e Lui vede ogni giorno. Anche se noi magari scordiamo che Lui ci guarda. Che Lui ci guarda quando siamo a casa, Lui ci guarda quando siamo in macchina, Lui ci guarda quando siamo in fabbrica. E vedi ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni pensiero che abbiamo nella mente, non possiamo nascondere niente da Lui. E in versetto 35 Gesù ci descrive un po' le caratteristiche di un servo che sta aspettando il ritorno del suo Signore. E quindi possiamo anche noi confrontare la propria vita e vedere, sono un servo che sto aspettando il ritorno del mio Signore? O sono un Signore che comincia a comportarmi in modo non degno di mio padrone? In 35, i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Le nozze nel mondo ebraico, nei tempi di Gesù, venivano celebrate sempre di notte. No? Lo sposo andava, anche c'è il parabolo delle vergini, no? Lo sposo viene. Il migliore amico dello sposo andava avanti a lui, alla casa della sposa, e lui faceva un grido, lo sposo sta per arrivare. E la sposa, le vergini devono essere lì pronti, con loro veste nuziale, con le loro lampade piene di olio, pronto per accogliere il loro sposo, per uscire con lui. E poi lo sposo prendeva la sua sposa e tornava a casa sua. E quindi Gesù parla di questi servi dello sposo, che il loro padrone è uscito di casa per prendere la sua sposa e loro stanno lì aspettando. Stanno lì alla porta. Hanno i lombi cinti, no? Voi conoscete i vestiti che avevano a quei tempi, no? Non avevano i pantaloni e la camicia, avevano queste tuniche, come a volte vediamo i fratelli africani, no? Che hanno queste tuniche lunghe, un vestito di un pezzo, no? In alcune chiese si scandalizzerebbero se fosse venivo vestito così. Ma come? Il fratello Craig viene vestito come una donna, no? Ma a quei tempi si vestivano diverso. E quindi questo vestito andava fino ai piedi, era ingombrante, no? Per uno che doveva servire. E quindi i servi cingevano questo vestito, lo tiravano su, lo legavano intorno ai fianchi, in modo che potevano muoversi e servire meglio. In Giovanni capitolo 13, versetto 12, voi conoscete la storia, Gesù ha cinto i lombi, lui ha preso il vestito, lo ha legato come un servo per servire i suoi fratelli. In versetto 12, così dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise a nuova tavola e disse a loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché io sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che ha mandato. Se sapete queste cose, e notate quello che il Signore dice in versetto 17, se sapete queste cose, siete beate se le fate. Avete notato quello che Gesù ha detto? Se sapete queste cose è una cosa, ma la beatitudine la benedizione, la felicità di un cristiano, lui dice, non viene non solo conoscere questi fatti. Sì, Signore, abbiamo visto l'esempio che l'hai dato, è bello questo esempio che hai dato, tu sei il figlio di Dio, eppure ti sei cinto i lombi per servire i suoi discepoli. Ah, conosciamo bene questo fatto. Ma Gesù ha detto, non sei beato se tu conosci mentalmente questo, sei beato se tu lo fai. E voi conoscete, credo, il beato nella Bibbia non vuol dire uno che è dentro una foto, no, che ha la mano così e c'ha questo anello di luce sopra la testa. Questo non è il beatitudine, secondo la parola di Dio. Qualcuno sa cosa vuol dire beato? Felice. Vuol dire solo felice. I beatitudini, felici sono quelle che fanno la pace, felici sono quelle che fanno questo e fanno quello. Vuoi il segreto della felicità? Mettiti a servire. La felicità per un credente è in questo. Non troverai in un Mercedes o un Ferrari, la felicità non troverai in queste cose. Gesù aveva felicità, Gesù non ha lavato i piedi solo per farsi vedere, no? Guarda me, io sono un servo, no? Anche in Germania un fratello ha predicato del fatto che Jonathan aveva vinto una battaglia, il figlio di Saul, e dopo Saul è andato a suonare la tromba davanti a sé e i messaggeri dicevano Saul ha vinto una grande vittoria, quando lui non c'era neanche, no? Ma con il Signore non è stato così, non è che lui suonava la tromba, guarda me, io sono un servo, avete visto che ho fatto questo? Lui faceva perché lui trovava felicità in questo. Il libro di Ebrei ci racconta che Gesù, per la gioia che era posto davanti, soffrì l'umiliazione della croce. Gesù ha subito i chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi, la corona di spine in testa, per la gioia di vedere noi qui questa mattina a Montebelluna, figlioli di Dio. Gesù serviva perché portava una grande gioia al suo cuore a servire. E Gesù disse che il buon servo ha due caratteristiche, secondo Luca 12:35, prima ai lombi cinti, è un credente che sta servendo la Chiesa. Sicuramente alcuni di voi siete insoddisfatti nel vostro cammino cristiano e io posso scommettere 100.000 euro e perché non stai servendo. Tu sei un spettatore, quindi il tuo cristianesimo non ti dà soddisfazione. La felicità per un credente viene nel servire, quindi una caratteristica di un servo che sta aspettando il ritorno del suo Signore è che sta servendo gli altri. Notate che il padrone non era presente quando lui doveva cingere i lombi. Gli altri servi erano presenti della casa. Il servo buono aveva i lombi cinti e sta servendo gli altri servi. Il servo cattivo cosa faceva con gli altri servi? Li picchiava, li maltrattava, si ubriacava. E poi la seconda cosa vediamo, versetto 35, le vostre lampade accese. Come si aumentavano le lampade a quei tempi? Con olio di oliva. E l'olio nella Bibbia cosa raffigura, cosa rappresenta? L'unzione e lo Spirito Santo, no? In Efesini 5:18 non siate ubriachi, no? Ma siate pieni di Spirito. Quindi un servo che sta aspettando il suo ritorno sta facendo due cose. Lui sta servendo gli altri e lui è pieno di Spirito Santo. E questo non vuol dire solo che ha parlato in lingue 20 anni fa. Perché la pienezza dello Spirito Santo è una cosa che dobbiamo sperimentare ogni giorno. Amen. Se tu vivi in un'esperienza, mi ricordo, avevo tanta emozione, c'erano i brividi, avevo la pelle di oca e ho parlato in lingue. Bello! Gloria a Dio! Ma se vivi ancora in quell'esperienza, povero te, la pienezza dello Spirito Santo è per oggi, questa mattina. La pienezza dello Spirito Santo è per nel tuo lavoro, che tu possa essere pieno di Spirito Santo. E questo non vuol dire avere qualche dono. La pienezza dello Spirito Santo non è altro che la pienezza di Gesù Cristo. Amen. Di essere pieno di Gesù. E che altri possono guardarci e dire quella persona è diverso, è pieno del Signore. Quindi un servo fedele è uno che sta servendo, c'ha i lombi cinti, non importa se altri vedono o no, e ha le lampade non solo pieno ma acceso. E sta lì, in versetto 36, e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa. Quindi un altro atteggiamento, no? Che uno sta veramente aspettando. E voglio che ognuno di noi ci chiediamo questa mattina questa domanda. Ogni giorno sto aspettando che il Signore potrebbe tornare. Sto vivendo con questo pensiero davanti. Magari il rapimento della Chiesa verrà fra 50 anni. Non sappiamo, perché Gesù ha detto l'ora e il giorno nessuno sa. Quindi chi dice il Signore tornerà in questo giorno è un eretico, perché Gesù stesso ha detto nessuno saprà. Possiamo sapere i tempi, perché l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi dice: voi non siete come coloro che vivono nella tenebre, che quel giorno vi venga come un ladro di notte. Noi possiamo vedere i segni. Il primo segno che Israele nel 48 è tornato di essere una nazione. Il profeta Ezechiele ha profetizzato, se avete letto questo libro, lui ha visto questi ossi morti che erano lì in questa valle. Avete letto questi passi? Magari tu hai letto e detto, ma cosa vuol dire questo, no? Questi ossi raffiguravano la nazione di Israele che dopo 70 dopo Cristo, quando Tito, un italiano, ha distrutto Gerusalemme, il popolo ebraico è stato disperso in tutto il mondo, la diaspora. Se tu, una cosa che mi ha colpito è quando sono arrivato in India, no, tu pensi India, mamma mia, quanto lontano India. Un giorno ho fatto una passeggiata vicino alla spiaggia in questa area remota, ma remota nella giungla persa nel sud dell'India. E sapete che cosa ho trovato? Una sinagoga antica, antichissimo, avevo migliaia di anni questa sinagoga. E ho detto, mamma mia, ma gli ebrei veramente, come dice la Bibbia, Dio li ha mandati in tutti i paesi. E se tu vai in Cina, se tu vai in Africa, vai dovunque, vedi tracce di questo popolo che Dio ha disperso in tutto il mondo. No? E questi erano questi ossi morti lì in questa valle. E Dio ha fatto vedere a Ezechiele che questi ossi si sono tornati, che il cartilagine, la carne si è tornata su questi ossi e sono diventati di nuovo esseri viventi. E il Signore poi ha dato a Ezechiele il significato di questo. Lui dice, io riporterò il mio popolo da tutte le nazioni del mondo e di nuovo loro dimoreranno nella terra di Israele. È un miracolo. È un grande miracolo. Noi che siamo nati, tutti siamo nati dopo l'avvenimento, credo. Qualcuno è nato prima del 48? Non alzare la mano. Qualcuno? No, ma eravate bambini. Sicuramente non vi ricordate questo avvenimento. No? Ma un popolo che è stato disperso per 2000 anni. Non 20 anni, no? Non profughi, che c'è la guerra in Afghanistan, no? Quando ero in Pakistan c'erano i profughi afghani. che abitava in Pakistan perché c'era la guerra nel loro paese, ma adesso la guerra è finita e sono tornati nel loro paese dopo 20 anni di guerra. Quindi quello non è così miracoloso, no? È normale. Ma un popolo che è stato disperso per 2000 anni, 2000 anni, a tornare di nuovo di essere una nazione, è un miracolo. E questo è solo uno dei segni che Dio ha detto: nei ultimi tempi, prima che io tornerà, Israele tornerà nella sua terra. E Dio disse attraverso il profeta Geremia: Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutto il mondo. No? Voi, secondo voi, Gerusalemme è un coppa di stordimento per il mondo oggi? Certo lo è. Sapete che un terzo della risoluzione nell'ONU, nelle Nazioni Unite, riguardano Israele. Un terzo dell'affare delle Nazioni Unite riguarda Israele. Eppure gli israeliti sono, fra la popolazione mondiale, solo un millesimo della popolazione mondiale. Ci sono guerre e conflitti in tutto il mondo. Perché l'ONU non è preoccupato delle guerre in Africa, le guerre qui e le guerre lì? Perché? Perché Dio ha detto: Gerusalemme nei ultimi tempi sarà un colpo di stordimento per tutto il mondo. E non passa una settimana che noi non abbiamo notizia da Gerusalemme. Non è così? Tutte cose che Dio ha detto, prima di Cristo ha detto. Geremia, Ezechiele erano molto prima di Gesù. Hanno profetizzato. E quindi noi che vediamo queste cose, quanto dovremmo essere preparati e aspettando, no? Questo servo in versetto 36 non solo è cinto e ha la lampada piena di olio, ma lui è lì alla porta. Tutta la sua vita è consumata con il ritorno del suo padrone. Lui non ha altri pensieri. Non sta pensando quanto vino c'è nella botte lì sotto in cantina. Lui è lì alla porta, il suo orecchio è attento. E il Signore vuole comunicarci questo atteggiamento, no, di, anche nella nostra quotidianità, nel lavoro, nella nostra famiglia, di avere questa conoscenza che Gesù, anche se tornerà fra 50 anni per tutta la Chiesa, o quegli anni che saranno, potrebbe tornare per noi domani. Non è scontato che voi vivrete fino a domani. Non toccate il ferro. Questa è una cosa pagana e noi non facciamo queste cose. La nostra speranza è in qualcosa molto più grande di toccare un pezzo di ferro. Ma la gente che non conosce il Signore ha paura della morte e perciò fanno certi atteggiamenti. Il Signore ci chiama di essere pronti, servi pronti. Signore, la mia vita è consumata per te. Che questa parabola è solo una continuazione di quello che abbiamo visto domenica scorsa, no? Gesù ha detto in versetto 34: poiché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi il servo fedele, il servo buono, il servo che sarà beato quando Gesù tornerà, è quello che questo mondo non è la sua patria. Che lui ha una veduta per il regno di Dio e che la mia vita, io, Signore, non vedo l'ora che torni, io sto aspettando il tuo ritorno. Voglio servire i miei fratelli, voglio essere pieno dell'olio. Quando tu busserai, io sarò lì. Eccomi, Signore, pronto per venire con te, Gesù. Sono pronto, sono vestito. No? Questo è l'atteggiamento che un credente dovrebbe avere. Non vuol dire che non deve avere una casa, un lavoro, o non deve occuparsi della famiglia. No, non stiamo parlando di andare su una montagna e vivere in meditazione. Il cristianesimo è una cosa che si vive ogni giorno, no? La nostra testimonianza, quotidiano. A volte pensiamo, ma la mia vita che impatto ha sui altri? Ma ha un grande impatto perché i non credenti ti osservano, ti guardano. Questa persona, no? È diverso, perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Anche ieri sera sono andato a trovare la sorella Antonella a Padova e c'erano altre quattro donne lì nella osticceria, dove hanno donne incinte. Questi nomi medici non riesco a... neanche quello riesco a pronunciare. Infatti io chiedevo, dove è la ginecologia? Ginecologia? E la mia mente va in tilt. Comunque sono entrato lì e abbiamo parlato un po', ho detto, posso leggere un passo della parola? Abbiamo cominciato a leggere la Bibbia. Sei tutti zitti, tutti. Cosa sta facendo, no? Forse è come ho tirato una spada, un fucile, no? E la gente erano scioccati, no? Sta leggendo la Bibbia. Tutti erano silenziosi, scioccati, no? Cosa scandaloso, no? Poi abbiamo pregato insieme, perché noi non ci vergogniamo di Gesù. Amen. Anzi, lui dovrebbe vergognarsi di me, ma non è. Non si vergogna di identificarsi con me, e questo mi stupisce ogni giorno. Quindi quanto di più non dovremmo noi vergognarsi di lui. E sono convinto che in quei piccoli gesti sicuramente le donne nella stanza di Antonella, magari, sai, uno è chiuso nella stanza tutto il giorno, ma sai, leggete la Bibbia, ma chi sei? Cosa siete? Alien? Siete di un altro pianeta? E il Signore vuole che noi nel quotidiano, nella fabbrica, nella scuola che frequentiamo, che la gente vede che il nostro lampada è accesa, no? Non che dopo 10 anni che ci conoscono, no? Che magari qualcuno della chiesa va a evangelizzare con la persona e dice, ah, c'è anche il nostro fratello che lavora con te. E quella persona dice, cosa? Quello è un credente? No? No? Dopo 10 anni dovrebbero sapere la gente che tu sei un credente. E se non lo sanno, c'è qualcosa che non va. Beati, versetto 37, quei servi che il padrone troverà vigilante quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. Anche qui una cosa... Cosa? Ho letto bene questo. Se io sarò pronto aspettandomi il Signore a servire Lui, troverò che Lui sta aspettando a servire me. In Paradiso c'è un canto in italiano che dice che, non mi ricordo come, ma il senso del canto è che ci sarà questa mensa grande in cielo e Gesù ci servirà. E questa è una meraviglia, no? Come ho detto prima, Gesù non serve per show, per mettersi in mostra, è il suo carattere. Perché lui è un Dio di amore, un Dio che dà se stesso, e anche in cielo. Cioè, a pensarlo, mi viene la vergogna di dire, Signore, tu servirai a me in cielo? Tu dirai a me, Craig, siediti e ti servirò? Mi viene da dire come Pietro, mai sia, no? Ma il Signore ci servirà. Chi è fedele? E se verrà la seconda, la terza vigilia, quindi vari tempi della notte, e li troverà così, beati quel servo. Or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Vi ho raccontato domenica scorsa, no, di questo imprenditore, e io spero che lui abbia fatto la pace col Signore prima di morire. Ma un uomo giovane, qualche anno più di me, stava bene, non aveva nessun problema fisico. Un pomeriggio si è sentito male, crollato a terra, morto. Ha lasciato tutta la sua fabbrica, la sua villa, i suoi miliardi. Non so se avevo figli o no, moglie o no. Avevo due figli, una moglie, dice Silvana. Ma lui non godrà niente di quello che lui ha guadagnato. Lui non aveva il tesoro in cielo e non sta vivendo per il tesoro in cielo. Ma noi dobbiamo essere diversi. La nostra vita deve essere, Signore, prima il tuo regno. E sapete la cosa bella? Che se noi come credenti metteremo il Signore prima nella nostra vita, Lui ci darà anche le altre cose. Non dice dovete vivere in un monastero, poveri, con niente, a mendicare. Lui dice, se tu cercherai il mio regno, io prenderò cura di ogni tuo bisogno. Magari non sarai ricco, ma tu puoi svegliare ogni mattina e come gli uccelli cantare le lodi di Dio e dire, mio papà prenderà cura anche di oggi, perché Lui mi ha promesso. Noi non sappiamo. Io potrei morire fra 5 minuti. Non è dato a me controllo su questo. In America c'è un detto che ci sono due cose sicure nella vita. Due cose solo in questa vita sono sicure. La morte e le tasse. Due cose sicure. La morte e le tasse. E la morte è un appuntamento che nessuno di noi potremmo evitare. Howard Hughes, magari avete visto il film L'Aviatore, io non l'ho visto, però conosco un po' la storia di questo uomo. Howard Hughes ai suoi tempi era l'uomo più ricco nel mondo. Sapete come è morto questo uomo? Lui è morto in un ospedale nello stato di Utah, nella città di Salt Lake City, da solo. Che triste. Non c'era né un parente, né un amico, nessuno era lì al suo fianco quando è morto. Lui era con Greta Garbo, non so, lui era con tutti questi stelle, Marilyn Monroe, tutti, perché avevo anche una ditta che faceva i film, no? E tutta la gente lo guardava, oh, Howard Hughes, no? Ricco, potente, c'ha la ragazza che è movie star. Lui è morto da solo. Noi non sappiamo. Nessuno può evitare questo appuntamento con la morte. Ognuno di voi, ognuno di noi, un giorno moriremo. È inevitabile. Non importa quanti soldi hai, di quale pedigree, se hai sangue reale o sei un barbone. Un giorno morirai e un giorno starai davanti a Dio. E poi in versetto 41, e Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dice per noi soli o per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di vivere? Beato quel servo che il suo padrone arrivando troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Quindi Dio non ci chiama magari di essere i più grandi predicatori nel mondo o i più carismatici cristiani nel mondo, ma ci chiama di essere fedeli in quello che Lui ci ha affidato. Noi saremo giudicati su questo, ognuno di noi. La fedeltà in quello che Dio ci ha affidato. Se ti ha affidato la cura dei tuoi figli, la cura di tua casa, gloria a Dio. È una cosa meravigliosa. E se tu sarai fedele in quello, Dio ti costituirà custode di tutti i suoi beni. Un giorno noi regneremo con Dio su tutto l'universo. Quindi non avere invidia per quello che guida il Ferrari in mezzo al Montebelluna. Non avere invidia di quello che vive in una villa, no, miliardaria. Queste ville qua che vediamo che sono belli, ma quello sarà la mia casetta di giardino in paradiso. Amen. In confronto, il Signore dice: io vado a preparare una dimora per voi, un palazzo. Ma non è il palazzo che io aspetto, è di vedere il Padre sul suo trono in tutta la sua gloria, di inchinarmi davanti a Lui come col canto che amo, grande sei tu, di apparire davanti a Lui e sentirlo dire: Craig, ben fatto, vieni qui vicino a tuo papà. E poi purtroppo abbiamo qui questo esempio del servo cattivo. In versetto 45, il padrone di quel servo, ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le servi, a mangiare, a bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non si aspetta e nell'ora che egli non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Quando tu perdi una cosa, è una cosa che non fai con intenzione. Ma puoi rifiutare la salvezza? Sì. Dio ci ha creato con un libero arbitrio. Come noi del libero arbitrio abbiamo scelto di ricevere il dono della salvezza, noi del libero arbitrio, come questo servo malvagio, possiamo anche scegliere di gettarla via. Dio non costringerà nessuno di andare in paradiso. Non so per voi, ma io non ho intenzione di gettare via niente che il Signore mi ha dato. Amen. A volte qualcuno mi viene e dice: ma Craig, posso fare questo peccato ancora andare in paradiso? Posso andare con una prostituta? No, parlando ipoteticamente, non, che magari uno vuole fare questo. E io dico: ma se tu sei un figlio di Dio, perché vuoi fare queste cose? Se tu sei un figlio di Dio, vuoi piacere tuo papà. Vuoi vivere una vita consacrata a Lui. Quindi noi come figlio di Dio non vediamo dove posso arrivare senza essere cacciato via. Noi vogliamo dire: Signore, cosa posso fare per stare più vicino a Te? Perché vicino a Te sarò protetto, sarò amato, sarò curato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amiche e cari amici in ascolto, vi salutiamo con piacere e vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. La vita ci sta davanti come una strada da percorrere. Per alcuni si prospetta ancora molto lunga, altri forse pensano che il tratto di strada che rimane loro davanti è ormai breve. Alcune strade sono state diritte, in un certo senso abbastanza facili, altre si sono rivelate difficili e piene di ostacoli. Come le avete affrontate finora? Come pensate di affrontare da ora in poi la vostra vita? In un salmo troviamo questa invocazione: «O Signore, insegnami i tuoi sentieri». Questa è la cosa importante, che qualcuno ci mostri qual è la strada giusta e che questa, facile o difficile che sia, non sia una strada di solitudine. Con il Signore possiamo dover percorrere una strada lunga o una breve. Possiamo incontrare difficoltà o tratti piani. Questa non è la cosa importante, quanto lo è avere una guida, un accompagnatore, un sostegno. E il Signore vuole essere tutto questo per noi. State facendo la vostra strada da soli, senza sapere dove arriverete? Rivolgetevi al Signore, che non ci abbandona mai. Se desiderate parlare di quello che il Signore può fare per voi, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Alleluia, anima mia, loda il Signore. Molti inni che cantiamo iniziano con un invito a lodare il Signore. Cantare queste parole indirizza la nostra mente all'adorazione, anche se ci sentiamo stanchi o un po' scoraggiati o ansiosi, o peggio ancora, quando i nostri pensieri vanno dappertutto verso gli impegni che ci attendono, anche quando dovremmo essere invece concentrati sul pensiero del nostro Signore. Vi succede mai di essere distratti in occasioni simili? Ora, mentre ascoltate questo programma, non prendete parte a una riunione della Chiesa, ma lodiamo ugualmente il Signore per quello che ci dà giorno dopo giorno. Di quante cose dobbiamo ringraziare? A quante benedizioni dovremmo pensare per cui glorificare Dio? Per quali caratteristiche del nostro Signore possiamo essere particolarmente riconoscenti oggi? Perché ci ama? Perché è paziente con noi nonostante le nostre continue cadute? Perché è un Dio che perdona? Lodiamo Dio e ringraziamolo.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Continuiamo a parlare degli scavi archeologici nel territorio di Israele. Kyle e Albright hanno dimostrato che Sodoma, Gomorra e Zoar giacciono ora con tutta probabilità al di sotto delle acque dell'estremità meridionale del Mar Morto, ed essi, come più tardi il Gluck, hanno rinvenuto in questa regione

0: un tempo densamente popolata, località adiacenti abbandonate verso questo stesso periodo. Sembra che le popolazioni abbandonassero in fretta centri più antichi, ritornando alla vita seminomade. Il capitolo 14 del Genesi è ora considerato storico, perché la strada presa dalla coalizione di re seguì la già esistente strada dei re ad oriente del Giordano, contrassegnata da una linea di fortini i cui avanzi si possono far risalire a quest'epoca. Benché non si possano identificare con certezza i re stessi, i loro nomi, ad esempio Tudaglia, Riaku, l'identità di Amrafel con Hammurabi è poco probabili, e i nomi di località combaciano con l'onomastica contemporanea. L'Albright considera che non si possa far risalire questo capitolo ad epoca successiva al capitolo sedicesimo e afferma: è sorprendente notare che nessuno degli importanti centri religiosi di Israele del tempo della monarchia, e quei avanzi non mostrano alcuna occupazione ad un'epoca tanto antica, appaia collegato alla narrazione dei patriarchi. Se le storie dei patriarchi ebbero inizio intorno a un centro di culto, ci aspetteremmo di trovare in essi una parte più importante attribuita ai patriarchi.
1: Parliamo ora dell'esodo e della conquista. Le prove archeologiche relative al periodo in cui Israele soggiornò in Egitto sono solo di natura generale illustrativa, cioè molti dei costumi e particolari presentati nelle narrazioni su Giuseppe possono essere confrontati con i dipinti tombali e gli oggetti risalenti a periodi precedenti o successivi. Gli scavi mostrano tuttavia la grande attività costruttrice della XIX dinastia nella regione del Delta, dove verso il 1290 Ramsete II aveva stabilito la sua capitale allo scopo di controllare il suo impero asiatico. La città deposito di Ramses, costruita da squadre di lavoro israelita, è la casa di Ramses, nelle splendide rovine identificate dai più con Tanis, successivamente chiamata Zoan, da altri con le vicine rovine di Kantir. Pitom è Tel Retabe e il mare delle canne, attraversato dagli israeliti nel primo stadio del loro esodo, la regione di paludi piene di piante di papiro ad oriente di Tanis e Succot. Lungo il percorso verso la catena montuosa del Sinai si trovano oggi Merka e Serabit el Kadim, con le sue miniere di turchese in cui sono state rinvenute iscrizioni proto-sinaitiche.
0: Ambedue erano abitate durante questo secolo. L'indagine compita da Glueck e Lancaster-Harding nella Transgiordania mostra che prima del XIII secolo Edom e Moab erano scarsamente popolate da gruppi di seminomadi che quindi si stabilirono in villaggi fortificati e furono in grado di impedire il transito diretto degli israeliti. Si è trovato che nella parte meridionale di Canaan fiorivano le città-stato, principalmente Gerusalemme, Lachis, Hebron e Gezer, tra le quali si infiltravano i popoli seminomadi, come anche dimostrato dal continuo richiamo fatto agli Abiru nelle tavolette di Amarna, di Al-Allah e di Ramshamra. Gli israeliti, forse facente parte degli Abiru, erano armati di armi leggere soltanto ed essendo sprovvisti di equipaggiamento d'assedio, evitavano le località solidamente fortificate. Gli scavi compiuti a Gerico, Tel el Sultan, nel 1952, mostrano che le rovine della tarda età del bronzo, dopo il 1500 a.C., subirono considerevoli spogliazioni e ne resta ben poco. Un fondamento dell'età del ferro è rimasto solo perché profondamente incastrato in livelli precedenti.
1: L'evidenza permette di presumere che anche Gerico cadde nella tarda età del bronzo allo stesso momento di altre città meridionali. Le mura cadute di Gerico, una volta fiduciosamente attribuite dal Garstang al tempo di Giosuè, sono oggi riconosciute di 300 anni interiori. Un'altra città di cui Giosuè si attribuisce la distruzione presenta difficoltà nei riguardi delle prove bibliche. Si è scoperto che Ai, le rovine, se la stessa di Et Tel, è rimasta disabitata dopo il 2400 avanti Cristo, se si eccettua un insediamento temporaneo di israeliti intorno al 1000 avanti Cristo. A spiegare ciò sono state avanzate numerose teorie che i successivi israeliti spiegano le rovine attribuendole a Giosuè, che i vicini abitanti di Betel la usavano come avamposto difensivo contro gli invasori, ma non vi sarebbe stato allora un re di Ai di cui si parla al capitolo 8 del libro di Giosuè, o perfino che la storia della conquista di Betel fosse successivamente presentata come quella di Ai. La difficoltà permane, ma qualche spiegazione più adeguata è possibile da prove ulteriori. Betel, citata solo indirettamente nella narrazione della conquista, venne riportata alla luce nel 1934 e si riscontrò che era stata distrutta violentemente dal fuoco nel tardo XIII secolo, data che secondo molte prove sarebbe quella che viene nuovamente considerata quella della conquista del paese.

Cari ascoltatori, sono contento di potermi incontrare con voi ed offrirvi un tempo di serenità e di amicizia. Si dice spesso che queste cose oggi sono difficili da trovare. In un certo senso è vero, perché nella nostra società ciascuno pensa per sé ed è sospettoso dell'altro. Eppure, anche tenendo conto di questo fatto, possiamo dire che se ci rivolgiamo a Dio possiamo ritrovare e scoprire quei valori che sembrano perduti. Proprio nella Bibbia troviamo scritte queste parole: ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Ed ancora leggiamo: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Naturalmente, quando la parola di Dio rivolge queste ingiunzioni, non chiede qualcosa di impossibile. Al contrario, non fa altro che richiamarci alla realizzazione di quello che il Signore stesso ha fatto nella nostra vita quando ci è riconciliati con Lui tramite l'opera di Gesù Cristo. Perciò, se noi andiamo a Lui, saremo anche resi capaci di mostrare amicizia e comprensione ai nostri simili. E di tutto questo vi è urgente bisogno. Oggi più che mai si cerca la pace a causa di tutto il turbamento che ci circonda del continuo. Molti magari pensano che la pace equivalga alla non violenza. Invece è qualcosa di molto più positivo, perché ci spinge a volerla trasmettere agli altri. D'altra parte, per il credente in Gesù Cristo, questa è una delle cose che dovrebbero caratterizzare la sua vita. Perciò anche nella nostra conversazione di oggi, l'invito che vi rivolgeremo sarà proprio quello di sperimentare la pace con Dio. Nel momento in cui lo farete, sarete anche in pace con gli altri. Ora vogliamo proseguire, ma prima ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Carissimi amici ed amiche che siete in ascolto, credo che sia capitato anche voi di incontrare persone che mettono in dubbio l'esistenza di Dio e preferiscono credere che il complesso universo nel quale viviamo sia semplicemente il prodotto del caso. Dobbiamo dire che per potersi schierare con quest'ultima ipotesi ci vuole una buona dose di fede, non in qualcuno ma in quello che la nostra mente finita è stata in grado di elaborare e di pensare. Personalmente sono del parere che anche quanti si schierano per queste ipotesi, qualche dubbio in fondo lo nutrono, perché quando consideriamo l'universo che ci circonda, noi vi scopriamo la grandezza, la potenza, la sapienza di quell'essere infinito che ha create tutte le cose e che la Bibbia chiama Dio. Il salmista, a seguito della sua osservazione, diceva: «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». L'apostolo Paolo dice giustamente: «Le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue». Notate come queste parole abbiano un forte richiamo alla responsabilità. Per questo motivo la parola di Dio dice che chi nega l'esistenza di Dio è un insensato. Però se la nostra intelligenza si convince che esiste un Dio onnipotente, un'intelligenza infinita che ha concepito ed eseguito il progetto della creazione, dovrebbe però anche ammettere che da sola non può conoscerlo pienamente se non si sottomette alla sua rivelazione. Se tutta la creazione è uscita dalle sue mani, questo vuol dire che egli persegue un disegno preciso. Perciò la nostra ambizione dovrebbe essere quella di conoscere questo Dio. Possiamo visitare un magnifico palazzo e trarne la conclusione che per concepirlo e costruirlo è stata necessaria l'opera di un architetto straordinario. Ma per conoscere lui, le sue intenzioni, il suo carattere, i suoi gusti e la sua famiglia è assolutamente necessario che ci venga offerta la possibilità di frequentarlo, e allo stesso tempo lui stesso dovrebbe permetterci di entrare nella sua intimità. Ebbene, possiamo dire che questo è proprio quello che ha fatto il grande architetto dell'universo. Nella sua bontà e nella sua misericordia non solo ha attirato la nostra attenzione sulla sua grandezza e perfezioni, ma si è fatto conoscere, si è rivelato. Non ha voluto che la sua creatura restasse nell'ignoranza e attraverso la Bibbia ci rivela il suo pensiero. Infatti essa ci descrive Dio come colui che fa vivere e toglie la vita, che regge l'universo e ha nelle sue mani le stagioni, gli animali della campagna, le stelle e i pianeti. Anzi, cosa ancora più straordinaria, egli conta persino i capelli del nostro capo e sa se un passero cade dal proprio nido. Infatti, questo Dio che ha creato ogni cosa è anche l'autore della vita. Perciò se siamo su questa terra, se ci sentiamo vivi, è perché Lui ci ha data la vita e sa quanti giorni ci sono stati destinati. Perciò come sue creature, che ce ne rendiamo conto oppure no, noi gli apparteniamo, come gli appartiene ogni cosa. Ma bisogna riconoscere che per questo Dio noi siamo ancora più importanti ed abbiamo un valore infinitamente più grande di un pianeta o di un semplice animale. Questo Dio ci ama di un amore eterno ed incondizionato e ci ha considerati così importanti da valere la vita del suo stesso Figlio. Infatti la Bibbia ci rivela che Dio, per offrirci una liberazione e una purificazione, ha donato per noi Gesù Cristo, il Figlio diletto ed unigenito attraverso il quale egli si è rivelato, che ha accettato di morire sulla croce per noi. Questo Dio non è però un tiranno, è il Signore Altissimo, perciò rispetta anche la nostra libertà, al punto che se decidiamo di respingerlo e di tenerlo fuori dalla nostra vita, egli non fa assolutamente nulla per costringerci ed imporci la sua presenza. Ma se noi accogliamo la sua rivelazione, comprendiamo che egli spiega la sua grandezza in nostro favore e per il nostro bene. Avete compreso questo aspetto della rivelazione di Dio? Fermiamoci ora per una breve pausa musicale.

0: Abbiamo già detto che questo Dio, per farsi conoscere, ci ha lasciato la Bibbia. Questo libro ci rischiara sulla sua natura e perfezioni. Il suo essere e la sua unità in contrasto con la moltitudine delle divinità pagane. Dio stesso, rivelandosi ad Israele, aveva detto: «Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze». L'unicità assoluta di Dio è una verità fondamentale di base che attraversa tutta la Bibbia. Nello stesso tempo vediamo che nei suoi rapporti con l'uomo Dio si manifesta in tre persone distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Queste tre persone divine compaiono al battesimo di Gesù. Il Figlio, fattosi uomo, viene al Giordano da Giovanni il Battista. Poi, mentre esce dall'acqua, è scritto che i cieli si aprirono e Giovanni vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su Gesù. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questo è il mio diletto Figlio nel quale mi sono compiaciuto». Questa rivelazione trinitaria della persona di Dio è quanto di più ineffabile si possa immaginare, perché è il Signore stesso che ha voluto darsi una comprensione della sua persona che fosse alla nostra portata. Il Dio Altissimo non è un essere corrucciato e irascibile che attende le nostre cadute per colpirci, ma è colui che vuole stabilire con noi un rapporto filiale e divenire il nostro Padre amorevole. Poi Gesù Cristo, colui che si è inserito nella nostra situazione realtà terrena, così che può conoscere ogni genere di difficoltà che noi incontriamo, è colui che ci comprende. Dove potremmo trovare un Dio così comprensivo? E ancora ecco lo Spirito Santo, il Consolatore, che viene ad abitare in tutti quelli che credono nel Signore per aiutarli e rendere tangibile la realtà dell'amore di Dio. Non è forse meraviglioso tutto questo? Il Creatore dell'universo che viene fino a noi. Ebbene, cari amici, che queste considerazioni ci siano di aiuto per portarci ad una relazione personale vivente con il Signore stesso. Leggiamo adesso dalla prima lettera di Pietro, al capitolo 4, versetti 17 a 18. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Queste parole dell'Apostolo Pietro sono una miniera inesauribile di insegnamenti ed incoraggiamenti ad un cammino che onori sempre di più il nostro Signore. Per questa ragione sono convinto che dobbiamo prestarvi attenzione ricordando che il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Se vogliamo dare alla nostra vita un'impostazione valida e stabile, dobbiamo assolutamente ricercare la volontà del Signore, la sua presenza, desiderare ardentemente di entrare nel suo consiglio segreto, dove tutto respira santità, perfezione, giustizia ed amore. Questo ci porterà necessariamente a comprendere sempre di più e meglio le nostre responsabilità e quanto il Signore desidera fare attraverso il nostro cammino e la nostra testimonianza. Infatti, se il Signore disciplina i suoi figli perché li ama e desidera educarli in maniera da onorarlo e piacergli, egli lo fa anche con lo scopo di avvertire gli altri, quelli che vivono lontani da lui e che pensano di poter fare a meno di Dio. È per questo motivo che l'Apostolo dice: «E se il giudizio comincia prima dalla casa di Dio, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?» Sono parole molto solenni che tutti i cristiani dovrebbero ricordare per sentirsi stimolati ed incoraggiati nella loro testimonianza. Infatti il Signore ci chiama ad essere in questo mondo delle sentinelle, persone che fanno udire la sua voce a quanti non hanno ancora risposto al suo invito per la loro salvezza. Cioè dobbiamo dire che non ci si può beffare di Dio, e se Egli esiste allora vuol dire che un giorno dovremo rendere conto di tutto il nostro operato. ma anche dei nostri sentimenti e della disponibilità interiore del nostro cuore. Se il Signore è così rigoroso perché non si accontenta di un atteggiamento genericamente religioso e perbenista da parte dei suoi, quale sarà la sorte di quelli che non provano nemmeno di piacergli e di fare la sua volontà? Se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Non si tratta di volere essere esageratamente severi, ma di ricordare che Dio è tre volte santo e i suoi occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male. Perciò quello che vuole ricordarci l'apostolo Pietro è che se possono appena scampare coloro che sono coperti dal sangue di Cristo, quale sarà la fine di quelli che non conoscono questa purificazione? Ebbene, che il Signore ci aiuti ad adoperarci per far conoscere il suo nome che salva a tutti quelli che sono ancora lontani da Lui. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola rivela sempre il tuo amore, la tua grazia. Tu ci parli, Signore, non per spaventarci, non per farci paura, ma per richiamarci ad accostarci a te e conoscere così la tua salvezza. Ebbene, Signore, fa che ciascuno di noi che ti apparteniamo possa sentire il bisogno, il desiderio di parlare di te, del tuo amore, della tua grazia, di farlo con premura verso tutti quelli che non ti conoscono ancora. Signore, ti domandiamo quindi sostegno, aiuto e guida affinché in ogni cosa noi ti onoriamo e ti glorifichiamo. A te sia quindi la nostra gratitudine. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nahson, Nahson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie d'Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Menasse, Menasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconiah e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Jeconiah generò Salatiel, Salatiel generò Zerobabel, Zerobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazero, Eleazero generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prender te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.

Dalle frequenze di Radio Vangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Amici in ascolto, buon pomeriggio e bentrovati e collegati alla nostra trasmissione evangelica in diretta Dialogando sulla Parola di questo venerdì 22 maggio 2026. Al microfono è Michele che vi saluta augurandovi che questo programma vi sia di benedizione, di arricchimento e incoraggiamento spirituale. È vero che la vita oggi si fa sempre più difficile, più frenetica, piena di sfide da affrontare, e ogni giorno che passa si presentano nuove esigenze di carattere materiale, dobbiamo affrontare anche malattie impreviste e altri imprevisti e tanto altro. Eppure non possiamo dimenticare che in mezzo a tutto questo l'aspetto morale e spirituale ha un'importanza determinante, perché se il nostro cuore è triste e vuoto, se siamo stanchi soprattutto nella nostra anima, amici in ascolto, non ci saranno ricchezze capaci di renderlo soddisfatto questo nostro cuore. E poi, benché si cerchino tante cose per realizzare la felicità di cui si ha bisogno e che tutti cercano, spesso si cerca nella direzione sbagliata. Infatti, molto spesso ci illudiamo che pur avendo più di 2000 anni della cosiddetta civilizzazione o anche di cultura cristiana, come si dice, non abbiamo più nulla da imparare o da ricevere da quella parte e non ci si rende conto che purtroppo attraverso i secoli gli uomini hanno manipolato e dato la loro interpretazione sulle chiare, dirette parole di Gesù Cristo, fino ad offuscare ed oscurare interamente il suo messaggio, e aggiungo messaggio genuino di salvezza, di cui ogni uomo o donna ha urgentemente bisogno. È per questo motivo che durante questi programmi invito gli ascoltatori a fare un ritorno, oppure se non sono mai andati, andare alla fonte, cioè ritornare alle pagine del Vangelo, che proprio per il loro contenuto, il loro messaggio, continuano a emanare quella luce che è necessaria nelle tenebre del nostro mondo, brillare di quella luce splendente e che rinnova anche i nostri cuori. Inoltre possiamo aggiungere che quanto vado dicendo non è qualcosa di teorico e di astratto, ma una realtà e anche una verità che conserva tutta la sua potenza, così come l'Evangelo stesso è la potenza di Dio. Basti pensare a tutti quelli che sono stati trasformati e cambiati dalla potenza dell'Evangelo, persone giunte sull'orlo della disperazione,
che hanno avuto una vita rivoluzionata mediante l'incontro con il Signore Gesù Cristo vivente, presentato proprio attraverso le pagine del Vangelo. Forse voi stessi che state ascoltando oggi vi trovate in una situazione di sconforto, di paura, non avete alcuna speranza. Ebbene, allora voglio dirvi amichevolmente, ma anche nell'amore del Signore, che il Signore stesso ha messo nel mio cuore, se avete disponibilità, sperando che abbiate anche interesse, ascoltate quanto il Signore stesso vuole dirci durante questo tempo insieme che vorrà concederci oggi. Come dico spesso, non giudicatemi presuntuoso per questo, se io pretenda di parlarvi di Dio, parlarvi di Gesù Cristo. Dio non parla esclusivamente a me, ma vi permetto di dire questo in quanto tutto quello che per la grazia di Dio voglio trasmettervi oggi è proprio quanto ho conosciuto e, come dice l'Apostolo Giovanni, quanto ho toccato o anche udito proprio della parola di Dio, e tutti possono sperimentare questo. Questo è il motivo anche per cui dopo tanti anni mi trovo dietro a questo microfono. E se durante la trasmissione, che dura fino alle ore 19:30, desiderate condividere le vostre riflessioni o idee o approfondire l'argomento trattato, telefonate liberamente a questo numero. Annotatelo se non lo conoscete: 011 28 0304. Ripeto: 011 28 0304. La trasmissione dura, ripeto, ancora fino alle ore 19:30 e sarà mio piacere dialogare con voi. L'argomento sul quale vorremmo riflettere insieme oggi ha il seguente titolo: il fondamento e le condizioni dell'Evangelo. Certamente, come dico spesso, non dirò quasi niente di nuovo, però vogliamo concentrarci su questo argomento e vi avviso che andremo avanti per alcuni venerdì con l'aiuto del Signore, prendendo per le nostre riflessioni dei versetti quasi sempre dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, cosa che faremo anche oggi. Ma dopo questa introduzione, che mi sembra già abbastanza ampia, mi fermo e ascoltiamo un canto. Dopodiché leggeremo proprio nel capitolo 3 della lettera ai Romani, dal versetto 21 in poi. Quindi procuratevi la vostra Bibbia e, se è possibile, anche un quaderno, un foglio di carta per annotare i versi che citerò, e spero che possiate anche leggerli insieme con me. Allora, scelgo un canto qui tra i tanti che ci sono. Vediamo un po'. Allora, c'è una candela, il titolo di questo canto, c'è una candela. Ascoltiamolo.

Allora, riprendo il microfono, sono le ore 17:15, ho fatto già l'introduzione, vi ho detto anche il titolo dell'argomento di oggi, che ripeto è il seguente: il fondamento e le condizioni dell'Evangelo. Vi chiedo adesso attenzione mentre leggo dal capitolo 3 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, iniziando dal versetto 21. Chi segue queste trasmissioni sa che abbiamo meditato già più volte su questo capitolo, ma oggi dirò delle cose nuove, delle cose che altre volte non abbiamo visto insieme. Quindi, capitolo 3 della lettera di Paolo ai Romani, detto che inizieremo dal versetto 21. Ed è scritto così: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Qui già Paolo sta dicendo che è stata manifestata la giustizia di Dio, cioè quella giustizia mediante che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito, cioè ha prestabilito Gesù Cristo, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù Cristo. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giudicherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi confermiamo la legge e ci fermiamo qui nella lettura della parola. Vi chiedo un po' di attenzione perché ci sono tanti termini che bisogna spiegare e bisogna conoscere,
e bisogna anche comprenderne i significati. Prima di iniziare devo dire una cosa, che ho dei passi della parola di Dio che per me sono particolari, soprattutto come predicatore evangelista e anche quando insegno nelle chiese. Per esempio, alcuni passi proprio di questa lettera agli Ebrei, alcuni testi che ricavo spesso dalla prima lettera di Giovanni, alcuni testi che ricavo spesso dalla prima lettera dell'Apostolo Pietro e dalla lettera agli Ebrei. Ma quando si è di fronte alla parola di Dio, cioè la Bibbia, è sempre difficile stabilire quale sia il testo più bello e più importante, perché proprio l'Apostolo Paolo, scrivendo al giovane servitore Timoteo, diceva: ogni scrittura, cioè tutta la Bibbia, tutta la scrittura è ispirata e utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Tuttavia, non vi è dubbio che i versetti che abbiamo letto nel capitolo 3, ne ho letti solo una parte, perché nella prima parte del capitolo 3 l'Apostolo Paolo mette in evidenza, poi ha continuato nei versetti letti, mette in evidenza l'universalità del peccato. Quindi tutti hanno peccato, non solo i giudei, gli ebrei, ma tutti. Quindi non vi è dubbio che i versetti che abbiamo letto oggi, dal 21 al 31 del terzo capitolo, costituiscano una dei testi o delle pagine più straordinarie di tutta la rivelazione di Dio. E di qui veniamo all'argomento di oggi, che è veramente interessante. Il fondamento e le condizioni dell'Evangelo. Perché quando si parla di Vangelo si dicono tante cose, ma le comprendiamo alla luce di quello che è tutto il piano di Dio a favore delle sue creature? Questa è la domanda. Dopo le tenebre costituite dalla denuncia del peccato universale, cioè del peccato che ha colpito e colpisce tutte le persone, ecco una luce sfolgorante, che è quella della redenzione che tutte le persone possono trovare ed sperimentare nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Fin dall'inizio l'Apostolo Paolo aveva annunciato ai suoi lettori, all'inizio

vedete che l'ho scandita questa parola, poi vi spiego perché, che è quello della rivelazione della giustizia di Dio. Infatti al capitolo 1 della lettera ai Romani, al versetto 16, si legge qualcosa che cito ogni venerdì. Si legge così, Romani capitolo 1 versetto 16: infatti, diceva l'apostolo Paolo, io non mi vergogno dell'Evangelo, cioè non ho paura di venire a predicare l'Evangelo anche a Roma, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, quindi ebrei e gentili, ebrei e tutte le altre nazioni. Questo significa. E il versetto 17 dice: poiché, cioè, non mi vergogno dell'Evangelo che è potenza di Dio, e non mi vergogno perché il Vangelo, cioè nel Vangelo, è scritto così, in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede, o come dice un'altra traduzione, il giusto per fede vivrà, è la stessa cosa. Per qualcuno questo poteva sembrare troppo astratto come discorso e anche filosofia, perciò l'apostolo Paolo è stato costretto ad evidenziare e anche a sottolineare l'assoluta miseria e anche peccaminosità dell'uomo, finché, attenzione amici che siete in ascolto, finché non si comprende la gravità della situazione spirituale dell'uomo e della donna, non ci può essere interesse per la giustizia di Dio. Cioè, per molte persone io rischio di non dire niente, di non proporre niente, se queste persone non comprendono proprio la gravità del loro peccato di fronte a Dio. Perché il peccato degli uomini, amici, è grave soprattutto e prima di tutto nei confronti di Dio. Di conseguenza è grave per l'individuo stesso ed è grave anche per le opere malvagie che un cuore che non è unito al proprio creatore compie e fa soffrire le altre persone qui nel nostro mondo. In genere l'uomo non ha coscienza del suo peccato ed è proprio così. Non sono qui per giudicare nessuno, ma credo, amici che siete in ascolto, tutti voi potete concordare su questo. L'uomo, la donna in genere, non ha coscienza del proprio peccato, o comunque cerca di sminuirlo, cioè avere un concetto deformato rispetto a ciò che la Bibbia chiama peccato. Ed è importante sottolineare questo. E forse tra gli ascoltatori oggi ci sono persone che hanno il loro credo, hanno la loro religione, prendono parte alle funzioni, ai riti di quella che si chiama chiesa, e dicono: ma queste cose qui io le conosco diversamente. Se non hai mai riflettuto sulla realtà del peccato nella vita delle persone, è importante, amici.

dico, amica, che tu rifletta. E devo dire che c'è solo un libro che mette in evidenza la realtà del peccato e la conseguenza o le conseguenze del peccato nella vita delle persone. Nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 20, si legge che la donna adultera mangia, si pulisce la bocca e dice: non ho fatto nulla di male. Se andate a cercare, speriamo che abbiate anche una Bibbia nelle vostre case, se andate a cercare questo versetto, ripeto, capitolo 30, versetto 20 del libro dei Proverbi, che è stato scritto dal saggio Salomone, trovate questo versetto: la donna adultera mangia, si pulisce la bocca e dice: non ho fatto nulla di male. E questo atteggiamento è descrittivo dei sentimenti che abitano l'uomo, abitano la donna. Qui c'è riferimento ad una donna in particolare, probabilmente una donna che fa mercato del proprio onore, per esempio. E quindi, non avendo parametri validi per valutare le sue azioni, ritiene di non doversi rimproverare nulla. E amici, quello che sto dicendo adesso, purtroppo, si vive ogni giorno nella quasi totalità della popolazione mondiale. 8 miliardi di persone. Tantissime di queste persone non sono state redenti e salvate dalla grazia di Dio. E vivendo nella loro situazione di oscurità, l'Apostolo Paolo dice che il cuore si è ottenebrato, vivendo in questa situazione dicono: ma io sono una persona a posto, io sono una brava persona, non ho niente da rimproverarmi. E così si fa un elenco delle cose che sono state fatte, si fanno o si vivono. Altri purtroppo fanno di peggio, perciò gli uomini, a causa di quella che la Bibbia chiama iniquità, che è in loro, dice sempre Salomone nel libro dei Proverbi, questa volta capitolo 2, versetto 14, a causa dell'iniquità che c'è nelle persone, queste persone godono, è scritto proprio così, Ebrei 2,14, godono nel fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio. Ripeto, Proverbi 2,14. Le persone che vivono nell'iniquità godono nel fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio. E nella lettera ai Romani, cito solo questi versetti che ho citato altre volte e poi mi fermo, nella lettera ai Romani capitolo 1 dal versetto 28, ascoltate cosa è scritto. Siccome le persone non si sono curate di conoscere Dio, cioè di cercarlo e avere un rapporto, una relazione con Lui, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente.
ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male. Notate questa espressione, ingegnosi nel male, dice tanto. Poi dice ribelli ai genitori. Il versetto 31 di Romani 1 dice insensati, poi sleali, senza affetti naturali, spietati. E in particolare al versetto 32 di Romani 1, ascoltate cosa è scritto. Essi, cioè queste persone che vivono con queste caratteristiche, essi pure conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno. E attenzione a cosa è scritto adesso. Ripeto tutto il versetto. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma approvano quelli che li commette. Stiamo leggendo e abbiamo detto che gli uomini godono nel fare il male. Naturalmente, coltivare convinzioni simili è pura follia. La scrittura non usa mai eufemismi, le espressioni così colorate, tanto per dirle, per descrivere il peccato. Non c'è indulgenza quando la scrittura parla di peccato, non lascia spazio a quella che possiamo chiamare l'adulazione. Dio manifesta una posizione assoluta e senza compromessi lo denuncia per quello che è. E sta scritto nel Salmo 5, versetto 4, tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà. Cioè Dio non gode di vedere tutte quelle caratteristiche descritte prima nelle persone, non gode, si dispiace. Poi dice, presso di te il male non trova dimora. Il versetto 5 del Salmo 5 dice, quelli che si vantano si vede che ho scritto male qui, lo devo leggere, vi chiedo scusa, lo leggo direttamente dalla Bibbia con degli appunti. Allora Salmo 5 versetto 5 è quello che stavo citando, leggo prima il 4. Poiché tu sei un Dio perché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà. Ripeto, poiché è scritto così, tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà. Presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi, e tu detesti tutti gli operatori di iniquità. E il Salmo 34 versetto 16 dice, il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare
anche qui c'è una parola che non riesco a leggere, vi chiedo scusa, si vede che... Allora, Salmo 34, versetto 16, lo leggo dalla Bibbia. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. Attenzione, il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. E il versetto 17 dice: i giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Cito solo un testo del profeta Abacuc 1:13, dove è scritto che tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Mi fermo qui, ho preso già tanto tempo per sviluppare questa parte che è ancora introduttiva. Se c'è qualcuno che è stato all'ascolto, è stato anche attento a quello che è stato letto, soprattutto qualcosa che ho spiegato anch'io, e vuole parlare con me, il telefono adesso è libero, 011 28 03 04. Voglio ricordare che Dio volendo domani ci sarà la consueta distribuzione presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però il banchetto con la letteratura che distribuiamo si trova in linea in fondo al mercato, in linea con la via Val della Torre. Dovrebbe essere operativo più o meno dalle 8:30 fino alle ore 12. Potete passare per prendere gratuitamente letteratura evangelica. Distribuiamo anche degli Evangeli, qualche Nuovo Testamento. Se passate a salutarci, possiamo conoscerci e possiamo parlare ancora. 011 28 03 04 è il nostro numero. Speriamo di ascoltare qualche telefonata adesso, e quindi vi aspetto. Ascoltiamo questo canto.

Allora, sono le ore 17:47 di questo venerdì 22 maggio 2026. Vi saluto nuovamente e vi ricordo che state ascoltando una trasmissione evangelica in diretta dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Prima di andare avanti, ringrazio e saluto alcuni di voi, come al solito Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, una mia cugina Anna da Foggia, poi Antonietta, una sorella da Caselle, poi vediamo un po' Norma dall'Argentina, poi Arnold dalla provincia di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, la sorella Anna da Rivoli e poi vediamo ancora. Beh, se salto qualcuno mi perdonate. Tiziana, grazie. Ecco qualcos'altro. Fratello Domenico da Torino. E poi vediamo. Eugenia da Biella. Grazie, grazie. So che non solo siete in ascolto, ma pregate anche durante questa trasmissione. Torniamo al nostro argomento. Abbiamo iniziato a leggere dal versetto 21 del capitolo 3 della lettera ai Romani. Se leggiamo il versetto 20, troviamo queste parole: mediante le opere della legge, nessuno sarà giustificato davanti a Dio. Infatti la legge dà, attenzione a quello che c'è scritto, Romani 3:20, la legge dà la conoscenza del peccato. Quando Dio diede la legge a Israele, sappiamo dallo studio della parola che si servì di questo popolo come di un campione di tutto il genere umano. Sapete cos'è un campione, no? Israele però si dimostrò un fallimento e Dio, giustamente, essendo santo, giusto e sovrano, applicò questa conseguenza a tutta l'umanità. È come, per esempio, un ispettore di un ufficio di igiene che prelevasse un campione d'acqua da un pozzo, poi lo facesse analizzare e, trovatolo inquinato, dichiarasse inquinato tutto il pozzo. Ed è logico che sia così. Questo ci permette di capire il pensiero dell'Apostolo Paolo quando spiega che la legge parla a quelli che sono sotto la legge, vale a dire al popolo di Israele, affinché sia chiusa ogni bocca, sia ai giudei e sia agli stranieri, cioè i gentili, quelli che non sono giudei, e poi dice e tutto il mondo sia trovato colpevole di fronte a Dio. Queste parole le trovate anche nel capitolo 3 della lettera ai Romani che non ho letto. Al versetto 20 che ho citato poc'anzi, che ripeto, dice perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui, infatti la legge dà la conoscenza del peccato, quindi nessuno può essere giustificato mediante l'osservanza della legge. La legge non è stata data per giustificare l'uomo, ma, come ho appena detto, per fargli capire e comprendere la conoscenza del peccato. E notiamo bene, attenzione a questa distinzione, non dice per far comprendere la conoscenza della salvezza, perché
quella viene dopo e avviene in un altro modo. Ripeto, la legge è stata data non perché noi conoscessimo la salvezza, ma la conoscenza del nostro peccato. E abbiamo letto che tutti hanno peccato, c'è l'universalità del peccato. Non siamo in grado di stabilire se una linea è storta, se non sappiamo come è fatta una linea diritta. È un ragionamento logico. La legge è come una linea diritta e quando gli uomini si confrontano con essa si accorgono di quanto sono storti. Lo specchio ci dice se abbiamo la faccia sporca, ma non è in grado di lavarcela. Il termometro ci dice se abbiamo la febbre, ma se abbiamo un'influenza un po' profonda, non fa andare via la febbre senza prendere antibiotici. La legge è efficace per generare, attenzione a questo concetto che è importante, per generare la convinzione di peccato, ma non serve a salvare il peccatore dal proprio peccato. A tale proposito, Martin Lutero osservò la sua funzione, cioè la funzione della legge, e dice, ha scritto, non è giustificare, ma terrorizzare. Cioè la legge dice, guarda, tu sei un peccatore, e però, visto che non riesci a metterla in pratica tutta, tu sei condannato dalla legge. E questo ci porta a comprendere allora come posso venire fuori da questa condizione. Ed è qui entra un po' la spiegazione del nostro argomento di oggi. Il fondamento e le condizioni del Vangelo. Siamo giunti ora proprio al nucleo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, dove Paolo stesso risponde a questa domanda. Secondo il Vangelo, tra poco spiegherò, anche se è da tanti anni che spiego che cos'è il Vangelo, secondo il Vangelo, è questo che vuol far capire Paolo, come può un peccatore, una persona che la Bibbia chiama soprattutto empio, cioè una persona che è contro Dio, è ribelle contro Dio, una persona non pia, non religiosa, non si interessa di Dio. Secondo il Vangelo, come può questa persona essere giustificata da un Dio santo? E ripeto, è questo l'interrogativo e anche la spiegazione e il chiarimento dell'Apostolo Paolo. E l'Apostolo esordisce affermando che la giustizia di Dio è stata rivelata indipendentemente dalla legge. Cosa significa? Significa che è stato manifestato attraverso la rivelazione della parola di Dio, che è la Bibbia, che grazie a lui possiamo leggere. Significa che è stato manifestato un piano o un programma mediante il quale Dio può, secondo la sua giustizia, salvare i peccatori ingiusti senza che essi debbano osservare la legge. Voglio ripetere questo concetto perché è molto molto importante. La legge condanna tutte le persone perché non sono in grado di osservare la legge, che sarebbero i 10 comandamenti, e quindi condanna tutte le persone, sia giudei, ebrei, e sia i non giudei, quindi persone
chiamate gentili di tutte le altre nazioni. Paolo ha detto che la giustizia di Dio è rivelata indipendentemente dalla legge. E questo, ho appena detto, significa che Dio ha manifestato un piano, un programma, mediante il quale può, secondo giustizia, salvare i peccatori ingiusti, gli empi, senza che essi debbano osservare la legge. Perché Dio è santo, egli non può sopportare il peccato, non può tollerarlo, non può non tenerne conto, ed è per questo che interviene con le conseguenze del peccatore, del peccato del peccatore. E sempre l'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani capitolo 6, dice: il salario, cioè la conseguenza del peccato, è la morte. Allora sorge un dilemma dovuto al fatto che Dio, è da anni che predico questo, Dio ama le sue creature. E questa sera devo dirti ancora una volta: ama anche te come anche ama me. Sorge un dilemma dovuto a questo fatto che Dio ama le sue creature, che ha create per amore, ne ha create per se stesso, per la sua gloria, perché godessero delle cose meravigliose. Quindi Dio, che ama il peccatore, vuole salvarlo. E come salvarlo? Se lui è giusto e non può passare sopra il peccato, che il peccato è una iniquità, è una ingiustizia, diventa lui stesso, Dio creatore, mendace. Perdonatemi l'espressione, diventa un pupazzo, una persona che non sa essere se stessa. E la giustizia di Dio, proprio perché Dio è santo, è giusto ed è sovrano, richiede la morte del peccatore, mentre il suo amore vuole per la sua creatura l'esistenza eterna con lui, la felicità eterna. Come risolvere questo grande dilemma? Se Dio lascia libero un peccatore, faccio un esempio, ha ammazzato 100 persone, viene processato e dice, il giudice dice, ma questa è una povera persona, non può pagare, risarcire i danni fatti a tutte le sue vittime, ho pietà di lui, lo lascio libero. Immaginate cosa succederebbe il giorno dopo sui giornali, da parte dei familiari che hanno subito queste perdite di cari. E parlando proprio del fondamento dell'Evangelo, parlando delle condizioni dell'Evangelo, il Vangelo di Dio, che è il Vangelo di Gesù Cristo, che è il Vangelo della pace tra Dio e l'uomo, il Vangelo rivela in che modo Dio può salvare i peccatori senza compromettere la sua giustizia. E questo dobbiamo imparare, e questo dobbiamo sapere. E fin quanto non veniamo a conoscenza o non diamo una risposta adeguata alla luce della rivelazione di Dio che è la Bibbia, sapete, non potremo mai
essere autenticamente salvati. Perché se non comprendiamo che cos'è il nostro stato di separazione da Dio, il nostro stato di perdizione, non saremo mai salvati in modo autentico. Possiamo anche dire che ci siamo convertiti, ci siamo ravveduti, ma sarà senz'altro e certamente nel tempo rivelata una conversione non genuina, una conversione non vera. E ripeto, il Vangelo, che grazie a Dio possiamo ancora leggere, rivela, ci fa comprendere in che modo Dio può salvare i peccatori, rimanendo giusto e santo Lui. Di questo giusto piano, dice l'Apostolo Paolo, danno testimonianza la legge e i profeti. Dovrei fermarmi perché ho detto già tante cose, ma fatemi dire qualcosa a riguardo. Negli ultimi tre anni, ci sono sempre, e io mi meraviglio tanto, perché queste persone di cui sto per parlare si dichiarano credenti cristiani. Quindi negli ultimi 2 o 3 anni ci sono sempre più persone che credono che il Dio dell'Antico Testamento non è da ritenere un Dio buono, un Dio giusto. Dice, allora mi piace il Dio del Nuovo Testamento perché diventa mio padre mediante l'opera di Gesù Cristo. Ora mi chiedo, affermando questo, quale concetto hanno della giustizia di Dio e della santità di Dio? Perché se non comprendiamo la giustizia di Dio e la santità di Dio, ripeto, non potremo mai essere salvati in modo autentico. Possiamo dire, sì, ci siamo battezzati, possiamo dire che abbiamo fatto anche

Ore 18 e 13 minuti, abbiamo poco più di un'ora. Ricordo agli ascoltatori di Radio Logos di Foggia che potranno seguire questa sera, dopo le ore 19:30, la lettura dal secondo libro delle cronache, capitoli 30 a 36. Ricordo anche la distribuzione che verrà fatta domani mattina, Dio volendo, in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, in linea con via Val della Torre. Potete passare per prendere letteratura biblica. E poi ho letto il messaggio del fratello Sergio, sicuramente per la strada nel suo lavoro, ha detto: vi seguo anch'io, grazie a tutti voi che avete mandato dei messaggi. Adesso vi chiedo ancora un po' di attenzione, perché c'è da dire tanto sull'argomento che, ripeto, è il fondamento e le condizioni dell'Evangelo. Il versetto 21, che ho citato già due o tre volte, dice: ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. E poi c'è il famoso versetto: infatti non c'è distinzione, versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nel versetto 21, appunto, leggiamo che questa giusta salvezza non si ottiene sulla base dell'osservanza della legge. In questo versetto apprendiamo che essa si ottiene

mediante la fede in Gesù Cristo. E la fede qui va intesa come abbandono totale al Signore Gesù Cristo vivente, unico salvatore dei peccati, dei peccatori, unico salvatore dei peccati di ognuno di noi e nostra unica speranza di entrare nel cielo. E questa salvezza si fonda sulla rivelazione della persona e dell'opera di Cristo descritte nella Bibbia. Allora, il fondamento dell'Evangelo, e lo dico forte, amici, il fondamento dell'Evangelo è la persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Il fondamento dell'Evangelo non è il nome di un predicatore o di qualcuno che viene chiamato capo della Chiesa o capo di una Chiesa. Il fondamento dell'Evangelo non è uno dei tanti nomi che diamo a quelle che vengono chiamate Chiese. Se leggiamo bene la parola di Dio, c'è un'unica Chiesa, poi ci sono delle Chiese locali che fanno parte dell'unica Chiesa formata da tutte le persone che ad una hanno compreso l'Evangelo così come lo stiamo spiegando oggi e hanno creduto in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, credendo soprattutto alla sua divinità, alla sua umanità, credendo al fatto che siamo stati letteralmente sostituiti sulla croce, perché quando Gesù è morto sulla croce ha preso i miei peccati, i vostri peccati, li ha portati nel suo corpo. Poi vedremo per chi è valida quest'opera. Certamente Gesù Cristo, lo dico subito, è morto per tutti, ma l'efficacia di quest'opera è valida solo per quelli che credono in Gesù Cristo, quelli che hanno fede in Gesù Cristo. E l'ho letto nel versetto 22 di Romani 3. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Quindi, amici in ascolto, la fede non è, come si dice, un salto nel buio, assolutamente. La fede richiede delle prove sicure, prove che è possibile trovare nell'infallibile parola di Dio che è la Bibbia. Alla fede non mancano né la logica e né la ragionevolezza. Che cosa vi è di più ragionevole del fatto che una creatura confida nel suo creatore? Amici in ascolto, la fede non è un'opera meritoria e vi chiedo di fare attenzione, perché se non comprendete questo, per voi è più importante il nome della vostra chiesa e vi diranno che la vostra chiesa, l'appartenenza alla vostra chiesa vi salva. La fede, ripeto, non è un'opera meritoria con cui l'uomo possa guadagnarsi o meritare la salvezza. E se ti trovi in una chiesa che ti insegna che puoi guadagnarti la salvezza con i tuoi mezzi, le tue opere, i tuoi sforzi, ti devo dire che sei in una direzione sbagliata. Non lo dico io. L'uomo non deve vantarsi, come abbiamo letto, perché ha creduto nel Signore. Sarebbe insensato da parte sua. Perché questo?
Perché la fede non è uno sforzo per guadagnare la salvezza. La fede, ho detto che non deve vantarsi di aver creduto. Sapete perché? Perché la fede è un dono che viene da Dio. E qualcuno può dire: perché io non ho il dono della fede? Te lo dico in due parole. Perché intanto non vuoi ascoltare quello che dice l'Evangelo. E non vuoi comprendere chi è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non vuoi credere che Lui è il Figlio di Dio che è venuto a salvarti. Quindi anche quando sei arrivato alla salvezza, non puoi vantarti. Lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Se abbiamo tempo, poi lo leggiamo oggi, anche perché l'ho letto tante volte. La fede non è uno sforzo, ripeto, per guadagnare la salvezza, ma è bensì la semplice accettazione della salvezza che Dio ci offre in dono. E io dico sempre che la fede è quella mano che prende ciò che Dio ha preparato, ha costruito per noi, sue creature che siamo nel peccato. Quindi accettazione, prendere ciò che Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. Ma per arrivare ad accettare questo, la fede ha anche a che fare con il cuore che crede e con le orecchie che ascoltano. Gesù ha detto proprio nell'Evangelo di Giovanni: chi ascolta la mia parola, e non si è fermato qui, e poi dice e crede a colui che mi ha mandato, cioè crede a mio Padre, Dio che mi ha mandato, ha vita eterna. Notate i tempi dei tre verbi. Ascolta, chi crede adesso, chi crede al presente, prima che muore, chi crede, scusate, prima chi ascolta, diciamo anche chi legge, prima, poi deve credere e poi ha. Non dice un giorno vediamo un po' cosa ha combinato, come è vissuto, cerchiamo di portarlo nel regno eterno. Chi ascolta la mia parola, ha detto Gesù, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Quindi ripeto tutto: la fede non è uno sforzo per guadagnare la salvezza, ma è bensì una semplice accettazione della salvezza che Dio ci offre in dono. E questo è uno dei fondamenti dell'Evangelo. E Paolo l'Apostolo prosegue dichiarando che la salvezza è per tutti coloro che credono. Gesù Cristo è morto per tutti, ma questa salvezza può essere applicata solamente a quelli che ascoltano e credono. La salvezza è per tutti quelli che credono. E la salvezza è per tutti nel senso che è oggi disponibile per tutti. La salvezza è per tutti perché è offerta a tutti. La salvezza è per tutti perché è sufficiente per tutti. Ripeto, sufficiente per tutti, ma fatemelo sottolineare nuovamente: è efficace solamente per coloro che ascoltano o leggono l'Evangelo e soprattutto credono. Perché può darsi che ascoltino solamente senza credere. Questo significa che la salvezza è efficace soltanto nella vita di chi riceve, chi accoglie il Signore Gesù Cristo con un definitivo atto di fede. Il perdono dei peccati è offerto a tutti, ma attenzione, questo perdono viene applicato, diventa valido
nella vita di una persona soltanto se questa lo accetta credendo e avendo fede in Gesù Cristo. E l'Apostolo dichiara che la salvezza è disponibile a tutti, intendendo con ciò sia i non giudei, quindi i non ebrei, e gli ebrei anche, che la parola di Dio chiama gentili ed ebrei. Perché? Perché Paolo ha detto non c'è distinzione, tutti hanno peccato e la salvezza è per tutti. E questo significa che il giudeo non ha alcun privilegio speciale e lo straniero, cioè il non giudeo, il gentile, non è in condizione di svantaggio rispetto all'ebreo. Tutti possono essere salvati, ma devono comprendere il fondamento dell'Evangelo. Poi la disponibilità del Vangelo, dell'Evangelo, che è la stessa cosa, è universale. Universale è il peccato e universale è anche la disponibilità dell'Evangelo, come anche universale è il bisogno dell'Evangelo, che significa bisogno di Dio e bisogno della salvezza di Dio mediante l'opera di Gesù Cristo. Ripeto, il bisogno del Vangelo è universale, ed è universale perché tutti hanno peccato e non hanno la gloria di Dio. Tutti hanno peccato in Adamo, quando Adamo ha peccato, ha agito in rappresentanza di tutti i suoi discendenti. E gli uomini però non sono solo peccatori per natura. E qui c'è il fatto. Ripeto, gli uomini non sono solo peccatori per natura, ma anche per pratica. Per questo sono tutti privi della gloria di Dio per propria colpa. Sto mettendo l'enfasi su queste espressioni perché ci sono tante brave persone, tra virgolette, che si giustificano e dicono: ma cosa c'entro io se Adamo ha peccato? E attraverso Adamo la conseguenza del peccato si è trasmessa a tutte le generazioni, anche ai miei cari di famiglia, cosa c'entro io? Ora il fatto è questo, lo spiego così: il problema non è tanto il frutto dell'albero, il problema è l'albero. Se la natura degli uomini è contaminata, non può produrre delle opere buone. Per questo non arriva mai alla salvezza attraverso la legge. E uno può continuare a dire: ma è ci colpa Adamo che con la sua trasgressione ha trasmesso il peccato a tutte le generazioni? Dobbiamo fare attenzione, perché è vero che noi portiamo i frutti della nostra natura, ma in pratica siamo arrivati al 2026, oggi maggio 2026, se noi vogliamo possiamo ottenere il perdono dei peccati e la nostra natura può essere rigenerata dall'opera dello Spirito Santo sulla base della parola divinamente ispirata, vivente e permanente, la parola che ci rigenera. Spesso dico alle persone: se acquisti una macchina di lusso, di valore 60, 70, 100 mila euro e te la rubano, non è che sei contento, dici: beh, mi hanno rubato la macchina, fa niente. E dico questo per far comprendere che ci sono delle persone che, se hanno una coscienza che è purificata dall'azione della parola, dallo Spirito di Dio,
ha la forza di non andare a rubare una macchina. E tutte le persone che per pratica sono dei peccatori sono tutte prive della gloria di Dio. E qui dobbiamo dire che il peccato, quando andiamo alla parola, veniamo a sapere che il peccato consiste in ogni pensiero che noi possiamo avere, e lo dice la parola stessa. Nelle nostre parole ci possono essere peccati quando parliamo, e di conseguenza anche nelle nostre azioni. Quindi il peccato consiste in ogni pensiero, ogni parola, azione od omissione, non corrispondente al modello di santità e perfezione di Dio. Voglio ripetere questo concetto. Il peccato consiste in ogni pensiero, parola, azione o omissione non corrispondente al modello di santità e perfezione di Dio. Se facciamo un'analisi di questa parola, peccato, dovrei adoperare un avverbio un po' particolare, non spaventatevi. Etimologicamente, dall'etimologia della parola, etimologicamente, la radice ebraica di questa parola, peccato, significa sbagliare strada. E significa anche mancare il bersaglio, cioè non centrare lo scopo per cui siamo stati creati. E lo stesso si può dire per quanto riguarda la parola peccato dal greco, che tradotta assume questi significati. Lo dice per esempio l'apostolo Giovanni, prima Giovanni capitolo 3 versetto 4: il peccato è la violazione, cioè la trasgressione della legge di Dio. Poi è scritto ancora che il peccato è la ribellione della volontà della creatura, dell'uomo e della donna, alla volontà di Dio. Una persona che non vuole fare la volontà di Dio è una persona ribelle a Dio. Il peccato non consiste soltanto nel fare ciò che è sbagliato, ma come dice Giacomo, lo scrittore della sua lettera, consiste altresì nel non fare ciò che si sa essere giusto. Se io non faccio quello che è giusto, è peccato. E tutto ciò che non proviene dalla fede, cioè dalla conoscenza della parola e della fiducia nel Dio della parola, tutto ciò che non proviene dalla fede è peccato. L'apostolo Giovanni ha detto anche che ogni iniquità, cioè tutti quelli che si ribellano all'autorità, l'iniquo è uno che si ribella a ciò che è stabilito, ogni iniquità è peccato. E l'autore del libro agli Ebrei, Salomone, dice: i disegni dello stolto sono peccato. C'è quello che pensa di realizzare, una persona che non ha intelligenza spirituale. I disegni dello stolto sono peccato. E ancora, il peccato ha origine nella mente. E come arriva alla nostra mente?
c'è da fare uno studio particolare su questo, forse qualche giorno lo faremo. Arriva alla nostra mente attraverso quello che noi guardiamo, osserviamo, e arriva alla nostra mente e poi arriva al nostro cuore attraverso quello che ascoltiamo, e tutto quello che guardiamo e ascoltiamo poi arriva nostra mente e nostro cuore, perché desideriamo le cose che guardiamo. E spesso il peccato esercita un'attrattiva soltanto se contemplato, finendo per diventare odioso una volta che lo abbiamo commesso, lo si è commesso. A volte l'apostolo Paolo distingue tra la parola peccato e la parola peccati al plurale. Al plurale la parola peccati indica le azioni sbagliate, oppure le omissioni, le azioni sbagliate che commettiamo. Quindi le azioni, la conseguenza della nostra natura peccaminosa, determinano i cosiddetti peccati. Ma al singolare la parola peccato designa la nostra natura malvagia, cioè la nostra essenza, cioè ciò che noi siamo, e ciò che noi siamo è di gran lunga peggiore di ciò che facciamo. Non so se mi sono spiegato e non so se concordate su questo. Ripeto, ciò che noi siamo è di gran lunga peggiore di ciò che facciamo. Detto con un esempio, non è tanto l'albero, non è tanto il frutto dell'albero, scusate, non è tanto il frutto dell'albero che è cattivo, ma è l'albero che è cattivo. Se l'albero è cattivo, viene fuori un frutto cattivo. E per tornare al fondamento dell'Evangelo, Cristo è morto a causa della nostra natura corrotta. La nostra natura inquinata, come pure a causa delle nostre azioni malvagie. Perché le azioni malvagie sono conseguenze della nostra natura corrotta, e Dio vuole trasformare il nostro essere. Dio perdona i nostri peccati, ma la Bibbia non accenna al perdono del nostro peccato. Al contrario, Dio condanna o giudica il peccato nella nostra natura, nella nostra natura. Leggiamo alcuni versetti nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Capitolo 8 della lettera ai Romani, dove leggiamo, versetto 1: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E attenzione al versetto 3, spiega quello che stavo dicendo io. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne, cioè la nostra natura peccaminosa, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato
né il peccato né la carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne, cioè vivono secondo la loro natura peccaminosa, pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito, questo è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Questo è il peccato. Inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, perché significa che non hanno la fede in Dio nella sua parola. E parlando dei credenti, Paolo dice: voi però non siete nella carne, ma nello spirito. E poi dice: attenzione, attenzione, voi non siete nella carne ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Non è che dice: vai, ho fatto questa esperienza, sono a posto, Signore mi ha benedetto. Attenzione. Voi però non siete nella carne ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. E se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito, Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito di Cristo, dà vita a causa della giustificazione. Gloria a Dio per questa meravigliosa parola. A causa della giustificazione. Cosa abbiamo letto al versetto 24? Anzi, fatemi leggere di nuovo, poi mi fermo. Io sono abituato a ripetere i versetti più volte. Fatemi leggere, poi mi fermo davvero. Intanto preparatevi a telefonare. Vi ridò il numero 011 28 04 0, scusate, 011 28 03 04 Romani capitolo 3 versetto 21 dice: ora indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito, cioè ha prestabilito il suo figlio Gesù Cristo, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio. Non vi spaventate di questa parola, se non oggi, la prossima volta, Dio volendo, la spieghiamo per bene. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Meravigliosa parola, preziosa parola. Quindi apostolo sta dicendo che possiamo essere giustificati gratuitamente
per la sua grazia. Il fondamento dell'Evangelo è questo. Mi dispiace per tanti che non insegnano questo, eppure si dichiarano anche cristiani. Mi dispiace per tanti che credono di ottenere la salvezza, come si dice, andare in cielo, andare in paradiso, perché compiono delle opere e perché si ritengono delle persone buone, delle persone oneste, delle persone che meritano. Dio le deve premiare queste persone perché hanno fatto. Ma se non comprendiamo quello che Dio ha già fatto per essere salvati, non entreremo nel regno di Dio. Qualunque sia il nome della chiesa, della congregazione, della denominazione, dell'organizzazione, se non c'è questo fondamento dell'Evangelo, non si è salvati e non sapremo nemmeno cosa succederà dopo la nostra morte. Sì, possiamo avere le nostre dottrine, i nostri dogmi, i nostri insegnamenti che ci hanno così portato avanti nel tempo, delle persone che noi abbiamo riconosciute come i nostri insegnanti. Dobbiamo andare all'Evangelo, dobbiamo andare alla giustizia di Dio che viene rivelata. Oggi no, ma un'altra volta parleremo di questa rivelazione della giustizia di Dio in modo più compiuto, perché vedo che il tempo corre, sono già le 18:47. Allora, il telefono è libero, 011 28 0304 è il nostro telefono. La sorella Eugenia da Biella mi ha chiesto: scusa, puoi ridire il passo che leggi perché mi sono persa? Ebbene, sorella Eugenia, ho iniziato dal capitolo 3 della lettera di Paolo ai Romani. Ho letto dal versetto 21 a 31, poi ho citato anche i versetti 20, 19 e altri testi. Va bene, vediamo se c'è qualcuno che riesce a chiamare qui in studio. 011 28 0304. Ascoltiamo ancora un canto.

Allora, ore 18:55, mi dispiace che il tempo corre. Mentre dico questo, mi ricordo quando ero a scuola e volevo sempre terminare gli argomenti e mancava il tempo. Intanto mi ha risposto la sorella Eugenia da Biella, ha detto grazie, sei molto gentile. Dice, se io leggo capisco meglio, hai ragione comunque. Meno male che si possono mandare i messaggi, li posso leggere, li posso comunicare e mi aiutate anche così col telefono, grazie. Anticipo che andremo avanti per un po' di venerdì dalla lettera ai Romani, perché amici, anche fratelli e sorelle, se non comprendiamo la natura della nostra salvezza, e per comprenderla dobbiamo sapere, comprendere che cos'è l'Evangelo, e per comprendere che cos'è l'Evangelo dobbiamo sapere qual è il fondamento dell'Evangelo. È importante questo. È logico che per spiegare bene tutto questo devo ripetere alcuni versetti, quindi attivatevi che Dio volendo spiegheremo con l'aiuto del Signore che cos'è l'Evangelo proprio attraverso la lettera ai Romani. Faremo collegamenti anche con la lettera agli Ebrei, la lettera agli Efesini. Grazie anche alla sorella Tina che mi ha fatto una domanda. Comprendo di aver pasticciato un po', puoi spiegare in modo più chiaro la parola peccati al plurale e peccato al singolare. Allora, al plurale il termine peccato indica le azioni sbagliate che noi abbiamo commesso o commettiamo, oppure le omissioni. Dovremmo compiere delle opere, delle azioni e non le facciamo. Noi sappiamo che queste opere sono giuste, non le facciamo. Quindi al plurale tutto questo comporta che abbiamo dei peccati. Al singolare invece la parola peccato designa la nostra natura malvagia, la nostra natura peccaminosa, la nostra natura contaminata, cioè la nostra essenza, ciò che noi siamo. E poi mi ricordo che ho detto che ciò che noi siamo è di gran lunga peggiore di ciò che facciamo, perché noi poi facciamo le cose in base a ciò che noi siamo. Quando il Signore ci salva, ci perdona i nostri peccati, ma attenzione, tocca anche la nostra natura. Questo non significa che non pecchiamo più, ma veniamo ad avere due nature. Abbiamo la natura di Dio, che è la rigenerazione attraverso la nuova nascita, attraverso la redenzione e attraverso la vita di santificazione. Quindi questa è la natura di Dio, e contemporaneamente abbiamo ancora la nostra natura. E come uno può dire, ma com'è possibile? È possibile perché siamo ancora un corpo di carne. Allora, dal capitolo 8 della lettera ai Romani che abbiamo letto, se noi come credenti salvati, che abbiamo la fede, siamo stati già giustificati e quindi santificati per posizione, leggendo la parola, pregando, essendo toccati ogni giorno anche dalla nostra relazione con Dio, noi manifestiamo questa natura divina che il Signore ci ha dato. Ogni volta che ci comportiamo male, anche come credenti, è perché trascuriamo la nostra comunione con Dio. Per mezzo della preghiera, per mezzo della lettura e anche per mezzo degli insegnamenti che possiamo avere tra di noi, fratelli e sorelle, perché Dio ha fatto dei doni.
ogni credente, ogni vero credente fa parte della Chiesa del Signore, che è Chiesa universale, ma anche una Chiesa locale. E quindi Dio ha fatto dei doni perché possiamo avere insegnamenti, e perché, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Ebrei, noi possiamo, alla lettera agli Efesini, possiamo crescere fino alla statura di Cristo. Detto un po' in modo più semplicistico, senza restare per strada. Vi leggo nella seconda lettera di Pietro questo versetto, e dice così: seconda lettera di Pietro, voglio leggere dal versetto 1, così comprendiamo meglio. Dice: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella, attenzione, nella giustizia, stiamo parlando molto di giustizia oggi, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Qui Pietro già ci dice un'altra cosa, che la nostra giustizia che ci viene imputata, accreditata, è la giustizia di Dio, è la giustizia di Gesù Cristo. E poi mi piace molto questo versetto 2: grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Il versetto 3 dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose promesse e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Anche qui sarebbe da spiegare questa parola un po' difficile, che non viene adoperata tanto nel nostro linguaggio italiano. Quindi qui c'è scritto che ci è stata accreditata, imputata la natura divina. Allora, stavo parlando del peccato, non voglio saltare alcune cose, intanto guardo l'orario, sono già le 19:03. Se c'è qualcuno che vuole chiamare può farlo prima che poi chiuda la trasmissione. Il versetto 24 di Romani 3, che ho letto già almeno 4-5 volte, dice che essi, cioè quelli che credono, che sono redenti, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Dal Vangelo apprendiamo che Dio fa dono, abbiamo detto gratuitamente. Dal Vangelo apprendiamo che Dio fa dono della giustificazione. La fa come dono ai peccatori mediante un atto di favore immeritato. Cioè noi peccatori non meritiamo l'amore di Dio, non meritiamo la giustificazione di Dio. Ma allora che cos'è questa giustificazione? Lo dico subito perché c'è da dire tanto su questo. Il verbo giustificare in questo versetto e anche, diciamo, nelle lettere, nelle epistole, significa dichiarare giusto,
dichiarare giusto. Cioè io quando vengo giustificato da Dio e sono salvato per grazia mediante la fede, non divento giusto come Dio e nemmeno giusto come Gesù Cristo, ma vengo dichiarato giusto e sulla base di questa dichiarazione io vengo liberato dalla colpa e dalla condanna a causa del mio peccato. Io riottengo la riconciliazione con Dio, perché ce l'avevo prima, quando ero nella mia purezza, nell'innocenza, quando ero un bambino. Io ero nell'innocenza, ero un essere puro. Poi ho ascoltato, ho guardato, e così questa natura peccaminosa si è manifestata con le azioni, con i peccati di cui ho spiegato prima. Quindi con la giustificazione io non divento giusto come Dio, nemmeno come Gesù Cristo, ma vengo dichiarato giusto, mi viene tolta la colpa e la condanna a causa del peccato, io ho fatto la pace con Dio, come lo stesso apostolo Paolo dice al capitolo 5 della lettera ai Romani, che adesso vi leggo, che dice: giustificati, cioè essendo dichiarato giusti, possiamo dire così, dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per fede l'accesso a questa grazia della quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Allora, ripeto, il verbo giustificare significa dichiarare giusto. Per esempio, Dio afferma che un peccatore è giusto quando crede nel Signore Gesù Cristo. Tale è essenzialmente il significato che esso ha assunto nel Nuovo Testamento. Anche un uomo può giustificare Dio credendo e ubbidendo alla sua parola. Dice sì, nel senso, dice, giustificare Dio significa io riconosco che Dio è giusto. E purtroppo quasi ogni giorno mi arrivano messaggi, telefonate: ma chi è questo Dio? Io sul mio WhatsApp ho una fotografia che ho riprodotta io, poi c'è scritto Dio è amore. E molti quando mi mandano i messaggi: ma quale Dio è amore? Quale Dio è amore? Dio né amore né giusto. Gli mandano i messaggi. Quindi anche un uomo può giustificare Dio nel senso di riconoscere che Dio è giusto. Tutto il popolo, Evangelo di Luca, capitolo 7, 29, tutto il popolo che lo ha udito Gesù, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. In questo modo l'uomo dichiara che Dio è giusto in tutto ciò che fa e in tutto ciò che dice. Dice: io riconosco in quello che posso leggere nella parola di Dio nella Bibbia e in quello che Dio fa osservando e avendo esperienza, riconosco che Dio è giusto. Naturalmente un uomo può anche giustificare se stesso, vale a dire attestare la propria giustizia. In Luca 10:29 c'è la storia di un dottore della legge che volle mettere alla prova Gesù, ma questo non è altro che una forma di autoinganno. Voleva mettere alla prova Gesù. L'uomo attesta la sua giustizia. Ma torniamo al verbo giustificare. Giustificare non significa rendere una persona giusta. Noi non possiamo far diventare giusto Dio, perché egli è già giusto, però possiamo dichiarare che egli è giusto. Dio non fa del credente un uomo privo di peccato o giusto in se stesso, bensì gli imputa, gli accredita
la propria giustizia. Ecco come si esprime su questo argomento un autore biblico: nel giustificare i peccatori, Dio in effetti li chiama giusto quando non lo sono, non imputa loro il peccato che invece esiste, e imputa loro invece la giustizia dove non esiste. Quindi Dio viene riconosciuto giusto, per questo noi accettiamo credendo la sua giustizia. E cosa facciamo? Dio non ci rende giusto come se stesso, ma non ci imputa il nostro peccato, invece ci imputa la sua giustizia che noi non abbiamo. Meraviglioso, opera di Gesù Cristo. Una definizione diffusa

converte, non solo lo assolve dalla colpa, ma, ecco qua, è questo che dobbiamo sapere, lo riveste della propria giustizia, conferendogli in tale modo pieno titolo per entrare nel regno di Dio, per entrare in cielo, per andare in paradiso. La giustificazione supera l'assoluzione e diventa appropriazione, e supera il perdono e diventa una promozione per andare avanti. Allora Dio ci vede come se non avessimo mai peccato quando avviene questo atto di giustificazione e noi possiamo andare avanti, ma non dobbiamo fermarci alla giustificazione, perché lo stesso apostolo Paolo parla anche di redenzione, parla anche di santificazione. Se una persona è stata realmente giustificata, è stata dichiarata giusta, deve andare avanti in un cammino progressivo di santificazione. E purtroppo ci sono tanti credenti, perdonatemi questa espressione, da qualche orecchio non ci sentono. Proprio qualcuno che ha ascoltato la radio dice: io vado in una chiesa dove finalmente ho capito che quando sono stato salvato, giustificato, Dio mi ha perdonato tutti i peccati passati e anche tutti quelli che commetterò. Dobbiamo stare attenti, perché questo potrebbe invogliarci, dice: pecchiamo, tanto dove la grazia, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. È vero questo, ma non è il pensiero della parola. Anche come credenti giustificati, noi possiamo ancora peccare. E visto che se siamo salvati e siamo veramente giustificati, dentro di noi abbiamo la dimora dello Spirito Santo. Ascoltate cosa dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al versetto capitolo 1 versetto 10. Capitolo 1 versetto 10 dice: se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. Anzi, leggiamo dal versetto 8 che è meglio. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se noi come credenti confessiamo i nostri peccati, egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. E poi capitolo 2 versetto 1: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio. Se Dio vuole, venerdì prossimo devo spiegare per bene propiziatorio, perché è la parola più importante che ci fa capire il fondamento dell'Evangelo. Egli, Gesù Cristo, è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Praticamente, se io sono un credente giustificato, sono salvato, il mio peccato che mi comportava la colpa e la condanna eterna è stato perdonato una volta per sempre, ma commetto ancora dei peccati. E quando commetto dei peccati, sapete cosa succede? Che perdo il contatto col mio Dio.

e dico delle cose, faccio delle cose sbagliate, i peccati. E se sono un vero credente, non devo restare in questa condizione a dire: Signore, perdonami, perché in cielo ho Gesù Cristo morto, risorto, ma è vivente e che prega per me e che è il mio avvocato. Ma dentro di me c'è un altro avvocato, che è il Consolatore e lo Spirito Santo. Un avvocato in cielo, un avvocato dentro di me, lo Spirito Santo. Allora, se sono stato giustificato una volta per sempre, la giustificazione è irrevocabile. Come una persona o è sposata o non è sposata, uno o è salvato o non è salvato, o è giustificato o non è giustificato. E se è stato giustificato, può capitare di peccare ancora e sbagliare, ma non deve restare in suo peccato. Ho appena letto dalla prima lettera di Giovanni che deve chiedere perdono, e il sangue del Signore Gesù, dice, ci perdona da ogni peccato. Sono le ore 19:17. Faccio ancora l'ultimo appello, c'è qualcuno che vuole telefonare? Tra poco devo chiudere la trasmissione. Allora faccio 2-3 comunicazioni, veramente devo farle prima, perché tra tutte le cose che ho detto, intanto gli ascoltatori di Radio Logos potranno ascoltare la lettura dopo le ore 19:30. Ascoltatori di Radio Logos, Radio Logos di Foggia, potranno ascoltare la lettura nel secondo libro delle Cronache, capitolo 30, capitolo 36. Domani, Dio volendo, verrà fatta una distribuzione presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però ci trovate in fondo lì, in corrispondenza della via Val della Torre. Passate a ritirare gratuitamente letteratura evangelica. Dio volendo, ho detto che continueremo questo studio sul fondamento e le condizioni dell'Evangelo, e spiegheremo molti versetti e testi presi dalla lettera ai Romani, anche la lettera agli Ebrei e la lettera agli Efesini. E poi voglio dire questo ai fratelli e le sorelle che ascoltano questa trasmissione, oppure ascoltano Radio Evangelo Piemonte e ascoltano anche Radio Logos di Foggia. Insegnate ad altri fratelli e sorelle, o anche ai vostri amici conoscenti, come poter ascoltare Radio Evangelo Piemonte dal telefonino vostro oppure dal computer. Perché in tante zone, purtroppo a Torino, non siamo coperti più. Quindi fate veramente un'opera, non a noi, ma un'opera di benedizione al nostro Dio. Con noi siete collaboratori attraverso la radio, insegnate agli altri come ascoltare Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos di Foggia con il telefonino. Io preparerò, anche il fratello Willy si sta attivando perché ha cambiato qualcosa nel sito, preparerò qualcosa di scritto che invierò poi, e quindi fate quest'opera, fa parte anche della nostra e della vostra evangelizzazione. Voglio ricordare che da alcuni mesi è attivo su tutto il Piemonte un canale digitale DAB. Quindi dovete acquistare una radio e dovete specificare una radio con canale digitale DAB. Per il Piemonte abbiamo due canali: il canale 9C, che è il Piemonte del Nord, Novara, Biella, Verbania, Vercelli, Ivrea. Quindi per il Piemonte Nord è 9C, e per il Piemonte Sud, Torino, Asti, Cuneo, è 8C. E dovete cercare come radio non Radio Evangelo Piemonte, ma Evangelo Piemonte. Cercate Evangelo Piemonte, canale 9C o 8C. Per quanto riguarda Radio Logos, cercate Radio Logos, canale 5A e 5B.
scusate, 4B. Oh mamma mia, adesso lo vado a vedere, scusate un attimo, non mi ricordo tanto bene, vado a vedere, lo leggo qui. Allora, per quanto riguarda Radio Logos 5A e 5B, chiedo scusa al fratello Eliseo perché dovrei saperlo a memoria, però va bene. Pregate anche per la nostra radio, perché dovremmo cambiare la postazione qui, per quanto riguarda la frequenza di Torino. Pregate, pregate per la nostra frequenza. Sono le ore 19:22, quindi ringrazio anticipatamente i fratelli e le sorelle che si renderanno collaboratori insieme con noi per poter far ascoltare la nostra radio. È arrivato un altro messaggio, vediamo chi ha scritto. Il fratello Dante. Fratello Dante da Torino dice: grazie per lo studio di oggi, il Signore vi benedica. Va bene. Vediamo se riesco a farvi ascoltare un mezzo canto. Dio volendo, ripeto, venerdì prossimo continueremo con questo argomento, e se avete tempo disponibile potete anche così ascoltarci e imparare tutto quello che diremo per quanto riguarda il fondamento dell'Evangelo.

Signore, vogliamo ringraziarti per questo giorno che hai voluto donarci, anche per questo tempo di riflessioni, di letture, di meditazione sulla tua parola. E in modo particolare come hai voluto farci comprendere che tu ci riveli prima la tua giustizia e la giustizia del Figlio tuo Gesù Cristo, e poi ce la accrediti, ce la imputi, Signore, in modo che possiamo essere giustificati e anche rigenerati e anche santificati. Grazie Signore per la luce che emana questa rivelazione. Ti preghiamo Signore per tutti i nostri amici, ma anche i fratelli e le sorelle, me compreso, che abbiamo potuto insieme oggi trovarci confrontati con le verità, le realtà della rivelazione della tua giustizia, che siamo veramente convinti dallo Spirito Santo che questo è una realtà e possiamo avere questa testimonianza dentro di noi. Grazie per l'aiuto che vorrai donarci nel comprendere, Signore, le altre verità che vogliamo studiare per comprendere l'Evangelo, la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Signore, in questo momento io sono fisicamente solo qui in questo studio, ti chiedo di illuminare gli occhi di coloro che ascolteranno e andranno a rileggere i testi della tua parola che abbiamo letto oggi, che possano vedere la bellezza nel tuo figlio Gesù Cristo, colui che è venuto, mandato per farci conoscere il nostro Dio, che per noi credenti è il nostro Padre. Grazie perché vuoi compiere quest'opera di illuminazione, di rivelazione. E grazie perché la tua parola già di per sé è divinamente ispirata. Signore, che ci stia quest'opera nella vita di tutti i nostri amici che hanno ascoltato oggi. Benedici le persone ammalate, sole, stanche, le persone che hanno delle privazioni materiali nelle loro vite, delle persone che vivono relazioni difficili, spezzate nella famiglia. Le persone che sono perseguitate, vivono nella paura, nello spavento. Le famiglie che sono coinvolte in tutte le nazioni dove c'è la guerra. Signore, ti preghiamo. Benedici anche i fratelli e sorelle che sostengono queste radio con la loro liberalità. Benedici il fratello Eliseo per la sua opera costante, Signore, adoperandosi per far entrare questa trasmissione nelle case anche lì a Foggia e anche sulle frequenze, e anche per gli ascoltatori di Radio Logos, benedici il fratello Willy per il suo impegno. Ti preghiamo per i nemici della nostra radio, Signore. Tu conosci lo scopo per cui predichiamo l'Evangelo.
ti chiediamo di fermare queste persone, perché tu ci hai comandato di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Grazie per questo tempo che ci hai donato insieme nel nome del Signore Gesù. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

a rompergli l'osso del collo. Dopo quell'episodio, Giacobbe rimase zoppo per tutta la vita. Fu costretto sempre ad usare il bastone perché non riusciva a camminare senza. Anche qui, prima di morire, era seduto sul suo letto, appoggiato al suo bastone. Ora è giunto il tempo. Rimette i piedi sul letto, posa il bastone, si distende, pronto a morire. Questo è Giacobbe. Ha fatto un lungo cammino in tutta la sua vita. Egli conclude la sua vita in un ultimo atto di fede, non vedendo l'ora di essere risorto un giorno dei morti in quella terra, secondo la promessa di Dio. Ebrei, capitolo 11, versetto 13, ci dice: «In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra».

E così possiamo finalmente concludere questo libro passando all'ultimo capitolo, il capitolo 50 di Genesi. Quest'ultimo capitolo ci parla della sepoltura di Giacobbe in Canaan e della morte e sepoltura di Giuseppe in Egitto. La Genesi si chiude quindi con un velo di tristezza. Abbiamo già evidenziato l'enfasi data alla morte nel libro della Genesi. Dio disse ad Adamo: perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Genesi capitolo 2, versetto 17. Paolo scrisse più tardi: e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Il libro della Genesi è un esempio chiaro della verità del peccato e della realtà della morte. Inizia con Dio e l'uomo nel giardino dell'Eden e termina in una bara in Egitto. Questo libro ci ha descritto l'entrata del peccato nel genere umano, ma si ricollega alla fedeltà di Dio nel dare all'uomo una via che porta alla vita. Iniziamo ora la nostra lettura con i primi tre versetti. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare, e gli egiziani lo piansero 70 giorni.

È ovvio ed umanamente comprensibile che Giuseppe piangesse. Egli amava suo padre. Per questo, seguendo le usanze egizie, diede ordine di farlo imbalsamare. Sappiamo che gli egiziani erano molto esperti in questo tipo di cose. Sappiamo delle mummie d'Egitto, ma non abbiamo ancora scoperto che metodo usassero per preservare i corpi. Quindi Giuseppe chiamò i medici per far imbalsamare suo padre. Di solito non sorridiamo a un funerale, ma non posso far altro che sorridere quando penso alla imbalsamazione del vecchio Giacobbe. Egli fu ridotto ad una mummia e credo che la sua mummia sia oggi in Hebron. Ricordate, era stata sua la richiesta di essere portato e sepolto nella spelonca di Macpela. La sua speranza era una speranza terrena. Pensava che quando fosse risuscitato dai morti, egli sarebbe restato nella terra promessa insieme a tutta la sua nazione, Israele. La speranza del credente di oggi, invece, e di chi fa parte della Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo, è di essere rapito con il Signore nell'aria e di andare in un luogo chiamato Nuova Gerusalemme. Questo è quanto dice e promette la parola di Dio e questo è quanto crediamo. Ci sono quindi due diverse speranze ed entrambe sono gloriose. Interessante dal punto di vista storico è poi il fatto che ci vollero 40 giorni per imbalsamarlo. Probabilmente erano necessari tutta una serie di procedimenti per fare ciò. Ci viene detto anche che gli egiziani piansero per lui. Non credo fosse un pianto professionale, credo fosse diventato un vero personaggio, spiritualmente parlando, nella terra d'Egitto ed era probabilmente rispettato in quanto padre di Giuseppe. Questi era il liberatore, ma credo che suo padre, Giacobbe, fu a quel tempo un vero santo di Dio.

0: Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: «Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io muoio. Seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque, permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Abbiamo letto dal capitolo 50 di Genesi i versetti dal 4 all'8. Notate come quest'uomo sia molto rispettato, amato e onorato in tutto l'Egitto. Questo è forse il funerale più duraturo del mondo. Durò per tutto il viaggio dall'Egitto a Hebron in Canaan. Ci si potrebbe chiedere se fosse stato il faraone a richiedere loro di lasciare i loro figli e il loro bestiame. Probabilmente sì, in questo modo sarebbe stato sicuro del loro ritorno. Il faraone infatti non voleva perdere Giuseppe perché aveva ancora bisogno di lui.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Andiamo avanti con la lettura con il versetto 9. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: «Questo è un grave lutto per gli egiziani». Perciò fu messo il nome di Abel Misraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron, l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà di fronte a Mamre. E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 13. Potremmo chiederci perché Giacobbe non fu sepolto con Rachele a Betlemme, che era lontana solo una 30 chilometri più a nord. Credo che la ragione sia citata qui. Abramo aveva comprato questa spelonca e Giacobbe voleva essere sepolto con i suoi padri in un luogo di sua proprietà per essere sicuro di restare in quella terra. Quindi egli fu sepolto con gli altri patriarchi. Tutti loro avevano la stessa speranza di resurrezione. Il nome Abel Misraim, dato dai cananei al luogo di quell'imponente funerale, significa proprio lutto degli egiziani.

Cosa accadde dopo le esequie di Giacobbe? Giuseppe e suoi fratelli tornarono in Egitto. Così ci riporta il versetto 14. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto». Perciò mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine: dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Ovviamente i fratelli di Giuseppe erano andati da Giacobbe prima della sua morte ed avevano espresso i loro timori riguardo a ciò che sarebbe accaduto loro quando egli non ci sarebbe stato più. Avevano paura che Giuseppe potesse alla morte del padre vendicarsi su di loro. Nei fratelli erano subentrati il pentimento e la paura, quindi Giacobbe diede loro un messaggio da dare a Giuseppe ed era sicuro che questi non si sarebbe vendicato affatto. Quando i suoi fratelli si recarono da Giuseppe con questa confessione, Giuseppe scoppiò a piangere.

Nei versetti 18 e 19 leggiamo che i suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe disse loro: «Non temete, sono io forse al posto di Dio?» Vedete, la profezia dei fratelli che si inginocchiano davanti a lui si è ripetutamente avverata. È giusto inoltre notare che Giuseppe dà a Dio la gloria in qualunque circostanza. Ecco poi di seguito un versetto straordinario. «Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso». Caro ascoltatore, Dio ha dei piani che tu ed io non riusciamo a vedere e non riusciamo a capire fino in fondo. Devo confessare che anch'io non riesco a vedere al di là del mio naso quando ho dei problemi e mi chiedo perché Dio permette queste cose. Dobbiamo ricordarci che Dio ha uno scopo particolare in vista. Egli non permetterà che nulla accada ad un suo figliolo se non per un suo piano ben preciso riguardante la sua vita.

Ascoltiamo allora quanto disse Giuseppe. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre e gli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Così ci riportano i versetti dal 21 al 23. Dunque Giuseppe tranquillizzò i suoi fratelli e garantì per loro un tranquillo futuro. Questi versetti inoltre ci dicono che Giuseppe visse a lungo e vide nascere i suoi nipoti fino alla terza generazione. Colgo l'occasione con questo per dire che Giuseppe era un grande, grande nonno nel vero senso del termine. Negli ultimi tre versetti di questo libro leggiamo che Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato, deposto in un sarcofago in Egitto. E questo è il modo in cui termina il libro della Genesi. Iniziò con la creazione del cielo e della terra e termina con una bara in Egitto. Cos'è accaduto all'uomo? Il peccato si è introdotto nella creazione di Dio.

0: Possiamo chiederci, ma perché Giuseppe non fu trasportato in Canaan e sepolto là? Credo sia chiaro che Giuseppe fu a suo modo un eroe dell'Egitto e la sua famiglia non avrebbe certo permesso di rimuovere il suo corpo dall'Egitto al momento della sua morte. Credo che egli fosse uno degli uomini più rispettati dagli egiziani. Ma Giuseppe disse al suo popolo: «Quando tornerete a Canaan, non lasciate le mie ossa qui». Vediamo in Giuseppe la stessa speranza che abbiamo già visto in Giacobbe, cioè la fiducia, la certezza che Dio avrebbe dato loro la terra di Canaan come possedimento eterno, ed essi volevano essere resuscitati dai morti nella loro terra. Giuseppe credeva che Dio avrebbe risorto il suo popolo terreno per ereditare la terra della promessa. La lettera agli Ebrei parla di questo fatto come l'atto supremo della fede nella vita di Giuseppe. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figliuoli di Israele e diede ordini intorno alle sue ossa. Ebrei 11, versetto 22. Nel capitolo 13 del libro dell'Esodo vedremo poi come Dio abbia onorato Giuseppe in un modo meraviglioso e di come abbia risposto alla sua richiesta. Mosè e i figliuoli di Israele presero le ossa di Giuseppe con loro quando lasciarono l'Egitto. E così finisce questo capitolo, finisce il libro della Genesi e finisce a questo punto anche il nostro programma. Bene, io vi saluto e vi invito a risentirci alla prossima settimana.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Eccomi qui di nuovo con voi per raccontarvi qualche cosa sui nostri figli e la nostra vita di famiglia quando i figli erano ancora a casa ed erano teenagers. Devo dire che a casa nostra non andavamo sempre d'accordo. Dove passeremo le vacanze? Come ci si veste? Una ragazza cristiana fa bene a truccarsi? A che ora si deve tornare a casa la sera? Quasi ogni giorno si presentava un nuovo problema. Secondo me non c'è niente di male a mettersi il trucco, se lo mettono tutte, diceva la figlia. Poi un altro: ma fatemi il favore, non mi succede niente se arrivo tardi la sera, che sono Cenerentola o Cappuccetto Rosso? Un altro: i nostri, ne avevamo quattro di figli, i nostri compagni il motorino ce l'hanno, perché non lo possiamo avere anche noi? A mettere d'accordo quattro teenagers e due adulti, cioè genitori, come si fa? A prendere di petto i figli a quell'età non ci si guadagna. A fare regole puritani e a sparare divieti neppure. A pontificare e fare le prediche cominciando ai miei tempi ancora meno. E allora si lasciano fare per paura di rendersi gli nemici? Neppure. Noi abbiamo cercato di seguire un certo schema e Fino a un certo punto ci siamo trovati bene. Abbiamo ascoltato i figli per prima cosa e abbiamo cercato di capire il loro punto di vista. In genere si fa presto perché i giovani non hanno peli sulla lingua e in genere ti fanno sapere bianco su nero quello che pensano e sparano a zero. Secondo luogo, abbiamo discusso il problema insieme e abbiamo cercato di confrontare le loro opinioni e le nostre con i principi stabiliti dalla Bibbia. La Bibbia parla di tutto e parla anche di molte cose particolari a cui non si potrebbe pensare. Era un po' complesso fare questo lavoro perché, se si è onesti, si fa la grande scoperta che la Bibbia di regole precise ne enuncia poche e soprattutto stabilisce dei principi, ma lascia anche una grande misura di libertà agli individui. In terzo luogo, dopo aver ascoltato, esaminato, discusso, valutato, si valuta in maniera generale, si decide e si pronuncia la sentenza. Questa di solito toccava a mio marito ed era il compito più arduo, perché non è detto che l'ultima parola fosse in accordo con la prima pronunciata dai figli. Ma alla fine una conclusione ci voleva. I ragazzi hanno bisogno di qualcuno che metta dei limiti e dica ad un certo momento sì o no con chiarezza. L'importante è farlo con amore e con coerenza e non pretendere l'impossibile. Devo dire che, ripensando a queste cose, devo ricordare che non era sempre facile e a volte ci sono stati alcuni musi lunghi, alcune impuntature, però con queste tre regole semplici di ascoltare, cercare di capire, discutere e poi decidere, abbiamo attraversato il periodo dell'adolescenza abbastanza bene e ringraziamo Dio che i nostri figli oggi fanno la stessa cosa coi loro.
4: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
6: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 11. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero. Il titolo del commento di oggi è «Dalle tenebre alla luce». Nato in una famiglia non cristiana, mi sono tuttavia sempre interessato al mondo soprannaturale, occultismo, veggenza, parapsicologia. Ero convinto che quelle teorie e quelle pratiche venissero da Dio. Ma benché avessi raggiunto una buona conoscenza in quel campo, mi sentivo sempre turbato e avvertivo dentro di me un vuoto che non riuscivo a colmare e non capivo il perché. Mi sentivo senza uno scopo. Un giorno, in preda alla disperazione, ho pregato così: Dio, se esisti veramente, fammi vedere la strada da seguire e ciò che posso fare per te. Ho ricevuto subito la risposta, come una voce interiore che diceva: leggi la Bibbia. Avevo già qualche conoscenza biblica dovuta al mio passato interesse per le religioni, ma non avevo mai letto tutto il Nuovo Testamento e non conoscevo il senso reale del Vangelo. Ho dunque obbedito e mi sono messo a leggere la Bibbia. Nonostante avessi compiuto questo passo verso il Signore, sentivo dentro di me come una forza che mi impediva di impegnarmi per Lui. Avevo capito che la Bibbia è la parola di Dio, che è la verità, ma non riuscivo a metterla in pratica. Perché tanta resistenza, tanta diffidenza, tanti dubbi? Una volta di più il Signore mi ha dato la risposta. Praticando l'occultismo, avevo aperto la porta a potenze spirituali malvagie ed ora dovevo assolutamente confessare questo come un peccato e rifiutare con convinzione tutte quelle pratiche per esserne liberato. Così Gesù mi ha liberato dalla potenza delle tenebre e mi ha salvato. Ecco perché ora Lui è il mio Salvatore, la mia guida e il Signore della mia vita. Questa testimonianza è di Joe.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio, verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Il giorno iniziava alle 6 del mattino, quando sorgeva il sole, e quindi l'ora nona erano le 3 del pomeriggio, e alle 2:30 del pomeriggio c'erano i sacrifici della sera. Ma Pietro e Giovanni non stavano andando al Tempio per i sacrifici della sera, ma per la preghiera. Infatti, dopo i sacrifici, mentre il fumo del sacrificio ancora saliva in cielo, c'era l'ora della preghiera. Quella era considerata l'ora della preghiera. La gente andava ad adorare Dio o a pregare mentre c'era il fumo dei sacrifici che saliva in cielo. Credo che sia significativo il fatto che non stavano andando per l'ora dei sacrifici, ma dopo, perché sapevano che quei sacrifici non erano più validi, ma aspettarono l'ora della preghiera e andarono al Tempio. Nella prima chiesa a Gerusalemme il cristianesimo non era considerato separato dal giudaismo, se non per il fatto che credevano che Gesù fosse il Messia. C'è un'idea sbagliata, molto comune tra gli ebrei oggi, cioè che essere cristiani significa essere non ebreo, ma non era così nella prima chiesa. Essi rimasero ebrei, andavano al Tempio, osservavano le feste, anche se queste avevano per loro un significato totalmente diverso. Essi non cercarono mai una separazione radicale, una frattura con il giudaismo, ma volevano solo proclamare che Gesù era davvero il Messia che Dio aveva promesso. Ora, Pietro e Giovanni, due personalità contrastanti. Pietro, un tipo pratico, Giovanni un sognatore. Pietro che trasforma tutto in attività da fare. Vi ricordate la domanda che fa Gesù riguardo a Giovanni? Che farà lui? Che ne sarà di lui? Pietro pensava sempre a fare qualcosa, mentre Giovanni non era così. Lui era un sognatore. E così il Signore disse a Pietro: «Se voglio che rimanga finché io torni, cosa ti importa?» Immagino che Pietro si arrabbiasse spesso con Giovanni, perché Giovanni era il sognatore. Ed è anche possibile che Giovanni a sua volta fosse spesso arrabbiato con Pietro e con il suo grande affare, perché al sognatore piace la calma, un'atmosfera tranquilla intorno. Personalità contrastanti, ma rese uno in Cristo. Ed è sempre così. Cristo è il terreno su cui si incontrano tutti gli uomini. Anche se abbiamo personalità contrastanti, ugualmente c'è una meravigliosa unità in Cristo. E così li vediamo andare insieme al Tempio per l'ora della preghiera, l'ora nona. La prima caratteristica di questi uomini è che sono uomini di preghiera. È davvero molto importante che noi siamo uomini e donne di preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. La porta Bella è ritenuta essere la porta orientale del Tempio. E qui c'è un certo contrasto. Questo uomo zoppo fin dalla nascita, una cosa spiacevole da vedere, che giace presso la porta Bella a fare l'elemosina. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: «Guarda noi!» Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro, e forse ha pure allungato la mano, il tipico gesto di chi chiede l'elemosina. Ma Pietro disse: «Io non ho né argento né oro», e credo che l'uomo a quel punto sia rimasto deluso e si sia chiesto: «Allora perché vuoi la mia attenzione?» E Pietro continua: ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi, e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. I termini usati in greco per descrivere i suoi piedi, le sue caviglie, e la parola saltare, rizzarsi in piedi, sono termini medici. Sono usati solo qui, da Luca, che era un medico. E in realtà quella che sta descrivendo è una caviglia completamente storta e sconnessa. Zoppo probabilmente con le caviglie completamente rigirate. Perché quando dice che le caviglie si rafforzarono, in realtà significa che rientrarono nella loro cavità e si raddrizzarono. Questo è quello che significa il termine medico. Riportata nella sua cavità e addrizzata. E quindi questo uomo zoppo, incapace di camminare fin dalla nascita a causa del suo problema, con le ossa delle caviglie non sviluppate correttamente. E dall'altro lato Pietro, con quella fede che il Signore aveva piantato nel suo cuore, che lo prende per mano e lo solleva, lo alza in piedi, e subito i suoi piedi e le sue caviglie si rafforzarono, e quell'uomo iniziò a saltare e a lodare Dio. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando Dio. Posso immaginare il trambusto e l'entusiasmo che ciò deve aver creato. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo attonito accorse verso loro, al portico detto di Salomone. Così qui c'è questo miracolo interessante, che attrae immediatamente l'attenzione di tutti, perché quest'uomo sicuramente stava là da anni, ed era qualcosa che chi andava ad adorare al tempio era abituato a vedere. Una faccia conosciuta, e avevano visto questa condizione terribile, questi piedi prima deformati, ed ora eccoli raddrizzati. Ora quest'uomo cammina e salta, e loda Dio, ed è abbracciato a Pietro e a Giovanni, in modo che tutti possano ricollegare il miracolo a loro, a Pietro e a Giovanni. E la gente si rende conto che Pietro e Giovanni sono in qualche modo responsabili per l'acquisita abilità di camminare di quest'uomo. E così una grande folla, di almeno 5.000 uomini, si riunisce là al portico di Salomone, tutti incuriositi per ciò che è successo. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo?» Si meravigliarono perché avevano perso la concezione della grandezza dell'Iddio che servivano. Se avessero veramente creduto nell'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quell'Iddio che faceva cose di questo genere, non sarebbero rimasti meravigliati, perché avrebbero dovuto sapere che Lui è l'Iddio dei miracoli. L'avrebbero dovuto sapere leggendo l'Antico Testamento. La domanda è: perché vi meravigliate di ciò? Ora, altri potevano meravigliarsi di questo. I gentili, i pagani potevano meravigliarsi, ma voi siete figli di Israele. Voi siete il popolo dell'Iddio Altissimo. Perché dovreste meravigliarvi di ciò? E la seconda domanda è: o perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? La gente spesso collega l'opera di Dio con lo strumento mediante il quale Dio opera. Questo è sbagliato. Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Purtroppo ci sono molti evangelisti e predicatori e ministri che dicono di avere il dono della guarigione e che incoraggiano gli altri a credere che questo è il risultato della loro giustizia o santità. È per questo che possono fare tutto ciò. Sono stanco di queste persone che fanno queste riunioni di guarigione e di miracoli spettacolari. E molti mi chiedono: che ne pensi dell'evangelista tal dei tali o del fratello tal dei tali? So che ha avuto una riunione da queste parti e delle persone sono state guarite, dei ciechi hanno recuperato la vista e cose di questo tipo. Ricordo che tempo fa mi sono venuti a parlare di uno di questi evangelisti che è apparso in TV.

ora sta scontando una pena in un penitenziario federale per diversi crimini. Questo evangelista diceva: avete fede in me? Io ho la potenza di Dio e tutto quello che dovete fare è credere in me. Non mi è servito sapere di più per capire che quel tale era un impostore. Dio non ha mai chiesto a qualcuno di avere fede nello strumento, ma solo di avere fede in Dio. E ogni volta che un uomo inizia a innalzare se stesso, a esaltare lo strumento, so che c'è qualcosa di sbagliato, di terribilmente sbagliato. Diversi anni fa mia moglie ed io siamo andati ad una riunione nell'area di Buena Park, un posto dove tutti gli evangelisti mettevano la tenda per le riunioni qui ad Orange County. Un altro evangelista con il dono di guarigione e alcune altre persone volevano che andassimo alla riunione. E così li abbiamo accontentati, e non sono mai stato in un simile circo in tutta la mia vita. Tutti i trucchi del mondo per impressionare la gente, farla scaldare, farla entusiasmare. Si vantavano di ogni tipo di miracolo, infatti si chiamava la riunione dei miracoli. Quell'evangelista alla fine è morto alcolizzato nella stanza di un albergo a San Francisco. Gente che attira l'attenzione su se stessa. Non guardo mai di buon occhio le persone che danno il proprio nome agli edifici, o alle università, o ad associazioni evangelistiche. Prego Dio che quando mi prenderà con sé, il mio nome verrà dimenticato velocemente, e se qualcuno osa mettere il mio nome ad un edificio, come un memoriale, sappiate che chiederò al Signore di mandare un terremoto e buttarlo giù. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Questi uomini non stavano cercando fama per loro stessi. Perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Questa è spesso l'implicazione che viene fatta. Ho questa potenza perché sono così santo, così giusto. E che ne è di noi, il resto di noi che è consapevole di non essere né giusto né santo? Noi pensiamo: non posso aspettarmi che Dio faccia qualcosa per me, perché non sono santo o giusto. Ma non è così, perché Dio risponde alla tua preghiera e alla tua supplica, allo stesso modo in cui risponde a qualsiasi altro che si rivolge a Dio. Dio non fa differenze. Non ha favoritismi, non guarda la qualità delle persone. L'uomo sì, l'uomo fa distinzioni tra le persone, ma Dio no. E quando sarò in cielo non potrò dire: beh, Signore, tu sai chi sono io. Sono Chuck Smith. Dopotutto ero un pastore della Calvary Chapel. Oh sì, c'è un posto speciale per te laggiù. Vai, siediti lì, figliolo. No, l'uomo ha riguardi personali, Dio no. Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Come se è per qualcosa che è in noi, qualcosa che noi abbiamo. Non è qualcosa che viene da noi, non c'è niente di nostro. Pietro sta dicendo: io non sono nessuno, non ho niente. Questa è opera di Dio e noi la vediamo come risposta alla fede che lui ci ha dato, perché neanche questa ho da solo. Pietro è molto attento a non ricevere gloria per un'opera che ha fatto Dio, perché è da folli innalzare lo strumento. Quando vivevamo a Los Serranos e io facevo il pastore in una chiesa là, c'era una donna che aveva iniziato a venire a uno dei corsi biblici che facevo ad Upland, e una volta disse: Chuck, vorrei che tu testimoniassi a mio marito. Lui è il migliore psichiatra di tutta Pomona Valley. È riconosciuto come uno dei più grandi neopsichiatri di tutta questa zona. Ma ha bisogno d'aiuto, ha bisogno del Signore. E vorrei che tu gli testimoniassi. Così un venerdì sera invitò a cena me e mia moglie Kay. Poi dopo cena lei e mia moglie sono scomparse in cucina e ci hanno lasciati soli a parlare. Io e Bud siamo state diverse ore a parlare di Dio e della vita.
Lui si dichiarava ateo.

era un uomo davvero brillante. E così abbiamo piantato il seme. E poi ci ha invitato ancora un altro venerdì sera. Disse che suo marito stava iniziando a leggere delle cose e a fare delle ricerche, a cercare. Così siamo andati di nuovo e dopo cena lei e Kay sono scomparse in cucina e ci hanno lasciato soli a parlare. Alla fine ho detto: «Bud, tu sei uno psichiatra e probabilmente mi stai esaminando, mi stai valutando e ormai hai capito bene chi sono e come sono fatto. A questo punto conosci la mia attitudine e i miei atteggiamenti circa la vita. Sai che tipo di persona sono. Sai che ho gioia. Sai che ho pace. Dimmi, cosa accadrebbe se Gesù non fosse il figlio di Dio? Se tutto ciò in cui io credo non fosse vero e la gioia e la pace che provo fossero basate su false promesse? E tu sai che gioia e che pace ho come persona. Cosa credi che avrei perso credendo a quello in cui credo?» E lui mi ha guardato fisso negli occhi, mi ha studiato per un attimo ancora, ha riflettuto sulla domanda e infine ha detto: «Proprio niente, non avresti perso niente. Magari fossi felice e sereno come te». E io dissi: «Dimmi ancora questo, Bud. Cosa accadrebbe se invece quello in cui credo fosse vero? Cosa perderesti tu non credendo?» E lui: «Mi ha incastrato». E io: «No, credo che il Signore ti abbia incastrato». Così ci siamo messi in ginocchio e lui ha chiesto al Signore di entrare nella sua vita. E la sua è stata una bellissima conversione. Dio ha cambiato completamente la sua vita. La mattina seguente, tornando in ufficio, ho trovato sua moglie che mi aspettava. È una che lascia vedere le emozioni. Mi ha abbracciato e mi ha cominciato a dire: «Chuck, Chuck, sapevo che potevi farcela, lo sapevo. Oh, Chuck, è meraviglioso. Stamattina Bud stava leggendo la Bibbia. Oh, Chuck, sapevo che potevi farcela. Oh, Chuck, sei meraviglioso, sei fantastico». Allora io ho detto: «Aspetta un attimo, tuo marito è un neuropsichiatra, vero?» E lei: «Oh sì, è dei migliori». E io: «Che penseresti se dopo un'operazione il paziente venisse in ufficio a dire che tuo marito gli ha aperto il cranio, gli ha trattato un aneurisma? Così il paziente entra, prende il bisturi e dice: "Oh, tu sei un fantastico bisturi, hai fatto davvero un ottimo lavoro nel fare quella incisione nel mio cranio. Oh, sei meraviglioso, hai fatto davvero un ottimo lavoro". Poi dissi: "Tuo marito penserebbe che quel paziente è ora pronto per accomodarsi sul divano, per fare una seduta, perché nessuno esalta lo strumento, ma si esalta colui che usa lo strumento. Perciò, Idi, dai gloria a Dio, è stato lo Spirito Santo che ha convinto Bud. È stato lo Spirito Santo che lo ha attirato. È stata l'opera dello Spirito di Dio nella sua vita. Dio si è solo usato di me come suo strumento. E questo è tutto quello che sono stato, uno strumento nelle mani di Dio. Non attribuirmi nessun merito. Non dirmi quanto sono meraviglioso. Solo riconosci che Dio è meraviglioso». La gente ha la tendenza ad esaltare lo strumento, perché lo strumento lo possono vedere, lo possono toccare, lo possono percepire, e anche se possiamo sentire la presenza del Signore, non è possibile vederlo o toccarlo, tranne che con gli occhi dello Spirito. E quindi l'uomo ha la tendenza ad esaltare lo strumento invece che Dio che lo ha usato. Ma se tu sei uno strumento che Dio usa, fai attenzione a non prenderti la gloria per l'opera di Dio. O perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? E continua dicendo: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri». In questo messaggio Pietro inizia dal livello in cui la gente si trova, dal livello in cui le persone lo possono capire. Credo che questo sia qualcosa da cui dovremmo imparare. Quando a Paolo fu chiesto di parlare là nell'Areopago, ad Atene, Paolo non ha iniziato il suo discorso ai filosofi epicurei con la dottrina della giustificazione per fede,
ma ha iniziato ad un livello in cui quelli potevano capirlo. Al loro livello. Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Ha iniziato al loro livello, con cose a loro familiari, e poi li ha portati avanti. E Pietro qui inizia con cose a loro vicine, familiari. Anche noi, sforziamoci di iniziare ad un livello in cui le persone che abbiamo davanti ci possano capire, e poi a portarli pian piano ben addentro alle realtà spirituali. Ma iniziamo dal loro livello. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Sapevano tutti ciò che era successo in quell'anno a Gerusalemme. Sapevano tutti della crocifissione di Gesù. Ed è interessante che Pietro qui attribuisce la responsabilità direttamente a loro. Pilato voleva liberarlo. E nel Vangelo di Giovanni questo è ben evidenziato. Pilato desiderava liberare Gesù, ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino, e uccideste l'autore della vita. La parola autore della vita, dove è detto che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. E questa parola significa letteralmente capofila, e cioè il primo di un nuovo ordine, di una nuova fila, di una fila ordinata di persone. Uno che è davanti a tutti, Gesù, l'autore di una nuova vita, o come leggiamo altrove, il primogenito dai morti, o di coloro che risuscitano dai morti. Così Gesù è l'autore, il principe, il capofila della vita, quella nuova vita che ci è stata promessa a noi che crediamo in Lui. È l'autore della vita eterna, così come è l'autore e il compitore della nostra fede. Allo stesso modo è l'autore di questa vita che abbiamo per mezzo di Lui. Che contraddizione, vero? Voi uccideste l'autore della vita. È davvero una sentenza paradossale. Che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Ora ricordatevi che il primo sermone che Pietro ha predicato era centrato sulla resurrezione. E ora qui di nuovo concentra il suo messaggio sulla resurrezione. Anche quando Paolo stava predicando lì ad Atene, ad un certo punto è arrivato al messaggio della resurrezione, perché è lì che voleva arrivare, ma è stato a quel punto che il suo messaggio è stato interrotto. Essi dissero: «Ah, questo sì che è strano, nessuno risuscita dalla morte». Questo ha interrotto il suo discorso con i filosofi epicurei. E Pietro di nuovo predica sulla resurrezione. Questo era il cuore del messaggio nella prima chiesa, che c'è speranza di vita eterna perché Gesù è risorto dalla morte. E se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana, siamo ancora nei nostri peccati, non abbiamo alcuna speranza, quelli che sono morti sono finiti per sempre e noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma la resurrezione di Gesù Cristo è il fondamento dell'Evangelo nel Nuovo Testamento. La nostra fede poggia sul fatto che Gesù è risorto. E Pietro dice altrove: «Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Questo è il centro del messaggio dell'Evangelo. Non puoi metterlo da parte. Se lo neghi, non hai più un Evangelo. E così Pietro arriva al suo argomento preferito. Dio lo ha risuscitato dai morti e noi siamo suoi testimoni. O noi ne siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù c'è potenza nel nome di Gesù. Gesù disse: «Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò». Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete in modo che possiate ricevere e la vostra gioia sia completa. C'è potenza.
un'enorme potenza nel nome di Gesù, anche quando esce dalla bocca del più debole dei credenti. Forse stai pensando, oh sì, il nome di Gesù, ma io non sono abbastanza santo o giusto da pronunciare quel nome. Non importa quanto tu sia debole, la potenza non è in te, ma è nel nome di Gesù. Puoi essere debole, ma ciò non fa differenza. La potenza non è in te, è nel suo nome. E Pietro disse, e per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete, è stato fortificato dal suo nome. Ora, non guardate noi. Gesù Cristo, colui che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, è nel suo nome. E la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra, in presenza di tutti voi. È Gesù che gli ha drizzato i piedi. È Gesù che gli ha dato capacità di camminare. È Lui che ha operato questa completa guarigione, in presenza di voi tutti. Sì, la fede che si ha per mezzo suo. E notate la preposizione. Pietro non sta dicendo, è stata la mia grande fede, ma la fede che si ha per mezzo suo. È Lui che mi ha dato questa fede. Cristo è l'autore e il compitore della nostra fede. Spesso parliamo della fede come di qualcosa che noi possiamo sviluppare, qualcosa su cui lavorare, e ci ritroviamo spesso in questi tentativi di aumentare la nostra fede, e proviamo vari metodi, meditazione, ipnosi, eccetera. Sto cercando di aumentare la mia fede, ma la fede è un dono. Salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, non è in voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Persino la fede è un dono. E quando Paolo elenca le manifestazioni dello Spirito in Prima Corinzi al capitolo 12, ad un altro fede, il dono di fede che Dio dà in certi momenti particolari, per certe situazioni particolari. È interessante che ci sia un dono di fede. A volte ci sono delle situazioni particolari e io sento di avere piena fede che si risolverà. Non ho dubbi né preoccupazioni. Il Signore mi ha dato fede e io sono semplicemente sicuro che avverrà. Ora ci sono altre volte che affronto situazioni simili e Dio non mi dà fede e mi preoccupo e mi chiedo come andrà. E se non succede niente? E se è tutto così fastidioso perché Dio non mi ha dato fede in quella situazione particolare? È un dono. Non è qualcosa che possiedo e che posso usare ogni volta che voglio. Non è un abracadabra, una parola magica, che fa accadere tutto quello che desidero. È qualcosa che Dio mette nel mio cuore certe volte, per certe situazioni, ed è glorioso quando succede, ed è un disastro quando non c'è. Il dono di fede, la fede che viene da Lui, Lui è quello che me l'ha data. Mentre Pietro andava al tempio, ha visto quell'uomo, e Dio gli ha dato fede, gli ha detto dagli quello che hai. E che cosa aveva? Dio gli ha dato in quel momento la fede per quella guarigione. E quindi Pietro ha detto, ehi, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. Potenza nel nome di Gesù. Fede nel nome di Gesù. Fede che Dio gli ha dato in quel momento. Ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come hanno fatto pure i vostri capi. Ora Pietro si rivolge a loro più personalmente e parlando della crocifissione dice, io so che lo avete fatto per ignoranza. Come lo sapeva? Perché Gesù, quando era inchiodato sulla croce, disse, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E quindi so che lo avete fatto per ignoranza. Non sapevate veramente quello che stavate facendo. Gesù stesso l'ha detto. C'è un'altra cosa interessante. Tra un po' leggeremo che 5.000 persone si convertono tra quelli di questa folla. 5.000 persone colpevoli di aver crocifisso Gesù, quando però non sapevano quello che facevano. Ora vengono condotte a Gesù e credono in Lui come il loro Signore e Salvatore.
Così la preghiera di Gesù sulla croce viene esaudita. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La sua preghiera è stata esaudita quel giorno, quando Pietro disse: «So che lo avete fatto per ignoranza». Ma Dio ha così adempiuto le cose che aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti, e cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto. In altre parole, quello che sembrava essere stato un incidente, un tragico incidente, la crocifissione di Gesù Cristo, invece era qualcosa che Dio aveva stabilito, perché era profetizzato nelle Scritture, la sofferenza del Messia era stato annunciato dai profeti. A questo punto Pietro giunge all'applicazione. Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Così li chiama al ravvedimento e alla conversione, in modo da ricevere il perdono per i loro peccati e quell'opera meravigliosa dello Spirito Santo. Tempi di refrigerio. Ed egli, cioè Dio, vi mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi. Gesù tornerà, il Padre lo manderà di nuovo. Gesù disse: «Io vado via, ma tornerò». Abbiamo visto nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli che quando Gesù è asceso al cielo e tutti i discepoli erano là che guardavano in alto al cielo, alla nuvola in cui Gesù era sparito, due uomini in bianche vesti si presentarono e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». Gesù tornerà. Dio manderà Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Su questo breve versetto della Scrittura si è sviluppata un'intera dottrina, la dottrina della restituzione, della riparazione di tutte le cose, o restaurazione. E questa riparazione avverrà quando Satana finalmente si inginocchierà e confesserà la sua colpa, e sarà ristabilito come figlio di Dio. E così Dio alla fine avrà riparato ogni cosa, avrà riparato tutto e tutti i peccatori, e così tutti saranno salvati. La restituzione, la riparazione finale di tutte le cose. Questa eresia è basata solo su questo breve passo, ma che non si riferisca alla restaurazione degli empi in futuro è chiaro, perché Pietro dice: «È qualcosa di cui tutti i profeti hanno parlato». E se andiamo ai profeti dell'Antico Testamento, quando loro parlano della restaurazione di tutte le cose, a cosa si riferiscono? Si riferiscono alla restaurazione della nazione di Israele nel favore di Dio. Israele, a causa del suo rifiuto verso Dio, è stato tagliato. I figli di Israele saranno dispersi, saranno sparsi per tutto il mondo, e diventeranno una maledizione, un proverbio, un detto. Saranno bruciati in forni, come i profeti hanno predetto. Ma tutti i profeti che hanno predetto questa terribile miseria, che i giudei avrebbero vissuto durante la dispersione, tutti pure hanno visto la luce oltre le tenebre, quando Dio ancora una volta si riprenderà la sua sposa infedele, la laverà, la pulirà, la rivestirà e la accoglierà di nuovo come sua sposa. E Dio restituirà alla sua sposa infedele la sua antica posizione. E Osea e gli altri profeti parlano di questa restaurazione dell'opera di Dio verso la nazione di Israele. E questo è quello di cui si parla qui. E non certo che Dio restaurerà tutti gli empi e gli iniqui, compreso Satana. Questo è quello di cui parlano i profeti. E questa dottrina della restituzione di tutte le cose, che alla fine tutti saranno salvati, non ha fondamento nella Scrittura. È qualcosa che riguarda in modo specifico la nazione di Israele.
E ricordiamo che qui Pietro si rivolge agli uomini di Israele. Quindi questa è la restaurazione dell'opera di Dio con Israele, che avverrà in futuro. Paolo nel capitolo 11 di Romani dice: «Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe». Quindi si parla di un indurimento parziale che ha colto Israele, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà di Giacobbe. Si parla della restaurazione di Israele. Gesù ha detto: «Non mi vedrete di nuovo finché direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore». La terra ha un altro periodo di 7 anni da osservare per Israele. Perché 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per sigillare la profezia e per ungere il luogo santissimo. Daniele capitolo 9. Ma questo lascia un periodo di 7 anni non ancora adempiuto, ed è per il futuro. E durante questi 7 anni Dio tratterà di nuovo con la nazione di Israele. E quella cecità, quell'indurimento che li ha riguardati per ormai quasi 2000 anni, sarà rimosso. Un indurimento ha colto Israele, parzialmente, cioè per la maggior parte degli ebrei. Ma ci sono alcuni ebrei che non sono induriti, non sono ciechi. C'è una parte di Israele oggi che ha riconosciuto la verità, perché Dio ha aperto loro gli occhi, e hanno aperto gli occhi e hanno riconosciuto che Gesù era veramente il Messia. Ma è incredibile quanto siano duri e ciechi tutti gli altri, e non conoscono veramente le loro scritture, non le conoscono bene. Invece conoscono bene le loro tradizioni, le leggi sul cosa mangiare e cosa non mangiare, sul sabato, eccetera. Ma sono totalmente ciechi davanti alla vera opera di Dio. E hanno dimenticato l'opera di Dio. E hanno stabilito una giustizia mediante le opere, le buone opere. La Bibbia dice: «Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui». E senza spargimento di sangue non c'è remissione per i peccati. Ma Dio restaurerà Israele, opererà di nuovo in loro, metterà di nuovo il suo spirito su Israele. E secondo Ezechiele, quando Dio distruggerà l'esercito che invaderà il Medio Oriente negli ultimi tempi, forse un esercito che viene dall'area della Russia, in quel tempo Dio distruggerà questo esercito. E quando lo farà, metterà pure il suo spirito sulla nazione di Israele, e sarà il principio della fine, gli ultimi 7 anni, quando Dio farà l'opera sua con Israele. E durante questo periodo il mondo intorno passerà per una sorta di olocausto, o almeno per gli ultimi 3 anni e mezzo di questo periodo, un periodo di disastri e catastrofi come il mondo non ha mai visto o vedrà mai, il tempo della grande tribolazione. E durante questo tempo, in cui Dio ha a che fare con la nazione di Israele, inizieranno a piangere per la loro cecità, come una donna piange per la perdita del suo unico figlio. Piangeranno per essere stati ciechi verso la grazia e la misericordia di Dio e verso il Messia che Dio ha mandato, perché riconosceranno che Gesù è davvero il Messia. Quando vedranno le scritture adempiersi così come era stato detto, si renderanno conto di aver commesso un terribile errore, rigettando come nazione Gesù, e lo accetteranno, e diranno: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E a quel punto Gesù tornerà con miriadi dei suoi santi, per stabilire il suo regno sulla terra. Ecco, il Re viene con le sue sante miriadi. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche voi apparirete con Lui in gloria, e noi verremo con Lui a stabilire il suo regno sulla terra. E quindi
che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Indietro, fino al giardino dell'Eden, quando Dio ha promesso che il seme della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente, e il serpente gli avrebbe ferito il calcagno. Mosè stesso infatti disse ai padri: «Il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me, in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù, lo ha mandato per benedirvi, allontanando ciascuno di voi dalle sue iniquità». E così Dio ha mantenuto la sua promessa fatta ai profeti dell'Antico Testamento. Essi hanno parlato di questi giorni, hanno parlato del Messia, e lui è venuto. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio ha fatto con i nostri padri, e quindi a voi per primi Dio si è rivelato. Paolo, parlando dell'Evangelo, dice: «Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». L'Evangelo è arrivato ai giudei per primi. «E mi sarete testimoni a Gerusalemme e in Giudea e Samaria, ai giudei per primi e fino all'estremità della terra». E quando i giudei hanno rigettato l'Evangelo, Paolo si rigira e dice: «D'ora in poi andrò ai gentili. Dato che non vi reputate degni della vita eterna, io vado dai gentili». E così si è aperta la porta per noi. Noi che eravamo nelle tenebre, si è aperta la porta per entrare nella luce gloriosa dell'amore e della verità di Dio. Ora, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei piombarono su di loro, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Vediamo i sadducei, che erano tra i capi spirituali dell'epoca. Il sacerdozio era fatto prevalentemente di sadducei, e i sadducei non credevano nella risurrezione, e neanche negli angeli e negli spiriti. E quindi erano irritati per la predicazione della resurrezione. Questo è quello che li ha irritati. C'era una grande discussione tra i giudei, tra sadducei e farisei. E i farisei credevano negli angeli, credevano negli spiriti. E quando l'apostolo Paolo più avanti sarà accusato e portato davanti al Sinedrio, si accorgerà che c'erano sadducei da un lato e farisei dall'altro. L'apostolo Paolo userà questa contrapposizione per sfuggire al loro giudizio e dirà: «Sono qui oggi accusato perché credo nella resurrezione dei morti». E così i farisei: «Beh, non c'è niente di male in ciò, è corretto». Mentre i sadducei si arrabbiarono. Così sadducei e farisei iniziarono a discutere tra di loro e ci sarà un gran caos e Paolo sarà fatto uscire mentre questi litigano tra di loro. Questa sì che è una mossa intelligente. E così i sadducei piombarono su di loro. Erano furiosi, perché mediante Gesù stavano predicando la resurrezione dai morti. E misero loro le mani addosso, e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ora tutto era iniziato alle 3 del pomeriggio, e ora si era fatta sera, e così li hanno messi in prigione tutta la notte. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000, quindi quelli erano dei gran belli incontri di evangelizzazione. Il giorno dopo i capi, gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme, insieme con Anna, sommo sacerdote,
e con Caiafa, gli stessi menzionati nei Vangeli, che erano in giudizio contro Gesù. E con Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela dei sommi sacerdoti, e fatti comparire là in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono loro: «Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?» Ora, questa domanda senza dubbio è fatta da un uomo molto attento, un procuratore sagace, perché nella legge è detto che se qualcuno viene e fa segni e prodigi davanti a tutti, in modo che la gente rimane meravigliata, e se questa persona prova a convincere qualcuno ad adorare un altro Dio rispetto a Yahweh, il tuo Dio, quella persona deve essere messa a morte, perché è un falso profeta. Deuteronomio 13, se non sbaglio. E così, con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Ora Pietro poteva dire: mi appello al quinto emendamento, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, oppure mi appello al mio diritto di non testimoniare contro me stesso, perché sapete, avevano questo diritto nella loro legge. A quei tempi non potevi obbligare qualcuno a testimoniare contro se stesso. Pietro poteva fare così, poteva dire di non essere obbligato a rispondere, a testimoniare contro se stesso, ma non lo fece. Preferì invece cogliere l'opportunità per parlare di Gesù, nonostante sapesse che quella domanda era un tranello e nonostante sapesse bene quali sarebbero state le conseguenze di pronunciare un altro nome. Beh, in realtà non è proprio un altro nome, perché Gesù significa Yahweh salva e contiene il nome Yahweh, Yahweh Shua. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani di Israele. Ragazzi, che persone aveva davanti? Erano tutti là riuniti, tutti i capi religiosi, Anna, Caiafa e tutti gli altri, tutti là in quel luogo. Se oggi noi siamo giudicati intorno a un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come egli è stato guarito, in altre parole Pietro sta dicendo: non è tutto questo ridicolo, tutto questo baccano e questo clamore solo perché uno che era zoppo da più di 40 anni ora è stato guarito e può camminare? È per questo che ci accusate? È questo il capo d'accusa? Solo perché abbiamo fatto un beneficio a quest'uomo? Che cosa strana per cui essere arrabbiati. Volete saperlo? E credo che Pietro abbia scandito bene e con forza: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Volete sapere com'è successo? Ecco com'è successo. E va diritto al punto, senza mezzi termini, senza paura o esitazione. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo, o pietra angolare. Salmo 118, un grande salmo messianico. E tutti sapevano che questo salmo parlava del Cristo, del Messia. Leggiamo il Salmo 118 dal versetto 22 al 26. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dea Eterno, soccorrici ora. Deo Eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. E loro sapevano che questo era un salmo messianico. E quindi, quando Pietro cita questo salmo, loro sapevano bene di cosa stesse parlando. Sapevano che quello era riferito al Messia. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza. Aspetta un attimo. Questa è un'eresia per un giudeo. Per loro la salvezza era mediante i sacrifici, e oggi per loro la salvezza è mediante le buone opere che fanno.
Ma Pietro dichiara energicamente, con franchezza, in nessun altro è la salvezza. Scrivetevelo, segnatevelo, oggi che subiamo un'enorme pressione per diventare più liberali nel nostro pensiero. Oggi che siamo accusati di essere ristretti di vedute e bigotti. La Bibbia dichiara che nessun altro è la salvezza. Non sarai salvato cantando mentre mediti sul tuo ombelico. Non serve a niente. O non è questo un po' troppo chiuso e bigotto? Guarda quanto è sincera questa persona che fa In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Per quale nome dobbiamo essere salvati? Per il quale dobbiamo essere salvati. Imperativo divino. Gesù è la via. Gesù disse: stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. Entrate per la porta stretta. Quando la gente dice: oh, smetti, sei troppo stretto, rispondo: va bene allora, sono nella giusta via. Oh, ma tu devi essere più aperto, più liberale. Devi accettare le altre religioni, le altre fedi religiose. In nessun altro è la salvezza. Or essi, vista la franchezza di Pietro, certo Pietro è coraggioso, non è vero? Questi erano gli stessi davanti a cui era comparso Gesù e che lo avevano accusato e consegnato ai Romani per essere ucciso. E Pietro era rimasto fuori a scaldarsi al fuoco quando la donna disse: non sei tu uno dei suoi discepoli? E lui rispose: no, no, non sono io. Ti stai sbagliando, donna. Oh sì, invece, sono sicura che sei uno dei suoi. Ti ho visto con lui. No, no, no, no, no, no, non ero io. E poi i soldati: oh sì, tu sei uno dei suoi, sei un Galileo. Abbiamo riconosciuto l'accento. E Pietro iniziò ad imprecare e a dire: non conosco quell'uomo. È un altro uomo ora. A cosa attribuisci la differenza? Cosa è cambiato? È scritto qui nella Bibbia: Pietro, ripieno di Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E qui Pietro è pieno di potenza, mentre testimonia di Gesù, con franchezza, davanti a tutto il Sinedrio, tutti i capi, tutte le persone importanti. E con franchezza dichiara loro che hanno fatto un terribile errore. Hanno crocifisso il Signore della Gloria. Sono loro gli edificatori che hanno rigettato la pietra che è diventata la pietra angolare, la testata d'angolo. Or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione. Ora molte volte quelli di fuori hanno opinioni sbagliate dei cristiani. E qui vediamo due o tre di queste opinioni sbagliate. È detto che avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, ma la loro comprensione era sbagliata. Forse non avevano la laurea dell'università ebraica, ma non erano certo illetterati e senza istruzione. Questi uomini avevano avuto 3 anni di intensi insegnamenti, di intensa formazione da parte del miglior insegnante che abbia mai vissuto. Per loro erano illetterati e senza istruzione, ma probabilmente erano assai più istruiti di tutti loro. Conoscevano le scritture molto bene, avevano una vasta comprensione della parola di Dio, e questa è la prima opinione sbagliata. Si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Questa è la seconda opinione sbagliata, perché li hanno messi in relazione con Gesù al passato. Erano stati con Gesù. Ma Gesù anche in quel momento stesso, era con loro. Gesù disse: dovunque 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E Gesù aveva detto loro: vi porteranno davanti ai tribunali, ma non vi preoccupate di quello che dovete dire, perché in quell'ora stessa lo Spirito Santo vi darà le parole da dire. E Gesù disse:
Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ed ecco, io sono con voi sempre. Gesù era con loro in quel momento per aiutarli. E pensare che erano stati con Gesù era sbagliato. Pietro e Giovanni stavano camminando con Gesù quando salivano al Tempio per pregare. La presenza del Signore era con loro in ogni istante, così come è con noi in ogni istante. E possiamo confidare in Lui in ogni momento e invocarlo quando abbiamo bisogno d'aiuto. Il nome di Gesù e la potenza che c'è in questo nome ha la stessa efficacia oggi di quella che aveva in quel giorno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La seconda idea sbagliata. Credevano che erano stati con Gesù, ma in realtà loro erano con Gesù, anche in quel momento. E ascoltate, perché questa è bella. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. Che potevi dire? Quest'uomo è lì, uno che era stato per tutta la vita zoppo, è ora là in piedi davanti a loro e sorride tutto contento. Che puoi dire in questi casi? Non puoi dire nulla contro questo. Qui c'è una prova evidente che nessuno può negare. Non puoi negare la potenza che c'è nel nome di Gesù quando ti trovi davanti uno zoppo che è stato guarito per quel nome. E tu sai che quello era davvero zoppo. Lo era fin dalla nascita. Lo era stato per tutta la vita. E tutti lo sapevano. Quello di cui la Chiesa ha bisogno oggi è questo: più zoppi guariti nel suo interno. Queste sono le prove che non possono essere negate. E ringraziamo il Signore che ci sono queste testimonianze qui oggi. Alcuni di voi eravate così paralitici come risultato dei vostri peccati, rovinati dalla droga, dall'alcol, dal sesso. Vivevate una vita da paralitici, ma quando siete venuti a Gesù Cristo, Lui vi ha ripulito da tutta quella sporcizia del passato e ora state davanti a Lui come figli di Dio, sanati. E quelli che vi conoscevano come eravate, ora vedono come siete diventati e non possono dire nulla davanti a questo cambiamento radicale. Così evidente, siete stati sanati. Che puoi dire? Funziona. Che puoi dire contro questo? Quando c'è un paralitico che sta là davanti a loro, completamente sanato, non c'è niente che possono dire per negare l'evidenza. E questa è sempre la più grande testimonianza che una chiesa può avere. Paralitici, zoppi, che ora stanno in chiesa completamente sanati. Tutti noi eravamo così, ma siamo stati sanati attraverso la potenza di Gesù Cristo. Che cosa gloriosa! E dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro, dicendo: «Che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro, e noi non lo possiamo negare. Non possiamo dire: no, quell'uomo non cammina. Tutti in città sanno quello che è successo. Non possiamo negare questo miracolo. Che facciamo allora? Che facciamo con questi uomini? Che facciamo per fermarli, per evitare che tutto questo si spanda ancora di più? Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. Questo nome non deve essere più menzionato». Questo è il terzo errore che hanno fatto. Pensare che con le minacce sarebbero riusciti a fermarli, che spaventandoli o picchiandoli avrebbero fermato la loro testimonianza. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: «Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Giudicate voi stessi. È qualcosa che dovete giudicare voi, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». Così li hanno minacciati: «Non parlate più in questo nome,
e loro giudicate voi se è giusto ubbidire agli uomini o a Dio. Questa è una cosa personale, che ogni uomo dovrebbe giudicare e valutare per se stesso. Ma noi, per quanto riguarda noi, noi vogliamo ubbidire a Dio. Dobbiamo ubbidire a Dio, anziché agli uomini. Quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ci potrebbe essere un tempo in cui, come figlioli di Dio, se le leggi del paese in cui ti trovi sono diverse dalle leggi di Dio, come figliolo di Dio devo ubbidire a Dio anziché all'uomo. La parola di Dio e la volontà di Dio nella mia vita sono superiori. Sono seriamente preoccupato per i chiari tentativi da parte del governo di limitare la nostra libertà. Sono seriamente preoccupato quando il governo chiude una chiesa perché il pastore ha una convinzione religiosa di non dover registrare la sua scuola presso lo Stato. Questo non mi piace. Ma quel pastore ha torto, forse. Ma quando lo Stato inizia ad esercitare potere e autorità sopra le convinzioni religiose di qualcuno, questo è un andamento pericoloso. E sono seriamente preoccupato di quel movimento di umanisti nel governo che vogliono far tacere la voce della Chiesa. Questi umanisti, e sono davvero tanti, direttori di giornali e riviste, parlano continuamente contro la libertà che la Chiesa ha avuto di partecipare alle attività dello Stato, e dicono che perché le Chiese sono esenti dal pagare le tasse di proprietà, allora ciò significa che lo Stato le sostiene finanziariamente, ma non considerano l'enorme lavoro sociale delle Chiese. Se la Chiesa non lo facesse più, allora dovrebbe farlo lo Stato. Molti credenti erano un peso per lo Stato, finché le loro vite non sono state trasformate da Gesù Cristo. Lo Stato risparmia, grazie al contributo delle Chiese, molto di più di quanto guadagnerebbe tassando le loro proprietà. Ora, se una Chiesa ha delle attività diverse dall'adorare Dio, dal culto, attività commerciali, attività che portano guadagni, allora sì, è giusto. Ma se la proprietà è usata unicamente per scopi religiosi, per adorare Dio, allora no. Giudicate voi stessi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Il profeta Geremia una volta si è arrabbiato con il Signore per essere stato messo in prigione, solo perché aveva riferito il suo messaggio, e disse: «È così che tratti il tuo servo? Sono andato e ho detto quello che tu mi hai comandato di dire, e ora lasci che mi mettano in prigione? Basta, do le dimissioni, non parlerò più nel tuo nome». E poi aggiunge: «Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Ed è quello che dice Pietro: «Ehi, c'è qualcosa che brucia dentro. Non posso non parlare delle cose che ho visto e sentito». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire, a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Non è interessante? Tutti glorificavano chi? Non Pietro, non Giovanni. Tutti glorificavano Dio. In Matteo 5,16 è scritto: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Ora, tu puoi fare le cose in modo che gli altri glorifichino te, attirando l'attenzione su di te. Ma tutti glorificavano Dio per quello che era stato fatto. Infatti l'uomo in cui si era prodotta quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro. Erano stati in questo ambiente ostile, ma ora ritornano nel loro ambiente, dai loro fratelli e compagni, la Chiesa. Ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò alzarono all'unanimità
la voce a Dio e dissero: «E sentite cosa dicono. Questo per me è un eccellente modello di preghiera». Credo che sia davvero eccellente studiare le preghiere nella Bibbia. Credo che le troverete estremamente affascinanti, studiarne la forma, il contenuto. In queste preghiere. E in questa preghiera iniziano così: «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Prima di tutto riconoscono chi è colui al quale stanno pregando. «Signore, tu sei al di sopra di ogni cosa, tu hai fatto ogni cosa». Certe volte quando andiamo a Dio, penso che non siamo consapevoli della sua grandezza e della sua potenza. Siamo invece consapevoli dei nostri problemi, di quanto quelli siano grandi e insormontabili. «Oddio, non so proprio che fare. È la fine. Questo è troppo per me». I nostri occhi sono fissi sul problema e non vediamo la grandezza di Dio. La prima cosa nella preghiera è: «Prenditi del tempo per meditare sulla grandezza di Dio e nel riconoscere la grandezza dell'Iddio a cui stai parlando. Pensa, io sono seduto qui e sto parlando con il creatore dell'universo. Tu hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». E se inizio riconoscendo la grandezza di Dio e la potenza di Dio, scopro che il mio bisogno non è poi così disperato. Siamo disperati solo quando perdiamo di vista il Signore, quando la nostra vista è sui nostri problemi. Questi bloccano la visione di Dio, perché perdiamo la giusta prospettiva. E quindi è buono iniziare con calma la preghiera, riconoscendo chi è colui al quale stiamo parlando. «Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Seconda cosa, ancora relativa a riconoscere Dio, è che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo: «Perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo». Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, con i gentili e il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Signore, tu sai perfettamente cosa sta succedendo. Queste cose non ti prendono alla sprovvista. Tu hai parlato di queste cose prima che avvenissero. Signore, tu sei a conoscenza di tutte le circostanze che circondano la mia vita, perfettamente. Questo per me è confortante. Dio, che è il mio Padre Celeste, ha creato l'universo ed è perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze che affronto e che circondano la mia vita. Tu hai parlato in anticipo di queste cose. Non ti hanno preso alla sprovvista. Hai parlato di queste cose per bocca del tuo servo Davide, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Dio, tu hai il controllo. Tu sei colui che ha determinato che queste cose si realizzassero. Tu avevi il controllo di tutto. E questo è di nuovo un pensiero confortante. Dio ha il controllo sulla mia vita. Dio ha il controllo delle circostanze che circondano la mia vita. Noi ci spaventiamo perché crediamo che Lui non abbia il controllo, ma non è così. Dio ha il pieno controllo delle circostanze che ti circondano, anche in questo momento. Ed ora, Signore, vedete, non vanno subito alla richiesta, ma spendono un po' di tempo in preghiera nel tranquillizzare i loro cuori, parlando di Dio, della sua grandezza, della sua potenza, della sua saggezza, della sua sovranità. Ed ora, Signore, veniamo alla richiesta. Considera le loro minacce. Guarda come ci hanno minacciati. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Ora, era stato appena impedito loro di parlare nel nome di Gesù.
E per cosa hanno pregato? Per avere la forza di fare esattamente ciò che gli era stato detto di non fare. Non permettere che stiamo zitti solo perché ci hanno minacciato. Non permettere che rimaniamo intimoriti dalle loro minacce, ma dacci franchezza, in modo da poter annunciare la tua parola.

quello che avrete a rispondere, poiché non siete voi che parlerete, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 10, versetti 19 e 20. Credo che questi versetti siano per quegli uomini che non hanno modo di preparare una risposta quando vengono arrestati, e questo quando succede per amore del Signore. Se poi collochiamo questi versetti nel contesto dell'epoca, non avremo dubbi. Ora, disse Gesù, il fratello darà il fratello a morte, e il padre darà la morte al figlio, e i figlioli si leveranno contro i genitori e li faranno morire. Queste terribili parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 21. È chiaro da queste parole che la venuta di Cristo nel mondo divide gli uomini, invece di portarli all'unità. Infatti, quando uno si converte a Cristo e gli altri magari della sua famiglia non si convertono, avviene che questi altri lo respingono, perciò succede una divisione in quella casa. L'Apostolo Paolo spiega questa situazione nel modo seguente: la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, cioè per quelli che vanno all'inferno, ma per noi che siamo sulla via della salvezza è la potenza di Dio. Poi Gesù disse ancora: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E quando vi perseguiteranno in una città, disse Gesù, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Queste parole sono scritte in Matteo capitolo 10, versetto 22 e 23. Ora Gesù fornisce le regole, i principi che governeranno la vita di tutti i discepoli. Si tratta di istruzioni generali che certamente sia voi che io dobbiamo fare nostre, benché in quella precisa circostanza fossero dirette agli apostoli. Gesù dunque dice queste parole: un discepolo non è da più del maestro, e neanche un servo è da più del suo signore. Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 24. Teniamo sempre in mente che noi credenti rappresentiamo il Signore Gesù agli occhi dei non credenti, e che egli, il Signore Gesù, deve venire sempre al primo posto nella vita di chi si definisce cristiano. Se non lo mettiamo al primo posto, certamente avremo delle difficoltà, soprattutto nel nostro rapporto con Cristo e con gli altri. Poi Gesù continuò il suo discorso dicendo: basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo di essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, disse Gesù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Così è scritto in Matteo, capitolo 10, versetto 25. In parole povere, non preoccupatevi, dice Gesù, di quello che la gente dirà di voi. La cosa più importante, dice ancora il Signore, è che siate fedeli a me. Poi Gesù, nel versetto 26 di questo stesso capitolo 10, ci incoraggia a non temere nessuno. Infatti dice queste parole: non li temete dunque, poiché non vi è niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, non c'è niente di occulto che non abbia a venire a conoscenza. Amico mio, la nostra vita può subire svolte negative da un momento all'altro, ma non dobbiamo mai lasciarci cogliere dal panico, dalla paura. Deve invece consolarci il pensiero che un giorno il definitivo giudizio di Dio renderà giustizia ai credenti e punirà giustamente i loro persecutori. Perciò facciamo sì che la nostra vita interiore sia più bella, più onesta, più pulita, più limpida di quella esteriore, soprattutto se ci fregiamo del titolo di cristiani. Gesù poi continuò il suo discorso dicendo ancora: quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce, e quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo, al capitolo 10, versetto 27. Ho sempre pensato che la radio sia il mezzo di predicare sui tetti, in un certo senso. Questo è uno dei tanti modi in cui predichiamo al giorno d'oggi, avvalendoci dei cosiddetti mass media, e penso che sia un modo molto efficace di diffondere la parola di Dio. Ma continuiamo con

il versetto 28 di questo capitolo 10. Gesù disse: «Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire, può far morire sia l'anima che il corpo nella Geenna, nell'inferno». In altre parole, disse Gesù, temete Dio sopra ogni cosa. Un giorno, tempo fa, qualcuno chiese al famoso Cromwell come mai fosse così coraggioso, e lui rispose: «Ho imparato che, temendo Dio, non si temono gli uomini». Ed eccoci ora a un versetto meraviglioso che mi ha sempre commosso. Gesù disse: «Due passeri, non si vendono essi per un soldo? Eppure non uno ne cade in terra senza il volere del Padre vostro, senza che lui lo sappia». Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 29. Che concetto meraviglioso, esprimono queste parole. Il Signore si prende cura persino dei passerotti. Avete mai osservato da vicino un passero? È una piccola vita indifesa. Una volta mi trovavo in un albergo e, affacciandomi dalla finestra, vidi intorno alla fontana del giardino centinaia e centinaia di passeri. Un pensiero si fece strada nella mia mente. Dissi fra me e me: non c'è nessuno di quei passeri che il Signore e Dio non conosca fino in fondo. E questo è molto importante che ce lo ricordiamo. Amici, Dio ci ama, e le parole del prossimo versetto lo dimostrano in pieno. Gesù disse: «Ma per quanto riguarda voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati». Così è scritto in Matteo capitolo 10, versetto 30. Vedi, il Signore Gesù ti ama più di tua madre, di tuo padre. Il Signore Gesù ti ama più di qualsiasi altra persona che esista a questo mondo. Gesù ti ama tanto da conoscere ogni cosa di te, da conoscere addirittura, e ti sembrerà superfluo, ma questo dimostra quanto veramente ti ama. Gesù ti conosce al punto, ti ama e ti conosce al punto che sa benissimo anche il numero dei capelli che hai. Perciò, nel versetto 31, Gesù dice le seguenti parole, parole estremamente importanti: «Non temete dunque queste persone, perché voi siete da più di molti passeri». Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 31. Rifletti un momento, amico. Se Dio conosce così bene ogni uccellino, ancora meglio, conoscerà te, conoscerà me, conoscerà i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, sa dove sei, e niente, nessuno, possono nasconderti agli occhi suoi. E ancora leggiamo: «Chiunque, disse Gesù, mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, disse Gesù, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli». È ovvio che se hai accettato il Signore Gesù Cristo come tuo personale Salvatore, come colui che ti ha salvato dal peccato, lo riconoscerai pubblicamente, e ovunque si dimostrerà necessario sarai pronto a dare la tua testimonianza di credente. E io spero sinceramente che tu sia già un credente, una persona nato di nuovo. E con tale speranza ti saluto. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Piaghe terribili avevano devastato l'Egitto, ma il Signore aveva avuto cura del suo popolo. Gli israeliti non avevano risentito, ad esempio, del flagello della grandine, e quando sul paese erano calate quelle tenebre spaventose, tanto fitte da potersi toccare, nella regione di Goshen il sole aveva continuato a risplendere. Di fronte a questi grandi prodigi, il disprezzo degli egiziani si era mutato quasi in favore verso gli israeliti, ed anche Mosè era ora tenuto in grande considerazione in tutto l'Egitto. Il Signore disse al suo popolo che al momento di lasciare il paese avrebbe dovuto chiedere doni d'oro e d'argento ai vicini egiziani. Così non sarebbe uscito dall'Egitto in condizioni di estrema povertà. Ordinò a Mosè di rendere noto che stava per iniziare un periodo nuovo e che Israele doveva prepararsi a partire. L'Eterno avrebbe mandato ancora una piaga sull'Egitto, poi avrebbero ottenuto il permesso di andarsene. Questa sciagura avrebbe colpito ogni famiglia egiziana con la morte del primogenito, cioè del figlio maggiore, dalla casa di Faraone a quella dell'ultimo dei suoi sudditi. Le famiglie ebree ne sarebbero state risparmiate, a condizione che seguissero tutte le istruzioni dell'Eterno a tale riguardo. Mosè spiegò che ogni famiglia doveva scegliersi un agnello senza alcun difetto, ucciderlo e spruzzarne il sangue sugli stipiti e sull'architrave della porta di casa. Dovevano poi arrostire l'agnello e mangiarlo con una specie di lattuga selvatica, di sapore amaro, e pane senza lievito. Tutto ciò doveva essere fatto in piedi, in abito da viaggio, per poter partire subito dopo il pasto. Mosè precisò che se ne sarebbero andati in gran fretta. Ordinò pure che nessuno uscisse di casa durante quella notte, perché se l'avessero fatto sarebbero morti certamente. Gli israeliti seguirono in ogni dettaglio le disposizioni del Signore, uccisero l'agnello, ne spruzzarono il sangue sulla porta, lo arrostirono e consumarono la cena durante la notte, così come il Signore aveva ordinato. Quella cena fu chiamata Pasqua, che significa passare oltre, perché fu mangiata nelle case che avevano il sangue sulla porta, e quando l'angelo del Signore venne a spargere la morte in tutto l'Egitto, nel vedere il sangue sulle porte di certune case, passò oltre quelle case senza entrarvi. In ricordo di quella notte memorabile che vide il Signore risparmiare il suo popolo dalla morte, fu stabilito che gli israeliti consumassero una cena come quella tutti gli anni. Divenne un'istituzione perenne in Israele e fu chiamata appunto la festa della Pasqua. L'agnello ucciso, il cui sangue risparmiò la vita degli israeliti, è una chiara figura dell'agnello di Dio, il Signore Gesù Cristo, che prese su di sé i nostri peccati e si lasciò crocifiggere spargendo il suo sangue per salvarci. La quiete di quella notte fu turbata in tutto l'Egitto da grida strazianti, perché in tutte le case egiziane vi fu un morto. Non una scampò a questo giudizio. Ogni famiglia ebbe un morto da piangere. Questa sciagura era stata certamente più terribile di tutte le altre. Faraone si vide costretto a cedere e mandò a dire a Mosè e ad Aronne: «Su, levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate a servire l'Eterno come avete detto, prendete le vostre greggi, tutto quel che vi appartiene, andatevene, e benedite anche me». Gli egiziani stessi cominciarono a sollecitarli a partire. Così gli israeliti, dopo un soggiorno di circa 400 anni, lasciarono l'Egitto. Non senza prima aver chiesto ai loro vicini egiziani degli oggetti d'oro e d'argento, come aveva detto il Signore. Partirono in tanta fretta che dovettero portar via la pasta del pane prima ancora che fosse lievitata, e nei giorni che seguirono dovettero cuocerlo così com'era e mangiare il pane senza lievito, chiamato anche pane azzimo. Per ricordare questo avvenimento venne stabilita un'altra festa annua della durata di 7 giorni, chiamata Festa degli Azzimi. Essa seguiva immediatamente la Pasqua e per tutta la sua durata si doveva mangiare pane senza lievito. Come la Pasqua, essa è tuttora osservata dagli ebrei. La prima Pasqua diede origine ad un altro ordinamento divino. Poiché in quella notte tremenda tutti i primogeniti delle famiglie ebree erano stati risparmiati dal giudizio di Dio, il Signore stabilì che tutti i primi nati degli uomini e degli animali appartenessero a Lui in un modo particolare. Essi dovevano poi venire riscattati individualmente mediante un sacrificio al Signore. Dio stesso si mise alla testa del suo popolo per guidarlo nel viaggio intrapreso, durante il giorno in forma di colonna di nuvola,
durante la notte in forma di colonna di fuoco. Il bagliore delle fiamme rischiarava il cammino, così potevano marciare anche di notte. Quando la colonna si fermava, anche il popolo si arrestava. Quando si alzava, anche il popolo si rimetteva in viaggio. Il Signore evitò di guidare il popolo per la via più breve, perché avrebbe rischiato di metterlo in conflitto coi Filistei, mentre egli non voleva che Israele si scoraggiasse. Lo condusse perciò per una via più lunga, attraverso il deserto. Molti anni prima, quando gli ebrei vivevano felicemente in Egitto, Giuseppe, sentendosi prossimo a morire, aveva chiesto ai suoi fratelli di portar via i resti del suo corpo, quando il Signore li avesse condotti fuori dal paese. Essi avevano voluto rispettare la sua volontà e, quando erano partiti, avevano preso con sé la bara di Giuseppe.

Gli egiziani avevano guardato con favore la partenza degli israeliti. L'Iddio di Israele aveva seminato il lutto in tutto il paese. Ogni famiglia si era trovata con un morto da seppellire e il popolo aveva avuto paura. Tuttavia, come più volte in precedenza Faraone aveva dato ad Israele il permesso di andarsene e poi aveva cambiato parere, così anche in questa occasione il re si pentì di averli lasciati partire. Naturalmente il Signore conosceva i pensieri di Faraone, ma ciò nonostante condusse il popolo in una strettoia tra due montagne, di fronte al mare, un punto che non sembrava offrire via di scampo nel caso di un attacco nemico. Come abbiamo detto in precedenza, il Signore marciava alla testa del suo popolo in una colonna di nuvola di giorno e di fuoco di notte, e lo stava guidando verso sud, una via più lunga per giungere in Canaan, ma certamente più sicura. Gli israeliti si erano dunque accampati nel punto che abbiamo descritto, con le montagne ai fianchi e il mare di fronte. Faraone lo venne a sapere e, rammaricato di aver lasciato andare gli israeliti perché non li avrebbe più avuti al suo servizio, fece preparare in fretta i carri da guerra, mise insieme un esercito e partì all'inseguimento del popolo di Dio. Quando gli israeliti si accorsero di avere gli egiziani alle spalle, le montagne ai lati e il mare di fronte, si lasciarono prendere dal terrore e cominciarono ad inveire contro Mosè. «Mancavano forse dei sepolcri in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché ci hai portati fuori dal paese? Non ti avevamo detto di lasciarci stare, che volevamo servire gli egiziani? O certo, sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto!» «Non temete, abbiate fiducia», li rassicurò Mosè, «e vedrete come il Signore saprà liberarvi oggi. Quegli egiziani che ora vedete non li rivedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi. State tranquilli». Il Signore istruì Mosè su tutto ciò che doveva fare. Al calar della notte la colonna di fuoco si spostò e andò a porsi alle spalle degli israeliti, in modo da creare una barriera tra essi e gli egiziani. Dalla parte che guardava verso gli israeliti la colonna era luminosa, mentre dall'altra in faccia agli egiziani era tenebrosa. Poi Mosè stese la mano sul mare e l'Eterno mandò un potente vento orientale che fece ritirare le acque. Il vento soffiò tutta la notte e trasformò il mare in terra asciutta per uno spazio sufficiente a consentire un comodo passaggio. Le acque furono così divise e il popolo passò tra le due gigantesche masse d'acqua che si ergevano come muri possenti ai loro fianchi. Quando gli egiziani si accorsero che gli israeliti stavano attraversando il mare camminando sull'asciutto, partirono al loro inseguimento ed imboccarono anch'essi il passaggio tra le acque. Il Signore però, come Mosè aveva detto al popolo che si lamentava, si stava preparando a combattere per Israele. Quando gli egiziani si furono addentrati nel mare per un buon tratto, i loro carri da guerra cominciarono ad avanzare con difficoltà. L'uno dopo l'altro cominciarono a perdere le ruote schiantandosi al suolo. Impauriti, i soldati di Faraone esclamarono: «Fuggiamo di fronte agli israeliti, perché l'Eterno combatte per loro, contro di noi!» Ma non ebbero il tempo di mettersi in salvo, perché il Signore ordinò a Mosè di stendere nuovamente la sua mano sul mare. Mosè obbedì, e alle prime luci dell'alba il mare tornò con violenza al suo stato normale, travolgendo ed inghiottendo l'esercito di Faraone. L'acqua si richiuse sopra carri, cavalieri, cavalli, tutto. Neppure un uomo riuscì a scampare. Gli israeliti intanto avevano proseguito il loro cammino all'asciutto fino alla sponda opposta. Saliti a riva, avevano potuto osservare come il Signore li aveva liberati in quel giorno dagli egiziani ed avevano visto i corpi senza vita dei loro nemici respinti sul lido dalle acque del mare. Ammirarono allora la potenza che il Signore aveva spiegato in loro favore. Ebbero timore di Lui e credettero in Lui. La terribile e completa distruzione dell'esercito egiziano dovette apparire necessaria agli occhi del Signore. Il cuore dell'uomo non ha misteri per Lui, perciò conosceva bene la caparbietà di Faraone e probabilmente sapeva che, finché avesse potuto disporre di un esercito, non avrebbe rinunciato all'idea di riportare indietro Israele con la forza. E se questo fosse avvenuto, il popolo di Dio non avrebbe potuto proseguire il suo viaggio verso Canaan
e il Signore non avrebbe potuto attuare i piani che aveva predisposto fin dai tempi dei primi patriarchi. Dopo queste cose, Mosè e i figli di Israele cantarono un meraviglioso inno di lode al Signore, che dice: «Io canterò all'Eterno perché è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre, io lo esalterò». E Miriam, una profetessa sorella di Mosè e da Aronne, prese degli strumenti musicali e guidò le donne del popolo in canti e danze per dar lode e gloria a Dio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Mosè e il Faraone e l'Esodo.

Mosè, figlio di schiavi ebrei, fu salvato dalla figlia del faraone e fu allevato a corte come un principe egiziano. Da grande però Mosè scoprì di essere un ebreo. Osservò allora da vicino le condizioni in cui viveva il suo popolo. Un giorno, vedendo un egiziano percuotere un vecchio ebreo, non esitò ad ucciderlo. Persa la protezione del faraone, bandito dalla corte e ricercato per l'omicidio, a Mosè non restò che fuggire verso il deserto. Fuggiasco, solo e perseguitato, condivise così la sorte della sua gente. Così arrivò nel paese di Madian e difese dall'attacco di alcuni pastori il gregge della figlia del sacerdote Jetro. La ragazza, che si chiamava Sefora, divenne sua moglie e gli dette un figlio che Mosè chiamò Gerson, che vuol dire «sono un emigrato in terra straniera». Per anni e anni Mosè pascolò il bestiame di Jetro, suo suocero, ma un giorno si spinse oltre il deserto e arrivò al monte Horeb, detto il monte di Dio. E mentre lo guardava notò un fuoco che ardeva in mezzo a un roveto, ma nonostante il fuoco bruciasse, il roveto non si consumava. Si avvicinò per osservare più attentamente questo strano fenomeno e udì una voce provenire dall'interno della fiamma. «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Allora Mosè si prostrò e nascose il suo volto, perché aveva paura di volgere il suo sguardo verso Dio.

Mosè obbedì al comando di Dio e tornò in Egitto. Lungo la strada incontrò suo fratello Aronne ed insieme si recarono a Tebe. E una notte Mosè incontrò segretamente gli anziani del popolo di Israele per annunciare loro la liberazione.

0: Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe ci ha inviato Mosè come suo messaggero. Dio ha ascoltato il lamento del nostro popolo e ci ha ordinato di presentarci davanti al Faraone per chiedergli di liberare dalla schiavitù la nostra gente. E Dio ci ha comandato di condurvi nella terra promessa, dove scorrono latte e miele.
1: Come possiamo credere che quest'uomo venga da Dio?
2: E perché mai il faraone dovrebbe riceverlo? Non dobbiamo assolutamente sfidare la collera del faraone.
3: Meglio servire gli egiziani che morire sotto le loro frustate.
4: Non temete, il Signore ha stabilito la nostra liberazione. Dovete soltanto avere fiducia nella sua parola. Io non ho visto il suo volto, ma questi sono i suoi segni.
5: Un cobra!
6: Quest'uomo è un mago!
5: Che cosa vuoi? Fate
6: attenzione!
5: Chi sei?
4: Non sono un mago. Sono uno di voi. Sono qui per portarvi l'annuncio della libertà. Vi porto i segni di Dio. Guardate le piaghe di questa mano. Ecco, sono guarite. Coraggio, non abbiate alcun timore. Se ascolterete la parola di Dio, il faraone non potrà nulla su di voi. Sarà Dio a tenerci per mano. Io non sono bravo a parlare, ma mio fratello Aronne saprà farlo meglio di me. Il Signore nel deserto mi ha detto questo. Tu parlerai ad Aronne e io sarò con voi. E vi suggerirò quello che dovete fare. Aronne parlerà al popolo per te, sarà per te come una bocca, e tu farai per lui le veci di Dio.
5: Oh, è il Dio Horns!
7: Volete spiegarmi?
5: Li divora!
2: Ci sono questi maghi!
5: Da dove vengono?
2: Sei tu, grande Ptah!
7: Setacciate il paese e portatemi un incantatore capace di ripetere questo trucchetto. E non appena ci riuscirà, gettateli in prigione.
4: Non siamo maghi o incantatori di serpenti. Siamo servi dell'unico e vero Dio. Io te lo ripeto per l'ultima volta. Così ha parlato il Signore Dio di Israele. Lascia libero il mio popolo perché si rechi nel deserto per celebrare un sacrificio.
7: Chi è questo tuo Dio? Come si permette di ostacolare la mia sacra volontà? Come osa sfidarmi?
0: È il Dio di Israele. Se non l'adoreremo nel deserto, vi colpirà con la peste e con la spada. Non sfidarlo. Grandi calamità si abbatteranno su di te, sul tuo paese e sul tuo regno.
7: Che stupidaggini! Questi due vecchi ciarlatani ci stanno prendendo in giro. Non voglio più vederli. Cacciateli via immediatamente!
8: Saggia decisione, mio sovrano.
7: Adesso basta. Che sia scritto per legge. Non fornirete più paglia agli ebrei per fabbricare i mattoni. D'ora in poi dovranno procurarsela da soli. Ma esigerete da loro la stessa quantità che ci fornivano prima. Fateli lavorare sodo e non avranno il tempo per pensare.
0: Ma Faraone...
7: Basta! Buttateli fuori!

0: generazione. Ci fanno sgobbare come se fossimo dei muli.
1: È tutta colpa di Mosè.
2: Sì, è colpa sua. Ha provocato l'ira del faraone. Ora ci pagano meno e dobbiamo lavorare di più.
1: Voi laggiù, sbrigatevi! Non avete ancora finito il vostro lavoro.
3: Oh, Signore. Perché stai mettendo alla prova il popolo di Israele? Da quando mi hai inviato il faraone è diventato ancora più crudele.
4: Non temere, Mosè. Io sarò al tuo fianco davanti al faraone. Torna nuovamente da lui e gli chiederai quanto ti ordinerò. Io moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Ma il cuore del faraone è duro e io porrò la mia mano contro l'Egitto.
3: Comanda, oh mio signore.
4: Stenderò la mia mano sull'Egitto e lo schiaccerò sotto terribili castighi. Condurrò fuori le mie schiere, il mio popolo, tutti i figli di Israele. E solo quando vedranno uscire il mio popolo vittorioso in mezzo a loro, gli egiziani capiranno che sono io, il vero Dio.
5: Ah! Ah, di nuovo voi due. Cosa volete questa volta?
3: Il Dio di Israele mi ha inviato a dirti: se con il mio bastone batterò un colpo sulle acque del Nilo, l'acqua si trasformerà in sangue, diventerà velenosa e tutti i pesci moriranno.
6: Sangue! È sangue! È il Dio sangue! Il fiume diventa sangue! Che sventura!
5: Non può essere! È impossibile! Mosè.
7: La seconda punizione che Dio inviò sull'Egitto per mettere alla prova il cuore del faraone fu l'invasione delle rane. Aronne stese la mano sulle acque e le rane uscirono e si moltiplicarono fino a diventare una vera piaga. I maghi del faraone compirono lo stesso prodigio e così il faraone non si intimorì. Allora Aronne smosse con il suo bastone la polvere della terra e arrivarono le zanzare che attaccarono gli uomini e il bestiame. Ma questa volta i maghi del faraone furono impotenti e gli dissero: è il dito di Dio. Ma neanche allora il sovrano si intimorì. Allora Dio fece ricoprire la terra di mosconi e con loro scoppiò la peste bubbonica che colpì tutto il bestiame: cavalli, asini, cammelli, buoi e agnelli. Ma i pascoli degli israeliti rimasero indenni all'epidemia. Nonostante questo, il faraone fu irremovibile e non volle lasciar partire il popolo ebraico.
8: Mosè e Aronne non sono altro che degli imbroglioni. Ogni volta che c'è un'inondazione del Nilo, le sue acque si tingono di rosso.
9: Mio sovrano, questi nomadi con le loro magie sanno prevedere il corso degli astri.
5: Ma come mai tutto il bestiame che era in nostro possesso si è ammalato ed è morto, mentre quello degli israeliti non è stato neanche sfiorato? E perché le zanzare hanno invaso le nostre case tralasciando le capanne di quei cenciosi? E quelle rane, quelle orribili viscide creature, e la grandine grossa come noce che ha distrutto tutto, senza parlare delle cavallette che hanno rovinato il raccolto, lasciando intatti i loro campi di frumento. Perché? Perché?

0: Io amo! Il sole si è oscurato!
1: Sono scese le
2: tenebre! Portatemi Mosè e Aronne! Questa terribile oscurità dura ormai da 3 giorni. È anche questa una magia del vostro Dio?
3: Il nostro Dio è il padrone della luce e delle tenebre.
2: I miei maghi mi hanno dimostrato che il vostro Dio è superiore ai nostri. Non voglio più la sua ira. Andatevene nel deserto e sacrificategli quello che vi chiederà. Comunque, lascerete qui il vostro bestiame. Così sarò sicuro che tornerete a lavorare. Mi avete sentito? Fuori di qui!
0: Anche il nostro bestiame verrà con noi. Qui in Egitto non lasceremo nulla.
2: No! Non ve lo permetterò. Se vi darò gli animali, non tornerete più qui!
3: Per 9 volte il Signore ha mandato delle piaghe nel paese d'Egitto, ma per 9 volte il cuore del Faraone è rimasto duro e non ci ha liberati.
0: Nel cuore della notte il Signore nostro Dio manderà un'altra piaga e sarà la più terribile. Stanotte i primogeniti degli egiziani moriranno tutti. Ma il Signore mi ha detto che i nostri figli verranno risparmiati.
4: Mosè, ne sei sicuro? È vero che i nostri figli si salveranno.
0: L'angelo del Signore passerà davanti ad ogni casa egiziana, ma non si fermerà davanti a quella israelita. E contro i nostri figli neppure un cane punterà la lingua. Adesso, mentre aspettiamo che l'angelo passi davanti alle nostre case, prepariamoci a partire. Il 10° giorno di questo mese, ciascuno si procuri un agnello giovane senza difetto, nato nell'anno. Un agnello per ogni casa, secondo il numero delle persone. Lo conserverete fino al 14° giorno, in cui tutta la comunità lo immolerà al tramonto. Prenderete un po' del suo sangue e lo porrete sui 2 stipiti e sull'architrave delle case in cui lo mangerete. Durante la notte ne mangerete la carne arrostita al fuoco. La mangerete con pani azimi e con erbe amare. Quello che al mattino avanzerà lo brucerete sul fuoco. Mangerete in fretta, pronti a partire, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Così faranno anche i vostri figli e le generazioni future. Prepareranno e mangeranno il pane non lievitato, per ricordarsi che in questo giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione, con rito perenne. Questa notte io passerò e colpirò ogni primogenito egiziano. E farò giustizia di tutti i loro dei, e solo il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi sarete risparmiati. Questo giorno sarà per voi solenne. Lo celebrerete come una festa del Signore, di generazione in generazione, fino alla fine dei tempi.

0: Mosè e Aronne non si sono fatti più vedere.
1: Avranno sicuramente capito che in Egitto conta solo la tua volontà.
2: Volevano ingannarci, conoscevano i fenomeni naturali che ci hanno colpito. Era facile prevederlo.
0: E cosa prevedete ora per il futuro?
1: Il vento del deserto si è placato e il Nilo si è ritirato. Pace e prosperità accompagneranno a lungo il tuo regno. Il potere magico di Horns è maggiore del loro.
0: Oh, principino, ti piacciono quegli uccellini?
3: Oh, sì, molto!

0: Ah, che succede? Il mio primogenito, che gli hanno fatto?
1: Il vento della morte ce l'ha portato via.
2: L'angelo di Dio è passato su di noi.

0: Non voglio vedervi mai più qui. Il vostro Dio ha vinto. Andatevene, voi e tutta la gente di Israele. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete il bestiame e le vostre greggi e andatevene.
1: Il Dio Onnipotente ci ha liberati per sempre dalla schiavitù. Oh Signore, noi ti ringraziamo.
0: Fuori di qui! Abbandonate il mio popolo e non tornate mai più!
2: Prezioso sovrano, se gli israeliti se ne vanno, dove troveremo la mano d'opera per i lavori pesanti? Chi assolveremo allora?
0: Hai ancora la forza di opporti al mistero del loro Dio?

Dopo 400 anni di dimora in Egitto, quel giorno tutto il popolo di Israele abbandonò per sempre la terra d'Egitto, portandosi dietro la salma di Giuseppe.

Dopo aver resistito alle piaghe con le quali il Signore aveva colpito l'Egitto, il faraone, annientato dal dolore per la morte del suo primogenito, non ebbe più la forza di opporsi alla richiesta di Mosè e concesse agli israeliti il permesso di lasciare il paese con tutti i loro beni e con il loro bestiame. Gli israeliti allora si incamminarono verso la città di Succot. Ma prima di abbandonare definitivamente l'Egitto, Mosè volle tener fede ad un'antica promessa che gli ebrei si tramandavano di padre in figlio. C'era una tomba in cui riposavano i resti di uno di loro che 400 anni prima era vissuto in Egitto ed era stato ministro del faraone. Quest'uomo, in punto di morte, aveva predetto che Dio avrebbe condotto di nuovo il suo popolo nel paese d'origine e si era fatto promettere che anche lui avrebbe riposato nella terra che Dio aveva promesso. Così, dopo 400 anni, Mosè fece riaprire quella tomba e portò via dall'Egitto i resti di Giuseppe. Giuseppe fu il figlio prediletto di Giacobbe. Per invidia, i suoi fratelli, quando aveva 17 anni, lo avevano venduto a dei mercanti e questi lo avevano portato in Egitto. Imprigionato per una colpa non commessa, fu liberato per aver interpretato i sogni del faraone e fu nominato ministro del regno. Poi, quando scoppiò una carestia, i suoi fratelli si rivolsero a lui per comprare del cibo. Fu così che Giuseppe, da vittima, divenne il loro salvatore. E per questo gli israeliti si stanziarono in Egitto, nella fertile terra di Gosen. Dopo 4 secoli, gli ebrei erano diventati numerosi, ma gli egiziani li avevano ridotti in schiavitù, fino a quando Mosè riuscì a liberarli.

0: E arrivò il momento di mettersi in cammino verso la terra promessa, secondo la volontà di Dio, sulla strada della libertà.
1: Fratelli, un cammino lungo e faticoso ci attende.

Così partirono da Succot e si accamparono a Etam, al limite del deserto. E Dio camminava davanti a loro, di giorno sotto forma di una colonna di nubi per indicare loro la direzione giusta, e di notte come una colonna di fuoco per illuminare il percorso. E Dio non si allontanava mai dalla vista del popolo.

Così Dio tenne fede alla sua promessa. Eppure, durante i 40 anni di peregrinazione nel deserto, il popolo ebraico sarebbe stato messo duramente alla prova e sarebbe venuto meno all'ascolto della parola di Dio.

0: faraone si è fatto intimorire facilmente dal dio di quegli schiavi.
1: Sì, ma ora ha cambiato idea. Però avrebbe dovuto mandare immediatamente i suoi soldati e i suoi carri a fermare quei ribelli.
0: Sono più di 600.000 uomini. Non possiamo farceli sfuggire. L'Egitto ha bisogno delle loro braccia.
1: Muoviamoci!

0: Cosa è? Perché ci hai condotti per questa strada? Perché non siamo andati verso est, lungo la strada costiera? Quella che seguirono Abramo, Giacobbe e Giuseppe. Non era quella che il Signore ci aveva indicato?
1: Ci dirigeremo invece verso le paludi dei papiri, vicino al Mar Rosso. Poi proseguiremo lungo gli altopiani che conducono nel deserto.
0: Cosa?
1: La strada costiera è pericolosa, piena di fortezze dei Filistei. E i carri del faraone non tarderebbero a raggiungerci.
0: Ma il faraone ci ha lasciati liberi. E noi potremo aprirci un varco tra i Filistei.
1: Tu non conosci il vero volto del faraone. È peggio di un serpente. Non si arrenderà mai.
0: E che ne sarà di noi se il faraone ci raggiungerà?
1: State tranquilli. Dio ci proteggerà.
2: Cosa? Non siete ancora riusciti a raggiungerli? Eravamo sicuri che avessero preso la strada costiera che porta a est.
3: Ma è impossibile che un popolo intero sia svanito nel nulla.
4: Mandate altri soldati. Dobbiamo assolutamente trovare quei fuggiaschi.
1: Guardate, questo è il luogo che il Signore ci ha indicato. Si trova tra Migdol, alla foce del fiume, e il Mar Rosso. Seguiamo con fiducia la strada che il Signore ci indica.

0: Capitano, li abbiamo localizzati. Si stanno dirigendo verso le paludi dei papiri, ma le sabbie mobili finiranno per inghiottirli tutti.
1: Li abbiamo in pugno, finalmente.

0: Sarebbe stato molto meglio rimanere schiavo in Egitto. Che stai dicendo? Hai dimenticato la frusta del faraone? Meglio morire che rimanere lì un altro giorno.
1: Capitano! Gli israeliti hanno attraversato la palude e adesso si sono radunati dall'altra parte.
2: Molto bene. Andate a chiamare immediatamente dei rinforzi e non appena arriveranno li attaccheremo da ogni parte.

0: Dunque, gli egiziani ci hanno raggiunto.
1: Ma dove possiamo andare? A questo punto la palude e il mare ci impediscono ogni via di scampo.
0: Non temere, Aronne. Non abbiamo alcun bisogno di fuggire. Ci accamperemo qui. Dio non verrà meno alla sua promessa di salvezza. Miriam, abbi fede in Dio. Presto tu e le donne di Israele canterete in suo onore per la sconfitta del faraone.
2: Ti credo, Mosè. Tu hai ascoltato la sua voce.
1: Guardate!
0: Il Signore non abbandonerà il suo popolo.
1: Guardate, gli egiziani ci hanno quasi raggiunto. E avranno più di 600 carri. Ci schiacceranno come vermi.

0: Aiuto!
1: La nube di fuoco sta dividendo il nostro accampamento da quello dei soldati egiziani.
2: Sì, è vero. È la mano di Dio che ci protegge.
3: Non riesco proprio a crederci. O Mosè conosce più segreti dei sacerdoti del dio Amon, oppure il suo dio è davvero più potente del nostro.

0: Dio onnipotente, ti prego, non farci tornare di nuovo tra le mani degli egiziani. Non ci abbandonare.
1: Mosè, perché dubiti? Non ti fidi più delle mie promesse? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino verso il mare. Lì tu alzerai il bastone, stenderai la tua mano sulle acque e loro si ritireranno per farvi passare. Io renderò duro il cuore degli egiziani e loro vi inseguiranno. Essi conosceranno la mia potenza quando travolgerò i loro carri e i loro cavalieri.
0: Grazie, mio signore.

0: Inchinatevi alla potenza di Dio.
1: Capitano! Capitano, gli israeliti stanno fuggendo!
2: Cosa?
1: Le acque si sono divise e hanno lasciato un passaggio completamente asciutto!
2: Ma questo non è possibile! Oh, non crede ai miei occhi, ma com'è successo? Credono forse che ce li faremo sfuggire così facilmente? Inseguiamoli!

Chiuditi!

cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino. Ma tu soffiasti col tuo alito e il mare li coprì e sprofondarono in acque profonde. Gli abissi li coprirono e sprofondarono come pietre. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo.

0: Così entrarono nel deserto di Sur, ma dopo 3 giorni di cammino non avevano trovato ancora l'acqua.
1: Vi avevo avvertiti che questo deserto ci avrebbe uccisi.
2: Hai già dimenticato quello che Mosè ha fatto per tutti noi? Non ti ricordi più che Dio ha annientato l'esercito egiziano?
1: D'accordo, ma adesso dov'è finito il potente Dio di Mosè? Non lo sapeva che portandoci nel deserto ci avrebbe fatto morire di fame e di sete?
3: Di nuovo erbe selvatiche per cibo. Non cresce altro nel deserto.
4: Mosè, Aronne, adesso basta! Dovete dirci quando arriveremo nella terra promessa. Siamo stanchi di vagare nel deserto.
5: Abbiate fede in Dio.
4: Ci hai condotti alla deriva in questo deserto per far morire di fame e di sete tutta questa gente? Non sarebbe stato meglio lasciarci in Egitto, dove il cibo non ci è mai mancato?
5: Capisco il tuo risentimento, Abel. Ma Dio non vi ha fatto uscire dall'Egitto per farvi morire, ma per farvi vivere.
4: E allora... sarà meglio se gli vai a parlare per dirgli di darci subito da mangiare.
5: Quando il Signore deciderà di parlarmi, sarà Lui a chiamarmi.
6: Mosè ha ragione. Oh Signore, ricordati di questo popolo che hai liberato e non lo abbandonare.
2: Ieri mia madre è morta di fame e oggi il corpo di mio fratello è stato divorato dagli avvoltoi. Se non chiederai a Dio di darci acqua e cibo, domani sarai tu a essere fatto a pezzi e dato in pasto agli avvoltoi. E poi tutti noi ce ne ritorneremo a vivere in Egitto.
3: Ascoltami, non fosti tu a dire ai ragazzi che avresti preferito morire piuttosto che vivere come uno schiavo. Me lo ricordo benissimo, non l'ho dimenticato. Dove sono andati a finire il tuo coraggio e la tua fede in Dio?
6: Hai ragione, Miriam. Ma la fame e la sete sconvolgerebbero la mente di chiunque.
7: Ho udito il lamento dei figli di Israele e adesso farò piovere per voi il pane dal cielo. Il popolo uscirà e ne raccoglierà, ma solo la quantità sufficiente per un giorno. In questo modo lo metterò alla prova per vedere se cammina secondo le mie leggi oppure no. Li nutrirò di carne alla sera e al mattino si sazieranno col pane. Ce ne sarà sempre in abbondanza per tutti, ma ad una condizione. Nessuno dovrà conservarne per il giorno dopo. Soltanto il 6° giorno lo raccoglieranno anche per il 7°. Perché il 7° giorno è sabato e lo santificherete in mio onore.
0: Dopo 400 anni di schiavitù, il sabato divenne per gli ebrei il giorno in cui riposare, in ricordo di quando Dio aiutò il suo popolo. In questo giorno l'uomo ricorderà la propria debolezza e si affiderà nelle mani del Dio unico, creatore della vita e dell'universo.

Il programma che hai ascoltato è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Mosè e il Faraone e l'Esodo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci arrivati ancora una volta ad un altro appuntamento con la nostra consueta rubrica Controluce. Mario Pieri adesso qui in studio assieme a Nino Ciniello. Ecco, io vi lascio subito in sua compagnia, fra un attimo ci dirà lui quale sarà l'argomento del quale vorrà parlarci quest'oggi. Noi, voi e Dio, poi ci risentiremo al termine. Buon ascolto allora con Nino Ciniello, a dopo.
3: Eccomi a voi, il regista Mario Pieri mi dà permesso di aprire questa nuova puntata di Controluce, per chi mi conosce da molto o da poco. Grazie per il vostro ascolto. Ultimamente riflettevo su come in genere oggi si reagisce alla sofferenza, alle prove, al dolore, non so, dovuta anche alla perdita di una cara persona in genere. Cioè, non mi riferisco alle grandi tragedie mondiali, ai cataclismi che, a parte l'emozione che suscitano i primi momenti, non lasciano poi grandi segni nella vita delle persone. Penso piuttosto ai dolori personali e intimi, un po' alle difficoltà vicine, quelle più intime, più quotidiane, ecco, che ogni giorno si fanno vive. Bene, in genere, senza per questo catalogarlo in modo rigido, mi pare di vedere due reazioni diverse, ne possono essere tante, ma a mio avviso prendo queste due come esempio. Ecco. Da un lato c'è la reazione dell'uomo, diciamo, moderno, per il quale la malattia, il dolore o i deficit fisici sono esclusivamente problemi da superare. Egli ha una forte fiducia nella scienza medica, crede che il potere tecnologico sia in grado di risolvere quasi ogni problema, quindi la sua attenzione è più sulla soluzione, non sul problema in sé, per sé, ecco. È un fastidio che va comunque risolto, tolto il prima possibile. Dall'altro c'è invece la reazione un po' più mistica, per la quale il dolore e la sofferenza non solo vengono visti come veicoli per avvicinarsi a Dio, ma chi accetta, come si dice, l'amaro calice parteciperebbe in qualche modo alla redenzione che proprio attraverso il dolore della crocifissione Gesù ha reso possibile per l'umanità. Questo modo di intendere la malattia, la sofferenza, a mio avviso, in genere, ecco, rischia, come accadde già nel passato, non so, penso ai mistici o agli eremiti medievali, rischia di trasformare una sana teologia del dolore in una vera e propria esaltazione del dolore. Si finisce per dare alla sofferenza e al dolore un ruolo del tutto sbagliato che non compete loro, fino ad arrivare a ciò che nella teologia cattolica, per esempio, si chiama la sofferenza redentiva. Quindi, come affermò ai suoi tempi Papa Wojtyła, si può considerare la sofferenza come, cito una sua frase, la porta che conduce alla vita. Ecco, desidero soffermarmi a ragionare con voi su questo secondo modo di pensare, di affrontare la sofferenza e il dolore, che credo, sono convinto che è molto più diffuso di quanto si pensa. Ecco. Ora, questo modo di vedere il ruolo della sofferenza, faccio un escurso molto veloce, lo troviamo già presente nel Medioevo e a mio avviso nasce da una cattiva comprensione del perdono e della grazia di Dio da parte della Chiesa di Roma. E a questo proposito è sufficiente citare il Catechismo della Chiesa Cattolica relativa alla penitenza, per vedere che quello che sto dicendo non ha soltanto uno sfondo religioso legato al Medioevo, quindi roba d'archeologia religiosa, ma ha un po' la sua influenza e presenza anche oggi. Quindi il Catechismo dice, per esempio, il paragrafo 1473, e il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato, deve impegnarsi attraverso le opere di misericordia. Detto in parole molto popolari, comprensibili, per la Chiesa di Roma, anche se il nostro peccato viene perdonato, rimane o rimarrebbe ancora necessaria la sua purificazione, che avviene sia qui su questa terra, sia dopo la morte nello stato chiamato purgatorio. Il perdono quindi non rimette la pena del male commesso, adesso vanno aggiunte penitenze di vario genere, che sono poi quelle che la Chiesa stessa indica, ma che anche possono essere anche quelle che Dio manderebbe direttamente, come dice il Catechismo, sofferenze, prove di ogni genere. Quindi alla sofferenza fisica viene dato quasi un valore redentivo, cioè la dignità di partecipare all'espiazione del proprio peccato. Quindi darebbe una mano per riparare ciò che abbiamo fatto. Ora, in una cultura marcatamente cattolica come la nostra, consciamente o inconsciamente, questo concetto, lo si vede in maniera molto palese, si è sedimentato nella coscienza popolare. Non è un'astrazione solo teorica o mentale, ma ha la sua influenza nel sentire, nel pensare e agire delle persone. Per esempio, non è difficile negli ospedali o in occasione di funerali sentire frasi del tipo che immagino anche voi avete sentito, detto: ha sofferto tanto, ora merita il giusto riposo, o dopo tutto quello che ha passato il Signore lo accoglierà con sé, e frasi del genere. Cosa voglio dire? Che il dolore e la sofferenza fisica, attraverso questa concezione, questo modo di vedere, assumono un valore strumentale. Cioè ad esse sono legate un'ampia gamma di significati, come la mortificazione del corpo, la purificazione della fede, e quindi queste cose diventano strumenti di ascesi e di avvicinamento a Dio, ecco, diventano un dono di sé in vista di qualche forma di ricompensa per sé o per gli altri. Ora, da una prospettiva biblica, questo modo di vedere la sofferenza fisica rinnega, chiaramente disconosce purtroppo quello che è invece il valore, la piena sufficienza di Gesù, che sulla croce una volta per sempre ha espiato e pagato al nostro posto tutto quello che c'era da espiare e da pagare, senza lasciare nulla in sospeso. Con la sua morte e la sua sofferenza sulla croce, la Bibbia dice che Cristo Gesù ha compiuto tutto ciò che era necessario per la salvezza di chiunque crede, e a tale atto non si può e non si deve aggiungere nulla. Quindi parlare di sofferenza redentiva e della necessità di quindi di penitenze terrene o addirittura del purgatorio non solo contraddice il Vangelo, ma pone sullo stesso piano il senso e il valore delle nostre sofferenze e di quelle del Signore Gesù, il che è totalmente assurdo, inapplicabile, contrario al chiaro insegnamento dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo era così convinto che il perdono di Dio è senza se e senza ma, affermò nella sua lettera ai Romani: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi non ci sono nulla in sospeso, non è rimasto nulla cui bisogna ancora porre rimedio o riparare. È la morte di Cristo che garantisce ai credenti la loro libertà dalla condanna, non è l'aggiunta delle loro penitenze o sofferenze che risolve il problema. Se per il perdono e la salvezza eterna ci fosse ancora bisogno di queste cose o persino del purgatorio, allora la croce sarebbe stato un fallimento da parte di Dio. È vero che nel Vangelo si parla spesso della sofferenza dei credenti o della comunione alle sofferenze di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, e si legge che i discepoli perseguitati si rallegravano di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Si tratta però, a mio avviso, ed è molto chiaro, di sofferenze legate alla testimonianza del Vangelo e quindi all'opposizione e persecuzione dei nemici del Vangelo, ma non di sofferenze che avrebbero aggiunto qualcosa alla salvezza che loro avevano già acquisito in Cristo Gesù, facendo quindi in qualche modo leva sui loro meriti davanti a Dio, come se il martirio avesse potuto aggiungere qualcosa che Dio aveva già dato. Ciò comunque non vuol dire, non voglio dire che Dio non sia capace di trasformare la sofferenza umana in qualcosa di positivo, per esempio in termini di maturazione o di crescita personale. Tuttavia, l'accettazione di ogni tipo o grado di sofferenza non è affatto il requisito di partenza per una morte o per una vita cristiana. Né per esperienza, ma soprattutto né in nessuna parte della Bibbia è detto che la sofferenza suscita la fede. Vinè, un credente del passato, ha giustamente detto: ci occorre Cristo Gesù per trarre profitto dalle nostre sofferenze.

Allora, ringraziando Nino per il momento, amici, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi e, facendoci da parte, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

Nell'ultima nostra trasmissione cominciamo a parlare sul soggetto dell'ubriachezza e se c'era o no speranza per un ubriaco. Allora io dissi che al di fuori di Cristo non c'è speranza, perché quando Cristo è escluso l'ubriachezza viene scusata come una malattia, come qualche cosa di generico e cose simili. E allora io dimostrai che le scritture considerano l'ubriachezza un peccato, come Paolo ci dice in 1 Corinzi 6:9. Ora, il fatto stesso che la Bibbia tratta l'ubriachezza come un peccato è proprio ciò che ci dà speranza. E non è crudele chiamare l'ubriachezza un peccato, non è crudele dire ad un ubriaco: tu ti stai ribellando e peccando contro il tuo creatore. Questa è la miglior cortesia che potete usargli, perché il Signore Gesù Cristo non venne per trattare con i nostri genis o per cambiarli, non venne per portar via le nostre malattie, ma venne per liberarci dai nostri peccati. E così sappiamo che Gesù può liberarci dall'ubriachezza, come detto in 1 Corinzi 6:11: e tali eravate certi di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo. Gesù può mettere l'ubriachezza nel passato per un ubriaco che va a lui e fa tutto quello che egli gli chiede. Ora, la prima cosa che una persona deve fare è di affidarsi a Gesù Cristo, di riceverlo come suo salvatore. Se uno non è cristiano ed è un ubriacone, non ha alcuna speranza al di là di quella che può affidarsi a lui, riconoscendosi per quello che è un peccatore, e come tale andare a Cristo e dire: Signore, io so che sono un peccatore, che mi sono ribellato contro di te, io credo che hai mandato il tuo figliuolo a morire per me sulla croce, portandoci le colpe e le punizioni che io mi meritavo per i miei peccati. Quando un uomo dice questo sinceramente e lo crede, si affida e dipende sulla risurrezione di Gesù dai morti qual segno che quel suo sacrificio fu accettato da Dio, allora quel tale, al momento che così esprime la sua fede in tale maniera in Cristo, i suoi peccati gli sono rimessi ed egli viene in una posizione in cui lo Spirito Santo può abitare in lui e dove la parola di Dio diventa per lui viva. E per la prima volta la sua lettura diventa significativa, e questa lo porta al punto dove la potenza di Dio nella persona dello Spirito Santo vivente in lui lo rende abile di nascere di nuovo. A questo punto egli può seguire quello che Efesini 5:18 gli dice, un programma ben chiaro contro l'ubriachezza. È infatti qui enunciato dall'apostolo Paolo, che dice così: non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Qui abbiamo dunque un diretto comando a non ubriacarci. Un cristiano che si ubriaca disubbidisce il comando di Dio, disonora lo Spirito Santo, portando dissolutezza, come questo passaggio ci dice, al tempio dello Spirito che è il suo corpo. Il passaggio fa pure assai chiaro che il risultato finale dell'ubriachezza è la dissolutezza del corpo, e chiunque è capitato sotto l'influenza dell'alcol e che ha sperimentato ciò che vuol dire andare giù per quel sentiero sa che è sempre inequivocabilmente più presto o più tardi lo porterà alla dissolutezza, alla completa rovina di se stesso e della sua famiglia e dei suoi affari e di tutto. La Bibbia è molto realistica quando parla dell'ubriachezza, ma notate quello che dice: non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. La soluzione dell'ubriachezza non è semplicemente di togliersi il vizio di bere, non è questione di fissare il nostro sguardo solo sulla bottiglia. La maggior parte di coloro che hanno fallito nell'aiutare un ubriaco, o la maggior parte degli ubriachi che hanno fallito nel cercare di levarsi il vizio, hanno fallito perché hanno solo cercato di levarsi il vizio. La Bibbia non insegna che un vizio va levato, ma insegna che un vizio deve essere sempre rimpiazzato. Così dunque
non abbiamo soltanto il levare, ma anche un mettere, un riempire. Qui abbiamo di nuovo i due lati di una medaglia: non vi inebriate di vino, ma, e qui troviamo il lato positivo, siete ripieni dello Spirito Santo. C'è un lato negativo e c'è un lato positivo, c'è uno spogliarsi e un rivestirci, c'è qualche cosa che deve essere tolto e qualche cosa che deve essere messo. E troppe persone che hanno provato semplicemente di smettere di bere hanno trovato che, come dice la scrittura, il pulire, l'adornare la propria casa e lasciarla poi vuota ci attira dentro dei demoni peggio di quelli che c'erano prima. Questo passaggio ci dice quindi che quando noi abbiamo spazzato via dal nostro corpo l'ubriachezza, questa deve essere poi riempita della presenza dello Spirito Santo. E cosa vuol dire questo? Che qualche cosa di magico deve prendere luogo? No, assolutamente no. Cerchiamo di capire quello che qui Paolo ci dice. Prima di tutto, quando uno si ubriaca di vino, è dominato dal vino. Essere ubriaco significa essere sotto il controllo, sotto la dominazione, sotto l'influenza, come spesso viene detto oggigiorno, del vino o dell'alcol. Esso ha tale controllo, tale potenza, tale dominio nella vita di una persona che questa diventa la sua dominante caratteristica. Il bere ha effetto su ogni cosa che fa, influisce sul suo modo di parlare, sul suo modo di camminare, influisce sulle sue opinioni, sul modo che guida la sua automobile, su tutto, insomma. La sua ubriachezza penetra in ogni area della sua vita. Si ubriaca e la sua moglie lo sgrida per bene, così si sente un po' giù di giri e va e cerca di ritirarsi su con un altro bicchiere e beve. Poi il giorno dopo, quando va a lavorare con un terribile mal di testa, non è efficiente come dovrebbe, il suo principale se ne rende conto e gli dà un'altra lavata di testa. E così diventa depresso, torna a casa, picchia di nuovo nella bottiglia, si riubriaca, la moglie lo sgrida di nuovo, lui corre via di casa, va al bar con i suoi amiconi e beve dell'altro. E così la sua vita diventa sempre più intricata, l'effetto del bere si associa a lui e questo effetto cade su tutti coloro con cui lui si associa. La sua vita ne viene influenzata, i suoi affari ne risentono, la sua famiglia ne soffre, la sua chiesa e ogni area della sua esistenza ne viene influenzata ed egli diventa sempre più soggetto al bere, alla bottiglia e all'ubriachezza. Ora, se le cose devono cambiare, egli deve riempirsi dello Spirito Santo. Come il vino ha influenzato la sua vita dominandone ogni parte, così lo Spirito Santo deve dominare ogni parte della sua vita. E lo Spirito di Dio non fa questo in una maniera misteriosa o magica, lo fa per mezzo della sua parola, la Bibbia che egli ci ha dato. Così se un uomo vuol disfarsi dell'ubriachezza, se è un cristiano e crede in Gesù Cristo e vuole disfarsi di questo terribile vizio, egli non deve solo smettere di bere, ma deve pure cominciare a considerare la sua relazione con la sua moglie. E questo lo fa lasciando che l'influenza dello Spirito lo guidi, facendo quello che la Bibbia dice di fare in tale relazione. Lo fa in relazione con i suoi figli, con il suo stesso corpo, trattandolo in un modo equo, dandogli sufficiente riposo, scegliendo appropriate compagnie e spendendo saggiamente anche il suo tempo. Va in chiesa, legge la Bibbia, prega e si sforza sul suo lavoro di diventare proficuo ed efficiente al massimo. In tutto il circolo delle sue attività deve essere ora lo Spirito che lo controlla e lo domina. Come l'ubriachezza lo dominava e controllava ogni parte della sua vita, così ora lo Spirito attraverso le Scritture deve influenzare ogni parte della sua vita. Così, se cerchi di aiutare qualcuno che ha il problema del bere, o se tu hai questo problema, bisogna che tu conosca Cristo come tuo Salvatore, poi devi investigare ogni area della tua vita e rinforzarla facendo quello che Dio ti dice di fare nella sua santa parola.

Come va la vista? Non la vita, ma la vista. Sì, perché oggi parleremo di un paio di persone che hanno incontrato Gesù, le quali erano cieche, cieche fisicamente e, come impareremo, anche cieche, bisognose anche della vista spirituale. La prima persona non aveva mai visto la luce del sole, né il volto della mamma. Era nato cieco ed era costretto a mendicare da un angolo all'altro, nei posti che ormai sapeva a memoria. Gli amici di Gesù avevano una domanda che tutti si chiedono da sempre: di chi è la colpa, sua o dei suoi genitori? Nessuno dei due, fu la risposta di Gesù. Ciò è avvenuto perché si manifestino le opere di Dio. Questo fu un miracolo segnale, cioè come una indicazione che portava un messaggio. Perciò Gesù proseguì dicendo: «Io sono la luce del mondo». E fatto del fango con la saliva e spalmatolo sugli occhi del cieco, gli disse di andarsi a lavare. E quello tornò che ci vedeva. La sua gioia era immensa, come pure i grattacapi dai parenti e dai capi religiosi, i quali continuavano ad avere sedute ed inchieste per rendersi conto come mai questo cieco nato ci vedesse. Benché quest'uomo avesse acquistato la luce attorno, non aveva ancora la vista spirituale. Gesù infatti lo rivide e gli chiese: «Credi tu nel Figlio di Dio?» «E chi è? Perché io credo in Lui». E gli rispose: «Ti sta parlando ora». E l'uomo disse: «Io credo». E si prostrò, adorò Gesù. Più importante della vista fisica era che lui avesse la giusta visione di chi Gesù fosse. E anche noi, amici, per natura siamo in un duplice guaio: nelle tenebre e ciechi. Nelle tenebre perché viviamo in un mondo di male, di odio, di sozzure, di morte. Ed anche ciechi perché con le nostre piccole menti non riusciamo a vedere al di là del naso. E spesso si dice: «Io credo solo a ciò che si vede». Siamo ciechi al meraviglioso mondo dell'invisibile che Gesù è venuto a rivelarci. Il mondo di Dio, di Gesù, dell'eternità, della parola di Dio. Orgogliosamente ci ereggiamo come padroni assoluti dell'universo, ma di fatto continuiamo a barcollare nel buio, vivendo con la paura di fare un passo falso o di cadere nel vuoto, sempre schiavi della solita routine quotidiana, dove i nostri sensi ci offrono sicurezza. Come i discepoli, anche noi siamo pronti ad accusare: è colpa del governo, della chiesa, della società, del diavolo, di Adamo ed Eva, di Dio. Tutte queste diverse accuse sulla causa del male altro non mostrano che la nostra completa confusione. Per questo Gesù si presenta e con autorità ci dice: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre della confusione, ma avrà la luce della vita». Per secoli in Italia non abbiamo avuto la luce della parola di Dio. Ora essa è liberamente a portata di mano. Ma a che cosa serve la luce ad un cieco? Abbiamo bisogno di vista, amici, quella vista che Gesù vuole darci. Ma a tanti di noi, come ai suoi tempi, Gesù dice: «Voi avete le scritture, ma non volete venire a me per avere la vita». Gesù vuole darci vista, vista per avanzare con coraggio nella vita invece che a tastoni, e con coraggio andare contro i modi di vita in netto contrasto con la volontà di Dio. Vista per vedere le realtà spirituali per mezzo degli occhi della fede, la bellezza della natura e del Creatore, come espressa anche dal Manzoni, che diceva: «Per tutto ti nascondi, per tutto ti riveli, nei vertici dei cieli, nel calice di un fior». E vista ancora per vedere il Salvatore in croce per il mio peccato, è risorto per rendermi giusto dinanzi a Dio. Non dire: «È colpa di Dio, sei in ritardo, lui l'ha detto già 2000 anni fa», e si è addossato tutta la colpa del male nel mondo al Calvario, e di conseguenza ha inaugurato il regno della luce. Egli ti chiama a lasciare il tuo peccato alla croce e passare dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Apri la sua parola che irradia luce alla tua vita e alla tua anima, e vedrai cose meravigliose
che Dio ti farà vedere. Ebbene, amici, continueremo a parlare di un'altra persona cieca che ha incontrato Gesù. Ma vogliamo prima ascoltare un canto del nostro amico Tonino, che ci parla della luce della vita. Gesù, che disse: "Io sono la luce del mondo".

Bene, parliamo adesso, amici, di un caso troppo difficile per Gesù, tanto difficile che quasi quasi fallì. Si tratta di un cieco che egli incontrò in riva al lago. Gesù lo condusse fuori del villaggio, gli sputò negli occhi, lo toccò e gli chiese se vedesse. L'uomo rispose di scorgere gli uomini come alberi. Gesù ripeté l'operazione ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Prima di criticare l'apparente debolezza di Cristo, stiamo attenti che non abbiamo a rimangiare tutto. E prima di condannarlo per aver toccato due volte o per aver usato della saliva, esaminiamo bene il risultato. Ci vedeva chiaramente. Gesù guarì molti nella sua vita ed in modi alquanto diversi. Egli conosce appieno i nostri bisogni umani ed il miglior modo per farci rispondere al suo richiamo. Siamo tutti diversi e non c'è da meravigliarsi se uno afferra una cosa prima di un altro o impiega più tempo o Dio si usa di un metodo diverso per parlare al suo cuore. Spesso inoltre c'è da considerare che l'uomo che è molto più lento a ricevere tutto quello che Dio vuole offrire. Così oggi Dio vuole guarire la nostra vista spirituale, aprendoci il mondo dell'invisibile per mezzo della sua parola, la Sacra Bibbia. Ma l'uomo chiude gli occhi o disprezza tale santo libro come disprezzano la saliva usata nel guarire questo cieco. Un'altra lezione per noi da questo passo è di non prendere per scontato quello che Dio opera. Dal racconto evangelico sembra che gli altri avessero portato questo cieco a Gesù perché lo toccasse, come se un semplice tocco di Gesù bastasse. Ma non si trattava di un tocco magico, ma un tocco che costava molto a Gesù. Era duro e vero lavoro per lui. Non sia mai, quindi, che tu o Dio trattiamo leggermente la salvezza dalla condanna eterna che ci è offerta sì gratuitamente, ma che costò gran prezzo al nostro Signore. Essa esige da noi un'attenta riflessione ed una chiara risposta. Notiamo anche che per questo uomo era necessario che Gesù lo portasse fuori città per guarirlo. Betsaida era una cittadina bella, ma incredula ed impenitente, e Gesù volle che l'uomo si separasse del tutto da tali persone. Forse anche fra voi ascoltatori c'è qualcuno che vorrebbe vedere meglio nelle cose spirituali, ma resta aggrappato a qualche gruppo o della compagnia cattiva che lo tiene lontano da ciò che potrebbe aprire i suoi occhi, la parola di Dio. Lasciati condurre in disparte da Gesù e ascolta quello che ha da dirti. Prendi un Vangelo, se non ce l'hai, scrivici, te lo manderemo gratuitamente. E parla, prega Dio che apre i tuoi occhi e si rivela a te. Ebbene, Gesù non fallì neanche quella volta. L'uomo vedeva ogni cosa chiaramente, altro che lenti a contatto. Ma anche in questo Dio ha voluto insegnarci qualcosa. Posso, amici, in conclusione chiedervi: come vedi tu gli uomini? Li vedi come carne e ossa e basta? Li vedi come oggetti da cui trarre piacere o come fonte di guadagno? Li vedi forse come Ezechiele, il lupo cattivo, vede i tre porcellini, cioè come cose da sbranare per farti un bel pasto? Oppure li vedi come alberi? Sta attento di non sbattere la testa contro. Chiede a Gesù di darti una vista, quella vista per vederli come lui li vede: uomini, donne, bambini, giovani, anziani, per cui egli è morto per salvarli dalla morte eterna. Leggi la sua parola che dà luce e che rischiara i passi al tuo cammino. E come sempre, nel chiudere vi invito a scriverti.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Nella Bibbia, in particolare negli scritti dell'Apostolo Paolo, i termini carne e spirito vengono spesso utilizzati in modo contrapposto. E per questo motivo ci sono persone che accusano Paolo di proporre dottrine tipiche dello gnosticismo. Paolo però era un ebreo e in particolare un fariseo. La sua concezione di materia e di spirito era radicalmente diversa da quella degli gnostici. Ricordiamo infatti che per il dualismo gnostico c'era una netta contrapposizione tra materia e spirito. Per gli gnostici il mondo materiale era cattivo, frutto di un errore creativo da parte di un dio inferiore, il cosiddetto demiurgo. Lo spirito, la parte immateriale, doveva essere liberata dal corpo fisico per entrare nella dimensione divina. Lo gnostico aspirava quindi a fuggire dal mondo materiale per abbracciare quello spirituale. Ecco, invece, nelle scritture giudeo-cristiane della Bibbia, il mondo in cui viviamo non è considerato cattivo in sé, anzi, fin dalle prime pagine della Genesi, il Dio creatore dei cieli e della terra, in cui Paolo credeva, dichiara che tutto il creato è buono. Per gli ebrei e poi anche per i cristiani che affondano le proprie radici in quelle scritture, non c'è nulla di inerentemente malvagio nelle cose materiali. L'uomo è stato creato da Dio nella sua globalità. L'uomo è fatto di materia come il resto del creato e in questo non c'è assolutamente nulla di cattivo. Nelle scritture ebraiche, in particolare nella Genesi, il vero problema dell'uomo non è l'essere fatto di materia, bensì il deterioramento della sua relazione con Dio. Ciò che viene descritto nelle prime pagine della Bibbia è proprio la corruzione del genere umano che disubbidisce a Dio e non ha più una relazione con Lui come quella descritta nell'Eden. L'uomo decide di essere indipendente da Dio e di gestirsi da sé. E quindi è questa visione della natura umana che costituisce il retroterra culturale di Paolo quando usa le parole carne e spirito. Nella concezione biblica, l'uomo nel suo peccato è separato da Dio, ma allo stesso tempo, attraverso l'azione dello Spirito di Dio in lui, può tornare ad avere una relazione con Dio. Ecco perché Gesù diceva che gli esseri umani hanno bisogno di nascere di nuovo, di avere una nuova vita che Dio impartisce loro, una vita che permette loro di essere di nuovo in contatto con Dio. Paolo, nelle sue lettere, si riferisce infatti all'uomo che non ha una relazione con Dio come uomo naturale, un uomo che sostanzialmente è autonomo, è guidato dai propri desideri, dai propri istinti, dalle proprie passioni. Nella teologia paolina, l'uomo naturale è quindi insensibile alla guida di Dio. Lo leggiamo in 1 Corinzi 2,14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Allora, quando Paolo parla invece di uomo spirituale, non si riferisce ad un uomo che si distacca dal proprio corpo, ma semplicemente ad un uomo che ha una relazione con Dio ed è guidato dallo Spirito di Dio. Tali persone che hanno una relazione con Dio perché sono nate di nuovo attraverso lo Spirito di Dio, sono chiamate proprio figli di Dio. In Romani capitolo 8, versetto 14. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Perché Paolo contrappone spesso nelle sue lettere la carne allo spirito? La contrapposizione tra carne e spirito non è una contrapposizione tra parte materiale e parte invisibile dell'uomo. Il corpo materiale non è negativo in sé, così come la parte immateriale dell'uomo, quella che costituisce la sua mente, i suoi pensieri, il suo spirito, non è positiva in sé. Che il materiale in sé non abbia nulla di negativo, lo dimostra anche il fatto che Gesù, quando risorse, si presentò ai suoi discepoli in carne ed ossa, con un corpo fisico. Questo viene sottolineato da Gesù stesso in Luca 24, versetto 39. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Carnale, spirituale, vengono da Paolo utilizzati per indicare due atteggiamenti diversi dell'essere umano nella sua globalità. In sostanza, Paolo non usa le parole carne e spirito per riferirsi ad un dualismo antropologico, cioè differenziando parte materiale e immateriale di una persona, ma le utilizza per indicare da una parte l'uomo nella sua globalità, guidato dalle proprie passioni, dai propri desideri, dalle proprie inclinazioni, il cosiddetto uomo carnale, e dall'altra parte l'uomo nella sua globalità, guidato dallo Spirito di Dio, il cosiddetto uomo spirituale. Per Paolo è fondamentale che gli esseri umani siano guidati dallo Spirito di Dio, che egli chiama anche lo Spirito di Cristo. Perché quello è l'unico modo affinché gli esseri umani onorino Dio nella propria vita globalmente, corpo e spirito. Il dualismo gnostico, che vede la materia come inerentemente cattiva e lo spirito come qualcosa di più elevato, è assolutamente contrario alle scritture giudeo-cristiane e sicuramente non faceva parte del retroterra culturale di Paolo. Così, nel riferirsi ad un culto spirituale, Paolo si riferisce alla globalità dell'essere umano, alla sua intera persona. Lo vediamo in Romani capitolo 12, versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Beh, in questo caso, i vostri corpi è un modo per indicare l'intera persona, non solo la materia. Ma affinché questo culto spirituale gradito a Dio sia possibile, occorre una mente rinnovata dallo Spirito di Dio, come leggiamo nel versetto che segue, cioè Romani capitolo 12, versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi, è vero che Paolo parla di carnale e spirituale, ma non lo fa in un senso dualista, differenziando la materia dallo spirito, ma piuttosto differenziando, lo ripeto, due modi di vivere. L'uomo carnale è un uomo che segue i propri istinti naturali, e beh, anche perché non ha alternative, mentre l'uomo spirituale è un uomo che ha anche un rapporto con Dio e quindi può lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Allora Paolo scrive in Romani capitolo 8, versetti 8 e 9. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se davvero lo spirito di Dio abita in voi. Ma se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Allora, qui è chiaro che essere nella carne non si riferisce alla parte materiale, ma piuttosto ad un modo di vivere senza Dio, alla vita naturale delle persone prima di avere un rapporto con Dio. Lo sappiamo perché, pensiamoci un attimo, gli interlocutori di Paolo sono degli esseri umani vivi. Quindi, quando Paolo

spirito, ovvero vivificata dallo spirito di Dio. Questo dualismo lo troviamo in varie forme negli scritti di Paolo. Lui parlava di uomo naturale e uomo spirituale, di vecchio uomo e di uomo nuovo, di essere in Adamo e di essere in Cristo, di carne e di spirito, come dicevamo. Pur essendo espressioni diverse, con significati leggermente diversi in base al contesto in cui sono inserite, mettono comunque tutte in luce la stessa contrapposizione tra la vita naturale nel tempo presente, indipendente da Dio, e la vita dopo la conversione, trasformata dallo Spirito Santo, vissuta nel tempo presente, ma con un piede nel futuro. Ora, cerco di spiegare meglio che cosa intendo. Ho usato non a caso l'espressione tempo presente. L'espressione tempo presente o età presente è quella che nella Bibbia spesso distingue la vita attuale in questo mondo da quella futura, eterna. Leggendo il Nuovo Testamento si incontrano le espressioni età presente e mondo a venire o mondo futuro. Gesù stesso in Matteo 13:39 si riferisce, ad esempio, alla fine dell'età presente per indicare la fine di questo mondo, come lo conosciamo, per entrare nella pienezza del regno di Dio nel mondo a venire o mondo futuro. Capire questa distinzione tra età presente e mondo futuro può aiutare a capire le espressioni riguardanti carne e spirito che Paolo utilizza nelle sue lettere. All'inizio di Galati, ad esempio, Paolo in Galati 1, versetto 4, si riferisce all'età presente indicandola proprio come malvagia. L'età presente non è malvagia perché è materiale. Non c'è alcuna indicazione in proposito. L'età presente è malvagia nel senso che la vita attuale che viviamo in questo mondo è, secondo la teologia biblica, una vita che si svolge in un sistema influenzato da forze spirituali ostili a Dio e soprattutto un sistema influenzato dal peccato dell'uomo. In questa età presente gli esseri umani vivono in un mondo sostanzialmente estraneo a Dio. E ne è la dimostrazione il fatto che una persona può vivere tranquillamente in questo mondo senza nemmeno avere contatto con Dio, senza nemmeno credere in Dio. Per Paolo vivere nella carne è normalmente una scorciatoia per parlare della vita comune nel tempo presente. Pensare quindi alle cose della carne in alcuni casi può avere a che fare con cose peccaminose, ma in generale ha piuttosto a che vedere con cose temporanee, transitorie, inutili nel mondo futuro, relative soltanto all'età presente. Questa considerazione su età presente e futura ci permette di comprendere alcuni brani specifici in cui Paolo mette in guardia i cristiani invitandoli a camminare per lo Spirito. Ora, uno dei brani più conosciuti in questo senso è Galati 5. Quindi leggo ora Galati capitolo 5, versetti 16 a 18. Io dico camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Allora, questi brani sono scritti in modo specifico per i cristiani, non dimentichiamolo. Eppure Paolo esorta a camminare secondo lo spirito, il che implica che non è una cosa automatica, ma richiede una certa intenzione da parte del cristiano. Anche coloro che sono nati di nuovo si trovano infatti continuamente di fronte a delle scelte e non è scontato che facciano sempre scelte corrette nella loro vita. Paolo era conscio di una battaglia interiore tra quelle che sono le inclinazioni naturali e quelle che sono le indicazioni dello Spirito Santo. E quando il cristiano segue le proprie inclinazioni, rischia di fare ciò che farebbe qualunque persona che non abbia Dio nella propria vita. Ora, non tutto ciò che le persone fanno in questo mondo è cattivo o peccaminoso in sé, ma Paolo sapeva bene che nel lungo termine i risultati non possono che essere negativi, i risultati di una vita senza Dio. A questo proposito, ricorda ai cristiani quanto leggiamo in Galati capitolo 5, versetti 19 a 21. Ora, le

Della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Allora, qui Paolo fa un elenco assolutamente non esaustivo, è un elenco esemplificativo di ciò che può produrre normalmente una vita naturale lontano da Dio. In sostanza, Paolo vuole mettere in guardia i cristiani da ciò che può accadere nella loro vita se si lasciano anch'essi guidare dai propri istinti naturali. Infatti, leggendo questo elenco, ognuno di noi, se è onesto, potrebbe vedere delle cose che hanno caratterizzato la sua vita in qualche momento specifico, talvolta anche già da credenti. Ma quello che Paolo vuole fare capire qui è che, benché ogni persona possa cadere in queste cose in qualche momento della sua vita, queste cose non dovrebbero costituire il suo abituale modo di vivere come cristiano. A differenza di quanto potrebbe fare una persona che non ha Dio nella sua vita, Paolo si aspettava che una persona con lo Spirito Santo, se fosse caduto in quelle cose, le avrebbe percepite come peccati e quindi le avrebbe confessate e abbandonate con l'aiuto di Dio. Infatti Paolo sa che i cristiani hanno lo Spirito Santo nella loro vita e lo Spirito Santo può produrre una vita diversa. Così, a titolo esemplificativo di nuovo, Paolo fa un breve elenco in Galati capitolo 5, versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Come dicevo, anche in questo caso non è un elenco esaustivo. Ci sono molte cose che lo Spirito Santo produce in noi, cose buone, che non sono in questo elenco. Per fare un esempio dico, ad esempio, la misericordia. Ma anche in questo caso il punto di Paolo non è fare un elenco esauriente, ma fare piuttosto capire che il cristiano ha la possibilità di vivere una vita diversa guidato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce un frutto e quando ci affidiamo alla sua guida, le cose che produce in noi sono buone, non condannabili da alcuna legge, sia essa umana o divina. E allora, ripeto, Paolo era cosciente che non c'erano automatismi. Gesù, per intenderci, non ci obbliga a seguirlo e allo stesso modo lo Spirito Santo non ci fa violenza, non ci impedisce, purtroppo, potremmo dire, di fare scelte diverse e di ignorare la sua voce. Infatti, pochi versetti prima, in Galati 5, versetto 13, Paolo aveva scritto così: «Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri». Lo Spirito Santo ci spinge ad amare, produce il suo frutto, ma non ci obbliga a farlo. Noi scegliamo di amare e di mostrare tale amore tramite il nostro servizio, ma, come Paolo scrive, possiamo anche usare male la nostra libertà e vivere appunto secondo la carne, ovvero vivere influenzati dai medesimi valori che avevamo prima di conoscere il Signore. Qualunque cristiano onesto ammetterà di aver usato male questa libertà molte, molte volte. Ecco perché Paolo insiste con questa contrapposizione tra carne e spirito, come una lotta interiore nel cristiano tra due modi di vivere. Paolo sapeva che il cristiano ogni giorno, in ogni istante, si trova a fare delle scelte. Può lasciarsi influenzare dai valori di questo mondo nelle sue scelte o può camminare per lo spirito, facendo le cose obiettivamente buone che il Signore ci mostra nella scrittura. Parliamoci chiaro, sappiamo che amare è giusto, ma se decidiamo di tradire qualcuno o di trattare male qualcuno, chi ce lo impedirà? Lo Spirito produce un frutto e ci indica la strada, ma ahimè non ci obbliga a seguirla. Paolo da una parte aveva fatto una scelta precisa e la dichiara in modo aperto in Galati capitolo 2 versetto 20. Vediamo la scelta precisa di Paolo.
Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo non parla di una crocifissione reale, è ovvio, perché egli è ancora lì, vivo e vegeto. Parla invece di un cambiamento di vita che segue l'incontro con Gesù. La vita che vivo ora nella carne, ovvero la mia vita nel tempo presente, la mia vita transitoria in vista del mondo a venire, la vivo in modo diverso dopo aver conosciuto Cristo. In effetti è come se quando Lui è stato crocifisso, io sono stato crocifisso con Lui per rinascere a una nuova vita. E allora questa vita la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Lascio che sia la sua vita a plasmare la mia attraverso lo Spirito Santo. Ecco cosa intende dire Paolo con questo linguaggio. E lui in qualche modo si aspettava che tutti i cristiani facessero questa scelta con coraggio e coerenza. Ecco perché li esorta ancora a camminare per lo Spirito in Galati capitolo 5, versetti 24 e 25. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Vedete, ancora una volta è evidente che non c'è alcun riferimento alla carne in un senso materiale. Infatti la crocifissione della carne a cui Paolo si riferisce non può essere che metaforica. Si riferisce al fatto che il vecchio sistema dell'età presente non dovrebbe più destare l'interesse dell'uomo rinato dallo Spirito, perché, beh, pensateci bene, egli è proteso verso il mondo futuro, quindi le sue azioni qui ed ora dovrebbero essere più rivolte al mondo futuro che non alle cose transitorie di questo mondo. L'uomo naturale, beh, non ha obiettivi che riguardano la vita eterna, il mondo a venire, e quindi ciò che fa è più o meno fine a se stesso, per questa vita soltanto. Non sono i nostri corpi materiali ad essere peccaminosi o cattivi, lo ripeto, ma sono le nostre menti che conservano certi modelli carnali che abbiamo imparato prima di venire a Cristo. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare la lotta spirituale di cui parla la Bibbia, con le forze spirituali nemiche di Dio che tentano in qualche modo di influenzarci e di indurci a vivere in modo indipendente da Dio. L'uomo spirituale, l'uomo che ha un rapporto con Dio, può invece fare delle scelte diverse, perché ha per obiettivo la vita eterna e vive la sua vita sapendo che c'è un futuro. I due modi di vivere hanno risultati diversi. E lo leggiamo in Galati capitolo 6, versetto 8. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. È evidente che non ci sia una contrapposizione tra materiale e immateriale qui, ma piuttosto una contrapposizione tra età presente, transitoria, destinata a finire, e l'età futura, la vita eterna. In sostanza, una vita vissuta per la carne ha per esito che cosa? Corruzione, ovvero deperimento, morte, nulla che possa avere significato nel mondo futuro. Al contrario, chi semina per lo Spirito è l'equivalente di colui che si fa un tesoro in cielo, per usare le parole di Gesù in Matteo capitolo 6, versetto 20. Cioè qualcuno che investe in vista del mondo a venire, vive la sua vita in funzione di ciò che Gesù ha promesso. E allora è questo il tipo di vita che Paolo si aspettava che un cristiano potesse vivere camminando per lo Spirito e non vivendo semplicemente per la carne, ovvero per le cose temporanee che non hanno alcuna influenza sul nostro destino eterno. Anzi, talvolta sono anche dannose. In conclusione, quando Paolo utilizza i termini carne e spirito, non li usa nel senso in cui lo intendevano gli gnostici. L'idea che Paolo fosse un gnostico non viene presa sul serio da nessuno tra gli studiosi del Nuovo Testamento. Normalmente gli studiosi, cristiani o non cristiani, che si interessano di gnosticismo, si concentrano sul modo in cui gli gnostici interpretarono le lettere di Paolo nei secoli seguenti, piuttosto che affermare che Paolo stesso fosse un gnostico. Coloro che oggi vogliono vedere un Paolo gnostico lo fanno solo estrapolando le sue parole
dal contesto giudaico di Paolo e reinterpretandole alla luce dell'interpretazione gnostica. Però non è questo il modo corretto di interpretare le lettere di Paolo, come abbiamo visto. Una conferma di tutto questo, tra l'altro, è il concetto stesso di risurrezione alla fine dei tempi, che sia per gli ebrei che per i cristiani non è un evento che riguarda solo lo spirito, la parte immateriale, ma è un evento che coinvolge tutto l'essere umano. Nella risurrezione gli esseri umani non avranno ovviamente il corpo precedente, per ovvie ragioni, ma avranno comunque un corpo materiale, tangibile. Se la materia fosse inerentemente cattiva, pensateci bene, la risurrezione non avrebbe alcun senso. La Bibbia non insegna mai la necessità di fuggire dal corpo. Anzi, quando si parla del futuro, ci si riferisce ad una redenzione completa del corpo, ad una risurrezione del corpo, ad un nuovo corpo. La vita nuova che lo Spirito di Dio produce nell'essere umano è in qualche modo un anticipo della nuova creazione in attesa del mondo a venire. Ed è normalmente a questa vita nuova che Paolo si riferisce quando parla di una vita guidata dallo Spirito. Quando una persona si converte, leggiamo nel Nuovo Testamento il concetto di nuova creatura e leggiamo il concetto di spirito che vivifica. In qualche modo la presenza dello Spirito di Dio nella vita dell'uomo gli dà la possibilità di essere cosciente della presenza di Dio e di vivere in questo mondo in modo diverso dal modo in cui viveva in precedenza. Allora, a questo punto, chiedo a te, proprio a te, che mi stai ascoltando. A che punto sei nella tua vita? Sei una nuova creatura? Lo Spirito di Dio ha trasformato la tua vita, dandoti la gioia di sapere che c'è una vita eterna per la quale vale la pena spendere questa vita in un modo che onori Dio, al servizio di Dio e del prossimo? Come sempre, come dico sempre, la palla è nel tuo campo adesso. Oggi stesso puoi credere in Gesù, puoi credere in ciò che Lui ha fatto per te. Lui ha dato la sua vita per te affinché tu possa avere questa nuova vita. Ci credi tu? Io ti dico che puoi fidarti delle sue promesse e puoi chiedergli di cambiare la tua vita. E io sono sicuro che Egli possa farlo perché lo ha fatto nella vita di migliaia, milioni di persone. Confido che possa farlo anche in te.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie d'Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Menasse, Menasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconiah e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zerobabel, Zerobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazero, Eleazero generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prender te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi». E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Mi ricordo di quella volta che mia sorella Jay ed io andammo con la vecchia Ruth 40 dalla fattoria ad un'asta che si teneva al mercato del bestiame di Baltimora. Avevamo sentito che un allevamento di cavalli vicino aveva intenzione di cedere il bestiame e pensammo che forse avremmo potuto acquistare un buon cavallo a poco prezzo. Essendo arrivate presto, girammo attorno per esaminare gli animali all'asta. Posai lo sguardo su un grande puro sangue rosso che nessun altro sembrava aver notato, ma non volevamo dare al venditore l'impressione di esserne troppo interessate. Facendo del mio meglio per apparire distaccata e professionale, passai la mano sulle gambe del cavallo per sentire se aveva dei soprossi. Mi abbassai a mettere il dito negli zoccoli, cercando spaccature o crepe. Accarezzammo il suo petto, il garrese, esaminammo i denti e alzammo la coda. E poi ci spostammo di qualche passo per stabilire le sue condizioni generali. Dopo quel po' di tempo passato col puro sangue, avevamo capito tutti i suoi punti deboli, sapevamo esattamente quanto potesse valere. Eravamo più che pronti ad indicare quelle debolezze al venditore nell'eventualità che non avesse accettato la nostra offerta. Punti deboli. È preoccupante pensare che i nostri punti deboli siano esposti, vero? Le debolezze aumentano o diminuiscono il nostro valore agli occhi degli altri. Mi viene in mente una citazione di Corrie ten Boom. Il diavolo è come un buon commerciante di bestiame che, dopo aver fatto un giro attorno ad una mucca, ne conosce tutti i punti deboli. Ci conosce e sa esattamente dove colpirci. Il diavolo non è ancora andato in pensione, sa di avere poco tempo ed è estremamente attivo. Ma Gesù è presente ed è molto più forte del diavolo. Un bell'avvertimento. Puoi pensare che le tue debolezze siano nascoste, ma il tuo nemico vorrebbe fare l'offerta più bassa possibile per la tua vita. Per farlo, si assicurerà di averti esaminato per bene, su e giù, a destra e a sinistra, davanti e dietro. Satana è molto interessato ai tuoi punti deboli, che si tratti di una tendenza a temere, la propensione a dubitare, la spinta a fantasticare, l'attitudine di crogiolarsi nell'orgoglio. Egli conosce tutto ciò con esattezza. Se avverti un'intensa lotta nella tua vita proprio ora, faresti meglio a renderti conto che il diavolo continuerà a farti pressione dove fa più male. Egli conosce i tuoi lati nascosti e non è per niente riluttante ad approfittare al massimo di questa conoscenza. Ma, come Corrie diceva, Gesù è sempre presente e molto più potente del diavolo. Anche egli conosce i tuoi punti deboli, ma vuole che quei punti vulnerabili diventino i suoi punti di forza nella tua vita. Capendo questo, Paolo fu in grado di scrivere: «Quando son debole, allora son forte». Nonostante tutti i tuoi fallimenti e le tue lotte, il Signore Gesù non ha acquistato la tua vita per un prezzo ridicolo. Non poteva aver pagato un prezzo più alto. Dal suo punto di vista, vali quanto pesi in debolezza.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo aver trascorso la giovinezza in modo dissipato e corrotto, si converte a Dio, dopo aver partecipato ad una riunione di veri credenti in Gesù. Poi nasce in lui il desiderio di servire Dio con tutto se stesso. Ma per restare fedele a questo proposito, deve più volte rinnegare se stesso, non cedendo alle sue passioni umane. L'incomprensione di suo padre produce in lui un nuovo dolore e lo induce a prendere la decisione di preservare la propria indipendenza anche economica. Ma il Signore veglia su di lui, lo consola e lo arricchisce in modo meraviglioso, e inoltre gli insegna la pazienza e gli fa capire che non deve fidarsi dei metodi umani, ma deve piuttosto ricercare la volontà di Dio nella preghiera e nello studio della Bibbia.
0: La vita intera di Giorgio Müller provò che Dio aveva per lui un piano interamente differente, che ancora non era disposto a rivelare, perché Müller non era ancora preparato a seguirlo. Egli fu così condotto a meditare su ogni questione che gli si presentasse, chiedendo in preghiera la risposta al Signore. Sarebbe diventato un magnifico esempio di come un credente possa intercedere presso Dio. Il suo animo aveva la semplicità di un fanciullo, pur sapendo in molti casi elevarsi al di sopra del fanciullo, con una conoscenza e una forza d'animo veramente virili. Il signor Hudson Taylor ci ricorda che, mentre in natura l'ordine normale di crescita è dalla fanciullezza alla virilità e poi alla maturità, nella grazia il vero sviluppo ha sempre luogo a ritroso, verso la culla. Cioè dobbiamo diventare piccoli fanciulli e rimanere tali, non perdendo, anzi progredendo in spirito di fanciullezza. La maturità del discepolo di Cristo non è che la perfezione della sua fanciullezza. Giorgio Müller non fu mai così realmente e pienamente un piccolo fanciullo come quando ebbe raggiunto i suoi 93 anni di età. Nel 1826 fece il primo tentativo di predicazione. Un maestro di scuola che abitava 6 miglia circa da Halle fu da lui condotto al Signore. Quel maestro lo invitò ad aiutare un vecchio pastore un po' malaticcio della sua chiesa. Come studente di teologia, Giorgio Müller era libero di predicare, ma, consapevole della sua incapacità, non si attentava a farlo. Allora pensò che, imparando a memoria un sermone scritto da altri, avrebbe potuto fare del bene agli uditori, e così accettò. Fu un lavoro ingrato. Passò tutta la settimana a studiare a memoria il sermone, e quando si trattò di esporlo, non provò alcuna soddisfazione perché non poteva trasmettere quella potenza viva che possiede colui che trasmette un messaggio ricevuto da Dio in testimonianza della verità divina. La sua coscienza non era ancora abbastanza illuminata per accorgersi che recitava una parte falsa, predicando un sermone scritto da altri come se fosse suo. Non aveva nemmeno il discernimento spirituale di capire che Dio non può volere che predichi agli altri colui che non conosce la sua parola e che non chiede l'intervento dello Spirito Santo per comporre lui stesso il sermone. Giorgio Müller, in quel lontano agosto del 1826, riuscì a recitare penosamente un discorso appreso a memoria, alle 8 del mattino nella cappella sussidiaria e 3 ore dopo nella chiesa. Gli venne poi chiesto di predicare di nuovo nel pomeriggio, ma non aveva nessun altro sermone pronto. Che cosa fare? Tacere o rivolgersi a Dio per aiuto? Pensò che avrebbe potuto leggere il capitolo 5 del Vangelo di Matteo e quindi commentarlo. Aveva appena cominciato a spiegare la prima beatitudine che si sentì grandemente assistito. Non solo le sue labbra si aprivano, ma le scritture stesse si aprivano nella sua mente. L'anima sua si espandeva e una pace e una potenza fino allora sconosciute prendevano il posto delle timide e meccaniche ripetizioni del mattino e accompagnavano le semplici esposizioni di quel pomeriggio. Parlò allo stesso livello della mentalità dei suoi ascoltatori, non dall'alto di un pulpito con frasi elaborate. Il suo ardente ma familiare discorso tenne incatenata l'attenzione del suo uditorio. Ritornando a Halle, diceva a se stesso: «Questo è il vero modo di predicare». Dubitava però che quell'esposizione semplice potesse piacere ad una congregazione colta e raffinata della città. Ma doveva ancora imparare che le parole seducenti della sapienza umana rendono nulla la croce di Cristo e che la semplicità, che rende intellegibile una predicazione all'illetterato, è compresa e apprezzata anche dalla persona più colta. Fu questo un altro passo importante nella sua preparazione per il servizio che lo attendeva. Per tutta la vita egli prese posto fra i più semplici predicatori. Questa prima prova di predicazione fu seguita da molte altre, e sempre parlando secondo la semplicità di Cristo, provava gioia e maturava il suo frutto per gli ascoltatori. Intorno a quell'epoca, George Müller compì un altro passo, forse il più significativo nella sua portata, verso la precisa forma di lavoro che fu poi strettamente collegata al suo nome. Per circa 2 mesi si valse di alloggi gratuiti per poveri studenti in teologia nelle famose case per orfani erette da Franke. Quel santo uomo, professore di teologia in Halle, morto circa un secolo prima, per pura sottomissione a Dio era stato indotto a fondare quell'orfanotrofio. Quasi inconsciamente, George Müller, nell'opera che egli nel 1846 fondò a Bristol, in Gran Bretagna, prese a modello l'orfanotrofio di Franke a Halle. L'edificio stesso dove il giovane studente era alloggiato fu per lui una lezione visibile, reale, tangibile, una prova che Dio ascolta la preghiera e può, in risposta, erigere anche una casa per fanciulli orfani. Müller ricorderà spesso quanto la sua opera di fede fosse legata a quell'esempio di fiducia nella preghiera mostrata da Franke. 7 anni dopo ne lesse la vita e si sentì ancora più spinto a seguirne l'esempio, come seguiva Cristo.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

L'espressione tastare il polso viene utilizzata quando vogliamo dire che vogliamo controllare come si sta svolgendo una data cosa, qual è la situazione in corso per questa o per quella iniziativa. E tastare il polso ad una trasmissione radiofonica o televisiva che sia, lo si fa attraverso quello che noi definiamo il feedback, ossia il riscontro che abbiamo dal pubblico. E da questo feedback, se tastiamo il polso alla trasmissione Punto Radio, quella che è appena cominciata, devo dire di essere estremamente soddisfatto e felice, perché i contatti che si sono creati con tanti di voi mi incoraggiano a proseguire su questa strada. Vi ringrazio per questo, ringrazio tutti indistintamente. E dopo aver parlato per un attimo al plurale, a tutti voi, torno al singolare come ci è più confacente in questo tipo di trasmissioni. Cerchiamo sempre di creare il contatto diretto con l'amico o l'amica che immaginiamo essere dall'altra parte dell'apparecchio. Questa è la 57esima trasmissione di Punto Radio e anche questo numero, come i tre precedenti, è riservato al tema dell'occultismo. È l'ultimissima puntata che dedichiamo a questo tema, che abbiamo sviscerato non solo nelle ultime quattro, ma via via nel tempo, a tratti e a periodi nel corso di queste trasmissioni. Nell'augurarti il buon ascolto e nell'invitarti a metterti comodo in poltrona, passo subito a quello che è il contesto del programma.

La Bibbia è il solo libro che ci riveli la persona di Satana e delle potenze che operano al suo fianco. Essa mostra che tutto il problema del male e della perdizione dell'uomo è legato alla persona stessa del diavolo. Difatti, dalla Genesi all'Apocalisse, quindi in tutta la parola biblica, Satana è presente di persona e si applica attivamente a sedurre l'uomo, a trascinarlo sempre più lontano nell'errore e nel male, finché non sia realizzato il colmo della malvagità di cui egli è l'ispiratore. Ha ben ragione, infatti, è sovente chiamato il principe di questo mondo, oppure il dio di questo secolo. A questo riguardo potrai rivederti i versetti che si trovano nel 12° capitolo del Vangelo di Giovanni, oppure nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 4. A dire il vero, le scritture sono molto sobrie quanto all'origine del diavolo. Esse tendono più a svelarci la perfidia delle sue intenzioni e la sua opera che non a informarci sulle sue origini. Alcuni testi, tuttavia, fanno allusione alla sua natura celeste, e te ne cito un paio: Ezechiele capitolo 28, versetti da 12 a 14, e Giobbe capitolo 1, versetti da 6 a 12. Creatura unica nel suo genere, il diavolo, al quale abbiamo dedicato ben due puntate della nostra trasmissione, non è tuttavia un solitario. Al suo fianco vi sono altri esseri celesti, le cui intenzioni non sono differenti dalle sue. Vi sono dapprima i principati, quindi le autorità. Sono cose che ho già detto in quelle due trasmissioni, se non vado errato, la numero 11 e 12 di Punto Radio, ma che voglio riassumere perché poi, dopo tutto, il diavolo, Satana, è colui che guida e che comanda tutte le forze del male, quindi tutto il discorso sull'occultismo che ti ho fatto in tante trasmissioni, in tante puntate, a lui alla fine converge. Sono parecchi i testi che le citano, che citano questi principati, queste autorità demoniache. Sotto questi nomi sono rappresentate le potenze decadute che, in pieno accordo con Satana, cercano di dirigere la storia delle nazioni. Bisogna quindi citare i dominatori delle tenebre. Questa espressione, unica nelle sacre scritture, è peraltro molto diffusa nella letteratura astrologica contemporanea dell'apostolo Paolo. Essa designa i pianeti sia come dominatori dei mondi celesti, sia come autorità determinanti del destino degli uomini. Aggiungendo a questa espressione un completamento caratteristico, dominatori delle tenebre, l'apostolo voleva far capire che il potere di queste creature trova da esercitarsi dovunque l'uomo rimanga estraneo alla luce della verità. Poi vengono gli spiriti cattivi, detti anche spiriti malvagi. Satana non è onnipresente, rimedia questa carenza mediante l'attività di questi servitori obbedienti, che sono gli spiriti malvagi ed i demoni. Numerosi racconti dell'Antico e del Nuovo Testamento mettono in evidenza l'opera temibile di questi strumenti della potenza delle tenebre. Chi sono? Da dove vengono? La parola di Dio non risponde con tutta chiarezza a questi interrogativi. Essa parla di angeli decaduti che agiscono nelle tenebre, dove sono mantenuti come Satana per il giorno del giudizio. Molte supposizioni sono state fatte, molte spiegazioni sono state proposte, ma una sola cosa deve essere sottolineata: giacché Dio non ha considerato necessario documentarci sull'origine di questi esseri malefici, rispettiamo a nostra volta questo silenzio ed evitiamo di aggiungervi spiegazioni ricavate dalla nostra stessa immaginazione. Questo perché qualsiasi dottrina così formulata non solo rischierebbe di essere puramente immaginaria, ma addirittura servirebbe la causa dei demoni stessi. E una delle loro attività particolari, il diffondere false dottrine nel mondo e principalmente nella Chiesa. Vatti a rivedere nella prima lettera di Paolo a Timoteo, il capitolo 4 ed il versetto 1 a questo riguardo. Come sarebbero felici i demoni di vederci cadere in questo tranello. Se la loro origine non è rivelata, la descrizione della loro individualità è ricca di particolari
Essi hanno un'autentica personalità manifestata nei loro brevi incontri con Gesù. Essi sanno parlare, hanno una certa conoscenza del loro avvenire, hanno desideri precisi, sono in condizioni di prendere decisioni ragionate e sanno concertarsi con altri spiriti, se è necessario organizzarsi per venire a capo dei loro progetti. La presenza di Gesù li fa piombare nell'angoscia. Sono accessibili alla paura, al furore, sono dotati di una forza straordinaria. Non soltanto essi seducono, confondono, snaturano, pervertono le loro vittime, ma cercano di stabilire in esse la loro dimora, di possederle al punto di togliere loro la loro reale personalità, sostituendola con la propria. Questa abitazione o possessione non è limitata. Possono accaparrare tanto il pensiero quanto la volontà, i sentimenti o il corpo di un individuo e rimanervi individualmente o a migliaia. Maria di Magdala era sotto il potere di 7 demoni, come dice il Vangelo di Marco, mentre l'indemoniato di Gadara confessava che in lui erano una legione. La loro presenza e più ancora il loro potere di possessione si esteriorizzano con precise manifestazioni. Certe infermità del corpo, dell'anima o dello spirito, certe malattie, certe sregolatezze dell'intelligenza o dei sentimenti, secondo il grado di possessione o della parte dell'essere che hanno potuto sottomettere alla loro azione. Bisogna anche osservare che possono conferire il dono della divinazione. Ogni volta che sono citati nella scrittura, il loro appellativo è accompagnato da una qualifica rivelatrice della loro vera natura. Si dice che sono maligni, malvagi, perversi, tormentatori, impuri. Quest'ultimo aggettivo è quello con il quale sono più di sovente designati. Di uso molto corrente nelle scritture, questa parola ha parecchi sensi. È opportuno conoscerli perché tutti possano applicarsi agli spiriti malvagi. L'impurità è innanzitutto lo stato di qualsiasi creatura separata da Dio in relazione con le potenze nefaste. Dio è santo ed in rapporto alla sua santità che qualsiasi creatura che abbia interrotto la comunione con lui è impura. Gli spiriti lo sono in ragione della loro ribellione contro il creatore e della loro associazione con il diavolo. L'impurità è anche uno stato di falsità, di doppiezza, di frode. Ci si riunisce tra simili. Satana è bugiardo per natura, malvagio, si compiace nel far soffrire i suoi accoliti, poi non possono non somigliargli. Da qui il comune appellativo spiriti maligni, con la precisazione che essi tormentano le loro vittime, come dice il Vangelo di Matteo al capitolo 15. Infine, l'impurità è il denominatore comune a tutte le lordure che Gesù dice che provengono dal cuore dell'uomo. L'impudicizia e poi ancora i vizi, l'adulterio, tutte le forme di cattiveria, l'orgoglio, l'invidia, la calunnia, l'inganno, il furto, l'assassinio e alla fine la follia. La Bibbia sottolinea la potenza espansiva dell'impurità, vale a dire che qualsiasi commercio con gli spiriti ci rende partecipi della loro natura, ci separa da Dio, accentua la nostra cattiveria e la nostra impurità naturale. E a questo riguardo puoi rivederti il passo del capitolo 6, versetto 17 per la precisione, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi.

Vediamo en passant alcuni nomi che la Bibbia stessa attribuisce a Satana o ai suoi discepoli, ai suoi seguaci. Dunque, il nome caratteristico è per l'appunto Satana. Poi troviamo il nome diavolo o ancora Belzebù. La Bibbia lo chiama anche serpente, principe della potestà dell'aria, principe di questo mondo di tenebre e tentatore. Il primo ordinario nel suo obiettivo in realtà è fra i più subdoli. Dopo un lungo digiuno, Gesù ha fame. Satana gli propone di decidere personalmente, ma conformemente all'ordine che gli dà, di procurarsi del pane. Apparentemente è una cosa del tutto innocente. Occorre il discernimento e la vigilanza di Cristo per riconoscere in questa proposta la manovra abituale di Satana di sottrarre l'uomo all'autorità e alla dipendenza di Dio, spingendolo ad appropriarsi di beni di per sé legittimi, ma senza il preventivo consenso della volontà divina. Per respingere la stessa tentazione, nella scena dell'arresto nel giardino di Getsemani, Gesù ordinò a Pietro di rimettere la sua spada nel fodero. Che si tratti di pane o di qualsiasi altra cosa, della guarigione per esempio, la cosa importante non è ottenere ciò che ci viene proposto, sia pure legittimamente, ma di lasciare che sia Dio a darcela se vuole, se egli decide o sceglie così. Satana invece preferisce la scelta sia nostra o sua. Ecco perché tanti dei suoi seguaci terreni, dai guaritori ai veggenti, agli astrologi, tutti i personaggi di cui ti ho parlato diffusamente nelle scorse puntate, utilizzano questo potere di divinazione o miracolistico che Satana dà loro per fare in modo che la gente abbia portata di mano subito queste cose, proprio per svergognare quello che invece potrebbe essere il piano di Dio. La seconda tentazione non è meno significativa. Egli propone a Gesù di stupire il mondo con un miracolo. Gettandosi dall'alto del tempio e facendosi portare dagli angeli, avrebbe dimostrato di essere realmente il figlio di Dio. In appoggio a tale proposta, Satana cita perfino un testo biblico, evitando tuttavia con cura di citarlo integralmente. Il versetto omesso rivela esattamente la sconfitta di Satana. Gesù è capace di fare miracoli, il suo mistero ne è disseminato. Quelli che egli compie non hanno lo scopo di sbalordire la folla o di convincerla in mancanza di altri mezzi. La fede viene da ciò che si capisce, non dai miracoli che sono stati visti. Essi confermano la parola e confermano anche la fede di coloro che hanno creduto a questa parola. Gesù si rifiuta di far uso di mezzi soprannaturali senza alcun riferimento con la parola di Dio e l'ordine del Creatore. Satana, al contrario, si compiace nello sbalordire, compiendo dei miracoli e nel confondere con una falsa credulità. La terza tentazione procede dall'abilità. Non si tratta più di necessità materiali o del diritto che si può avere di contare sull'aiuto di Dio, ma delle stesse prerogative della pietà. Facendo appello non alle giuste intenzioni di Gesù, ma alla difficoltà che incontrerà la loro realizzazione, Satana gli offre il regno universale ad un prezzo unico, che egli riconosca la sovranità diabolica. Dunque non più sofferenze, non più croci da portare, non più lotte da sostenere, non più pazienza da avere o fedeltà da mantenere verso e contro tutto. Insomma, tutto sarà tuo se tu mi adori. È un'altra specie di vendita a temperamento, la stessa che in futuro, molto prossimo, accetterà l'anticristo, preannunciato dalle profezie bibliche. Satana svela così il vero fondo delle sue intenzioni, pie e simpatizzanti. Egli è il nemico di Dio e degli uomini, quindi chiamandolo con il suo nome, Gesù lo scaccia dalla sua presenza. Mentitore e assassino. In questi termini Gesù caratterizza il maligno, lo designa come il corruttore degli uomini, il nemico accanito nel volere la loro morte, cioè, secondo il senso che la Bibbia dà a questa parola, la loro separazione eterna da Dio. Dio destina l'uomo riscattato da Cristo alla vita eterna, ma il tempo della vita terrena è utilizzato da Dio per rivelarsi all'uomo. Quaggiù egli lo chiama a scegliere
di suo pieno gradimento il glorioso destino che gli offre nell'obbedienza a Gesù Cristo. Satana mette in opera qualsiasi cosa per rendere oscuro questo disegno e inceppare la marcia di coloro che rispondono a questa vocazione. Accuse, scoraggiamento, prove, dubbi. Ecco le sue armi predilette. Tutte le volte possibili, egli si adopera ad abbrigliare la vita degli uomini, suggerendo loro finanche l'ossessione di togliersela da se stessi. Ecco perché le parabole ce lo presentano come colui che semina la zizzania in mezzo al frumento o che ruba dal cuore degli uomini il buon seme per paura che essi credano e siano salvi. Acceca l'intelligenza degli increduli affinché non vedano brillare lo splendore del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Fallito con il Maestro, Satana si accanisce sui discepoli. È lui che suggerisce a Giuda di consegnare Gesù. Quando il traditore acconsente, da semplice ispiratore, Satana ne diventa possessore. Entrò in Giuda. Così si esprimono i Vangeli. Se dopo il suo misfatto Giuda andò a impiccarsi, sappiamo chi ve lo aveva spinto. Ecco perché Gesù ci mette in guardia contro le imprese del diavolo, incitandoci alla preghiera liberatrice, che dice appunto liberaci dal maligno, e all'atteggiamento decisivo: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi, così come leggiamo in Giacomo al capitolo 4.

Da questi pochi insegnamenti l'ascoltatore potrebbe concludere che le Sacre Scritture portano la rivelazione di una gigantesca lotta fra due antagonisti di uguale forza, Dio ed il diavolo, che si disputano un regno sia terrestre che celeste. Nulla è però più estraneo dalla rivelazione biblica. Il diavolo non è il principio del male da opporre al principio del bene che verrebbe chiamato Dio. Nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Bibbia ci rivela l'unico Dio, il Creatore, dal quale dipende ogni potere nel cielo e sulla terra. La Bibbia però ci mostra anche Satana e le potenze celesti, denominate autorità, principati, potestà, spiriti maligni, demoni, come creature differenti dagli uomini nella loro essenza, nella loro possibilità di azione e nel loro destino, e capaci di manifestarsi quaggiù. In altre parole, Dio e l'uomo non sono soli ad agire in questo mondo. Anche Satana vi esercita una precisa attività, ma con scopi che fanno di lui un nemico dell'uomo ed una creatura ribelle a Dio. Tale attività è accompagnata da uno spiegamento di potenza, di astuzia, di intelligenza, in collaborazione con numerose creature della stessa fatta e animate dalle medesime intenzioni. Nella sua ignoranza e debolezza, l'uomo si sottomette al dominio di queste potenze. Così il mondo intero giace nel maligno. Giustamente Satana può definirsi il principe di questo mondo, oppure il dio di questo secolo, ma quale che sia la potenza di Satana, Dio rimane l'Onnipotente, il Signore del cielo e della terra, cui tutto è sottoposto, il diavolo compreso. Non rientra in questo programma dire perché e per quanto tempo ancora il Signore lasci al Dio di questo secolo libertà di agire e di trascinare questo mondo nell'abominazione della desolazione. Vi è in ciò un mistero dell'iniquità, sul quale lo studio approfondito delle scritture getta una luce non totale, ma sufficiente abbastanza per chiarire quello che Dio vuol farci conoscere momentaneamente. Per capire come l'occultismo diventi un'arma satanica, bisogna ancora conoscere alla luce della rivelazione biblica le intenzioni del maligno. Satana persegue un preciso disegno, in vista del quale si impegna in mille modi. Pretende di usurpare a proprio profitto l'onore e la gloria che l'uomo deve al Signore. Mostrando a Gesù tutti i regni del mondo e la loro gloria, Satana gli disse: «Tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori». E questa è la sua ambizione, da qui lo spiegamento di potenza. E quando questo abbia a fallire, di stratagemmi, di artifici, di astuzie per giungere al suo fine. Egli deve assolutamente allontanare l'uomo dal vero Dio, mettendolo alle sue dipendenze. Già il suo primo atto sulla terra mirava a questo scopo e lo raggiunse, ingannando la fiducia dell'uomo, facendo uso di menzogne, col pretesto di offrirgli qualcosa di meglio di ciò che Dio aveva dato, fece dell'uomo il suo servitore. Orchestra quindi uno spiegamento di forze malvagie che fanno sempre più decadere questa umanità creata a immagine di Dio. In mille modi incita gli uomini al male, li divide per regnare meglio, tesse fra di loro delle reti di invidie, gelosie, odi, inganni, malvagità, le quali ben presto nei loro cuori lasceranno soltanto amarezza, collera, volontà di vendetta, spirito di rivendicazione. Li spinge ad atti di ingiustizia, di crudeltà, ispira loro pensieri e atti turpi. Li immerge nella corruzione, facendo loro perdere il ricordo della loro stessa dignità e del destino al quale, creandoli, Dio li aveva chiamati. Lontano da Dio, abbandonato alle sue sole forze, l'uomo, accecato, ingannato, ben presto è soltanto un giocattolo fra le mani del suo nemico. Sarebbe finita per lui se Dio non venisse in suo aiuto. Questo aiuto è personificato, soprattutto nella storia del popolo ebraico, col particolare ministero dei suoi profeti, dei suoi sacerdoti, dei suoi re. L'Antico Testamento ci riferisce questa storia santa. Dio rivela all'uomo il suo stato, al tempo stesso in cui gli fa conoscere la persona del suo seduttore,

egli resiste vittoriosamente. Apparso come un semplice uomo, mette in pratica la parola di Dio, quella parola di cui Adamo aveva dubitato e alla quale aveva disobbedito. Rivestito di una carne simile alla nostra, vive concretamente, quotidianamente, un'obbedienza perfetta e libera. Manifesta all'uomo, che non lo sapeva più, come Dio sia amore, come la sua legge sia l'espressione di questo amore. In Gesù Satana trova finalmente il suo padrone. Nel corso di 3 anni di ministero, il Cristo non soltanto svela le menzogne di Satana, ma viene anche a seminare la disfatta nei suoi piani di egemonia universale. L'usurpatore tenta invano di tenere testa a questa potenza di amore e di santità di cui il Cristo è animato. Non vi è potenza contro la verità. La morte stessa non può fare nulla. Per amore per gli uomini e fedeltà a Dio, Gesù accetta la croce, dove avverrà l'ultimo combattimento con Satana e con la sua alleata, la morte. Ed anche in quest'ultima ora, come in tutte quelle precedenti, il maligno accede allo spirito, all'anima, al corpo del Cristo. Nel cielo, sulla terra e fin nel più profondo del sepolcro è così ristabilita la sovranità della parola di Dio. Gesù dirà: Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Tutto è compiuto. La perfetta obbedienza del Cristo e la sua vita offerta come riscatto per tutti gli uomini hanno detronizzato Satana, spogliato le potestà, svelato pubblicamente le potenze della menzogna. Quando la mattina di Pasqua Gesù esce vivo dalla tomba, la disfatta del principe di questo mondo è consumata. Ora si sa chi ha detto il vero. Ora si sa chi è il Signore, a chi appartiene la potenza, la ricchezza, la saggezza, la forza, l'onore, la gloria, la lode, per i secoli dei secoli. E con questo appunto concludo la puntata. A risentirci nel prossimo numero di Punto Radio. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E siamo ancora una volta insieme. Ancora una volta con un altro appuntamento, un'altra passeggiata. Con Eletto, il libro più letto, al microfono come sempre Maurizio, felice di essere in tua compagnia. E grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre, ovviamente. Beh, ovviamente niente, perché potresti anche scegliere di fare qualche altra cosa. E invece sei qui e ti ringrazio.

E ancora una volta, come faccio sovente, spesso, non sempre, per non risultare noioso, però ogni tanto bisogna farlo, devo farlo, voglio farlo, ringrazio chi ci ha scritto. Non cesserò mai di stupirmi di quanto affetto.

quanta simpatia, quanta fiducia traspare dalle lettere, dagli scritti che arrivano. Sono a volte anche commosso, devo dire sinceramente. Bene, la sigla di apertura ha fatto il suo dovere, ci ha accompagnato per i primi momenti, per i primi passi attraverso la passeggiata. Ti ricordo che siamo alle prese con il 34esimo capitolo del libro dell'Esodo. Ci mancano ancora 6 capitoli, poi avremo terminato questo libro. Naturalmente non finiamo qui, la nostra serie continua. Cominceremo con qualcos'altro. Ma veniamo al nostro testo. Ci siamo lasciati la volta scorsa parlando della benevolenza di Dio, di come Egli sia molto più pronto a perdonare e a riconciliarci con Lui di quanto noi non siamo a chiedergli perdono. E mentre è vero che il nostro peccato ha delle serie conseguenze non solo per noi personalmente, direttamente, nell'immediato futuro, ma ha ripercussioni anche per altri che ci stanno attorno, che ci stanno accanto, in particolare la nostra famiglia. È anche vero che Dio è pronto a benedire fino alla millesima generazione. In altre parole, un modo come un altro per dire che non esiste misura al suo amore. Dopo aver sentito queste affermazioni, Mosè si inchina fino a terra per adorare il Signore. Poi dice: Signore, tu mi hai dato la tua fiducia. Ti prego perciò di venire insieme a noi. Riconosco che è gente dalla testa dura, ma tu perdona le nostre disubbidienze e i nostri peccati e prendici come tua proprietà. Addirittura dice Mosè. Di nuovo Mosè si rivolge a Dio in termini molto personali, molto intimi. Mosè dice il vero. Tu mi hai dato la tua fiducia. Dio stesso aveva detto a Mosè che gli avrebbe appunto concesso la propria fiducia. C'era questa conoscenza molto, molto personale, sicuramente da parte di Dio nei confronti di Mosè, ma oseremmo dire anche viceversa. E qui di nuovo Mosè rinnova la petizione. Ti prego perciò di venire insieme a noi. Dio aveva in un primo momento detto che non sarebbe andato con il popolo, non l'avrebbe accompagnato, altrimenti sarebbe stato costretto a distruggerlo. L'abbiamo visto nel capitolo precedente. Voi avete tutti la testa dura, se vi accompagno anche solo per un momento finirei per farvi morire tutti. Perché? Appunto a causa di questo loro atteggiamento ribelle. Mosè invece chiede a Dio di, in un certo senso, di cambiare idea. Riconosco che è gente della testa dura. In altre parole, Mosè non si illude che il popolo di Israele sia diverso. La diagnosi di Dio è giusta. Però Mosè implora perdono. Alla luce delle affermazioni che Dio ha appena fatte, Mosè implora perdono. Prendici come tua proprietà, facci tuoi. A questo punto Dio risponde in questo modo. Io voglio concludere un'alleanza con voi. Alla presenza di tutto il popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà come sono straordinarie le mie opere e quello che io ho intenzione di fare per mezzo di te. Quindi Dio promette a Mosè in questo momento che continuerà le sue opere straordinarie. In fondo il popolo di Israele aveva già toccato con mano i prodigi di Dio. La loro stessa libertà era dovuta ad atti straordinari da parte di Yahweh, da parte dell'Eterno. Bene, Dio promette ancora di più.
alla presenza di tutto il tuo popolo farò prodigi mai compiuti in nessun paese e presso nessun popolo. Osservate tutto quello che io vi comando in questo giorno. Quindi in un certo senso è bello vedere come Dio prima fa la promessa di opere straordinarie, promessa che egli agirà a favore del popolo, e poi richiede ubbidienza. Come Signore, come Eterno, come Sovrano, avrebbe potuto invertire le frasi. Invece qui vediamo ancora una volta dimostrata la sua bontà, il suo amore, la sua pazienza. Sempre più pronto ad operare. Sempre pronto ad agire a favore di coloro che desiderano, che si pongono sotto la sua signoria. Quando Dio vede questo atteggiamento da parte nostra, allora è pronto a fare molto di più di quanto noi stessi non osiamo pensare, immaginare.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Ancora una volta voglio dare il benvenuto a chi si fosse messo all'ascolto da poco, a chi ci avesse appena trovati sulla propria radiolina. Siamo contenti, tutti noi della famiglia di questo programma, di darti un caloroso e sincero benvenuto, accompagnato naturalmente dal desiderio, dall'augurio che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro, un altro quarto d'ora più o meno, e che tu possa tornare anche negli incontri futuri.

Vorrei rileggerti quella frase che abbiamo appena visto prima della pausa musicale in un'altra traduzione. Ecco, io faccio un patto, dice Dio a Mosè. Davanti a tutto il tuo popolo farò meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Ora, tremendo significa ciò che genera terrore, paura. E questo naturalmente ci fa balzare alla mente una domanda. Perché mai Dio avrebbe dovuto comportarsi in questo modo? Ma vedi, questa caratteristica, queste opere tremende, fanno parte di quella che potremmo chiamare una rete di protezione con cui Dio cominciava a circondare il popolo di Israele. Gli israeliti infatti sarebbero stati distrutti dagli altri popoli se Dio non li avesse così protetti. E di nuovo dobbiamo fare la riflessione che abbiamo già fatto in passato. Per la quarta volta in questo brano il popolo di Israele viene chiamato gente dal collo duro. Ciò sottolinea ancora che Dio non salvò Israele perché era un popolo superiore agli altri. Non lo protesse perché si comportava bene o perché aveva promesso di comportarsi bene. Non c'era nulla del discorso di superiorità nel popolo di Israele che meritasse le attenzioni di Dio. È che Dio, attraverso il popolo di Israele, voleva manifestare la propria presenza sulla terra. Dio continua e dice: osserva quello che oggi ti comando. Guardati dal fare lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, affinché non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio. In altre parole, Dio già da adesso mette in guardia il popolo di Israele dall'entrare in una relazione troppo stretta, troppo intima con i popoli fra i quali entrerà una volta che farà ingresso nel paese di Canaan. Non devono fare alcun patto. Dio naturalmente aveva ragione. Per esempio, come leggiamo nel libro di Giosuè, un paio di libri più avanti, nel 9° capitolo, quando i Gabaoniti si misero in contatto con Giosuè, ingannarono gli israeliti, fecero credere a tutti che venivano da molto lontano, mostrando perfino del pane raffermo per cercare di provare la loro affermazione, la loro lontana provenienza. Tutto questo non era altro che un tranello. Un'altra trappola tesa dai popoli che si trovavano nella terra di Canaan e nella quale gli israeliti caddero purtroppo tante volte fu la trappola dell'idolatria, del paganesimo. Spesso, troppo spesso, gli israeliti si trovarono a zoppicare. Volevano stare con un piede nella propria religione monoteista, ma l'altro piede lo mettevano nell'altra staffa, la staffa dell'adorazione di altri dei. Gli dei naturalmente cambiavano a seconda del popolo in mezzo al quale essi si trovavano. Quindi questa è la ragione per cui Dio insiste, al di là di quello che sembrerebbe normale, insiste perché il popolo si mantenga separato. E questo mi fa pensare all'ingiunzione di Cristo quando dice: voi siete nel mondo ma non siete del mondo. Naturalmente si sta riferendo ai cristiani, ai suoi seguaci. Siete nel mondo perché fate parte del tessuto della società umana, siete parte integrante del mondo nel quale vi trovate, ma non dovete appartenere ad esso. In altre parole, l'etica, il modo di vedere, di pensare del mondo non deve influenzare la vostra etica, la vostra coscienza, guidata dalla parola di Dio, dal libro più letto.
Quindi troviamo un parallelismo molto bello fra la richiesta, fra il comandamento che Dio dà al popolo di Israele e l'ingiunzione che Cristo dà ai propri seguaci. Dio non fa mai delle richieste irragionevoli. Quello che chiede, lo chiede per delle ragioni molto chiare, molto specifiche, anche se lì per lì non sembra essere tanto chiara la ragione. Ma tutto dipende dal tipo di rapporto che abbiamo con Dio. Se abbiamo un rapporto di fiducia, così come si era instaurato fra Dio e Mosè e viceversa, allora se Dio mi dice fai così, io credo che la ragione per cui egli mi dica di fare così è una buona ragione. Se invece con lui ho un rapporto che lascia a desiderare, anche quando mi dice fai così, io faccio cosa perché mi fa più comodo. Quindi, come vedi, gira e rigira, torniamo sempre lì. A che rapporto abbiamo con Dio?

Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Ancora una volta ti rinnovo la richiesta di l'invito, dovrei forse meglio dire, di intessere un dialogo su questa tematica, come instaurare un rapporto personale e di fiducia con Dio, con questo essere che magari nel quale hai sempre creduto, ma hai ritenuto sempre qualcuno di troppo distante, di troppo rimosso dalla tua quotidianità. E invece è possibile instaurare con lui un rapporto di familiarità, inteso nel senso migliore del termine, ovviamente. Un rapporto, oserei dire, di amicizia, sempre nel contesto del rispetto per ciò che Dio è, ovviamente. Tutto questo è possibile attraverso suo figlio, Gesù Cristo, Dio che si è fatto uomo. Uomo perfetto, Dio perfetto, o il perfetto punto di incontro fra il divino e l'umano.

C'è poi un'altra frase che troviamo in questo capitolo che vale la pena sottolineare. Dio dice: demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Sì, il Signore è un Dio geloso e non vuole condividere l'onore e la gloria che gli sono dovuti con altri, con falsi dei. E non credo che sia necessario cercare di giustificare questa sua gelosia. A volte si sente dire: mio marito o mia moglie non è geloso o gelosa. Ma io credo che in fondo ogni marito e ogni moglie che ami il proprio partner in una certa misura sia geloso o gelosa. Perché? Ma perché evidentemente non si vuole condividere con altri questo amore unico, coniugale, profondo. Certo, io non sto parlando della gelosia morbosa, ossessionante, patologica. Sto parlando del genuino amore coniugale, espresso nella fiducia reciproca. Io ho piena e completa fiducia di mia moglie, ma guai a chi la tocca. Quindi l'amore di Dio è, per sua natura, esclusivo. Io sono tutto per mia moglie e mia moglie è tutto per me. È lo stesso discorso con Dio. Io sono tutto per Dio e Dio tutto per me. Non posso, quando mi fa comodo, adorare Dio, amare Dio, pensare a Dio, e quando non mi fa comodo, magari rivolgermi a qualcun altro. È chiaro, oggigiorno non abbiamo idoli di pietra o di legno. La nostra attenzione però è presa da altri tipi di idoli, per esempio i soldi, per esempio le proprietà, per esempio la carriera, per esempio i piaceri, gli svaghi sfrenati, incontrollati. Ecco cosa Dio intende dire quando afferma di essere un Dio geloso. Un Dio giustamente geloso, perché chiaramente egli ha a cuore un rapporto di fiducia. Dove non c'è fiducia, c'è uno che va da una parte, uno che va dall'altra, uno che fa questo, uno che fa quell'altro. Non è questo il rapporto fra due persone mature, sincere, che desiderano esprimere la sincerità l'uno verso l'altro. Quindi la gelosia di Dio va vista in questo contesto, e anche perché Dio conosce il cuore umano, conosce la natura umana, conosce e sa che il sottoscritto, lasciato a se stesso, comincia a intraprendere una strada sbagliata. E lo stesso accadeva naturalmente per il popolo di Israele. Lasciato a se stesso, il popolo sarebbe corso appresso, o come la Bibbia stessa dice, usando una parola abbastanza forte, si sarebbe prostituito ai falsi dei. Quindi Dio per questo esige un rapporto esclusivo.

0: Quel rapporto esclusivo di reciproca fiducia fra Dio e Mosè si rivela anche attraverso la faccia, il viso di Mosè quando scende dalla montagna. Un viso splendente, talmente splendente che doveva mettersi un velo per proteggere gli occhi di chi lo guardava. Purtroppo qui dobbiamo concludere. Nel nostro prossimo incontro procederemo, andremo avanti con il capitolo 35. Per adesso devo lasciarti, devo salutarti e con la speranza naturalmente che tu possa tornare. Ti chiedo scusa perché oggi la mia voce mi ha dato un po' di guai, mi ha distratto un po' da quello che volevo dire. Ancora un abbraccio e a risentirci. Ciao.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pievi.
1: E benvenuti amici in ascolto all'appuntamento con Contrappunti, ancora una volta oggi in mia compagnia. Mi auguro come sempre che possiate restare con me fino al termine di questo programma e anche oltre, ovviamente se potrete. E sicuramente ecco, in questo spazio almeno io ce la metterò tutta per farvi buona compagnia e per proporvi qualcosa di utile, di interessante per voi. Ecco, internet, come sappiamo, ci offre di tutto, dalla comunicazione alla musica, dalle immagini fisse al video, alla televisione, poi dall'informazione a quello che viene chiamato e-business, cioè il mercato elettronico, dalla letteratura al software e quanto potrei andare avanti. È proprio il caso di dire che chi più ne ha, più ne metta, online ovviamente.
2: How well do we tell the truth?
3: Sta per andare in onda. Ogni anno vengono distribuite.
4: Leggiamo insieme. Rubrica di recensione.
5: Cari amici in ascolto, vogliamo di nuovo ricordarvi che se siete interessati.
4: Sulle origini della Terra si contrappongono fondamentalmente due teorie: evoluzionismo e creazionismo.
1: Ecco, quello che avete appena ascoltato è stato scaricato da internet. Ovviamente erano solo alcuni esempi, ovviamente audio, perché per radio non posso farvi vedere nient'altro se non farvi ascoltare qualche cosa. Ecco, e anche in campo cristiano ci sono moltissimi siti interessanti, però ecco, bisogna fare molta attenzione. Nella grande rete, infatti, il bene e il male, come sappiamo, coesistono assieme. Quindi bisogna saper navigare, saper cercare. E per questo, fare delle ricerche, ci vengono in aiuto i cosiddetti motori di ricerca, quelle potenti utilities che una volta forniti certi parametri o parole chiave, ecco, vanno a cercare per noi nei vari siti della rete quello che appunto stavamo cercando. E di un motore, non un motore di ricerca, ma di un motore d'amore, parla la prima canzone che voglio proporvi oggi. Motor of Love, dalla voce di Phil Keaggy. Dopo vedremo anche la traduzione del testo. Intanto ce l'ascoltiamo.

Inconfondibile la voce di Phil Keaggy e la sua musica Motor of Love, motore d'amore. Cosa dicevano le parole di questa canzone? Resto confuso davanti al tuo amore, non importa quanto sia difficile la vita, c'è sempre una luce nei miei sogni grazie a te. I miei amici continuano a chiedermi come mai c'è sempre un grande sorriso sulle mie labbra. Beh, a casa mia c'è casa grazie a te. Non ti sottrarrò nulla, accendi il tuo motore d'amore. Padre Celeste, guarda giù dal cielo, resto confuso davanti al tuo potente motore d'amore. Resto confuso davanti al tuo amore. Non importa quanto io mi senta perso, so che il mio amore è vero grazie a te. Tu hai steso la mano e mi hai toccato nel profondo della mia anima. Sono entrato dal freddo grazie a te. E non ti ruberò nulla, perché mi hai dato più del necessario. C'è stato un periodo in cui ero atterrato e dato per spacciato. Mi ricordo di essermi sentito tanto male che quasi buttavo via la chiave. Motore potente, più forte dell'oceano, il tuo motore d'amore continua a girare sempre.

Allora, mi faccio adesso da parte per qualche minuto, però mi raccomando, restate qui e seguite chi prenderà il mio posto. Noi ci risentiamo subito dopo.

la vita dell'uomo si impernia su ciò che pensa e soprattutto su ciò che pensa di Dio. Per pensare di qualcuno, e quindi anche di Dio, bisogna conoscerlo per non correre il rischio di pensare in modo sterile, magari per sentito dire, comunque sulla base di esperienze che altri hanno fatto. Se questo modo di procedere può non essere grave fin quando si tratta di pensare su qualche uomo, magari sui nostri vicini di casa o sui nostri compagni di scuola o di lavoro, diventa estremamente avventato e pericoloso quando siamo tentati di coinvolgere in questa procedura disordinata il nostro modo di pensare di Dio. Quante volte avete detto o sentito dire: per me Dio esiste ed è presente in ogni cosa bella della natura. Oppure: Dio c'è e posso incontrarlo in ogni povero che cerca l'elemosina, in un bambino rimasto orfano o in un operaio che ha perso il suo posto di lavoro. E quante altre volte abbiamo sentito dire ed affermare categoricamente: Dio non esiste, o se esiste è ben lungi dall'interessarsi delle faccende umane. E quante altre affermazioni abbiamo sentito fare intorno a Dio e alla sua natura. Ma tutti questi modi di pensare, quale fondamento hanno? Chi si sente così sicuro nell'affibbiare a Dio natura, personalità e modo di essere, ha mai pensato che Dio esiste con delle sue proprie caratteristiche, coi suoi modi di essere che non possono certamente essere ristretti e magari contenuti nei giochi retorici degli uomini o nelle loro costruzioni cerebrali? Dio c'è e vuole essere conosciuto dagli uomini. Egli vuole soprattutto manifestare agli uomini la sua unica e vera personalità, le sue immutabili caratteristiche, i suoi piani. Ma quanti uomini sono disposti ad ascoltare, a conoscere Dio, senza metterci dentro lo zampino della propria personalità? Lo ripeto, Dio è in un certo modo e non possiamo cambiarlo secondo ciò che sembra a noi o peggio ci conviene pensare in una determinata circostanza. Quante volte, abbandonandoci a veri e propri sogni ad occhi aperti, ci siamo immaginati una realtà diversa, ci siamo costruiti elementi e fatti nuovi da quelli che ci circondano, abbiamo immaginato una terra senza guerre, per esempio, senza fame, con tanta benzina gratis magari, abitata da uomini e donne pacifici, pieni di amore e di abnegazione gli uni verso gli altri. Abbiamo fantasticato, ci siamo rifugiati in una realtà nuova che ci piace, ma abbiamo dimenticato che la verità è un'altra. Con quello che pensiamo, o che vorremmo fosse la realtà, non riusciamo a mutare ciò che è in un certo modo. Dio è in un certo modo, e in questo suo modo di essere deve essere conosciuto dagli uomini. Poco fa ho affermato che Dio vuole manifestarsi agli uomini. Adesso aggiungo che Dio si è già manifestato agli uomini in diversi modi. Avete una Bibbia in casa? Oh sì, certamente, molti di voi sarebbero pronti a rispondere. Bene, aggiungo io, avete mai pensato che quel libro, magari relegato in libreria chissà da quanto tempo, o abbandonato in qualche angolo della casa chissà dove, è la parola di Dio? È il messaggio che Dio ha voluto rivolgere direttamente proprio a voi? In questo momento, mentre io sto parlando a voi e voi mi ascoltate, riflettete un attimo. Basta che voi spegnate la radio o la sintonizziate su un'altra lunghezza d'onda, non ascolterete più la mia voce e al posto suo riceverete un altro messaggio. Se voi avete una Bibbia e non la leggete mai, voi vi rifiutate di ascoltare il messaggio che Dio vuole rivolgervi in continuazione. Non solo, ma rendete inutile il programma di Dio che già da molto tempo ha deciso di manifestarsi a voi attraverso la sua parola scritta. Nella vostra giornata, così piena di affari e di occupazioni varie, così carica di tensioni e di impegni, satura di pensieri e di azioni, non c'è un piccolo spazio da dedicare alla lettura del messaggio di Dio? Perché siete così sempre sintonizzati su altri canali di informazione e non volete percepire anche la voce di Dio? Emanuele Kant, filosofo tedesco, uno dei maggiori pensatori di tutti i tempi, disse: fate bene a basare la vostra pace e la vostra pietà sugli Evangeli, perché solo in essi
è la sorgente delle profonde verità spirituali, dopo che la ragione ha esaurito le profonde possibilità. È un altro grande filosofo, Giorgio Hegel, dal cui pensiero attingono ancora oggi le moderne teorie politiche più avanzate, quando si trovò sul letto di morte, non volle che gli fosse letto altro libro che la Bibbia. Egli disse che se avesse potuto prolungare la sua vita, avrebbe fatto di questo libro l'oggetto del suo studio, perché trovava in esso ciò che la ragione non poteva e non aveva potuto scoprire. Cari amici, se come crediamo vi è un Dio buono, è logico pensare che egli conceda una rivelazione personale di sé alle sue creature. Non possiamo concepire che un Dio buono sottragga la conoscenza del suo essere e della sua volontà alle creature create alla sua propria immagine. E Dio ha fatto l'uomo capace e desideroso di conoscere la verità delle cose, e attraverso la Bibbia dà una rivelazione che soddisfi a tale desiderio. L'antica mitologia egiziana ci racconta della Sfinge, che poneva enigmi ai passanti e uccideva quelli che non sapevano risolverli. Un Dio pieno di amore e saggio non permetterà sicuramente che l'uomo perisca per mancanza di conoscenza, essendo incapace di comprendere l'enigma dell'universo. Dio ha provveduto a rivelarsi. Sta a noi informarci sul suo conto per essere guidati ogni giorno dalla sua mano. Amico che mi stai ascoltando, non vorresti conoscere meglio Dio?

0: Contrappunti.
1: E a Contrappunti c'è spazio adesso per un'altra canzone. Intanto quello che abbiamo appena ascoltato era Albino Montisci con il brano intitolato Festa. Ecco, la prossima canzone che vi propongo è una canzone tratta dall'album Le navi dall'Africa di Stefano Cucchi ed è la canzone che dà il titolo a questo album. Prima però di farvela ascoltare, volevo così leggervi, anche se la canzone è in italiano, leggervi il testo perché è veramente, veramente significativo. Ecco, dicono le parole: nell'Ottocento arrivavano le navi dall'Africa, anche se, ecco, breve parentesi, la schiavitù era iniziata molto tempo prima. Infatti fu proprio nell'agosto del 1619 quando una nave olandese approdò a Jamestown in Virginia per vendere il suo carico, un prodotto di una razzia compiuta su una nave spagnola. E fra la merce in vendita vi erano una ventina di africani. Ecco, in quel giorno qualcosa di nuovo era nato nelle colonie inglesi del Nord America, ma nessuno se ne accorse. Ecco, ma ritorniamo al testo. Queste navi che trasportavano uomini senza nome, trasportavano ragazzi ammassati come bestie, considerati come bestie, senza anima né cuore e poi venduti. E ora, ecco, dice la canzone di Stefano Cucchi, ed è bene che poniamo l'accento anche su questo fatto, queste moderne navi, le navi del 2000, sono approdate anche nel mio quartiere, cariche di ragazze ingannate, di ragazze rese schiave, poi vendute e ingannate da una illusione, non hanno più un cuore né un rimpianto. Ecco, noi che viviamo in questa società così avanzata, così progredita, e ci vantiamo di avere già realizzato i diritti umani, ecco, ditemi allora, che cosa sono quelle catene che vedo, quelle lacrime che luccicano nella notte in città? E quanto vale una vita? Quanto vale la loro vita, se poi quella è vita? Ecco, grosso modo questo il testo. La canzone è preceduta però da una lettura in lingua inglese, di questo vi do effettivamente la traduzione, una lettura effettuata dalla brava cantante di colore Ginger Blue ed è tratta dal libro di Isaia al capitolo 35. Dicono le parole: il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua. Fortificate le mani infiappite, rendete ferme le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, il vostro Dio verrà. Ecco, allora ascoltiamoci Le navi dall'Africa, Stefano Cucchi.
2: The desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom. Like the crocus, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy. The burning sand will become a pool. The thirsty ground, bubbling springs. Strengthen the feeble hands. Steady the knees that give way. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come.

0: grazie allora per avermi fatto compagnia anche in questo spazio. Restate con me, ci risentiremo presto e appuntamento, almeno per quanto riguarda Contrappunti, al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti adesso all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce, Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Il senso della provvidenza e dei miracoli, questo il titolo del soggetto che affronterà per noi oggi Nino Ciniello, il nostro ospite. Ecco,

fare il topo dal giornale, ho visto, ho letto, ecco, questa stimolante affermazione su cui desidero che riflettiamo insieme. Leggo un brevissimo stralcio dell'articolo. Dovremmo semplicemente ammettere che i miracoli non solo esistono, ma ne avvengono di continuo. Continuamente c'è qualcuno che scampa a un incidente, che trova subito il parcheggio in una città senza girare un'ora. Basta guardarsi intorno con più attenzione, abituandosi a cogliere gli eventi più improbabili, le coincidenze più singolari. Avevo dimenticato le guarigioni improbabili e inaspettate. Vorrei che l'elenco fosse il più completo possibile per evitare di essere confuso con quei pensatori, e non sono pochi, che perdono il loro tempo a cercare di dimostrare che credere nei miracoli è assurdo e irrazionale. Ora, chi ha scritto queste parole non è né un uomo di chiesa, né un fissato religioso, né un bigotto, ma, non so se lo conoscete, è Armando Massaventi, un filosofo abbastanza conosciuto che cerca anche di avvicinare la gente alla filosofia divulgandole tramite quotidiani. Questa sua riflessione mi ha colpito perché, pur non partendo da considerazioni religiose né scrivendo su temi di fede, Massaventi è arrivato alla conclusione che nessun essere umano può onestamente negare, cioè che noi viviamo non nell'angusto mondo della sola razionalità umana, ma in un mondo aperto nel quale le persone sperimentano e assistono a fatti straordinari che si chiamano anche miracoli. Infatti il filosofo Massaventi non vi arriva attraverso una contemplazione mistica né per mezzo dello studio di testi religiosi, ma, come lui stesso dice, ho appena letto, basta guardarsi intorno con più attenzione. Fare cioè attenzione, dice Massaventi, a cogliere gli eventi più improbabili, le coincidenze più singolari. In altre parole, il filosofo ci è arrivato attraverso la riflessione su tanti piccoli e grandi avvenimenti della propria vita o di quella degli altri. Ovviamente è anche vero che chi ha sempre fretta o chi pensa che la propria vita vada vissuto solo nel mondo chiuso della propria razionalità, credo in ciò che vedo e via di seguito, o anche chi non prende il tempo necessario per riflettere ma passa, non so, da un impegno all'altro in modo frenetico, da uno svago ad un altro, non percepirà mai questa dimensione più grande in cui è inserita la sua vita e quella degli altri. Si può quindi dire che il modo in cui una persona si pone davanti ai miracoli e in generale davanti alla provvidenza di Dio non solo rivela quali sono le sue convinzioni profonde, d'altronde tutti hanno una fede, anche gli atei, ma rivela anche qual è la sua filosofia di vita, cioè come vede la realtà e quindi come agisce in essa. Chi rifiuta oppure ha difficoltà ad accettare che il mondo e la storia siano governate da Dio, dimostra di avere un concetto errato o una bassa opinione di Dio. Penserà cioè a Dio come ad una sorta di ruota di scorta che serve solo in certi momenti, oppure, non so, lo accuserà di essere ingiusto o impotente davanti a tanti drammi e tragedie della vita. In altre parole, il vero problema non sono i miracoli, cioè la difficoltà di crederci e di essere in grado di spiegarli razionalmente, ma l'idea che abbiamo di Dio. Questo è il problema che sta a monte, quindi. Quindi la domanda giusta da farsi è questa: esiste un Dio onnipotente che ha creato l'universo e quindi lo governa in ogni istante, oppure la nostra vita, i fatti e la storia sono in balia del caso? Non sappiamo perché, per come, dove vanno a parare, eccetera. Se questo Dio esiste, come la Bibbia anche ce lo presenta, allora non avremo difficoltà né ad accettare che esiste un disegno in ogni avvenimento della nostra vita, grande o piccolo che sia, né a credere che i miracoli sono possibili. Di conseguenza, chi imposta la propria vita su questo presupposto escluderà altre visioni del mondo. Per esempio, dirà di no al teismo, così molto diffuso nella nostra società, tantissimi lo sono senza saperlo, ecco, che vede Dio così trascendente, lontano dalla realtà, da escludere la sua presenza attiva nel quotidiano e quindi da escludere la possibilità

di chiedere concretamente il suo intervento e la sua guida nelle scelte di tutti i giorni. Allora, questo modo di pensare, però, a mio avviso è logico, è chiaro per tutti, che è insostenibile, è incoerente, perché anche chi si dichiara non credente ogni giorno esercita in tanti modi la sua fiducia nelle leggi che le reggono l'universo e quindi, anche se non lo ammetterà, in fondo riconosce che c'è qualcuno che le determina e implicitamente non fa che confessare la propria dipendenza da quel qualcuno. Quindi, anche se non lo ammetterà sul piano formale, lo ammette comunque nel profondo di se stesso sul piano del suo comportamento e delle sue scelte. Va notato, sia in passato sia oggi, che spesso si rifiuta la possibilità del miracolo perché si dice che il miracolo sarebbe una violazione delle leggi naturali, cioè sarebbe come introdurre una variabile che non permette più di affidarsi alle leggi che reggono il creato. A mio avviso questa posizione dimentica il fatto che le leggi non causano niente nel senso in cui Dio causa le cose, ma piuttosto descrivono e regolano semplicemente ciò che accade, prendono cioè atto di ciò che avviene. Se non si tiene conto di questo, si tenderà a divinizzare le leggi naturali e in pratica si tenderà a considerare Dio un po' una sorta di prigioniero delle leggi che lui stesso ha stabilito. In realtà invece i miracoli non sono eventi estranei alla natura, perché la natura stessa è un costante miracolo se ci pensiamo bene. L'ordine del creato, la sua stabilità, la sua perfezione, la sua coerenza stanno tutti a indicare l'azione attiva e sapiente di un Dio creatore e non la casualità o l'origine dal nulla. In altre parole, attraverso i miracoli Dio non opera contro la natura ma contro il peccato. Questa è la grande distinzione che va fatta. Se consideriamo la storia biblica, per esempio, noteremo che Dio attraverso i miracoli ha in qualche modo tentato o ha corretto le distorsioni, le incomprensioni dell'uomo per rivelare con più chiarezza la sua volontà. Qui basta semplicemente pensare, per esempio, ai miracoli operati da Gesù. Attraverso di essi Gesù non solo volle manifestare la sua divinità e la sua autorità su tutto, ma anche veicolare un messaggio per rafforzare la fede dei discepoli e suscitare quella delle persone che lo seguivano. In risposta alla diretta richiesta dei giudei di dire loro chiaramente se egli fosse il Messia oppure no, Gesù disse, cito le sue parole dal Vangelo di Giovanni capitolo 10, «Ve l'ho detto e non lo credete, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me». In un'altra circostanza disse loro che se avevano qualche esitazione a credere alle sue parole, come vediamo il problema non era solo dell'epoca ma anche di oggi, dovevano credere in lui, dice Gesù, a causa di quelle opere stesse. Questo nel capitolo 14, sembra il Vangelo di Giovanni. Così, molto in sintesi, i miracoli servono ad autenticare il Vangelo, a testimoniare che il regno di Dio ha già avuto inizio, ad aiutare chi è nel bisogno e a glorificare Dio. In tutto ciò Dio non stravolge le leggi naturali da lui stesso stabilite, ma le fa concorrere, diciamo così, ai suoi piani. Certamente vi sono anche tanti falsi miracoli. Cosa possiamo pensare di questo? Ma molto in sintesi dico che credo che il loro valore sia determinato dalla misura in cui servono all'onore di Dio e al vero completo bene dell'uomo. Se non ci sono questi due scopi, è chiaro che sono falsi miracoli. Ora, questo criterio poi evita di essere scettici, cioè invece di negarli a priori, i miracoli dovrebbero indurci, come dice la Bibbia, a provarli, cioè per verificare la loro origine e il loro scopo. In definitiva, e qui vado alla conclusione, accettare la possibilità dei miracoli significa anche confessare che Dio è concretamente Signore di tutto.
significa che nessun essere umano può trovare un posto e avere un tempo che siano al di fuori dal controllo della volontà di Dio. Non esiste un centimetro quadrato, un secondo della mia e della tua vita che siano fuori dal controllo di Dio. E questo è meraviglioso. Ciò significa che il fato, il destino, la fortuna sono realtà virtuali che non hanno né senso né consistenza. Solo questa visione della realtà, a mio avviso, può dare all'uomo una vera libertà e un vero riposo, ma anche la possibilità di partecipare con Dio per la realizzazione dei suoi disegni.

Bene, grazie allora per averci fatto anche quest'oggi compagnia. Mi raccomando, come sempre, restate ancora con noi, seguite anche i programmi che arriveranno subito dopo. Intanto, buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Voglio leggervi quest'oggi un passaggio che ha lasciato perplessi tanti cristiani. È trovato nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, 12. Eccovelo. Perciò, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo versetto ha causato spesso delle difficoltà nei credenti, inducendo certi di essi a credere che la loro salvezza dipenda dalle loro buone opere, per cui con timore e tremore essi devono darsi da fare, temendo che se non sono cauti potranno finire dritti all'inferno. Naturalmente lo scrittore, insegnando l'opposto, ci dice che un uomo non va all'inferno perché ha mancato di guadagnarsi la salvezza con le sue buone opere, ma perché ha mancato di accettare la salvezza che è in Cristo Gesù. Nessuno può salvare se stesso, questo è molto chiaro in tutte le scritture e non è in alcuna maniera contraddetto da questo versetto. L'intero Vecchio Testamento ha diretto attraverso i suoi sacrifici la nostra attenzione verso la necessità di un sacrificio per il peccato, l'agnello innocente immolato per il peccatore colpevole. La sua vita deve essere spenta, il suo sangue sparso al fine che il peccatore potesse essere assolto e perdonato. Soltanto la morte di un innocente sostituto per il peccatore colpevole poteva redimerlo dai suoi peccati, e l'agnello usato nei sacrifici del Vecchio Testamento non era altro che il simbolo che additava l'agnello di Dio, Gesù Cristo, che doveva venire per morire innocente e spargere il suo sangue per dar vita ai peccatori. Così l'unica cosa che ci salva è il sacrificio del Salvatore che morì al nostro posto e non le buone opere. Qualcuno deve sostituirci, ci deve essere uno che prende su di sé l'ira di Dio e le punizioni che Dio ci aveva assegnato, e questo è proprio ciò che Gesù fece per noi. Quindi questo passaggio deve essere inteso in armonia con questo concetto, perché lo stesso scrittore che in questa epistola dice di compiere la nostra salvezza con timore e tremore è lo stesso che nell'epistola ai cristiani di Efeso scrive che non è in virtù d'opere che siamo salvati affinché nessuno si glori. Quindi se la salvezza è un dono, come Paolo dice nella stessa epistola e poi ripete anche nell'epistola ai Romani, allora come possiamo riconciliare tutto questo con quello che qui c'è detto, cioè di compiere la nostra salvezza? Come dobbiamo interpretare questo passaggio? Per aiutarvi a capire questo versetto, voglio che diate un'occhiata a ciò che ci è detto al principio dell'epistola. Paolo scrisse, e non dimentichiamo che scrisse dalla sua prigione di Roma, e cominciò con queste parole: Paolo, Timoteo, i servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Vedete, egli non scrive a della gente che deve essere salvata, egli scrive ai santi, e santi non sono persone canonizzate che dopo la loro morte operano miracoli. Questi santi sono persone viventi che ricevero questa lettera nella città di Filippi. Era gente che viveva là in quella città e che Paolo chiama santi. Ogni cristiano è un santo. Io agli occhi di Dio lo sono, e ognuno lo è se fa parte del suo popolo speciale. La parola santo significa qualche persona o cosa che è separata da coloro che non servono Dio per il suo esclusivo servizio. La parola santo, nella sua origine etimologica, significa separato, messo da parte per un uso speciale. Tale parola era usata nel Vecchio Testamento per designare gli utensili, i vasi e le pentole del Tempio. Ora, un vaso ai tempi del Vecchio Testamento non era santo nel senso morale della parola, non c'è differenza fra un vaso e un altro, erano tutti uguali, ma un vaso che era usato per il culto del Tempio era separato ed era usato solo ed esclusivamente per i sacrifici. Ciò voleva dire che
Se per caso noi avessimo avuto dei problemi con i nostri utensili e così fossimo andati dai leviti del tempio per dir loro: e beh, fatemi un piacere, i miei utensili non si possono più usare, prestatemi quelli del tempio, i leviti avrebbero risposto: ci dispiace, ma questi sono riservati solo per il servizio del tempio. E nel dirgli questo avrebbero appunto usato l'equivalente della parola che noi traduciamo santo. Una cosa cioè che è riservata per un uso speciale. Non si poteva usare un vaso o un utensile del tempio per usi culinari e specie, diciamo, per cucinare la carne di maiale e poi usarlo di nuovo nei sacrifici del tempio. Così Dio dice nell'epistola ai Filippesi che i cristiani sono santi, riservati cioè per l'uso esclusivo del Signore, a scopo particolare atto ad onorarlo e a rendergli lode. Così noi sappiamo da questo che le persone a cui Paolo si indirizzò erano persone salvate. Sappiamo che erano cristiani, che erano dei credenti, e così quando Paolo scrive «compite la vostra salvezza con timore e tremore» deve per logica alludere a qualche altra cosa. Ed è quest'altra cosa a cui egli allude che noi dobbiamo in questa trasmissione, le altre che seguiranno, scoprire. E nel farlo vi terrò un po' in sospeso e voi dovete sintonizzarvi di nuovo per poter venire a conoscere di ciò che Paolo qui sta parlando, perché per dirvelo ci vorrà un po' più tempo dell'usuale. Potrete domandare cosa questo ha a che fare con i vostri problemi giornalieri. Bene, questa trasmissione non vi darà tutte le risposte a questo, ma fra questa e le altre trasmissioni per certo renderemo chiaro anche questo. E così, per cominciare, la prima cosa che voglio far chiara è che Paolo non ci sta dicendo che noi dobbiamo fare qualche cosa per salvarci. Cosa ci dice allora? Ebbene, la prima cosa che voglio che sapete è che quando noi si cerca di sapere quello che in particolare un versetto ci dice, noi dobbiamo sempre esaminare l'intero contesto in cui il versetto appare. E spero che alla fine del programma voi vorrete tirar fuori la Bibbia, aprirla all'Epistola ai Filippesi e fare appunto questo. E la prima cosa che dobbiamo notare nel contesto è che Paolo stava scrivendo a dei cristiani, gente che era già stata salvata, persone separate per l'uso di Dio che lui chiama santi. Così, in partenza già noi sappiamo che per certo Paolo non sta dicendo loro che erano in bisogno di essere salvati, se già erano santi, se già erano stati salvati. Ma un'altra cosa io voglio che notate, ed è che il contesto di questo versetto comincia assai prima, comincia proprio con le parole «perciò, mio cari». Ed ogni volta che voi trovate un passaggio che comincia con un perciò o con un dunque, questo vuol dire che questo nuovo passaggio è legato a qualche cosa che è stato precedentemente detto. Ed ora io vi chiedo che fra alla fine di questo programma e il nostro prossimo programma voi leggiate e cercate cosa è che è stato precedentemente detto prima di questo secondo capitolo che ce ne dà la conclusione. E dove questa sezione comincia? Ebbene, aprite la Bibbia, leggete e cercate di trovarlo da voi, ricordandovi a proposito di non farvi confondere dalla divisione della lettura in capitoli o dai sottotitoli che troverete qua e là. Ricordatevi che essi non esistevano nella lettera originale e che furono aggiunti poi da traduttori per la convenienza dei lettori. E qui voglio darvi un suggerimento per trovare dove il contesto comincia, e voi lo potete cercare da qualche parte nel primo capitolo, dove troverete un versetto che sta parlando della stessa cosa o che almeno esprime le stesse idee espresse nel dodicesimo versetto di questo secondo capitolo. E come ho detto, non vi lasciate distrarre o ingannare dalle divisioni dei capitoli e dei sottotitoli. Così, esaminate bene questo passaggio. Leggete attentamente cercando di trovare dove il contesto comincia, cioè i versetti che vengono prima e che ci portano a questo perciò che troviamo qui nel dodicesimo versetto di questo secondo capitolo. Ed ora chiediamo al Signore che vi benedica in questo studio. Signore, ti preghiamo
che ci sia un genuino studio della tua parola e che si sviluppi da questa e dalle trasmissioni seguenti, al fine che gli ascoltatori imparino a investigare le scritture e a trovar quivi le risposte ai problemi della loro vita. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo secondo. Or essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: «In Betlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlehem disse loro: «Andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Essi, dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dov'era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto. Ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo». Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlehem, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'esser consolata, perché non son più». Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché son morti coloro che cercavano la vita del fanciullino». Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Settima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, appena convertitosi al Signore, decide di fare il missionario e dopo una serie di tentativi inutili capisce che Dio ha un piano diverso per la sua vita. Così, dopo molti sbagli, impara l'importante lezione che è necessario confidare in Dio fiduciosamente e pazientemente, piuttosto che puntare sulla sorte o su altre cose. Impara anche a predicare, non facendo affidamento, come era d'uso, su testi già scritti da altri e pronti per essere recitati meccanicamente, ma si appella alla potenza di Dio. Il risultato è sorprendente. Müller riesce a mettersi a livello della mentalità dei suoi ascoltatori con un linguaggio semplice e familiare, ma veramente potente ed efficace. Il Signore sta progressivamente plasmando e temprando colui che sarà il futuro fondatore dell'orfanotrofio di Bristol.
0: All'inizio, la vita spirituale di Giorgio Müller fu ancora ostacolata da forme materiali. Cercava ancora aiuto in sostegni artificiali. Per esempio, usava tenere nella sua camera, davanti a sé, un crocifisso, nella speranza che, avendo presenti le sofferenze di Cristo, sarebbe caduto meno spesso nel peccato. In quel tempo lavorava strenuamente, passando fino a 14 ore del giorno a scrivere. Ne ebbe una depressione nervosa che lo rese debole di fronte a nuove tentazioni. Allora cominciò a frequentare una pasticceria dove venivano serviti anche vini e liquori, ma sentì subito il richiamo della coscienza che gli rimproverava quella condotta come indegna per un credente. Considerò quanto fosse grande la sua irriconoscenza verso Dio, che invece di castigarlo moltiplicava i suoi doni misericordiosi. In questo periodo scrisse ad una signora ricca che sapeva essere molto pronta a offrire il suo aiuto, domandandole una somma in prestito. Ricevette l'esatta somma richiesta, accompagnata da una lettera non scritta né firmata dalla signora, ma da un'altra persona nelle cui mani la sua lettera era caduta per una speciale provvidenza e che si firmava un adoratore di Gesù Cristo. Colui che scriveva, oltre a inviargli la somma, aggiungeva sagge parole di avvertimento e di consiglio, adatte al bisogno di Giorgio Müller, il quale vide chiaramente come una mano dall'alto fosse intervenuta a guidare e a proteggere. In quella lettera era sollecitato a cercare, vegliando e pregando, di essere liberato da ogni vanità e indulgenza verso se stesso, a prendere per esempio principale Gesù, ma non come coloro che dicono «Signore, Signore», ma non l'hanno dentro il cuore. Gli veniva anche ricordato che il cristianesimo non consiste in parole, ma in potenza, e che ci deve essere una vita spirituale in noi. Müller rimase profondamente commosso da quel divino messaggio giuntogli per mezzo di uno sconosciuto. L'aiuto finanziario gli arrivava proprio in un momento in cui la sua condotta non era degna di un discepolo di Cristo, giunto com'era a nutrire sentimenti di durezza e di ingratitudine verso il Padre Celeste. Uscì fuori a passeggio, da solo, ma con una vera tempesta nell'anima. Quanto grande era la bontà di Dio e quanto oltraggiosa la sua ingratitudine nei suoi confronti. Era caduta la neve, ma egli si inginocchiò dietro una siepe e per una mezz'ora dimenticò se stesso interamente immerso nella preghiera. Poche settimane dopo, egli si trovava in un tale stato di apostasia morale da rimanere per qualche tempo indifferente e senza pregare. Un giorno cercò perfino di soffocare la voce della coscienza nel vino, ma il Padre misericordioso non permise che il suo figliuolo fosse a lungo preda della follia e del peccato. Colui che una volta poteva compiacersi nella dissipazione, ora riusciva a rinsavire dopo solo due bicchieri di vino. Il suo gusto per quei piaceri era passato. La potenza nemica, sempre in agguato per far tacere la voce della coscienza e allontanarlo da Dio, ormai poteva essere sconfitta con una certa facilità. Questi vacillamenti nella sua esperienza cristiana erano in parte dovuti alla mancanza di buone compagnie. Durante le vacanze si recò a Gnadau, un campo moravo poche miglia distante dalla residenza di suo padre. Qui veramente trovò quel ristoro di cui la sua anima sentiva un vero bisogno. Tornato a Halle, frequentava le chiese, ma di rado vi udiva leggere il Vangelo. In quella città di 30.000 abitanti, con tutti i suoi dotti pastori, non ne incontrò nemmeno uno che fosse illuminato dallo Spirito Santo. Perciò, quando sapeva che il dottor Toluk era di passaggio, percorreva 15 miglia per poterlo ascoltare. Intanto continuavano le riunioni in casa del signor Wagner. 6 o 7 studenti soltanto le frequentavano, ma quelle riunioni erano veri mezzi di grazia. Dalla Pasqua del 1827 fino a che George Müller rimase a Halle, le ultime riunioni furono tenute nella sua camera. Queste riunioni erano veramente semplici. Oltre la preghiera, il canto e la lettura della parola, uno o più fra i presenti parlava per esortare oppure leggeva dei passi da opere edificanti. E qui George Müller apriva liberamente il suo cuore e riceveva la forza contro la tentazione. Non aveva però ancora preso l'abitudine di leggere ogni giorno sistematicamente la Bibbia, come fece più tardi nella sua vita. A 92 anni era solito dire che per ogni pagina di altri libri era certo di leggerne almeno 10 della Bibbia. Quando si formò in lui un vero gusto per le sacre scritture, non poteva comprendere come avesse potuto trattare il libro di Dio con tanta negligenza. Il messaggio contenuto in esso concerne il bene presente ed eterno dell'uomo, contiene un impulso al dovere e apporta un profitto morale e intellettuale. La Bibbia quindi deve essere per ogni uomo la fonte quotidiana a cui rivolgersi. Quando Müller ebbe compreso tutto questo, più si addentrava nella lettura e nella conoscenza delle sacre scritture e più si sentiva in intima relazione con Dio e ammesso ad una maggiore conoscenza di Lui, il divino autore.